0: perché ti fa tanto ridere sta gang del cacchio? Ma perché?
1: Mi diverte, non lo so, mi diverte da morire.
0: A giugno vale tutto, ragazzi, a giugno vale assolutamente tutto. Le 8:10 dicevamo, dai, oggi partecipate numerosi, come inviando un messaggio, magari audio, al 342 00 00 700. Buongiorno Veronica, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sappiamo che oggi è un giorno molto importante per qualcuno, giusto? Sì. Qualcuno che ti ha chiesto insistentemente di mandare la sua sigla.
2: Sì, devo
0: sigla.
2: Essere sincera, io spesso, non è che me ne dimenticavo, però avendo tanti lanci sigla, certo, anche nuovi, magari ne arrivava uno un po' più, esatto, un pochino più inerente alla puntata magari precedente, quindi però oggi
0: lo mando.
2: Oggi lo mando.
0: Chi è lui? Vogliamo dirlo? Chi è lui?
2: Allora, lui dovrebbe... Pier Roberto. Non mi ricordo, come... Roberto, perdonami.
1: Pier Roberto è strano.
2: Potrebbe essere Pier Roberto. Comunque il focus è sulle figlie.
0: Ok.
2: È sulle figlie che sono grandissime fan di Cucciolona.
0: Ah, addirittura, sentiamo.
3: Sì, sì, sì. Ehi Livia, hai saputo che questa settimana i Zuzzoni la manderanno in onda?
4: Che cosa? La Cucciolona? Sono settimane che non sento già Veronica.
3: Speriamo, dai. Però nel frattempo possiamo lanciare la...
4: sigla!

0: Tu sei ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Forio.
0: Dai, Giavenoni, che era bellissimo.
2: Era molto bella. Pier Roberto, Greta e Livia.
0: Oh, okay, così Roberto, si fa.
3: Io immagino adesso in macchina che giuiscono.
0: Giuiscono, certo. Finalmente. Quando l'hanno, quando l'hanno mandata?
2: No, mesi e mesi fa. Mi hanno mandata più. No, colpa mia. Colpa, mi sono pesa tutte le risposte.
1: Ma io mi chiedo, Pier Roberto si scrive con due R?
2: No, una sola. Pier Roberto.
1: Pier Roberto.
0: Ah, tutto attaccato.
1: Allora è Pier Roberto.
0: Ah, come Pier Luigi, ma Pier Roberto.
2: Esatto.
0: Ok, pensate che roba.
3: Oggi vorrei chiamarmi Pier Furio.
0: Ma
3: Pier Furio? Pier Gabriele?
0: Io no, io Pier, Pier Gabriele.
3: Pier.
0: Oggi ci aspettiamo. Io mi sono messo i pantaloncini, vedo che voi no.
1: No, ancora no.
3: Però guarda, questo è un giusto compromesso.
0: Perché
3: sì, quello leggero.
0: È frescolino.
3: Bravo, è frescolino.
1: O frescolana.
0: No, avevo detto io dire frescolino. No, non è frescolino. Oggi
3: no,
0: sta
3: oggi
0: sta no, no, il materiale è frescolino. Ci aspettiamo il caldone, vi abbiamo cucinato una puntata bella. Mi domandavo, qualcuno di voi sta facendo attività fisica? Perché allora cioè, a parte c'è un sapidissimo articolo su Repubblica, correre alle 5 e mezza del mattino. E uno dice, vabbè, ma è giugno, a 5 e mezza
3: ci sta, fare il caldo,
1: c'è già luce.
0: Ma c'è gente che va a correre alle 5 e mezza anche di
1: inverno. È inverno,
0: che fa freddo.
1: Sai,
0: freddo, freddo.
1: Vi ricordate quante ne incontriamo mentre arriviamo qui da soli in strada?
3: Pieno buio. Qualsiasi, attenzione, condizioni climatiche.
1: Sì,
3: anche sotto l'acquazzone.
1: Sì.
0: Non esiste. Esistono condizioni climatiche avverse.
3: Ah, ciao,
0: ma
3: Aldo,
0: uomini
3: buongiorno.
0: E donne troppo arrendevoli.
3: Ah,
0: voi sapete cosa faccio io?
3: Cosa?
0: La mattina d'inverno,
3: d'inverno
0: apro la finestra.
3: Sì?
0: C'è freddo, nevica, lupi, orsi, orsi bianchi.
3: E cosa fai? Lupi
0: mani.
3: Sai orsi bianchi.
0: Lascia fare. Alle Svalbard.
3: Ah, okay.
0: Io sai, chiudo la finestra e dico col cazzo che vado a correre.
1: Chiudi tutto, cioè.
3: Stacco appello.
0: Apro Netflix e vaffa. Col cacchio.
1: Certo.
0: No, però effettivamente no, tu che sei sportiva, Veronica, ti è mai capitato di fare attività fisica, adesso a mezzanotte, le palestre aperte
2: H24 a mezzanotte? No, però arrivavo fino alle 10 di sera quando preparavo le Spartan Race. Andavamo a correre per accumulare 25 km, partivamo magari tardo pomeriggio per non avere troppo caldo, e quindi è capitato anche di correre fino a 9:30.
3: Allora puoi farla tardi se non ti devi alzare la mattina. Attivi il metabolismo.
1: Non dormi,
3: certo.
0: Dici?
3: Sì, per noi sarebbe un dramma fare attività fisica dopo le 6 del pomeriggio.
0: Facciamo un giro interno. L'ora più strana in cui avete fatto attività fisica. Parto io. Motivo fuso
1: orario.
0: Una volta sono andato a correre a New York alle 4 del mattino. E sono andato a Times Square, è stata una cosa fighissima. Non c'era nessuno, bellissimo.
3: Anch'io la stessa cosa, un anno.
0: Però col fuso.
3: No, io proprio ho scelto un anno, facciamo sempre già all'alba. Ho deciso. Così.
0: E a che ora sei andato?
3: Tipo alle 4.
0: Alle 4?
3: Sì, bellissimo, ero sveglio, ma poi è distrutto.
0: Poi
3: alle 2 ero.
1: Anch'io per la corsa, quando potevo correre d'estate perché faceva molto caldo, comunque c'avevo la sveglia che mi rialzavo alle 6, andavo a correre
0: alle 6. Patrizio, ti è mai capitato di fare attività fisica?
4: Io mi alleno fino a mezzanotte.
0: A mezzanotte?
4: Mezzanotte. E infatti ho problemi col metabolismo, nel senso che non prendo sonno subito.
3: E
4: vengo qua e faccio le cazzate.
3: Bravo.
0: Nell'articolo su cosa è fuori orario ci danno anche le matinée di M2O. Giustamente.
1: Vabbè, vai a sentire M2O, non balli. Ballerai a quell'ora.
0: Però vai la mattina, non la notte. E la mattina, però, proprio mattina presto. Cioè, non mattina.
3: No, le prime luci
0: dell'alba, ragazzi. Voi direte, mettete tutto Vasco Rossi? Sì, tutto quanto, anche perché dura, Patrizio.
4: Quasi 4 minuti.
0: E la mettiamo tutta.
5: Respiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba. Sei fresca come l'aria.

0: perché Giulio, e lui tra l'altro te la suona sempre tutta, così sottrae tempo al lavoro.
1: Ha ragione Patrizio, devo dargli merito. Oggi è la giornata dei chitarristi.
0: Beh, la giornata in cui facciamo sentire tutti.
2: Li cerchiamo apposta, bravi, con detto
1: solo
2: gli assoli.
1: Solo di chitarra.
0: Al 342 00 00 700, tra i tanti, Corrado dice: maledetti, non posso mettermi a cantare a squarciagola sull'Italo Milano-Roma Vasco, ma fallo, così capiamo quanta altra gente ci sta ascoltando. Tantissimi messaggi, c'è gente addirittura che si sveglia alle 3, le guide alpine, vanno a fare attività fisica alle 3 del, alle 3 del mattino.
1: Mamma, però sai, per lavoro ci sta, però stiamo scegliendo persone che scientemente preferiscono farlo a orari strani, perché poi anche in piena notte.
0: Esatto, certo. Esatto. E poi ci sono tante iniziative, ad esempio.
3: Ciao Zuzzoni. Ciao. A Treviso, oltre alla DJ Ten, fanno anche la 5 alle 5, che si tiene qui in giugno, e si fanno 5 chilometri alle 5 del mattino in centro a Treviso, di corsa. Molto bella.
0: Sai che ti dico quando sveglio alle 5?
1: No, voglio sentire il suono.
0: Non è importante.
1: No, non è
0: per me non è grave.
1: È gravissimo.
2: La virgola però è troppo grossa, sta virgola.
0: Ma l'intenzione è tutto, dai. Ma io non ci metto la malizia. La posso scrivere?
2: No, neanche.
1: Epico la litigata fra uno così. Diciamo, è una persona, glielo faceva notare.
2: Guarda che è un po' troppo.
0: È un intercalare per noi altri. Perché fai no col ditino, Veronica?
4: Io l'ho già detto, è giugno, so 100 euro per ogni mannaggetta, anche solo non intenzionale.
2: Una mannaggetta non intenzionale.
0: Ancora, vai.
5: Ciao Paolo da Udine.
0: Ciao Paolo.
5: Quest'anno parteciperò alla Udine Bike Night, che partirà da Udine alle 24 per arrivare a Tarvisio verso le 6. 100 chilometri, ciao ragazzi.
0: Ciao, e io l'ho vista questa gara perché ero per lavoro a Udine, per il contadino cerca moglie, e li ho trovati sul nastro di partenza. Ho detto: da dove arrivate? Fanno: no, stiamo partendo. Ma in mezza, erano 11 e mezza, giustamente, e beh, anche per il caldo.
1: Per il caldo, lo fai, ma sto leggendo che è praticamente un format, non so, Roma by night, certo. Milano by night,
0: Mila by night. 5.30 alle 5.30, 6 alle 6,
1: mezzanotte.
0: Luca dalla provincia di Cuneo, buongiorno Luca.
6: Buongiorno Trio, ciao a tutti. Buongiorno.
0: Allora, finché sono gare, addirittura ci segnalano che la maratona di Saigon parte alle 3 del mattino.
2: Per
0: forza, perché si vede
2: caldo, umidità. Ecco.
0: Tu invece a che ora vai a correre? Ma in maniera
6: mattino, tutte le mattine da 15 anni a questa parte, esco e vado a farmi i miei 6 chilometri. E la cosa bella è che non faccio gare, non faccio niente, mai nessun niente, solo per me. Sono un po' malato, ecco.
0: Cioè, non hai mai fatto manco, che so, una DJ Ten, una DJ Five?
6: No.
2: Troppa gente.
0: Troppa gente.
6: Troppa gente. Noi un paesino abituato a stare da solo in mezzo ai boschi a correre con qualche cane randagio, qualche cinghiale così tanto spinta fuori.
0: però Luca, perdonaci, com'è la tua giornata? Sì. Cioè, tu ti svegli alle
6: 4.50.
1: Cioè, apri gli occhi e vai a correre.
0: Okay. Pronti via.
6: Apro gli occhi, esco di casa, mi vesto e vado a correre.
0: Torni per le...
6: Rientro dopo mezz'ora.
0: Ok.
6: Un po' di stretching, cose così, doccia, barba, colazione, si va al lavoro, la sera arrivo subito al dunque, ma la sera alle 9:30 muoio.
0: Che lavoro fai? Fai un lavoro d'ufficio, un lavoro fisico?
6: Faccio lavoro d'ufficio, una brutta persona, lavoro in banca.
0: Dipende dalla banca.
1: Sono curioso di sapere, cioè tu non esalti una? Cioè qualsiasi meteo?
6: No, normalmente lunedì venerdì, come vado a braccetto con l'orario d'ufficio.
0: Lunedì venerdì, sabato e domenica lunedì,
6: Possiamo... No, poi così, ma sai qual è il motivo? Che così non ho nessuno che rompe le scatole, perché almeno moglie e figli stanno dormendo, non ti dicono niente, tu puoi uscire, nessuno che ti trova da dire.
1: Solo con i tuoi pensieri.
0: Luca, non puoi capire quanto ti capiamo, perché o fai quello o fai la radio da 25 anni all'anno,
1: certo.
0: Così esci. Fino alle 9:30, poi accendiamo il telefono
1: e poi se ne parla.
6: E io la radio non la posso fare, un accento che non è troppo...
0: Ma no, se la facciamo noi la può fare chiunque. Possiamo chiederti quanti anni hai, Luca?
6: 55.
2: Però, accidenti, 15 anni di corsa.
0: E ti tieni informissima, chiaramente, grazie a questa attività.
6: Sì, no, sono...

0: sì, va bene.
1: Ok, bene.
0: Mi sento abbastanza a posto.
1: Dai, cioè, però una volta facci questo regalo, vieni a correre almeno una... ti regaliamo noi pettorali.
2: A Torino, dai, a Torino. Dicendo di Torino. È che se ho capito qual è il problema.
0: Ogni tanto ci penso, ma sono l'unico in casa che corre.
2: Vabbè, quello no. Poi, dire che da 5 km e non da 6, perché mi sembra così metodico. Sì, esatto, che lui c'è 6 km.
0: E poi non lo metterti 530 a dire la verità.
2: Quanto, scusa? 530.

0: correre a 4 km 780 metri al mio Garmin Super Sprint satellitare mondiale.
1: Comunque, pensa, ci ha registrato quasi 20.000 sessioni di corsa.
0: Bravo Luca, così ti vogliamo, così ti vogliamo.
2: Non vediamo l'ora di incontrarti, Luca.
0: Luca, sei uno dei nostri, apposta. Un abbraccio.

0: Sono le 9.07, questa è Radio DJ, c'è Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa che vi intrattiene fino alle 10 per poi passare la linea a DJ Chiama Italia.
1: Ma facile,
2: facile,
1: no?
2: Facilissimo.
0: 53 minuti a noi ancora in nostra compagnia, suonando tutti i dischi con la pubblicità, il netto sarà sui 12-13
2: sì,
0: minuti.
2: Forse riusciamo anche a migliorare.
0: Di più, lo sappia.
2: Quella è quella al quale aspiriamo.
0: Perché abbiamo messo Martin Garrix? Perché Martin Garrix ha recentemente fatto una serata a New York, in quel di Brooklyn. Quindi qua secondo me c'è
1: un po'. Allora la devi spiegare, se no la dai per scontata.
0: È come dire, tipo un grandissimo Max Pezzali, noto tifoso interista, va a cantare alla festa del Milan, per dire, no? Cioè, quindi
3: a Milanello.
0: Perché Martin Garrix ha fatto questa serata al Barclays, che è il, diciamo, il palazzetto dove giocano i Brooklyn, correggimi Patrizio, dove giocano i Brooklyn Nets, quindi la squadra dei Brooklyn, che non è proprio, diciamo, il massimo, diciamo,
4: è il derby di New York, ci sono i Knicks e ci sono i Nets,
0: anche se i fan dei Knicks sono numericamente molto Che cosa ha fatto durante questa serata? Ha remixato un file che credo che ieri abbia messo Linus,
1: sì, c'è aperto,
0: in

0: Apertura, un file che mia figlia me ne ha parlato e ha detto: papà, ma qui si parla solo di questa cosa. Durante i festeggiamenti c'è questo tifoso dei Knicks che esclama questa roba:
1: Mayor still Muslim, uh-huh. My bagel still Jewish, uh-huh. Even the Pope's on our side, uh-huh.
0: Viralissima questa roba in cui dice: il nostro sindaco è ancora musulmano, il bagel è ancora ebreo,
2: ebraico.
0: Il bagel è quella specie di ciambella salata che è il New York bagel è proprio la cosa classica che loro si fanno a colazione con il formaggio spalmabile, i più ricchi ci mettono il salmone. Perfino il Papa è dalla nostra parte, perché il Papa ha detto
3: americano, anche se è di Chicago, sì, ricordo, sì, quindi lui Bulls.
0: Però lui ha detto che ti fa i Knicks, quindi a questo punto Knicks in fai, cioè i Knicks hanno vinto con 5 partite. Sta roba è diventata viralissima, l'hanno fatta vedere a Mamdani, l'hanno remixata, appunto Martin Garrix l'ha usata in questa serata. Come nasce un fenomeno virale? Ma è abbastanza imperscrutabile. I più, diciamo, affezionati a chiamate Roma ricorderanno anno 2004-2005.
3: Dovremmo chiederlo a Nicola Veschi, che è giornalista sì. Che fece per sbaglio questa intervista sul litorale romano ad Ostia.
4: 2010.
0: Io guarda, ricordo che eravamo in vacanza insieme, eravamo a Miami e avevamo il cellulare bollente, tutta gente voleva intervistarci dicendo: ma come avete scoperto questa intervista? Era andata in onda su Sky, l'avevano messa online. Però l'ha buttata un po' via.
3: Allora, il giochino era questo: il montatore aveva montato il servizio e avevano escluso questa intervista. Che però era molto particolare e colorita, la sentirete. Si era divertito a metterla online su YouTube, ma sottotitolata. Cioè, sentivi il romanesco, sì, e sottotitolato quello che volevano
0: allora,
3: dire.
0: Allora, classica intervista sulla spiaggia: arriva il giornalista e dice: ma come sta andando? E vede due simpatiche ragazze e loro rispondono così:
5: come resisti al caldo?
6: Che ne so, vado a fare doccetta là perché al mare dopo pizzica tutto.
5: Fino a quando resisti?
6: Un'oretta, ma neanche. Ti viene a fare subito il bagno con la capaccia, devi andare in insolazione.
5: Hai preso da bere?
6: Sì, mi sono piata il calippo.
5: Tu?
7: Io pure il calippo, poi si siamo presa la birra.
4: Debora e Romina, che furono poi ribattezzate le Calippe.
0: Calippe. Ma sai, credo che abbiano fatto una partecipazione in un film.
3: Sì. Allora, ma credo che tuttora sia un connubio che vada avanti.
4: Ogni tot le reintervistano.
2: Quando arriva il decennale.
0: Calippa a birra, Calippa. Tormentoni nati per caso, Veronica.
4: Allora, un altro tormentone, in realtà anche in questo caso è un'intervista che è stata fatta durante un momento particolare a Napoli nel 2013 documentare la reazione dei napoletani davanti al miracolo di San Gennaro.
8: Cosa chiede a San Gennaro?
9: Al suono giapponese.
4: Allora,
3: però la maglia del Napoli,
4: con la maglia del Napoli,
3: ma sono giapponese.
4: C'è stata anche un'ipotesi su quale fosse in realtà l'intenzione di questo ragazzo: era dire assumi giapponese, quindi magari trovare un lavoro.
2: Sono giapponese.
4: Un altro video virale in questo caso durante il periodo del Covid, pandemia. Sono usciti un po' di video, diciamo quello memorabile, che diciamo, rappresentava un po' l'umore di tutti.
0: Per noi abbiamo passato varie volte.
10: Mi sono rotta i coglioni.
0: Poi su questo,
3: perché alle 18 avevamo appuntamento tutti sul balcone
4: in finestra a cantare.
0: La signora ha espresso il sentimento che tutti noi un po' provavamo. Vabbè, ce sono centinaia.
4: Ce ne sono tantissimi. Uno dei miei preferiti è del 2015, di un ragazzino che in realtà racconta con un video su YouTube la sua giornata con il papà, l'appuntamento il pomeriggio all'Iper con i suoi amici. 8 milioni di visualizzazioni per questo video, dove lui semplicemente invita il padre a salutare in camera e fa: saluta Antonio.
0: Saluta Antonio. Credo che sia il preferito di Matteo Curti.
11: Chiamate Roma 3-1-3-1 su Radio DJ.
12: Radio DJ.
13: One Nation, One Station.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.

0: diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Maurizio, scansate proprio dopo sta scelta di Veronica.
1: No, no, proprio scansati, scansatevi tutti, scansatevi tutti. Però posso dire una cosa, sono passati 26 anni, uscita nel 2000. Fa sempre,
2: sempre cacata, sempre,
3: però
2: sempre,
3: in
2: sempre.
3: Particolare a noi, perché vedo che ha riscosso un discreto successo. No,
2: non capisco proprio.
1: Se deve essere un fatto anagrafico, ragazzi. Sì, sì,
4: mi sto per prendere un momento reggaeton del venerdì, ve lo
1: alle, 10:40 o dopo il 26, cioè il 26 è tutto, cioè tutta l'estate per farlo. Ed estate è così bello il reggaeton.
2: A meno che se vogliamo abbassare la nostra quota di parlato, ci sta, lo facciamo il venerdì elettronico di Patrizio e reggaeton di Veronica.
1: No, Patrizio.
2: Però dopo credo che Linus ci chiami.
1: Per Patrizio, questo venerdì fai anni 90. Hai fatto anni 80, quest'anno fai.
5: Faccio anni 90.
1: Anni 90.
5: E l'ultima, sì? Non voglio spoilerare, ma sarà la puntata trash.
2: Ah,
5: cioè, proprio tutto,
2: trash
5: tutto, tutto, tutto, ci metto tutto. Ma è bellissima.
4: Vedi che era
5: viene
4: meglio,
5: bene, viene bene.
1: Poi a settembre vi diremo dove trasmettiamo.
2: Sì, esatto,
1: non,
2: esatto.
1: Non qui, sicuro, non qui.
2: Troveremo altri lidi. Certo.
1: Scusa, Veronica, ma al 342-000-700 ti tirano le orecchie. Dicono, ma come, zia Veronica si è dimenticata l'Islanda? Ma il tormentone dei tormentoni.
4: Allora, facciamolo sentire l'originale, poi lo dico io se
1: vuole. Ok, perfetto.

0: abbiamo più in program la canzone dei Pinguini Tattici in questo momento, se no potevo dire è vicino Padova l'Islanda.
1: Ma che c'è di bello in Islanda?
0: Le luci, i sassi.
1: Cos'altro abbiamo lasciato fuori? Sentiamo.
2: Premier Conte impegnato in un importante
3: vertice
2: in Egitto. Ascoltiamo Conte.
1: Ma c'è
4: questa.
1: Ma certo.
4: Questa in diretta.
1: Ma certo.
4: Il povero Marco Di Fonso che stava lì facendo lì. Il collegamento
5: facendo un commento alla giornata.
4: Ma l'immagine si avvicina
1: alla chetichella. Ce lo fai risentire? Perché io non ricordavo che fosse un servizio del TG2, ragazzi.
4: Sky TG24.
2: Premier Conte impegnato in un importante vertice in Egitto. Ascoltiamo Conte.
1: Che meraviglia
4: il genio del regista, il genio. Perché dice sentiamo Conte
1: e poi aspetta, sentiamo la signora, perché il regista non dice manda l'Ampex o manda il via, ma dice gira 4 e dice aspetta,
5: importante.
1: Vuoi citarne qualcun altro? Sono talmente tanti, ragazzi.
0: Ma allora ne abbiamo forse un altro che
1: citalo. Cosa vuoi citare?
0: No, io in realtà avevo anche Skippy di Boppi, che è il più recente
5: di tutti.
1: Però quello è differente.
0: Sono video realizzati con l'intelligenza artificiale, sono tutte interviste, ovviamente fatte appunto da intelligenza artificiale.
4: Però
0: e c'è
4: scritta.
0: Il finale Skippy di Boppi.
1: Però quella è fatta appositamente, mi piace meno.
4: No,
1: mi piace
4: più le cose casuali. Così.
0: Questi sono casuali, certo.
1: Chissà se tutte queste persone, grazie a queste partecipazioni e questa visibilità, hanno trovato lavoro. Perché effettivamente per trovare. Bravo!
5: Sai dove vogliamo andare a parare e a difendere.
1: Ci sono veramente tanti modi. A me fa tanto, piace sempre la storia, quello io ho accompagnato un amico al Proin e poi non hanno preso me ma hanno preso il mio amico. In questo caso si parla del difensore del Costa Rica. Capo Verde, ragazzi.
4: Beh, ieri hanno fatto un'impresa perché la Spagna era forse la favorita numero uno insieme alla Francia.
1: Le Furie Rosse
4: 0-0 senza prendere gol, impariamo da loro.
1: Portiere quarantenne, ricordiamoci, e difensore chiamato tramite LinkedIn.
5: Ma l'hanno cercato così. Guarda questa, è il Capo Verde fa il difensore.
4: Se ci pensi non sarà facile trovare tanti calciatori a Capo Verde, insomma, credo che sia una delle nazionali più piccole che ci sono dopo Curaçao. Poi a chi ce la tocca.
1: Lui è un ex impiegato della Banca di Dublino. Giocava part-time per i Bohemians, poi dopo è stato assunto a tempo indeterminato, vedi il caso, dagli Shamrock Rovers. Shamrock è praticamente, credo che a Dublino tutto è Shamrock, no? Che sarebbe il trifoglio, insomma il simbolo nazionale. Il CT di Capo Verde a un certo punto dice: ma mi sa che questo è ha il passaporto
5: nostro.
1: Gli scrive su LinkedIn e lui non risponde perché pensava fosse spam. Dopodiché gli riscrive e dice: hai visto la proposta? Ma era in portoghese questa mail. Allora lui che fa? Va da Google Translate, la traduce e la mail diceva: ma non è che ti va a divenire mondiali? Detto fatto, li ha fatti i bagagli e giustamente andato a giocarsi le partite dei mondiali.
4: Sono titolare e vedete insomma i risultati. Cioè, Capo Verde, ripeto, ha fatto l'impresa per ora di tutto il mondiale.
1: Io vorrei capire come è arrivato uno così con LinkedIn a giocare i mondiali.
4: Tanto è uno che legge, perché ce l'abbiamo tutti, non leggiamo mai le notizie.
5: Mai.
1: A me recentemente hanno scritto: cercasi conduttore internazionale, magari mi vuole proporre di Oscar.
4: Ma che ne sai?
1: Devo leggerlo. Veronica ha fatto una piccola ricerca. Hanno deciso lo George Harrison per cominciare. Che è
0: Harrison Ford lavorava come falegname e fu ingaggiato per costruire mobili e armadietti per l'ufficio del regista George Lucas durante i provini di Guerre Stellari, e gli chiese di fare da spalla leggendo le battute agli altri attori, e poi è finito per interpretare Han Solo.
1: Ma ti rendi conto?
4: Stava là per sbaglio. Stava montando. Quindi
5: stonk.
4: Fermare un attimo, dobbiamo sentire.
1: Pensate invece alla storia di questi tre pirla che trasmettevano solo musica e cartoni animati. Poi arriva un altro pirla che si chiama Matteo Curti, registra una cassetta, la manda a Linus. Linus ci chiama e fa: ciao, sono Linus. Ciao.
4: Era spam telefonico.
5: Spam telefonico.
4: Ti chiama.
1: E lui richiama. 342 00 00

0: 700, se volete raccontarci, magari avete trovato modo in maniera così fortuita o grazie a un incidente, cioè fortunato in questo
1: fortunato
0: caso.
1: Oppure sì, siete sì, stati casualità. Così caparbi sì. da inventarvelo il lavoro, cioè trovare sì. il modo di riuscire ad essere assunti.
0: Come hai cominciato a fare il DJ, Patrizio?
2: Perché volevo far vedere a mio padre come si lavora veramente, capito?
3: E non ci sei ancora riuscito.
0: Esatto. È sempre colpa mia che ti tiro dentro, sempre.

0: più.
1: Tantissimi messaggi al 342 00 00 700. C'è il povero Gianni Falomo, il temibile Cioppi, da questa mattina qui dalle 5.30, giusto
2: ragazzi,
1: Gianni?
2: Ma uno che lavora veramente.
3: Uno c'è,
1: sei
3: uno
1: tutto
3: c'è.
1: Sudato, guarda però. Senti, no, prima di parlare al telefono con questa simpatica ragazza, ci volevi segnalare una storia che hai controllato essere vera.
2: Ho controllato perché ho chiamato l'ascoltatore.
1: Sì?
2: È una storia di calcio, è praticamente il primo anno di Serie C del Calcio Trento.
1: Sì?
2: Durante il raduno mancava un ragazzo per fare insomma degli esercizi di allenamento, delle cose, per cui a un certo punto si rivolgono a questo ragazzo che faceva ghanese, che faceva il magazziniere.
1: Magazziniere.
2: Lo mettono dentro per fare questi esercizi e non lo tolgono
3: più.
2: Titolare inamovibile della squadra, e viene poi acquistato dal Genoa.
1: Ammazza,
2: si chiamava Onuleke.
1: Onuleke. Che storia bellissima. Che storia bellissima.
4: Ricorda un po' quella di Moreno Torricelli, che pure lui faceva il falegname e prese parte una amichevole estiva contro la Juventus, credo anche lì nel Genoa. Se non ricordo male. Giocò così bene, la Juve lo comprò subito e ce lo ricordiamo tutti, Torricelli.
1: Falegname, no, forse faceva mobili Riccardo Zampagna. Era tappezziere. Era molto abile, probabilmente con le mani, anche Leonardo da Vinci. Voi direte perché Leonardo da Vinci? Ce lo spiega Manu da Voghera, guida turistica però a Pavia. Buongiorno, Manu.
5: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, buongiorno. Tu giustamente quando dici, guarda che se parlate di casualità e di come sei arrivato in maniera fortuita a fare il lavoro che fai, dobbiamo parlare di Leonardo da Vinci.
5: Innanzitutto è il primo

0: che compila un curriculum vitae nella storia.
1: Ma va?
0: Per cui alla fine del 1400 lui è in fuga da Firenze perché è accusato di sodomia. Lui lavorava per la famiglia Medici e aveva già lavorato come architetto e pittore, però deve fuggire in fretta da Firenze e sta cercando un datore di lavoro. Viene a sapere che Ludovico il Moro Sforza, che in quel momento è residente a Vigevano nella corte ducale, sta cercando però un ingegnere di macchine da guerra. E non un pittore, quindi lui redige un curriculum vitae in parte falso, pompando molto l'aspetto del fatto che lui è un bravissimo ingegnere di macchine da guerra, e solo in fondo, in piccolino, scriverà: e sono anche pittore. Ma verrà assunto da Ludovico il Moro come Enzo Miccio della situazione. Scusate.
1: Certo,
2: come il Miccio della...
1: Bellissimo, paragone bellissimo. Cioè, quindi come preparatore
0: perché
1: di eventi?
0: Lui organizzerà le feste di Ludovico il Moro. Ah. Ludovico il Moro ha bisogno di qualcuno che gli coordini questi party bellissimi che lui fa, e sceglierà Leonardo, che organizzerà, vabbè, lui in modo geniale, inventerà per esempio delle macchine semovibili, quindi delle specie di robot che arriveranno sul palco dove vengono fatte queste grandissime feste a corte, e quindi si guadagnerà la fiducia di Ludovico e piano piano diventerà anche il pittore di corte, e Ludovico gli farà dipingere la Cecilia Gallerani, che è la dama con l'ermellino, che è la sua amante principale, e poi la Crivelli, la Belle Ferronière, che è la sua amante numero due. Vabbè. Per cui lui si introduce come ingegnere di macchine da guerra.
1: E quindi come scenografo, fondamentalmente.
2: Io sapevo anche un'altra curiosità.
1: Esatto, penso
0: che altro proprio gli organizza le feste, proprio come Enzo Miccio.
2: Ma non confermi che era anche un grande barzellettiere, cioè che era era così divertente, quindi faceva anche l'animatore. Ora non c'erano i palloncini gonfiabili, sennò avrebbe fatto anche
3: il cagnolino.
0: Insomma, diciamo che è una persona che, pur essendo un genio, è caratterizzata da una grandissima umiltà.
1: Però posso dirti, Manu, che niente di nuovo, perché io so di gente che ha partecipato a feste e cene eleganti e poi ha trovato lavoro.
0: Per cui magari le vie sono
2: infinite,
0: lo scopo essere elastico.
3: Bisogna adattarsi, esatto. Perfetto.
1: Elastico della mutanda in quel caso, lasciamo stare.
0: Pur di lavorare, cosa non si faceva anche nel 1482.
1: Io l'idea di Leonardo che fa le statue di ghiaccio è una cosa che mi fa impazzire, sai, quello che fa il cigno.
3: Inventa i cocktail, magari.
2: I macchinari che portano, bellissimo.
1: Sei stata grazie mille, sei stata strepitosa. Grazie Manu, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao.

0: Businessman, titoli La Piaga alle 9.45 su Radio DJ, su Repubblica, pagina 43, trovate un articolo bellissimo che ci ricorda che oggi torna nelle sale,
1: dopo 60 anni,
0: al cinema Django. Per noi è veramente un grandissimo onore avere al telefono Franco Nero. Buongiorno!
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno a Django. Già i brividi.
0: Già la voce, esatto.
3: Solo l'idea.
0: Franco, che effetto ti fa rivedere sul grande schermo questo capolavoro del cinema?
2: Sono molto emozionato perché questo è un miracolo. Questo film era un miracolo perché quando l'abbiamo girato 60 anni fa nessuno pensava che questo film avesse un successo mondiale in un modo incredibile, dal Giappone all'America, Sud America, Germania, cioè è un miracolo, diciamo che è un miracolo di film, però è un film talmente originale che non muore mai. Questo è un film che nei prossimi 60 anni si parlerà ancora di Django.
3: Sì, sì, ha creato un personaggio incredibile con quello, certo, di Django. Immagini iconiche che tutti riconoscono, come lui che trasporta una bara, cioè non vengono date spiegazioni.
1: È un inizio che è un manifesto.
3: È un manifesto incredibile.
1: Una bara nel fango.
2: La bara. Poi a quell'epoca il regista Sergio Corbucci metteva nella bara, la riempiva di ciaffi, così era più pesante, così dovevo faticare di più.
3: Certo. Lui non diceva è cinema,
1: quindi non fai finta, quella è fatica vera.
0: Fatica vera nel fango vero.
2: Eh sì, fango vero. Quando noi abbiamo lavorato poi al villaggio, era la Helios a Roma, avevano riempito l'intero villaggio di fango. L'avevano portato da fuori, non lo so, era pieno di fango. Infatti, quando un giorno Corbucci invitò Sergio Leone a venire a vedere una scena del film, Leone arrivò e quei stivali erano pieni di fango, completamente...
0: Senti, Franco, quindi anche fisicamente girare un film era un impegno importante?
2: Fisico, allora sì, anche fisicamente, pensare che c'era scena delle sabbie mobili, il mese di febbraio, freddo incredibile, io sono stato tutto il giorno nelle sabbie mobili, di fatto mi portarono poi in ospedale, mi fecero dei massaggi con lo spirito, con altre cose per far rifunzionare il fisico.
0: Senti, tu dove lo andrai a vedere al cinema in questi giorni? Sì, supponiamo di sì.
2: Beh, io oggi lo presenterò a Roma in due cinema, lo presento all'Euro e poi a Giulio Cesare, e l'altro giorno l'ho presentato a Milano.
1: Sì, ricordiamo che in tutta Italia celebrato appunto il 60esimo di
2: Italiano. Io invito tutti di andare a vedere, chi non l'ha visto, che non rimarrà deluso, anzi.
3: No, assolutamente, perché è un genere, il western, poi visto con gli occhi di Corbucci, questo che non, veramente non cambierà mai. No.

0: cioè non è che puoi evolverlo, puoi farlo. C'è stato un riconoscimento con Django Unchained, certo. Però l'originale è questo qui.
1: Tarantino ha voluto fare questo omaggio al western di Corbucci, mi disse un omaggio a te a Corbucci. Nel film di Corbucci, in Django originale, gli oppressi erano tipeones messicani, invece nel film di Tarantino gli oppressi erano i neri.
2: Certo, certo.
1: Però poi ha fatto il film a suo modo.
2: È chiaro.
1: Niente, lui era pazzo di Corbucci e anche di me.
2: Sì,
3: io sono qua. Sono convinto
1: sono
3: convinto che Tarantino dovesse rifare Django, lo farebbe adesso con gli oppressi messicani di nuovo.
2: Ritorna su qui. Senti Franco, che pubblico c'è? Perché per esempio mio figlio ha 20 anni e già ha comprato il biglietto questa sera a Roma.
1: Ma guarda, io quello che ho visto a Milano, un sacco di tutte le età,
2: esatto,
1: cioè persone principalmente giovani, ma anche persone insomma non giovanissime, perciò penso che è un film per tutti, piacerà a tutti, piacerà assolutamente a tutti quanti. Niente, che devo dire?
0: Soltanto enorme invidia per chi lo vedrà per la prima volta, avendolo già visto.
2: C'è il famoso quello, diciamo, quella cosa che va su internet quando ti cancellano la memoria e puoi rivedere per la prima volta Django. Voi lo potete rivedere al cinema questa sera. Franco Nero sarà in due proiezioni a Roma. Per noi è stato un immenso, veramente, onore averti al telefono qui a Radio DJ. Grazie mille Franco, un abbraccio.
1: Il piacere è tutto mio.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: Sì, è vero, sta tornando anche Kill Bill nelle sale. Chiaramente Django per noi è una cosa. Poi avere Franco Nero al telefono. Ma in tanti si domandano quando proiettano Alex L'Ariete.
1: Restaurato.
2: Bisogna aspettare.
0: C'è storia delle sale. Io il DVD ce l'ho. Se volete.
2: Quando è che hanno girato? Cerchiamo di fare un decennale.
0: Mi sa 2000. Sono passati più di.
1: Vabbè, 2030 allora. Facciamo a 2030.
0: No, io però disponibile. Quando volete, vengo. Si proietta.
3: 2000.
0: 2000. 2030. Sono passati. Grazie a tutti, ci sentiamo domani.
1: A domani.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: La Gioconda, il prosciutto.
1: Ma 9 per 9.
2: Le due ore più belle del pomeriggio. Summer camp, carro raccolta, pesche. Buona giornata, ragazzi.
3: Pesche nel trattore, nel senso del frutto, la pesca, la pesca. Buone, buone adesso.
1: Certo,
3: buone.
1: Mi faccio la strada andare a pesca in trattore. No?
3: Oddio, ho visto delle tecniche illegali anche peggiori. Però giusto specificarlo.
1: No, che tipo di pesca? Perché la pesca è una di quelle, uno di quei frutti che ha veramente così tante tipologie, tante sotto etichette.
3: Le nettarine, che sono le pesche noci.
1: Io sono tabacchiera, ragazzi.
3: La tabacchiera è quella bassa schiacciata, bella.
4: Se non è pesca, è castoro.
1: Sì. Vabbè, poi è anche un simbolo, se vogliamo, però insomma, come frutto,
5: vero,
1: buonissimo.
5: Potrebbe poi essere. C'è la pesca noce, detta anche noce pesca,
3: che è la nettarina, è la stessa cosa,
5: che è quella con la buccia liscia, senza
3: la
5: pelo,
3: buccia liscia,
5: diciamo.
1: E la percoca?
3: La percoca è quella perfetta per il vino, tra l'altro, no?
5: Le pesche con la sangria,
3: per fare la sangria o le pesche col vino, certo. Poi c'è quella normale, che dentro può essere sia gialla che bianca.
1: Però sai che sembra proprio quella cosa, mi sai consigliare un tipo di pesca che gli dice "Ma guarda,
3: come fai?" Cadica di bene.
1: Sono tutte incredibili.
6: Comunque questo fine settimana torna un altro nino, Ricky Martin, come unica data italiana a San Benedetto del Tronto, incredibilmente, e noi ci saremo.
3: Che figo, bello.
1: Che bravo, poi,
3: bravo,
1: insomma, che performer. Poi sono molto fighi anche i pezzi di Ricky Martin.
3: Ma certo.
1: Infatti più volte ci siamo cimentati con le nostre canzoni all'incirca. Forse la prima volta che l'abbiamo fatta in spagnolo è stato proprio con
3: mi sa di
1: con
3: sì,
1: Ricky.
3: Sì. Quindi grazie Ricky anche.
1: Va bene, non spagnolo, ma insomma andiamo vicino, perché la prossima canzone è cantata in portoghese, però in portoghese che si parla in Sud America, è l'unico posto dove si parla il portoghese in Sud America, è il Brasil.
3: Brasil.
1: Questa è Mari, ditelo voi, dai, che io ogni volta
3: Mari
1: mi
3: Froesch.
1: Froesch.
3: Mari Froesch Comouro.
1: Perché tu, facendo l'imitazione di Daniel dei Selton, sei più caldo, diciamo.
3: Sì, ho imparato grazie ai Selton e a Gaia.
1: Una favola da favela.
3: Favela.
1: Ma come
3: favela.
1: Lo dice bene. Vai. Comouro.

0: un certo punto che arrivi un rap, sai, tipo, no?
1: Invece no, no, invece no, non c'è.
2: Mandami un DM, bella tipo,
1: no, no, invece c'è solo lei.
0: Ma alla fine...
3: Avevi 7 anni in galera dentro.
0: Beh, me l'aspettavo un film, ma magari esce dopo remixata quei 7 anni.
1: C'è solo Mari Froesch con Mourinho. Io sono fresco di portoghese perché ho visto le interviste del portiere Vossigna, quello di Capoverde.
0: Capoverde.
1: Che è ormai la leggenda delle
0: ultime
1: ore.
0: È la Instagram star del momento.
1: Mamma mia,
0: ma per chi non segue il calcio,
1: lo spieghiamo.
0: Che cosa è successo?
1: Ci sono i mondiali del calcio. Ci sono i mondiali. Prima di tutto, Capoverde per la prima volta nella sua storia partecipa ai mondiali e ieri ha affrontato la Spagna, campione d'Europa, una delle favorite, e ha fatto 0-0, che è un risultato storico grazie alle parate miracolose di questo portiere di 40 anni. Che magari non
0: che
1: voleva...
0: un'età forse da portiere al pelo, però al è raro pelo. Anche per i portieri
1: è
0: arrivare.
1: Il terzo,
0: no?
1: Portiere più vecchio della storia dei mondiali.
0: Figura.
1: Ad aver partecipato ai mondiali, ha fatto le
0: non
1: parate
0: miracolose.
1: Non voleva andare perché, insomma, voleva quasi smettere, ma i compagni gli hanno detto: ma quando ci ricapita, dai, fai questa esperienza.
0: Voleva dare largo ai giovani, cioè,
1: esatto,
0: non so, no?
1: Esatto. Ha iniziato prima di scendere in campo ieri, aveva 40.000-50.000 followers. Finita la partita, erano 2 milioni. Oggi l'abbiamo controllato:
0: 7
1: sono...
0: milioni di follower. Ma perché tutti vogliono. Essere amici di questo portiere fenomenale.
1: Esatto.
0: No?
1: E lui si chiama Vossigna, che non è il suo vero nome, ma significa nonnina, perché è cresciuto coi nonni, perché i genitori l'hanno avuto molto giovane. I nonni non ci sono più, infatti ieri era commosso.
0: Ma che bello!
1: Nel ricordo dei nonni, la madre voleva andarlo a vedere, ma non ha potuto perché il biglietto costava troppo, sia del viaggio che della partita. Grande Vossigna.
0: Poi magari non la facevano entrare.
1: O magari, esatto.
0: Insomma,
1: sono
0: stati molti rimbalzi, no? Si dice alla dogana con gli Stati Uniti.
3: Ma
0: torniamo Vossigna
3: a parlare di frutta, ragazzi.
4: Io appartengo alla squadra di Nicky, solo tabacchiera o come dicono in Toscana Saturnina.
1: È vero. Io non l'avevo mai sentita Saturnina.
0: Sì, sì. Odino.
1: Saturnino.
0: La pesca Saturnina.
3: Pensavo fosse marchigiana.
0: È quella che parla un po' più profonda, un po' più
3: Odino.
0: Così.
1: E fa tanti scherzi, eh? Gli scherzi quelli
0: suona
1: di una volta.
0: Benissimo il basso, anche sì. Jazz.
3: Sapete esatto. Qual è la pesca che fa meglio, quella che fa bene alla salute?
1: La bella?
3: No, la pesca di beneficenza.
0: Quella! Questa è bella. Bella,
3: la cucciolone questa. Sì, questa me la mandata.
5: Guarda come se le rivende.
3: Aspetta che ti dico chi me l'ha mandata.
1: Pesca.
3: Aspetta,
1: non voglio
3: pesca,
1: farti,
3: scusa.
1: Non voglio farti le lezioni di dizione. La pesca è quella che si fa con i pesci. La pesca è il frutto.
3: Ma Stefano allora, è stato il primo a scrivere grande, la pesca di beneficenza.
1: Buona,
3: grazie.
1: Però, bella. Bella.
0: Parliamo un attimo di dizione, perché dai, io essendo allora. Uno che ha preso un po' il peggio di
1: come ti ha detto
0: di tutti i posti, mi viene detto, cioè non so
1: dire che non te la sei mai non sei mai dimenticato.
3: Rimosso.
0: Mi ha aiutato, diciamo così, a cercare di migliorare con però sì. Di dizione non so molto.
1: Il
0: allora,
1: frutto è la pesca,
0: quindi
1: aperta, okay. Pesca. La cosa che si fa con la canna da pesca.
3: Quindi tipo la pesca a strascico.
1: La pesca a strascico, okay. La pesca.
0: Però per
1: noce.
0: Esempio, non so, a Milano si tende a dire quella pesca, no? Cioè ha una E che paradossalmente in questo caso è quasi più giusta, no?
1: È giusta, infatti.
0: È giusta.
1: Sì, sì, sì, sì. Però magari in alcune parti, in Emilia si dice pesca.
0: Ah,
1: la
0: okay.
1: Pesca, frutto. Per l'addizione non è sì. Corretto. Poi
0: è zucchero,
1: dite come
0: zucchero. Alla fine qual è il verdetto
3: zucchero,
0: definitivo?
3: Zucchero.
1: Come
3: infatti, zio, zia.
0: È nelle pubblicità dicono
1: zattera,
0: così, infatti.
1: Sì. I doppiatori, la
0: caffè senza zucchero.
1: Se tu guardi Lost doppiato, ehi, abbiamo fatto la zattera.
0: No, ma gli attori americani come parlano l'italiano colto veramente.
3: È vero.
6: Ragazzi, ma voi l'avete mai mangiata la pesca a strascico?
3: Ma sì, l'abbiamo appena
0: vabbè, ma lui l'aveva mandato prima.
1: Vale.
0: Gli stai rubando tutto.
3: Le pesche di Volpedo, segnalano.
1: Le pesche di Volpedo.
3: Dal Piemonte, molto buone. Sì, sì, sì. Paese appunto di Pellizza, il famoso pittore del divisionismo. Così
1: certo.
3: Butto lì.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: buttiamolo
1: sì.
0: Lì un termine non, non proprio consueto.
3: Mi chiederete, ma cos'è il divisionismo?
0: Cioè, quelli lì che dividevano, no?
3: Cioè, certo. Abbiamo parlato appunto del... No.
1: Dove lo trovi un programma che parla di Vossigna, delle pesche e del Pellizza da Volpedo? Incredibile.
3: Adesso
1: ragazzi.
3: Andiamo a Barletta, però, ragazzi.
7: Ciao, ragazzi. E finalmente, dopo l'ufficializzazione, ma soprattutto le date e le tappe dove è presente la mia Barletta, sono pronto a farmi una controra senza pensieri, ragazzi. E comunque, pronto anche a farvi da cicerone per farvi conoscere la mia splendida Barletta. Ragazzi, chiamatemi quando volete.
1: Tranne nell'orario della controra.
0: C'è un anniversario, no? Importante, perché sentivo stamattina DJ Chimentale che si parlava della celebre disfida, no? Sì. Una delle prime volte in cui abbiamo battuto i francesi.
3: Okay.
0: Sì,
3: come sì, no? Questa non la so, ragazzi. Cioè, no, non la so, ho sentito dire.
0: È il divisionismo no. Non sarà di sfide di Barletta.
3: Volpedo è più vicino a casa mia. Comunque Beach Like a DJ, le date a Barletta.
1: Esattamente, non esatto. Solo.

0: Barletta, ci sono anche Alghero, Jesolo e Viareggio.
1: Senti, c'è qualche anniversario oggi? No, sono state annunciate.
2: Aziendalismo.
1: No, ma esatto. Infatti, giusto così. Comunque, voglio vedere se riesce a farla contro con le bambole di pezza, la loro nuova canzone.

0: Dice bene Francesco, come bisogna dire, bambole di pezza o di pezza?
1: Pezza.
2: Pezza.
0: Ah, come pezza. Pesca.
1: Come pesca, sì.
2: Sì.
1: Come la pesca frutto, sì. Se intendi quella, sì.
0: Pesca. Ma noi le chiamiamo le bambole basta, come, sì, sì, come sì, le chiamano i loro
1: non
0: fan.
1: Non sbagli, così non sbagli.
3: Oh, ciao Summer Camp. Ma direi che c'è una cosa che accomuna tutte e due, la pesca col verme, no?
2: Sia pesca, cioè, che cioè, pesca. Cioè.
0: È vero!
1: Ah, c'è cioè il verme in tutte sì. e due, se vuoi.
2: Il verme che in alcune regioni d'Italia si chiama il Giovannino, detto il Giovannino.
0: Ma va,
2: sì, perché arriva dopo San Giovanni. Cioè, si forma naturalmente nella frutta dopo San Giovanni.
1: Cioè, dopo
2: cioè
1: il 24 giugno.
0: Non ho mai capito se
1: patrono di Firenze.
0: Non ho mai capito se è nato lì dentro o se ha perforato e a un certo punto te lo trovi lì dentro.
2: Come le farfalline del
0: guarda, che veramente sono quei misteri della natura, che forse è bello anche rimangano misteri.
1: Come le mosche dentro il frigo, se ti salta il frigo mentre sei in vacanza,
2: come la mosca dentro lo studio di Summer Camp,
1: sì,
2: che qua
1: sì,
2: da sempre
1: non si sa
0: quest'anno ancora niente,
4: no, c'è da me questi giorni.
0: Ma va,
1: com'è che si chiusa sempre,
4: è sempre da me
1: Germano, sempre Germano, Germano perché è una
0: vabbè,
1: moscone,
0: ma è
1: certo.
0: una parente, dai, non può sì, essere la no, stessa dell'anno scorso, sì, quanto sì. vive una mosca?
2: Ah, mannaggia,
1: guarda,
2: questa roba non la so,
0: allora poco, ma nessuno sa bene quanto,
1: me lo chiedo ogni volta che una mosca non se ne va,
0: comunque dai, non un anno, dai,
2: un mesetto circa,
0: un mese,
2: tra le due e le quattro settimane, dipende un po' dal modello,
1: quindi se è imprigionata in una stanza ci può stare sì. un mese,
2: sì, però sta bene,
0: l'aspettativa di vita si è allungata, sì, diciamo
2: dentro,
0: anche
2: sì, sì. Nello
1: dipende, però come giustamente ha detto Piero Angela, dipende dal modello Piero
0: no,
1: Angela Quarna
0: infatti, infatti, sono
2: dai che c'è una bella canzone adesso
1: adesso adesso sì c'è una bella canzone quindi tutte le volte che ti chiedi che gli chiedi gli Schmitz kill ask kill solo no, mi vuoi mettere una canzone nuova degli Schmitz, una canzone nuova
0: nuova si sono sciolti 60 anni fa, cioè.
1: Una canzone nuova rispetto a quelle sono qua da 35 anni gli Schmitz ask,
0: vabbè, per solidarietà la mettiamo anche
1: dai,
0: noi, va bene,
1: la canzone di Morrissey Sweated sì. Schmitz ask.

0: Sono Nicola Vitiello. Quando chiedi una canzone di Schmitz, Ashk. Quindi dici mettimi a please please, mettimi Light and Never Goes On. Oh cazzo, niente. Sempre Ash.
1: Però senti che profumo adesso.
0: Senti,
1: hai fatto la frizzata,
0: eh? La frizzata.
1: Numero?
0: Oh, a proposito di mosche invece, di quanto campano le mosche, sai qual è la mosca che ha campato di più nella storia delle mosche? L'ho vista io, quella di Vic. Quella che
1: è vero.
0: Quella è durata tantissimo, ce l'hai presente?
1: È vero.
0: Che la mosca era quell'accenno di pizzetto sotto il labbro inferiore.
1: Anni 2000, dai.
0: Che Vic ha portato per tanto tempo.
2: Invece una mosca nella sambuca, quanto ci vive.
1: Con me poco.
0: Va bene, 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp.

0: Summer Camp.
1: Raga, dopo il fine puntata di ieri mi sono organizzato. Stasera mi faccio un bel pollo scucchiato e dopo ci mangio una bella pesca tabacchiera.
2: Una pesca, una pesca.

0: sorry, scusa, lo sento, sorry anche a tutti quanti per non aver ricordato prima della pubblicità che avremmo regalato i biglietti per Mac DeMarco. Lo abbiamo fatto circa 35 minuti
1: dai,
0: fa, insomma.
1: In apertura, sì, sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Speriamo che abbiate avvisato anche i vostri amici.
1: Sì, infatti, perché sarà partito un giro di telefonate.
0: Allora, sei un amico che
1: camp, regalano.
0: Ho il cappellino, quello un po' appunto che noi chiamiamo debole.
1: Il cappellino,
0: insomma,
1: debole.
0: Un po' più da ciclista. Ho il Chorus. Questa è una cosa un po' più di nicchia, come pedalino per chitarra.
2: Okay.
0: È facile che se il tuo amico ha una trentina d'anni utilizza un Chorus,
1: insomma, sei un fan di...
0: Beh, Mac DeMarco ha rilanciato quel cappellino lì e anche l'utilizzo del Chorus, che fino a qualche anno prima di lui era figa, sfigato, che si fa, usi il Chorus come negli anni 80, poi super cool, grande, hipster,
1: figata. Aggiungo anche i baffi deboli, che ogni tanto a Mac DeMarco piacciono, invece che non sono quei baffoni dei calciatori degli anni 80.
0: Comunque è un musicista, ne parliamo sempre per il suo contorno.
2: Invece no, volevo dire, questo ascoltatore che sto per passare con un vocale, secondo me non ha né il Chorus, né i baffi, né il cappellino debole.
0: Ah, sì,
2: per niente.
3: Ragazzi, buongiorno, Paolo da Monopoli. Allora, state passando ultimamente una pubblicità che cita il piccione urbano.
1: Sì.
3: Beh, vi posso assicurare che al mio paese di piccioni urbani in questo periodo ce ne sono assai. A coppie, a stormi, singoli. Come li vuoi stanno?
1: Stanno i piccioni. E vabbè, ma perché sai, poi estate, sono posti meravigliosi, quindi ci sono tanti turisti, quindi tanto piccione
2: Prima di passare alla coolness estrema con Mac DeMarco, metto un altro vocale sempre che parla di volatili, che collega un po' l'argomento.
0: Ma non per diabetici.
2: No, si parlava di si parlava di pesche.
1: Citazione
2: parlavamo di pesche poco fa.
4: E Summer Camp, a proposito, nelle Marche la passerina ha proprio dei sentori di pesca.
2: Vero.
4: Quindi freschezza, bontà e tanta roba. Beh sì.
1: Vino bianco, no?
2: Vino bianco, vitigno, che dà origine dei vini bianchi, molto buoni, molto buoni. Ok.
0: Dove è stato registrato? A Los Angeles, nei Capitol Studios, questo vocale. Sembrava fosse dietro di me.
2: Prodotto da Mace.
0: Bravissimo.
1: Grazie davvero.
0: Va bene, allora andiamo alle tre date italiane di Mac DeMarco, che è in giro, il musicista americano. Era anche in programma al Primavera Sound di Barcellona.
2: Come americano, Nicky, attenzione. Quindi il Canada è già passato sotto gli Stati Uniti.
0: Aspetta, non mi fate dire niente.
2: Sai cose che noi non sappiamo, eh?
0: Vabbè, però anche questa cosa di dire, di pensare americano solo come gli Stati Uniti.
1: No, Nord America.
0: Questi sono i mondiali americani e c'è il Canada, gli Stati Uniti e il Messico. Lui arriva dal Canada. Vabbè, allora, sì, doveva suonare anche al Primavera Sound di Barcellona, ma era nella prima serata, quindi tanti sono rimasti un po' con...
1: Che ha piovuto tanto e anche il cappellino debole non era sufficiente.
0: È saltato il concerto suo con dei Massive Attack. È stato un po' un casino, Doja Cat. Però insomma, arriva in Italia tra poco, il 27 di giugno a Bologna al Sequoia Music Park, un bellissimo spazio, e il 28 giugno a Roma all'Auditorium Parco della Musica, intitolato giustamente

0: Ennio Morricone e il 30 giugno a Milano al omonimo Parco della Musica, okay. Vicino al Magnolia, insomma, zona Idroscalo, Novegro, ecco, quella è la zona.
1: La D.
2: Aspetta! Noi adesso vi regaliamo i biglietti, dovete rispondere al nostro quiz solo via mail, quindi, con diretta e dj.it, esatto. Quindi lasciate stare per un attimo il nostro numero.
0: Allora, chiede la Fosca e sì, tutte le ragazze, perché abbiamo veramente una redazione on fire in questo periodo.
2: Certo.
0: C'è Fosca, c'è Charlotte e c'è Carlotta, che non l'abbiamo ancora salutata.
2: Che è Carlotta in italiano, cioè o Charlotte e Carlotta in francese.
0: Ah, beh, sì.
2: Sì, niente, sì. Beh, Charlotte e Carlotta.
0: Però sono
2: sì,
0: due persone
2: sì, certo,
0: distinte, diciamo. Allora, ci ricordano, sì, si partecipa solo con diretta at dj.it. Vi chiediamo quale delle quattro risposte, A, B, C o D, è la risposta esatta, mm-hmm, ma vi chiediamo anche di scegliere la città. Se
2: certo,
0: Bologna il 27 giugno, 28 giugno Roma, 30 giugno Milano. Ricordiamo, per chi ha acceso la radio in questo istante, che stiamo regalando i biglietti, tutti validi per due persone, per i concerti italiani di Mac De Marco. Okay?
2: Ok, allora la domanda alla quale dovete rispondere è questa: prima di sfondare come musicista, Mac De Marco ha fatto un lavoro, diciamo, insolito, no? Rispetto a quello che uno si può immaginare. Qual è questo lavoro?
0: Possibilità A: ha prodotto mozzarella pestum.
2: Possibilità B: ha partecipato a esperimenti medici retribuiti.
0: Possibilità C: ha fatto il discepolo di Aldo Rock.
2: De Marco, De Marco, De Marco,
0: De Marco. Io non voglio aggiungere niente.
2: Gira in questi studi, è vero.
0: Possibilità D:
3: 7 anni di carpentiere.
0: Ah, beh, che tornerebbero anche i conti, perché poi sì, alla fine lui ha magari iniziato molto giovane, sì, e poi comunque ci sta, tanti musicisti
2: sì,
0: fanno
2: sì,
0: qualcosa voglia, prima certo, di svoltare.
1: Dicono che sul palco ha sempre una mazzetta.
2: Quindi segnale, che mestiere faceva Mac De Marco prima di fare il musicista?
0: Possibilità A: produttore di mozzarella pestum.
2: La possibilità B: ha partecipato a esperimenti medici retribuiti.
0: Possibilità C: ha fatto il discepolo di Aldo Rock.
1: Possibilità D:
3: 7 anni di carpentiere.
0: Oh, basta, non ci fate aggiungere altro. Diretta at ecco, dj.it. Noi sentiamo proprio il buon Mac con
4: sì,
0: Chamber
4: questa
0: of Reflection,
4: sì, una bella miliardata di streaming su Spotify,
2: è
4: a proposito di numeri, sì,
2: veramente
4: sì,
2: bella, sì, sì, sì, mi piace, mi piace.

0: Saranno dei minuti a Summer Camp con un alto tasso di California, tra questa
1: vero, hai ragione,
0: e quella che sta per arrivare. Poi Tom Petty era originario della Florida, però qualcuno magari avrà riconosciuto i riferimenti alla città di Los Angeles, sì. No? C'è il Mojave, il deserto un po' a destra, guardando la cartina, Ventura Boulevard, che è uno di quei viali, un po' il viale Palmanova, se vogliamo, sì.
1: Tanto skate e anche qualche piccione che vola ovviamente sulla città.
2: Gabbiani. I nuovi skater si sono trasferiti in Transilvania.
0: Ah, sì,
2: hanno delle strutture lì per andare in skate.
0: Il nuovo play-

0: stupì è quello, ragazzi.
1: C'è quel film con cui ci siamo formati io e Quarna che si chiama California Skate. Adesso faranno Transilfornia Skate.
0: Seguito
1: Christian Slater oggi.
2: E poi nella giornata internazionale delle cascate, questa canzone che si intitola Free Falling.
1: Mamma mia, ragazzi, ma che
0: caduta libera!
1: Sì,
0: caduta libera nell'acqua. Sì, dai.
2: Ma sì, ma fichiamo l'estensione.
0: Caduta libera.
1: Caduta libera andiamo noi adesso.
0: Noi continuiamo a festeggiare perché come si festeggia in tanti modi, ma insomma a Capodanno se proprio la vuoi far bene. Oddio, a Milano si fa spesso quando arrivano.
1: No, ma anche
0: quando arrivano a destinazione i pacchi, no? Spesso volentieri, anche 10:30 di sera, pom pom pom, fuochi d'artificio.
1: Io ne sento a mezzanotte proprio in mezzo di strada.
0: Quelli sono i compleanni. Quando è un'ora invece un po' così ad minchia, me mi hanno detto per segnalare
3: arrivato,
0: a qualcun altro.
3: È arrivato un pacco.
0: Voi.
1: Invece di avere un portinaio che dice arrivato un pacco per voi, sparano i fuochi d'artificio.
0: Magari ad avere un pacco di mozzarella tipo quelle che già.
1: Io ieri avessi avuto dei fireworks li avevo lanciati in aria di brutto con quelle mozzarelle che avevamo
0: 15 anni fa.
1: Sì, esattamente 15 anni fa, era prima in classifica in Italia
0: e faceva all'incirca così.

0: Senti che classe hanno questi ragazzi, siete proprio elettrifrizzanti.
1: Frizzanti. E siamo frizzanti, tu c'hai ragione, siamo proprio frizzanti.
2: No vabbè, brividi, bravissimi.
3: Palese, amo, adoro, top.
1: Grazie.
4: Anche palese, palese è entrata palese, in classifica.
3: Palese, tantissimo palese. Ma sì, sì, generazione alfa è solo palese.
1: Palese bella. Vuol dire beh, figata.
4: Sì, sì, e poi bello, anche l'aeroporto di Bari, no?
1: Tra l'altro, sì.
5: Io devo dire che tutte le canzoni più belle, più particolari, più iconiche, le sento solo ed esclusivamente su Radio DJ e solo ed esclusivamente su Summer Camp.
3: Questa è un'esclusiva nostra.
1: Questa è iconica, ragazzi.
4: Tra l'altro, per questa nostra versione All'incirca così ci siamo ispirati ad un'altra versione All'incirca così di qualche tempo fa. Ricordate l'aneddoto su Nicky che porta la chiavetta USB con dentro appunto, la cover di Fire? Ecco, io mi ero dimenticato che quella cover è ancora online, perché Matteo si intrippò di questa versione, Matteo Curti di DJ Chiama Italia, e boh, la registrò e la filmò, quindi se cercate da qualche parte su YouTube c'è ancora. Non era male, nonostante questo, che Katy Perry non ha mai chiamato né scritto.
1: Ma aspetta, magari.
4: Magari con questa dici.
1: Siamo ancora in tempo, siamo ancora in tempo, ci chiama tutti.
6: Ciao Summer Camp, Bea da Vienna, ho una domanda perché me la faccio tutti i giorni quando vi ascolto, sì, quando fate la canzone All'incirca così, perché non so la storia, le origini di questo modo di dire, e ogni volta che lo ascolto, essendo cresciuta con le mie sorelle che ascoltavano Claudio Baglioni come pazze negli anni Ottanta, ricordo bene che lui ai concerti diceva spesso, quando faceva una canzone vecchia, e che la canzone faceva All'incirca così. Allora mi chiedo, l'origine dell'incirca così è Claudio Baglioni? Mi sembra che non sia musicalmente, guarda, culturalmente proprio il pane quotidiano.
1: Ci piacerebbe poterti dire sì, ci siamo ispirati a Claudio Baglioni, in realtà no. Perché
7: gli uomini con la coda la faceva.
1: Sì, sì, sì, sì. Con la coda. Che la nostra fa veramente All'incirca così.

0: aspettiamo l'arrivo del Niño con la freschezza della Niña, la cantante incredibile che avete appena ascoltata con Figlia da Tempesta.
1: Perché la Niña esiste davvero, esiste, ed è una corrente più fresca che fa un po' da nemesi, diciamo, del supereroe e il Niño, ma è caldissimo.
0: Quindi il Niño cattivo, caldo, distrugge le cose, la Niña buona, freschezza.
2: Non sentite già come fa più fresco qua in studio, ma anche nei vostri abitacoli dove l'avete ascoltata, non lo sentite?
1: Oggi sì, ma domani non lo so, sinceramente.
0: Domani arriva. Domani mettiamo tutto l'album della Niña.
2: Vai.

0: Un filotto davvero rinfrescante, ragazzi. Adesso, al di là dell'assonanza con il nome della cantante di prima, la Niña, con il controciclone, anticiclone, come si chiama? Va contro l'altro.
1: Sì, è un altro tipo di corrente, che è più fresca corrente rispetto al Niño, che invece è caldissimo.
0: Certa freschezza anche qui nella voce di
2: Mh arriva da luoghi freschi comunque.
0: Ma lo senti, lo senti che c'è freschezza.
2: Bello che se scrivi mo su Google ti viene, è un avverbio di tempo colloquiale regionale italiano che significa ora o adesso.
0: Non mo, ti sbrighi allora.
3: Non è norvegese mo. No, no, però sempre Scandinavia.
2: Secondo me sì, Scandinavia.
3: Io l'avrei fatto prima, c'era arrivato un messaggio dalla Norvegia, se non sbaglio.
4: Ma come cazzo è che siete tutti in giro a fare un cazzo? E l'unico che si sbatte a squagliare materiale, a saldare come un coglione, sono sempre io. Meno male che c'è qualcuno che lavora in Martesana. Vai, Summer Camp.
0: Beh, ora che non ci saranno le cascate in Martesana, però insomma, no, è un bellissimo, è uno dei tanti navigli di Milano, molto dei bello, piccoli corsi d'acqua, però insomma, che hanno il loro bel perché.
2: Esatto, mo è danese, comunque,
5: Sono ragazzi tutti in vacanza a Norvegia, Grecia, e io invece sono qui in Risaia, che mondo, la Lisma Plantago. Meno male che c'è un po' d'arietta, vabbè. I piedi ce li ho a mollo, non posso lamentarmi. Ciao ragazzi, Luca.
2: Ciao Luca. Finché mondi ti seguivo,
0: no, perché
2: ti ho capito.
0: Tanti pensano che mondo sia in realtà un altro modo per dire monto, ma in realtà non le mondine mondo, quello mondine, fanno, mondano.
3: Cioè toglievano le erbacce, quelle infestanti, dalle risaie.
0: Sì. Quindi voce del verbo mondare.
2: Sì, il mondo, non si è fermato mai un momento, tra l'altro, quando in questo periodo devi mondare voglia tanto.
0: Certo.
2: La notte insegue sempre il giorno, no? E il giorno verrà.
6: Vabbè, una da Massachusetts, quell'altra da Schiatos, e mi sono qua che mi rompe i coglioni a Trebaseleghe.
3: Trebaseleghe.
2: Dove
3: Trebaseleghe, credo provincia di Padova.
2: Ah, ok, grazie.
3: Vabbè, basta parolacce adesso.
2: Comunque non era Schiatos, era un'altra isola, forse Andros.
3: Andros, una roba così.
0: È quella dove dicevamo è bello fare una bella pausa.
2: Giusto.
0: Allora, tra poco ancora biglietti, dopo aver esaurito quelli per le tre date italiane di Mac De Marco, cambiamo anche, diciamo, mondo musicale, biglietti per il concerto di Marra e Guè, quello del 13 settembre, perché ce n'è anche un altro, non so se il giorno prima o il giorno dopo.
2: Il giorno prima, il 12, però è sold out, è già quindi sold noi out. Vi regaliamo il 13 settembre.
0: Sì, i biglietti per il loro concerto al Premio Fedeltà, quindi prenotatevi al 347-342-5220.
7: Amici di Summer Camp, io le più belle cascate le ho viste cadendo, mi sono rotto un dito e sono diventato un supereroe.

0: La nuova dei Rolling Stones, aspettando il 10 luglio, insomma, quella è un po' la data d'uscita del loro prossimo album, Foreign Tongues. Foreign Tongues, mm-hmm. Foreign Tongues.
1: E invece aspettando gli Iron.
2: Mickey, mi raccomando, domani al concerto degli Iron, anfibio alto. Mm. Chiodo e mozzarella in tasca.
3: Mozzarella in tasca da dare agli amici che incontri.
0: Sì. Smazzo. Beh, per esempio, quando sei bello a vedere i festival, no? Adesso è l'esperienza più recente per me, quella del Primavera Sound a Barcellona. Siccome a volte poi si prende posto, si aspettano ore prima che arrivi il concerto perché lo vuoi vedere da posizione favorevole, magari non sai che avrai fame. C'è sempre l'amico che tira fuori una bustina di mandorle, perché la mandorla serve per.
3: Sì.
0: Che poi è un problema, perché se non hai l'acqua e dopo che hai mangiato 5 mandorle non puoi mai più parlare e cantare per tutta la serata. Però io farò la stessa cosa con delle
3: mandorline, con le mozzarelline.
0: No, con le mozzarelline mi porto un po' di acquetta, la metto qui nel chiodo.
2: Ce n'è ancora un po'.
3: Perché guarda, l'acqua delle mozzarelle è un po' salata, ma disseta anche, sì, sì.
0: Integra.
1: Le bottigliette non si possono portare di solito, no. Però le mozzarelle magari.
0: Ma infatti, ma che c'è di male, ragazzi?
3: Anche se tu lanci una mozzarella non può fare del male a nessuno, sono dei bocconcini.
0: Ma gli Iron, se gli lanci una mozzarella sono solo contenti, sei come quelle mozzarelle di ieri. Mamma

0: rotto il piano. Ah, questo era il video di
1: YouTube. Stiamo vedendo sullo schermo.
0: Vintage, sì, sì, sì. 15 anni fa, insomma, della versione di Fireworks. Ai tempi c'ero solo io, chitarra e voce, alla quale ci siamo ispirati per fare la nostra, esatto, all'incirca, esatto, così di oggi, sperando che questa volta magari
2: era il periodo carbo version.
0: Sono più grasso di adesso, certo, vero?
1: Generazione guance, meno male.
2: Quella no, ma meno della male. Foto insieme a Quentin Tarantino,
0: mamma mia,
2: era
0: ragazzi,
2: quel periodo lì.
3: Sai che mi ricordo quella chitarra che stai usando in, sì, questo video, per chi ci sta seguendo,
0: quella
3: su
0: che
3: 69.
0: Poi mi ha rotto il figlio,
1: bravo,
0: di...
1: esatto,
0: no, esatto, vabbè, ma poi la
2: bimbo, no, sì,
0: no,
2: era vabbè, figlio, ma... di emigrante,
0: no, no, né di preta pura né di,
2: ah, è proprio figlio,
0: vabbè, vabbè, insomma, dai, bello comunque. Comunque, almeno una cosa, che vedi una, un video vecchio e dici, ma se non altro, insomma, no, la guancia, sì, è piaciuta adesso. Va bene.
1: Ragazzi, andiamo. Io devo fare un po' di formazione al mister adesso, qua al centro messaggi.
0: Ma sì,
1: perché
0: domani, ah, è vero,
2: è vero che tu domani,
0: ma si può dire
2: missione,
0: dove vai o no?
1: Ah, non lo so, finché non sono là.
0: Mamma mia, qui è proprio il Piemonte, ma... che è pescaramanzia, non esageriamo.
3: Allora lo diciamo domani, magari, sì, ci sentiamo. Magari ci sentiamo.
0: Ma allora, in caso poi arrivano quei biglietti per quella cosa che vai a fare, sì, oltre non oceano, ma quell'altra cosa.
3: Oltre Manica.
0: Poi possiamo fare un collegamento, magari.
1: Perché c'è un corso d'acqua tra di noi, quindi si può fare,
0: beh, non sai che...
1: la regola è quella,
0: vabbè, esatto, tutti i giorni ormai, vabbè, una volta era così,
1: comunque ci potrebbe passare un fiume,
0: sì, no, è vero, c'è il fossato qui,
1: capito.
3: Senti, ti chiamiamo noi,
1: dai, sì,
3: va bene,
0: okay, sì, no, okay, così non,
3: no,
0: spende,
3: no, ma il roaming non c'è comunque, no, dove vai tu, non,
0: no, invece
2: non
0: mi sa che
2: facciamo zoom,
3: vai tranquillo, non c'è, però ti chiamiamo comunque noi nel dubbio,
1: zoom, no, che non ci sta la testa
3: da numero,
0: oppure fai come l'ultima volta che ero, che c'era 2 ore per fare il collegamento video, e poi alla fine il video
3: non c'era, no, eri bloccato. Cioè c'eri, ma eri tipo foto, diciamo.
0: Dai, oh, di... andata così.
3: Anche questa comunque non te la sei dimenticata.
0: No,
3: cioè, 3 anni fa.
0: Buona memoria, che ci posso
3: a
0: fare.
3: A Parigi eri, no?
0: Parigi.
3: Per, sì.
0: Va bene, dai. Allora,
2: forse perché eri con le ciabatte, volevi farcele vedere, la scusa del video bloccato.
0: Va bene, domani, torniamo domani con forse appunto una
3: collegamento,
0: sorpresa.
1: Vediamo, dai.
0: Ma di sicuro c'è il mister al centro messaggi, che è una delle nostre cose preferite.
3: La adora lui questa cosa qua, non vede l'ora il mister, sì, di dorme poco,
1: al massimo in quel posto là dove vado ci sono sempre i pub, nel caso.
0: Ah, certo,
1: e poi non,
0: certo,
1: c'è il concerto,
3: tra l'altro ci sono i pub più belli del mondo.
0: Dai mister, che domani Aladdin ti tiene la mano, dai, mentre sei al centro messaggi,
2: c'ha già la mano congelata,
3: sta già sudando.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: Balocchi, guarda che roba.
1: Sì,
0: che carino. Manuel ha portato i suoi giochi di quando era ragazzino, bambino. Proprio,
2: non dobbiamo rovinarli.
1: No, neanche,
0: anche perché alcuni li ha ricomprati poi a caro prezzo perché non se li era potuti permettere quando era piccolo.
1: Sì, alcune cose le voleva, non le avevano neanche ancora fatte a giocattolo.
0: Beh, dopo se ha voglia viene a raccontarcelo. Comunque noi siamo pronti a cominciare, sigla.

0: con noi. Stasera parliamo di giocattoli.
1: Chi vuole giocare metta sotto un dito.
0: Le conte. Infatti io partirei da siamo una generazione che ha fatto in tempo a fare giochi di veramente svariata natura. Essendo poi millenaria, dalle conte ai giochi proprio quelli da aia, quelli da animali da cortile.
2: Perché giocavamo tanto in cortile, cioè stavamo tanto per strada.
1: Poi era magari meno bucolica in alcune zone d'Italia.
0: Cementi, voglia.
1: Parcheggi.
0: Assolutamente. Però, diciamo, abbiamo fatto in tempo a giocare a tante cose. Alcuni giochi poi sono diventati memorabilia, ricercati, un po' perché appunto fanno parte di un immaginario che uno va a riscoprire da adulto con piacere. Siamo anche una generazione che si può permettere di giocare da adulta, cosa che ecco magari qualche altra non ha potuto.
1: Soprattutto una generazione, alcune generazioni di ormai adulti si stanno ricomprando, facendo collezioni di tutto ciò che da bambini magari poi era stato buttato perché poi erano diventati adolescenti,
0: non era stato comprato,
1: per esempio.
0: Io voglio dedicare un po' di questa puntata a Nico, nostro fedelissimo amico e collezionista appassionatissimo. Ci ha mandato un po' di video della sua collezione, li abbiamo messi su Pinocchio DJ, è proprio la sua puntata. In realtà faremo un po' di giro anche all'indietro, molto più indietro di quello che sono gli anni 70, 80, 90, nei quali siamo un po' cresciuti, o almeno molti di noi. E Diego ci farà una specie di piccola storia dei balocchi.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Dai, cominciamo subito però, perché non c'è

0: siamo partiti subito con un Michael Jackson 1987.
1: Quella.
0: Quelli sono gli anni, eh? Anche andare indietro.
1: Sì.
0: In realtà adesso con Diego il salto all'indietro sarà ancora più potente, perché niente meno, per parlare di giocattoli, balocchi e di quello, dobbiamo andare fino all'epoca agli Egizi.
1: Ma allora andiamo come dire, nell'epoca degli antichi Egizi, per il primo gioco in scatola. Ma già nella preistoria, sassi, ciottoli, ossa, è provato che venissero usati come giocattoli
2: dai bambini,
1: dai cuccioli dei nostri antenati. Cuccioli e cucciole. Quindi vuol dire che il gioco è proprio una cosa che ha fatto parte dello sviluppo,
0: sì,
1: psicosociale degli esseri umani. Quindi bambolini, piccoli amuleti, riproduzioni di armi, probabilmente che imitavano quelle degli adulti, o piccoli bambolini, ma ci arriviamo. Il gioco in scatola più antico del mondo, appunto, è egizio, si chiama Senet, ed è tipo un gioco dell'oca, ma non si sa benissimo come funzionasse. Quello che pare che fosse era il gioco in cui tu dovevi avevi delle pedine e dovevi farle tirare dei dadi che erano dei bastoncini.
0: Ok.
1: E in base al numero andavi avanti con le caselle e dovevi far uscire dal limbo, diciamo così, le anime dei defunti per permettere loro di andare nell'aldilà.
0: Ma l'immortale.
1: È proprio quello. Forse
0: se il gioco dell'immortale.
1: Forse Senet vuol dire quello. I romani giocavano molto con bambole, bambolini, dadi e trottole. Molti giochi col filo, tipo lo yo-yo o le trottole, un po' da tutte le parti, anche moltissimo in Cina, per esempio.
0: Vedi, perché poi è questo che è impressionante. Cioè, sì, che in posti completamente diversi del mondo, bene o male, sì, in quel periodo storico più o meno si giocava con le stesse cose.
1: È molto sintomatico che lo yo-yo nasce come un'arma da caccia e poi invece diventa un giocattolo. A volte c'è stata questa trasformazione.
0: Perché cacciare con lo yo-yo deve essere faticoso.
2: Sì.
1: Non so, però probabilmente sì, poi in una non necessità di usare un'arma con violenza, si scopriva per un oggetto nato per quello un altro scopo, che era quello di giocare. Che
0: guarda,
1: una cosa
0: Ivano
1: molto carina.
0: Di Cuneo ha giocato ieri a Senet con suo figlio. Pensa a te. Vedi, c'è ancora.
1: Le anime sono passate. si va avanti nella storia e man mano che la tecnologia migliora, migliorano anche i modi per riprodurre i bambolini, che erano anche un po' talismani. Bambolini, bamboline, con sembianze o di bambini o di bambine o degli adulti, che avevano questo... Era un gioco anche un po' magico, no? I talismani servivano, erano un po' giocattoli, ma anche un po' portafortuna. Con l'Ottocento, allora, con il Rinascimento c'è un grande sviluppo delle cose di legno, cavalli a dondolo,
0: okay,
1: cose così, per esempio,
2: trenini.
1: Cuoio, esatto.
0: Trenini, esisteva il treno,
1: no,
0: Vale.
1: No. Ah. Trenini aspettiamo l'Ottocento, l'industrializzazione. Okay. Vale. Trenini aspettiamo 300
2: dopo,
1: anni.
2: Dopo.
1: Sì.
0: Piccoli phon, piastre per capelli,
2: il dolce forno?
1: Nell'Ottocento riproduzioni, modellini, soldatini, statuine piccole che diventeranno poi le action figure. Degli eroi della comics, trenini e bambole, case di bambola, tutte quelle riproduzioni, le miniature fatte con le tecniche che nell'Ottocento, tra l'altro l'Ottocento era stato un secolo in cui tanto si è dato ai bambini ricchi,
0: sì,
1: però soprattutto tanto si è fatto, si è prodotto per fare i giocattoli, e da lì noi veniamo, nel senso che poi dall'Ottocento il grande slancio è dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare gli anni 60, 70 e 80, l'esplosione di ogni cosa possibile e immaginabile.
0: Sì. La riproduzione di tutto ciò che era il mondo adulto fatto in piccolo,
2: in
0: per
2: plastica,
0: i bambini e le bambine, sì, per le bambine, per diventare delle donnine,
2: sì,
0: e ancora la paghiamo, e i bambini
2: degli
0: per
2: ometti,
0: fare degli ometti che giocano alla guerra,
1: e ancora la paghiamo.
0: Se siamo ancora tutti vivi è un miracolo,
1: esatto.
0: Del resto l'umore è quello che è, e quindi bene. Tra poco andiamo a parlare anche di roba in lire, per cui vi dico tenetevi pronti con delle calcolatrici, perché non è facile, eh? Abbiamo cercato ieri con Manuel di fare dei
2: paragoni,
0: sì, dei paragoni,
2: inflazione, cioè, permettendo,
0: è da farsi scoppiare la testa,
2: sì,
0: però si può fare.

0: Radio DJ, dicevamo che siamo una generazione che è riuscita a giocare tanto nei cortili, nelle aie, chi magari meno urbano, negli oratori, nei vicoli, tanto, sì. Per cui tanto all'aria aperta, tanto in questi spazi diciamo più o meno controllati, dove si svolgevano proprio dei grandi classici.
1: Tipo il nascondino che abbiamo citato anche prima.
0: C'è ancora gente che lo organizza da adulti ed è divertente molto.
1: Nascondino con libera tutti, per certo. Cui cioè chi cerca, chi conta, poi cerca, e se però l'ultimo che deve essere trovato arriva alla tana prima del cercatore, libera tutti, quello che cercava torna a cercare. Guardie e ladri.
0: Guardie e ladri.
1: Si faceva tantissimo, mamma. Per cui un po' di più guardie che ladri, i ladri si nascondono, le guardie devono trovarli, li portano in prigione, però il ladro che non è stato sgamato può liberare.
2: Certe ginocchia sbucciate, sì. Degli
0: c'era
2: spintoni.
0: Il grande concetto di Arimo. Che quando certo. saltavi su tipo su un gradino era Arimo. Quello era, vero?
1: Sì.
0: L'elastico, ragazzi, l'elastico. Ore e ore di elastico comprato in merceria, che poi si ha pure ad usarlo, si smollava, andava ricomprato, ricucito.
2: E mettevi a caviglie, poi ginocchio, poi coscia, poi ascelle.
1: Poi c'erano le pro.
0: La corda, Diego, che hai riscoperto da poco. Arancio, pari. Limone, mandarino, fragola.
1: Palla avvelenata o palla prigioniera? Strega comanda colore.
0: Tantissimo, ce l'hai.
1: Un due tre stella.
0: No, ce l'hai, l'abbiamo già detto, un 2-3 stella, volevo dire.
1: La campana, un po' più old school, quello per cui Madonna, disegni le caselle per terra, sul gessetto.
0: Sì, ce n'erano diversi, c'era sia la campana che la settimana si chiamava.
1: Sì,
2: o
1: esatto.
2: Mondo anche.
0: Mondo, sì. Che era con in cima la parte più tonda.
2: Sì.
0: Madonna, tutti poi avevano le loro filastrocche, ogni gioco aveva proprio il suo vocabolario.
1: Sì. E poi c'erano tutti i giochi che invece facevi in solitaria, nella noia dei pomeriggi in cui non c'erano gli amici. Non so, girare su te stesso all'infinito fino a sballare. Non l'avete mai fatto?
2: Sì. Qualche volta.
0: No, però potrei farlo già stasera.
1: Tu praticamente giri, dopo un po' perdi i sensi. Provaci.
0: No, io dei giochi che facevo tanto da sola era di cucina, cioè con la terra, sassi,
1: certo.
0: Erbette, barattoli, pentolini.
1: Sì.
0: O se no, delle giocate da sentirsi
2: anche
0: male.
2: Capanna. Certo punto, ore pomeriggi a fare delle capanne,
0: delle
2: a tre
0: capanne,
2: piani.
0: Dei sogni. E quello stato proprio onirico da svegli,
1: sì.
0: Nel quale ti immaginavi ed eri continuamente cose, facevi cose che non c'erano, c'erano. Era quella cosa
1: bello.
0: Lì
1: bello.
0: Si perde poi. È un gran peccato, perché quella è una risorsa di delirio stupenda.
1: Sì.
0: Una volta ho visto una bambina in un grande centro commerciale a Roma, da piccolissima, che giocava da sola vicino a una scala mobile e era proprio infoiata a occhi chiusi, parlava, si muoveva, dice Madonna che trip ti stai facendo, sorella.
2: La noia ti fa inventare della roba.
0: Ma non era noia, era
1: nel suo mondo,
0: sì. Giocava,
1: bello,
0: cioè.
1: Sì, a me è capitato di beccare invece al parco una bambina che per ore è stata un cavallo.
2: Quello o appostamenti in attesa di ipotetici nemici, quindi sei appostato in nascosto oppure spari la giro laser invisibile a certe persone che passano. E poi tu sai che poi
0: Madonna, stupendo. Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: di quelle puntate di Pinocchio che ci riporta un po' indietro nel tempo. È notizia di questi giorni e per questo abbiamo deciso di fare questa puntata, di quanto esista un mercato anche, come dire, economicamente impegnativo di vecchi giochi. Un po' perché i vecchi giocattoli fungono da, potendoli acquistare adesso, riscatto. Tutti quelli, sì, che non avevi potuto avere.
1: Certo.
0: Un po' invece magari semplicemente perché riaverli intorno, anche solo guardarli, mette un po' di felicità,
2: certo,
0: no?
2: Sì, siamo in quella fase della vita in cui cominciamo a ricordare proprio con commozione la nostra giovinezza.
0: Sì.
1: Sono oggetti anche magari pop, però con un design, un'estetica che raccontano proprio degli anni, cioè un immaginario, quindi avere le cose di con quei colori, con quei materiali di quegli anni lì, giocattoli, rimanda proprio a
2: se ce li avete a casa, l'importante è che siano tenuti molto bene, potete, certo, farci dei gran soldi.
0: In alcuni casi sì.
2: Beh, parlo di He-Man Laser Power, cioè di giocattoli che conosciamo tutti, magari in una edizione specifica,
0: sì,
2: e la regola è sempre appunto quella per cui
0: la
2: si è tenuti bene. Però
1: quanto costa l'He-Man Laser Power?
2: Allora, il Laser Power può arrivare a costare 1200 euro.
1: Però
0: non devi averci giocato.
2: Capito? No, infatti.
1: Però magari hai giocato, lo vendi a metà. Comunque non sono pochi soldi, cioè,
0: no, sì, ma anche a poco, e comunque lo vendi, perché lo trovi,
2: sì,
0: quello che
2: ha voglia,
0: lo sta cercando, certo.
2: L'orsetto Teddy Ruxpin, quello che aveva una cassetta e un dischetto che inserivi nel pancino, mi pare, raccontava storie. 250 euro buoni, te li porti a casa, puliti.
0: No. Funzionante?
2: Funzionante, sì.
1: E ci dormi la notte con uno che ti racconta le fiave.
0: Madonna, e poi chissà che fiave c'è dentro.
2: Certo.
0: Siamo andati un po' a cercare cose che ovviamente non sono più in produzione, non si possono più, cioè non fanno più parte del mercato, rimangono solo appunto nelle soffitte, in alcune camerette rimaste intonse, perché

0: Poi qualcuno magari se n'è andato da casa e i genitori hanno mantenuto la cameretta con i giocattoli. Sì. Però ecco, siamo andati a frugare tra le vecchie pubblicità con le quali siamo cresciuti. Le sentiamo già un po'.
1: Oh yes, ad esempio la bambola sbrodolina.
2: Oggi niente scuola, si fa festa. Al polo c'è aria di tempesta.
3: Sveglia, sveglia, sbrodolina. Sveglia, sveglia, già mattina. Voilà.
0: È una bambola che sbava.
4: Sì. Ma chissà come faceva a sbavare comunque.
0: Beh, c'era l'acqua.
4: Tu ci mettevi l'acqua, però poi lei faceva la bolla.
5: Sì, faceva le bolle.
0: Che idea.
5: Sì, mi ricordavo anche Sbrodolina metti i denti, che era la versione dopo.
0: Ah sì, eh?
5: Ha compiuto già 2 mesi, Sbrodolina metti i denti.
0: No, stupendo.
1: Avete parlato di orsacchiotto parlante.
2: Sì. La lezione di oggi è un altro orsacchiotto.
6: Si chiama Teddy Ruxpin.
0: Eccolo!
6: Parla e racconta le favole.
7: Salve! Mi chiamo Teddy Ruxpin. Vogliamo essere amici? Mi piace molto parlare alla gente. Vorrei raccontarvi
8: Teddy Ruxpin, l'orsacchiotto che racconta le favole muovendo occhi e bocca.
0: Marca!
5: Che paura!
0: Sì, perché poi era apparentemente soffice, ma con dentro un meccanismo duro.
4: Certo.
0: Il mangia cassette.
4: Sì.
1: E gli Action Man.
9: Action Man è più grande.
10: Dottor X controlla le onde radio, ma Action Man Street Commander ha da dirgli qualcosa.
11: Sono qui, Dottor X.
10: Tu parli nel tuo trasmettitore.
12: Mani in alto.
10: E Action Man ripete esattamente le tue parole.
12: Mani in alto.
10: Tu dici:
12: sei finito, Dottor X.
10: E Action Man ripete:
12: sei finito, Dottor X.
10: Con 6 effetti sonori programmati.
0: Con la tua voce.
10: Street Commander, l'unico Action Man che parla con la tua voce.
12: Prendi questo, Dottor X.
10: Action Man Street Commander.
12: Sono da G.
0: È stupendo, prendi questo.
5: Sì, anche 6 effetti sonori programmati.
0: Sì.
5: E basta.
0: Sì, eppure era una roba incredibile.
5: Stai scherzando, ben sei, un'infinità.
0: È stupendo.
1: Ancora uno, faccia di Skifiltor.
13: Skifiltor è tornato più fosforescente. Quando faccia di Skifiltor brilla nella notte, sono i più coraggiosi, sorridono ancora.
0: Sì.
13: Faccia di Skifiltor, i due volti della paura.
0: No, perché c'era tutto quel filone di cose schifose.
4: Ma questo era quell'impasto verde fluo?
5: Ricordo.
0: Non è lo slime.
4: Ah, lo slime.
0: Quello
4: giusto.
0: Era lo slime, mi sa, quello che dici tu.
4: Sì.
0: E c'era anche quei vermi.
4: Sì, sì, sì.
0: C'è stato un momento di cose schifosissime.
5: Sì.
0: E vabbè, un sogno.
5: Allora, lo Skifiltor era sempre una cosa fluorescente, una tipo quelle cose lì tipo slime, ma aveva una formina con la faccia orrenda, quindi tu lo giravi, si riempiva di questo gel, poi lo rigiravi, diventava fluore e stava questa forma budinosa.
4: Bello.
5: Vabbè, dai.
0: Vabbè, ma ragazzi,

0: No, la gente è fuori controllo. Sì. Per parlare di giocattoli scatena la felicità, i ricordi, l'emozione. E poi comunque anche i suoni delle vecchie pubblicità, quel suono lì ti riporta immediatamente a quegli anni.
1: Vero.
0: Sentiamone un altro paio.
2: Ecco a voi le giovani stiliste dell'anno.
3: Vivi l'emozione delle grandi sfilate con Gira la Moda. Muovi la ruota e disegna per creare nuovi, favolosi modelli. Poi colorali e tagliali per la tua fantastica collezione. Gira la Moda, gira la ruota della tua creatività. Dalla
0: mamma ragazzi,
1: quello si è rivalutato. Allora costava all'epoca, alla fine degli anni 80, intorno ai 30.000 lire, che
0: caro,
1: adesso
0: sì,
1: equivarrebbero a 40 euro circa, però lo potete vendere fino a 80 euro.
4: Non carissimo secondo me,
0: e io conosco molti, ho molti amici che lo vorrebbero.
4: Ma va,
0: sì.
5: Gli occhi grandi grandi, i capelli biondi biondi. È la mia Candy, la mia, la mia.
4: Non litigate.
5: La mia Candy. Candy.
0: Era la bambola.
4: Sì.
5: Candy, Candy, Candy. Oh. Candy, Candy si è fatta in quattro per essere la Candy di tutte le Candy.
0: Si è fatta in quattro. Sì. Non ci posso credere. E poi c'è sempre quella voce di. È vero, in tutte,
4: fai molto
0: in
4: bene.
0: Quasi tutte c'è un sì. Che poi è diventata la sigla del Gabibbo.
1: Esatto.
0: Secondo me è un po' da là, quella sì. Roba lì. Dai, che giochiamo ancora per un'ora.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Mamma, quanti primi stipendi che sono andati poi a ricomprare giochi che da piccoli o da piccole non erano stati consegnati, da Babbi Natali, da compleanni, da un sacco.
1: Riscattare se stessi.
0: Sì, assolutamente. Allora, in questa cosa di ricordarsi e riascoltare le vecchie pubblicità, sicuramente c'è un accento che mi piacerebbe mettere, perché abbiamo detto siamo stati una generazione che ha giocato nei cortili, negli oratori, ha saputo giocare da bambini e bambine hanno saputo giocare da soli, anche con niente, poi sono arrivati i giochi, giochi desiderati, giochi avuti. Di base una generazione anche di bambini maschi che avrebbero voluto giocare con giochi da femmina e che non gli sono stati regalati, e viceversa, bambine che avrebbero voluto giochi considerati da maschio. Oggi per la puntata Manuel ha portato un po' dei suoi giocattoli riconquistati, ed è un po' il tema di stasera, no? Poter tornare sui propri passi e andare a chiudere certi cerchi. Tra i cerchi chiusi da Manuel meravigliose delle bacchette.
2: Sì, sì. C'è una su tutte, la bacchetta di Crimi.
0: Di cui Diego è geloso. No, prima erano seduti sul divanetto con la bacchetta e Diego diceva: è stupenda, è veramente bellissima. Ed è una bacchetta di plastica.
2: Un plasticone, sì.
0: Un plasticone della bacchetta di Crimi. Del cartone degli
2: anni Ottanta, sì, l'incantevole
0: che
2: Crimi.
0: Che tu avresti tantissimo voluto. Non esisteva.
2: Era iconica, esatto. Io amavo quel cartone e andavo a cercare. Cioè, obbligavo i miei genitori, mia madre nello specifico, ad andare nelle cartolerie chiedendo: vorrei la bacchetta di Crimi. E questi mi guardavano: ma cosa stai dicendo?
0: Non esiste, ma cos'è? Però poi dove l'hai trovata?
2: E poi in realtà in Giappone il merchandising del cartone esisteva, e come? E qui non arrivava. E
0: caro ti è costato?
2: Caro mi costò questa bacchetta, sì.
3: Possiamo dire tipo quanto?
2: No, ma
0: parecchio. Diciamo
3: tipo
0: parecchio.
3: Un Emilio.
2: Tipo un Emilio, sì.
0: Tipo
2: esatto.
0: Un Emilio, esatto. Però ragazzi, non c'è prezzo per quella roba.
2: No, perché per me è stato proprio la realizzazione di un sogno.
0: Infatti, perché poi i bambini, le bambine, se hanno un desiderio, punto e basta. Prima raccontavi una storia molto carina relativa al fatto che tu volessi una bicicletta rosa.
2: Sì. Allora, io sono terzo figlio, maschio, femmina, quindi mi avevano già vissuto tutto. Io volevo i giocattoli da femmina e l'ho sempre voluti sin da quando ero bambino. Volevo giocare con le Barbie, mia sorella non le aveva più perché è più grande di me, però mia mamma ogni tanto qualcosa mi comprava. A un certo punto volevo la bicicletta rosa, che era proprio il livello pro di tutto quello che potevo chiedere, capito?
0: Sì. Cioè la sparo grossa,
1: la bacchetta, faccio le prove, poi però voglio
0: la
1: bicicletta.
0: Tu non avevi quella cosa di dire: no, non posso averla perché è rosa. No. Tu al limite non potevi averla perché era una bici.
2: Sì.
0: Però in realtà a un certo punto sta bici rosa è arrivata.
2: Sì, me l'hanno regalata e mi ricordo ancora proprio la prima volta che ci sono andato a giocare al campetto di fianco dove mio fratello giocava a calcio, che era proprio quindi la periferia sud di Milano. Io non mi sono accorto di niente. La storia che poi mi hanno raccontato è che la bici è durata forse una settimana e poi i miei genitori me l'hanno fatta sparire dicendo che me l'avevano rubata, perché in realtà mi prendevano in giro.
0: Però, capito,
2: al campetto, io non mi sono mai accorto.
0: Hai capito? Cioè, lui non se ne accorge. Cioè, i bambini poi in realtà nella loro, giustamente, bambini e le bambine, non c'era questa cosa,
3: no?
0: No?
3: Certo.
0: Per cui io mi auguro adesso che le cose siano un po' cambiate, no? Rispetto ai
2: comunque mia mamma e
0: mio
2: papà, insomma mia mamma che nell'80 era l'86, cioè quindi comunque avevo 5-6 anni.
0: Ma certo, è una forma di protezione, la bici te l'ha pure comprata.
2: Me l'ha pure comprata,
0: infatti loro due figli. Molto. Ma è chiaro che poi va in protezione, però il bello di quando dicevamo prima, no? Dell'essere bambine, di essere dentro un proprio trip.
2: Io ero felicissimo.
0: Eri talmente
2: felice
0: che neanche ti accorgevi che ti prendevano in giro.
2: Ancora l'immagine della bicicletta rosa che mentre la guido, cioè ce l'ho ancora, perché chissà, non so se è un ricordo romanzato dalla memoria, però io ce l'ho vivido ancora quella roba lì.
0: Stupendo. Sì.
1: Non vai più in bici?
2: No.
0: Però la bacchetta di Crimi.
2: Esatto, ti è.

0: Radio DJ, qualcuno dice: mia mamma il dolce forno ce l'aveva regalato, ma non ce lo faceva usare.
1: Ah, beh.
0: Perché sennò si rovinava. Cioè, allora a quel punto l'avresti conservato bene, e adesso nella confezione varrebbe, come in alcuni casi, veramente moltissimo. Abbiamo parlato prima anche di Emilio,
1: sì,
0: il robot che, sì, appunto costava 300.000 lire. Considerato uno stipendio medio dell'epoca, era veramente quasi metà di uno stipendio.
2: Era tanto.
0: C'era prima di lui, ci segnalano, Telemaco, prima versione. Aveva dei suoni, dei colori sulla testa, però se gli mettevi il vassoio non lo reggeva neanche vuoto.
2: Ma povero Telemaco.
0: Povero che l'aveva
1: comprato. Niente.
2: Niente.
0: Sì, una sola totale. Allora, vogliamo andare avanti a fare un po' di pubblicità dell'epoca?
1: Sì.
0: Tanto su tutte robe che non ci sono più.
3: Ecco Betty Spaghetti.

0: 20 spaghetti, l'unica bambola ogni giorno diversa.
1: Beh, stupendo.
2: Allora, ha le gambe lunghe, la coda alta e ben tirata e bionda.
1: Ma sì, allora sono sì. Io, che reppo.
3: E Betty Spaghetto.
4: Un'altra bambola. Jam is
5: truly amazing. Ecco l'incredibile e affascinante mondo di Jam. Jam, con i suoi orecchini elettronici lampeggianti e una collezione di abiti tutti all'ultima moda.
6: Fantastico!
5: Ecco le Holograms e le Misfits.
1: Sì, Jam è l'ologramma.
3: Certo! Ah,
1: con gli orecchini luminosi.
5: Arriva Jam sulla sua auto con Radio FM. Il camerino per il guardaroba e gli accessori di Jam.
1: Con Radio FM.
5: Il palcoscenico che si trasforma in un mangiacassette portatile.
3: Cosa?
5: Jam, dall'altro.
2: Ma che bello!
3: È stupendo.
1: Ma scusa, la macchina con l'autoradio che va?
3: Che sì, quella Radio FM, per ascoltare la radio lei faceva la cantante, metti che...
1: Cioè
3: metti
1: tutto, che passavano
2: tutta
1: sopra.
2: Quella roba che hai elencato c'era?
3: Il camerino diventa un mangianastri. Allora!
4: I pacciocchini!

0: la banda dei bebè più simpatica che c'è.
1: Dai, capirai.
2: Certe risate.
1: Ma da morire, dai a ridere quei facciocchini.
3: Sì. Ne faccio sentire ancora uno.
4: Luciotta, sogniamo Luciotta e la notte felice sarà.
5: Luciotta, se la stringi forte forte si accende di felicità.
1: Luciotta, ma che una bambola,
2: ma adesso
1: quando, poi se... ci segnalano Pucci e gente, tanti se lo sono tatuato Pucci,
6: Pucci
1: dico, ne ho visti tanti tatuati.
6: Pucci o Pucci.
1: Palla pazza che strumpallazza.
2: Certo. Era una palla che non faceva niente se non che quando la lanciavi non aveva una traiettoria precisa, cioè impazziva.
6: Sì, sì, sì, è vero.
1: Sì, aveva dentro forse un peso strano per cui non potevi prevedere dove andava.
2: Allora, Luciotta è tipo una lucciola, sì. È un peluche a lucciola.
1: Che meraviglia.
6: Non bello. Venuta benissimo, no. un po' venuta via così.
2: Con l'occhio triste.
6: Con l'occhio un po' languido, un po' da vitellone.
1: Qualcuno languidamente scrive Cavalieri dello Zodiaco, non ne sono mai uscito. Cioè, ma... è ancora dentro, sì. Fino a qua.
7: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Mamma ragazzi, quanti ricordi, che puntatone!
1: Allora,
0: 18:41 Radio DJ, arrivano. Allora, c'è chi le ha ritrovate le Cherry Mary Muffin. Bambole che dice: le ho ritrovate in soffitta, profumano ancora di cioccolato.
2: Là, pensa che
1: profumatore naturale.
0: Che sui materiali, ragazzi. Tacciamo perché ci si rovina la puntata.
1: Tra quello che abbiamo toccato e mangiato un certi anni.
0: Vabbè. Ci segnalano Baby Bua, che si faceva male, la dovevi curare.
2: Sì.
0: Per cui sì, forse si facevano i lividi. Cos'è che era una roba comunque anche lì? Cioè, comunque la roba strana. Dovevi mettere i cerotti?
2: Baby Boo è quella che continuava a parlare?
1: No, quella è Baby, baby Mia. Quella è
3: Baby, Baby Mia, se volete sentire.
0: Sì. Ma sentiamo Baby Mia.
4: Abbracciami. Oh, baby. Ti voglio bene. Giochiamo?
5: Sì.
4: Cucù. Cucù. Mi piace stare in braccio.
6: Baby Mia.
4: Ho fame.
6: Oh, baby.
0: Tutte lei.
4: Che buono.
1: Dai,
4: baby Mia. Dire davvero mamma, ho sonno.
1: Basta.
0: Buonanotte.
1: Okay, dicevo 100 cose che sicuramente ho fame, ho sonno.
2: Ma infatti in tantissimi segnalano che era insopportabile, cioè non avevano più una vita, cioè entrava in casa e non avevi più una vita.
0: Oddio, mi metti quella che ti ho chiesto? Perché

0: Patch.
1: Me l'ha regalata qualche anno fa.
0: Cabbage Patch Kids. Le piccole originali mini e mille mosse sono tante e tutte diverse.
1: Tutte diverse. Anche questa tante. Roba qua era incredibile, eh?
2: Belline. Bello, belline.
3: Beh, sì, insomma. Sì.
1: No, dai, sì. Facce tonde. Sì. Gambe lunghe. Beh, erano delle pupazzotte. Morbide. No, carine.
3: Pensamento.
1: Allora, se siamo qua a giocare i giochi che piacciono agli altri, non ne veniamo fuori.
4: Laser Combat, la sfida continua. Laser Combat, colpisci il bersaglio. Colpito. Ok, è un duello di abilità e precisione. E ora Laser Combat V2, sempre più avvincente. Laser Combat V2, evoluzione del duello laser. Colpisce alla velocità della luce. C'è entrato. Laser Combat, ti aspettano nuove sfide da G.
1: Alla velocità della luce, perché poi potevi dire anche quello che volevi.
3: Sì, valeva tutto, sempre più avvincente.
5: E mi faccio sentire ancora uno.
6: Dai, ragazzi, non c'è più il gelato. Ma c'è la macchina del gelato. Oh,

0: dalla regia ci segnalano che quello che parlava era Bruno Sacchi dei ragazzi della terza C.
1: Vabbè, dai, allora il giro proprio totale di quel mondo là.
0: Eh sì.
1: Beh, puntatone, ragazzi.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: La simpatia, che non c'è niente di male, sempre questa maliziosità, sempre questa retorica, sempre quel guardare dietro, no? Tu metti sempre Somber perché è amico tuo.
1: No,
0: Chukanosh,
1: cioè,
0: che è un'espressione, in che lingua è Chukanosh?
1: Beh, Chukanosh sarà pugliese,
0: però Chukanosh sembra un'altra lingua, completamente.
1: Chukanosh, sì, eschimese, sembra.
0: Sì, o pelle rossa, sì, Dakota, beh, in Dakota.
1: Sono sempre Inuit, in qualche modo.
0: No, questa canzone mi piace anche il concetto di tornare dagli amici, e mi piace perché quando va la canzone insieme scorrono anche le immagini che l'accompagnano, e le immagini che l'accompagnano è una sfilata di gioventù.
1: Ah, eccola qua la sfilata, vedete?
0: Eccola qua.
1: Dei giovani uomini.
0: Ma
1: e delle
0: a proposito di sfilate, buonasera, buona mattina, buongiorno a Matteo.
2: Buongiorno,
0: che ieri sera
2: buongiorno.
0: Per lavoro si è recato a vedere il concerto di Achille Lauro.
2: Anche per piacere.
0: Anche per piacere, ma l'avevi già visto
2: sempre
0: a Roma.
2: Sì, però era in piccolo, perché a Roma era un palazzetto, qui era nella magnificenza della Scala del Calcio.
0: Ed è successa una cosa curiosa, no?
2: Sì, a un certo punto.
0: Achille Lauro ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la moda, vi ricordate?
2: Sì.
0: Per un certo periodo il suo migliore amico era Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci.
1: Sì, sì, ma nella canzone Rolls Royce dice vestito bene Michael Kors.
0: Sì.
1: O vestito bene via del corso. Diciamo.
0: Esattamente, insomma. Adesso si è un po' normalizzato da quel punto di vista. Però, insomma, la moda evidentemente continua ad avere un ruolo importante, tant'è che...
2: Che ieri, nel bel mezzo del concerto...
0: Nella bella fine quasi del concerto.
2: Sì, a tre quarti di concerto. A un certo punto il palco di San Siro è diventata la passerella per sfilare, ha fatto sfilare una trentina di modelli e modelle con i suoi vestiti fatti in collaborazione con un marchio.
0: Cioè li ha disegnati lui?
2: Lui ha partecipato,
1: Non si butta via niente, Bello.
2: Siamo rimasti un po' interdetti perché questa cosa durava. Poi dopo per fortuna il concerto è ripartito.
0: Fortuna vuol dire che non ti è piaciuto
2: io,
0: tanto.
2: Io, come sai, con la moda faccio a pugni.
1: Quindi l'avevamo un po' intuito, ma con grande rispetto.
0: Quindi sia sincero e onesto, bravo.
2: Quindi non me l'aspettavo, ecco. Poi quando è ripartito, poi è arrivata Laura Pausini, eccetera. Canzoni molto belle, mi sono, diciamo, ho rifatto pace col mondo.
1: Senti, volevo sapere, perché a me interessa anche la parte imprenditoriale, così diceva sono in vendita, scannerizzate il corpo.
0: A
1: me piacerebbe,
0: fatto esattamente una sfilata. Quante erano le modelle?
2: Beh, tante, saranno state una
0: c'era
2: trentina.
0: C'era anche la fidanzata di
2: Sinner.
0: Di Sinner,
2: Leila
0: Handanovic. Handanovic era il portiere dell'Inter.
2: Sarà parente, non lo so.
0: C'era anche Jenna Knox
2: che è tua parente,
0: che è la fidanzata di mio figlio,
2: tua nuora.
1: C'era Jenna?
0: Sì, c'era anche Jenna.
2: Erano tutte molto simili, belle, insomma, ovviamente come deve essere per le modelle. Però ti dico, al quarto d'ora uno comincia a dire
0: e tu con chi stavi allo stadio?
1: Ovviamente da solo.
2: No, sono andato con Stefania Saccinto, collega, per fare riprese.
0: Bene. Una troupe agile, diciamo.
2: E eravamo molto vicini e potete vedere i risultati di queste riprese già adesso sul nostro Instagram.
1: Prima di iniziare vorrei sapere percentualmente composizione del pubblico maschile e femminile.
2: Ma guarda, abbastanza equivalente, insomma, tanti maschi, tante femmine.
1: Bene.
0: Io avrei pensato maggiore presenza femminile.
2: Ma ti dico, quello che vedevo davanti a me era un 50-50.
0: Sapendo che c'eri tutta, hanno messo in un settore
1: men only.
2: Ero in un settore bello perché c'erano i parenti di Achille Lauro, il cugino e suo padre, che è il vero dominatore,
0: caro amico,
2: il vero dominatore della platea.
0: Sì, abbiamo fatto una bellissima cena con il signor Lauro. Bene, ne abbiamo abbastanza.

0: per la precisione, Laila Hasanovic, fidanzata attuale di Yannick Sinner. Achille Lauro disegna per Dondà. Fine.
1: La
0: fine.
1: Collezione sì. Si chiama Erotica.
2: Sì, sì, sì, sì, era scritto
0: esotica
2: da
0: ed erotica, allora, come erotica, la canzone di Sandy,
1: Sandy Martin. Esatto.
0: Achille Lauro, il nuovo Sandy Martin.
1: Yeah.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici, permettetemi di fare un piccolo saluto. Ieri sera sono stato a Torino, questo giustifica i miei occhi piccoli, ma prometto che entro mezzogiorno leggermente si schiuderanno come due cozze.
1: Mediamente, tutte le mattine va così.
0: Oggi più del solito.
1: Gli occhi sono piccolini.
0: Ieri sera sono stato a una serata di beneficenza, una serata di raccolta fondi. Per una
2: non c'era, no? Non vi siete visti?
0: Ero in prima
1: fila. Figuriamoci.
0: No, per la Fondazione Candiolo, che è un'eccellenza italiana nella ricerca contro il cancro. C'era il suo 40° anniversario e quindi io ho gestito un po' la serata e gli ospiti. E volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. È stata una serata bellissima. Il Teatro Reggio, come ha detto un mio amico, perché il teatro si chiama Reggio.
1: Reggio, immagino.
0: Sai che a Torino è tutto Reggio.
1: Tutto Reggio,
0: no?
1: Cioè,
0: Reggio Parco.
1: Ma naturalmente. Ma d'altronde eravamo la capitale d'Italia, ce l'hanno tolta. Ci stanno per togliere il Salone del Libro perché Torino crea e Milano copia, ma comunque al di là
0: però
1: di
0: un
1: questo.
0: Nostro amico l'ha chiamato il Teatro Reggio. Senti, avevi come Reggio Emilia o Reggio Calabria.
1: Io e Fabio Barcellone, naturalmente senza dare un centesimo, anzi prendendo, eravamo presenti e non ho potuto non notare il tuo abito. Veramente ti
0: è piaciuto?
1: Sì, ti hanno detto
0: qualcuno, stessi bene.
1: Qualcuno ti ha detto cazzo che abito che hai.
0: Sì, donna allegra.
1: Ok, perfetto, molto bene, molto bene.
0: Caspita Linus, che bel vestito.
1: No, perché dovete... Beh, 1.200.000 delle vecchie lire. Ecco, volevo dire che sono settimane che non si parla d'altro a microfono spento. Devo andarmi a prendere un abito. Dove vado?
0: Perché
1: io
0: sono abituato.
3: Lo userà per la Fashion Week Minette.
1: Beh, per forza.
0: Va bene, va bene, va bene. C'erano un sacco di cantanti, adesso perdonatemi se ne dimentico qualcuno, ai quali avevo chiesto di cantare una canzone propria del proprio repertorio e una canzone di altri. Per esempio Levante ha fatto una bellissima versione di Heroes di David Bowie. Diodato ha cantato una sua versione acustica di Across the Universe dei Beatles e Samuele Bersani ha cantato Tu non mi manchi mai.
1: Tu non mi basti mai.
0: Tu non mi basti
1: bellissima.
0: Mai, che pirla. Bellissima. Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. Preceduta da Aneddoto.
1: Sì.
0: Di Lucio Dalla che scrive la canzone.
1: Ah, che bellissimo.
0: Adesso
1: che
0: purtroppo
1: bello.
0: Non so fare l'imitazione di Samuele Bersani, sì, però sì. La storia praticamente è questa. Lucio Dalla aveva in mente di scrivere una canzone di cui però aveva soltanto il titolo. E il titolo era Tu non mi basti mai. Sì. Però non gli veniva il testo. A un certo punto molla tutti gli altri in studio, è tipo domenica mattina, e va a messa da solo. Va a messa e lui portava sempre con sé un blocchetto, un libricino, insomma un quadernetto,
1: sì.
0: E una stilografica nel taschino, sì. Perché Lucio era sempre molto molto stiloso. Praticamente va a messa, torna da messa con il libricino in mano, ho scritto tutto il testo dalla prima all'ultima parola durante la
1: messa compreso ti incontro per strada e divento triste perché poi penso che te ne andrai, che è una frase bellissima.
0: Ogni frase di questa canzone è un piccolo capolavoro e quindi eccola qua.
4: Ora

0: Allora, subito Curti sostiene che a lui Lucio Dalla gli ha raccontato un'altra versione di come ha scritto questa canzone.
1: Però era qui, lui aveva raccontato di non avere idee, quindi l'inizio combaciava, e poi era andato da solo incamminandosi verso un cimitero, era stato anche inseguito da un cane che gli aveva abbaiato, e quindi tornando...
0: Tu pensa quanto ci prendeva per il culo, perché comunque se devo credere a una versione è più probabile quella... che raccontava Samuele, che era lì quel giorno stesso.
2: Perché, insomma, come direbbe qualche suo amico, Lucio era bugiardo. E questo è.
0: Dalla poesia di questa canzone e anche delle altre che abbiamo citato prima, alla realtà, che non è più bella o più brutta, è semplicemente diversa.
2: Certo,
0: la realtà è fatta di tante realtà, non ce ne potrà mai essere una sola. Noi poi scegliamo quella che piace a noi, ma chi dice che quella lì è la migliore? Per esempio adesso De Luca, che è tornato sindaco di Salerno, ha deciso che a Salerno devono essere tutti eleganti, ok? No. Sì, voglio fare di Salerno, ha detto, la nuova Monte Carlo.
2: Sì.
0: Però c'ha 80 anni, c'ha il suo gusto è legge. No? Cioè, nessuno ha il diritto, secondo me, di ergersi a verità assoluta.
1: Certo.
0: E questo vale anche per la musica.
2: E sentiamo un po', giovanotto, quale sarebbe il suo di gusto?
0: Ma quello sarebbe il mio, non pretendo che il mio sia quello che piace a tutti quanti, però dentro di noi pensiamo di essere nel giusto.
2: Tu non trovi che abbia sempre,
0: sto divagando adesso,
2: un tono De Luca che prelude a un omicidio?
0: Beh, certo.
2: Cioè, lui vorrebbe in cuor suo distruggerti, poi il buon senso lo frena, ecco.
0: Comunque, dicevo, le varie sfaccettature della musica, finisce questa serata magica, saluti, baci e tutto il resto, io da operaio non mi fermo a cena con gli altri, perché insomma si era già fatta una certa, prendo la macchina, torno verso casa.
2: Cioè, non è una questione di rango sociale, è una questione di pensare al domani.
0: Eh no, io stamattina dovevo essere qui, ero alle 11:30, ero a Torino, ci vogliono un paio d'ore fare una cosa e l'altra.
2: Chiaro.
0: E infatti, insomma, la fame nel frattempo era aumentata, perché non avevo mangiato niente.
2: Né prima, niente.
0: Sì, uno stuzzichino, ma veramente niente. E quindi mi fermo al primo autogrill.
2: Sì,
0: ok.
2: Sì.
0: Diciamo una cinquantina di chilometri di autostrada dopo Torino. Nella notte più buia, mezzanotte passata, non c'è nessuno. Neanche nell'autogrill non c'è nessuno, perché il nuovo trend, io li chiamo sempre autogrill, ma insomma delle
2: stazioni di servizio.
0: Le stazioni di servizio hanno questo nuovo trend molto interessante, no? Che fanno parte di multinazionali miliardarie, però tutta la notte la fa una persona sola.
2: Un dipendente solo.
0: Un dipendente solo.
1: Non è anche pericoloso avere una sola persona?
2: Beh, è abbastanza videosorvegliato, però ecco,
0: sì,
2: la persona se prende quattro schiaffi li prende lui, non la telecamera.
1: Certo.
2: Ecco. Poi andiamo
1: dopo
2: a beccare.
1: Magari li beccano.
2: Sicuramente.
1: Okay,
0: però, insomma, dalla magia di Lucio Dalla alla musica che ascoltava il ragazzo, peraltro gentilissimo, che era al bancone che ci ha scaldato il Camogli. Ho pure shazamato le canzoni che uscivano. Non conosco il nome di uno dei cantanti che sono passati.
2: Ne ho
0: sentite tre di canzoni in quei 10 minuti, ma in compenso il barman le cantava tutte.
2: Ma questo è
0: Il mondo è bello perché è vario.
2: Certo, assolutamente.
0: Il G7 dove lo fanno? A Perie?
2: Lo fanno a Boario?
0: Lo fanno a San Pellegrino?
1: A Ferrarelle?
0: A Crodo?
2: Lo fanno a Chianciano?
1: A Lete?
2: A Sant'Anna? A Lete? No, lo fanno a Evian.
0: Ma non c'ha le bollicine.
2: Non c'ha le bollicine, però è buonissima. Porca miseria.
0: Che è al confine con la Svizzera, però. È molto vicino alla Svizzera. Un posto molto bello. Si dice che Macron l'abbia scelto quel posto proprio per ingraziarsi, per tornare un pochino nelle grazie di Donald Trump. Sapete che loro sono un po' i due galli nel pollaio, no?
2: Certo.
0: Macron è quello che fa un po' più lo spiritoso nell'Unione Europea, Donald Trump non accetta che qualcuno faccia lo spiritoso con lui, hanno avuto già un po' di battibecchi, però al momento di organizzare questo G7 Macron ha detto cerchiamo di fare qualcosa che piaccia
2: al
0: simpatico ottantenne, quindi Coca-Cola in tutte le stanze.
2: Perfetto, strette di mano,
0: fortissima,
2: come andiamo?
0: Fortissima, riesce ancora,
2: a livello che lascia proprio il segno,
1: c'è,
2: livido,
1: cioè, certo.
2: Lividi,
0: beh, parte
2: roba
0: anche
2: genere.
0: Dai suoi 120 kg.
2: Parte dai 120 kg, ma è una specie di vezzo ormai. Quindi io credo che faccia
0: insieme alla firma.
2: Esatto, la firma grande,
0: firma gigante col pennarellone e stretta di mano potentissima. Sì, campo da golf per farlo appunto sfogare nei momenti di pausa. Poi fra un paio di giorni c'è la festa di chiusura di questo G7 che si terrà direttamente nella reggia di Versailles, che però invece è vicina a Parigi.
2: Anche quello è un gesto come dire, per venire incontro a Donald, perché
0: per imbonirlo
2: perché ti do la reggia di Versailles, perché a lui piace appunto questa cosa.
0: Così puoi un fare la sua reggia di Versailles.
2: Ma non lo so, un po' da me, non scorazza nella reggia, quella è un'altra cosa.
0: Ci sono degli audio che scorazza tra lui e Vance,
2: e pensa lui quando le fa, ragazzi, deve essere roba con quello che ti abbia
1: come Andre the Giant.
0: Dai, the Giant, tra l'altro, a proposito di Andre the Giant, di wrestling e di MMA, no? Sapete che l'altro ieri, domenica, davanti alla Casa Bianca c'è stata questa festa per gli 80 anni. Peraltro, anche il G7 doveva cominciare due giorni prima.
1: Infatti, anche quello è un riguardo.
0: Lo hanno spostato per permettere a Trump di festeggiare gli 80 anni a casa sua, cioè alla Casa Bianca.
2: E lo sapete bene, quei buon temponi della serie TV Black Mirror non avrebbero saputo immaginare una cosa così orrenda. Lo dico con grande rispetto per chi pratica questo sport, che è uno sport,
0: però va praticato nei luoghi deputati, insomma, come si dice, davanti alla Casa Bianca. È un po' irrigoroso,
2: non dico di fare come noi europei che organizziamo il concerto da camera, no, a Vienna, il ballo delle debuttanti, quelle robe lì, ma manca,
0: è uno specchio dei tempi. Cioè, però la cosa divertente è stata che una volta che si sono incrociati Trump e Macron, no, prima c'era tutto il cerimoniale, poi finalmente arriva il loro incontro e la prima cosa che gli ha detto Trump a Macron è stata: grande il tuo Cyril Gané. E Macron non sapeva neanche di chi stesse parlando. Questo Cyril Gané è un lottatore di MMA, che è quello che ha vinto il combattimento, diciamo, davanti alla Casa Bianca. Ma Macron ha fatto come me. Quando, non so, qualcuno mi manda un libro, io faccio finta di averlo letto.
2: Certo, certo.
0: O un film e faccio finta di averlo visto.
2: Sei un grande maestro, venerabile anche, ti dirò.
0: Tra l'altro, alla Casa Bianca, l'altro ieri, tra i tanti invitati, che erano tanti ma non erano tantissimo, c'erano anche Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.
2: Chi sono Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic?

0: Matteo
1: allora,
0: Curti.
1: Ibrahimovic
2: io non li conosco.
1: È un ex calciatore e quell'altro non lo so.
0: Non lo sai.
3: Jerry Cardinale è il proprietario del Milan, che è evidentemente vicino a Donald Trump. E pare che

0: magari
1: no,
0: invece
1: magari
0: che
1: amorino
0: è capace.
2: E poi il tedesco.
3: Il tedesco deve ancora arrivare, devono arrivarne due di tedeschi, direttore sportivo e direttore tecnico. Sì, in questo momento stanno tornando dagli Stati Uniti. Guarda che bella metafora, sì. Ma sono ancora in alto mare.
0: Ragazzi,
3: andiamo a vedere. Dai, va bene. È il disco del momento questo.
0: Sì,
3: Olivia
0: sì.
3: Rodrigo, la canzone si chiama Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: State ascoltando Radio DJ, questo era Mauro che scriveva questa cosa a noi. C'ho il messaggio davanti. Solo a me questa canzone ricorda quella di Ariete. Quale canzone di Ariete?
2: Beh, una di Ariete. Una di Ariete. Adesso tu non indagare. Okay.
1: E poi sempre lo stesso Mauro ci chiede: ma che fine ha fatto Ariete?
2: Ma non è che
1: starà preparando qualcosa.
2: Certo, insomma, Ariete fa una cosa saggia, cioè tra un disco e l'altro fa passare un anno e mezzo.
1: A meno che tu non sia vittima di Spotify, che ti chiede di avere una canzone nuova ogni quant'è? 4 settimane? 5 settimane?
2: Cioè, in generale, cioè, Spotify...
1: L'algoritmo di Spotify, se tu non lo alimenti ogni X settimane con una canzone nuova, fa sparire la tua canzone. Non è che la fa sparire adesso, però magari gli dà un po' meno visibilità.
3: Dicono ogni 3 mesi.
1: Ogni tre mesi
3: una release,
1: sì. Ariete questo... comunque se ne fotte, perché sarà almeno 2 anni che non fa una canzone.
2: Questo capirete bene, collide, per esempio, con la canzone d'autore. Cioè, non è che ogni tre mesi... Anche...
1: La regola della canzone d'autore è che l'autore, prima di scrivere una canzone,

0: debba mettere tra un disco e l'altro un po' di vita autentica.
1: Certo.
0: Sennò
1: certo.
0: Che cosa cazzo vai a raccontare?
1: Assolutamente.
2: No, comunque Ariete sta tornando perché ha previsto di fare un tour in autunno. E ci sono già le date, chi ha piacere la va a vedere.
0: Sì, sì, sì.
2: È difficile trovare Ariete su internet perché prima ci sono
0: gli elettrodomestici,
2: i segni zodiacali, e gli elettrodomestici e in ultimo c'è lei.
1: Okay.
0: Testa dura lei comunque.
1: Beh,
0: sono sposato con un Ariete.
1: Arianna.
0: La so bene questa cosa. Lei si chiama Olivia Rodrigo, la cantante che assomigliava un pochino ad Ariete. Don Rodrigo era innamorato di Lucia?
2: No, non mi fregava niente.
0: Beh, però era quello
2: da
0: che
2: sicuro zero.
0: Che ne sai?
2: Solo per un capriccio.
1: No.
0: Scusami, ma perdonami. Non è Don Rodrigo che dice questo matrimonio non sa da fare e lo dice a chi? Ai cattivi? No, lo dice
1: ai bravi. No, sono i bravi che per bocca di Don Rodrigo dicono questa roba qua.
2: Però Don Rodrigo non vuole il matrimonio fra Renzo e Lucia.
0: Ma perché?
2: Per un capriccio, perché lui aveva un cugino che si chiama il Conte Attilio e dice: secondo me nel giro di un paio di settimane io
0: me la faccio,
2: posso avere ragione del corpo di Lucia.
1: Posso avere ragione del corpo.
2: E questa è una scommessa.
0: Sì,
2: lui,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: quindi
0: sì,
2: se lei si fosse sposata sarebbe stato più
0: lei
2: difficile.
0: Lei lo ha rifiutato e decide di sposarsi con Renzo. E allora lui per ripicca dice: questo matrimonio non sa da fare.
2: E insiste nell'essere così un po' insolente.
1: L'innominato in tutto questo?
0: L'innominato è uno che non si può nominare.
1: Ma come?
0: Ognuno di noi nella propria vita c'ha un innominato.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, sì, sì, una figura buia, lontana, da cui è meglio stare.
1: Di costui non possiamo dare né il nome, né il cognome, né un titolo, e nemmeno una congettura sopra nulla di tutto ciò.
2: Solo il castello. Ripreso di sbiego, un po' obliquo, perché il castello cattivo è così. DJ, chiama Italia.
3: One nation, one station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: sì, Alex, va bene, andava bene,
1: ragazzi,
0: andava
1: una
0: bene.
1: Bomba, ragazzi.
0: Sai che nell'impresa complicatissima di andare a recuperare canzoni vecchie che non siano sempre le stesse, ogni tanto mi dico, questa canzone era bellissima, ma in quanti ce la ricorderemo?
1: No,
0: sempre
1: certo,
0: di
1: certo.
0: meno, Nicola.
1: Poi sicuramente.
0: Se la mettiamo fra due anni, ce la ricordiamo solo.
1: Guarda, io la mia più grande soddisfazione ormai è una volta all'anno, quando faccio mille vinilli per Radio DJ, per Party Like DJ, quanti si ricordano di questa? E incredibilmente ci sono sempre, non so,
0: perché magari in
1: 80
0: quel caso
1: mani alzate,
0: arrivano quelli che magari vengono in caccia proprio di quelle cose,
1: ma
0: perché sanno che te sei retro.
1: È una una convention di RSA proprio.
0: È la mille miglia della musica.
1: Ma direi proprio di sì, proprio. Sì.
0: Avete visto il video di quella macchina della mille miglia che fa una curva un po' larga e fa un frontale con un Audi? E c'è quello che sta riprendendo che esclama in maniera piuttosto
1: colorita,
0: molto colorita.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: Questo era Huey Lewis and the News, era il nome della band al completo.
1: Quello di Ritorno al Futuro, The Power of Rock, per esempio.
0: Personaggio che ha saputo coniugare il rock con il pop e a metà degli anni Ottanta era famosissimo, poi è praticamente sparito, è ancora in giro, fa ancora le sue cose, però insomma la sua popolarità è un po' diminuita.
1: È sempre stato vecchio,
0: sempre
1: stato vecchio.
2: Lui ha avuto il momento massimo con Ritorno al Futuro.
0: Appunto, quello che diceva adesso Nicola.
1: Sì.
0: Però ha avuto un ritorno di popolarità un paio d'anni fa, quando su Netflix passava il documentario del dietro le quinte della realizzazione di We Are the World. Perché fra i fatti di cronaca, diciamo, del backstage, c'era l'attesa inutile che arrivasse Prince a cantare. Verrà, non verrà. E a un certo punto si capisce che Prince fa i capricci e non ci va, ok? E però nella stesura c'era un pezzo che avrebbe dovuto cantare Prince.
1: Ed era un pezzo fatto proprio per Prince. Se lo sentite, ce lo vedete.
0: Non si può
1: lui
0: farne cantare un altro pezzo a qualcuno che ha già la sua collocazione.
1: Sì.
0: Allora dicono, Huey, lo canti tu.
1: No,
0: io essere qua per me è un sogno.
1: Per me è tanto già essere qua. Io ero venuto per fare We Are the World. Il
0: e
1: coro.
0: Invece lo canta e lo canta benissimo. Vi facciamo sentire. Prima c'è Michael Jackson, dopo c'è Cyndi Lauper, in mezzo c'è Huey Lewis nella parte che avrebbe dovuto essere di Prince.
1: Michael.
0: Ah,
1: no. E poi c'è subito lui.
0: Adesso lui.

0: di nuovo lui.
1: Adesso come la togli?
0: No, perché c'è ancora lui. Allora, però devo dirvi che
1: ieri che si spaccava.
0: Sì, esatto. Devo dirvi che il genio del male che l'aveva concepita aveva concepito Michael Jackson
2: e Prince poi, vicini.
0: E subito Prince.
1: Ed è per quello che Prince non è andato.
0: Certo.
3: Io di fianco a quello
0: non ci
3: sto.
0: Voglio stare.
2: E poi c'era tutta la vicenda della chitarra, doveva suonarla da solo in una stanza a parte.
0: Sì.
4: Non vedo l'ora che arrivi il Beach Like a DJ a Barletta, dice un ascoltatore della Puglia, da Gravina in particolare, perché ieri sono uscite le pagelle.
0: Le date.
4: Sono uscite le date, faremo 4 weekend a luglio come l'anno scorso. Uno sarà a Jesolo, che è casa nostra, l'altro sarà a Viareggio, che è altrettanto casa nostra. Siamo lieti di tornare ad Alghero, dove
2: che
4: siamo
2: bello.
4: Stati l'ultima volta per il Tour de France, e si va a Barletta, e sarà una sorta di riedizione della disfida di Barletta.
0: Esatto.
4: So che questo termine lo conoscete, ma non ne conoscete, diciamo così, la dinamica.
0: Perfetto.
4: Adesso mettiamo una canzone, se Fulminacci permette, e poi

0: maledetto me.
1: Allora, è una questione proprio di orgoglio, orgoglio campanilistico, nazionalistico, anche se stiamo parlando del 1500, l'Italia non è che esistesse ancora, no? Comunque,
2: no.
1: Siamo nel 1503. Siamo a Barlette.
2: A Barlette.
1: Sta a Barlette,
2: sì.
1: Ok? C'era la guerra in quel
2: periodo.
1: Cosa
2: succedeva? Succedeva che i francesi e gli spagnoli combattevano per il controllo del regno di Napoli.
1: Ok.
2: E il problema è che a un certo punto uno dei francesi insulta gli italiani definendoli codardi.
1: Okay.
2: Gli italiani non ci stanno ed erano arruolati con gli spagnoli.
1: Certo,
2: che cosa succede?
1: Il regno di Napoli era italo-spagnolo, insomma.
2: Che cosa succede?
3: Nel frattempo voi due che vi state guardando, Matteo e Linus, siete i testimoni dell'incursione francese in Italia perché avete gli occhi azzurri.
1: Ah, certo.
3: Ah. Non potevo non notare
1: in
3: questo.
1: Realtà, in realtà gli occhi azzurri in Puglia sono figli dei Normanni.
3: E Normanni non è Normandia nella mia testa.
1: No, i Normanni è un popolo del nord, secondo me più Norvegia che Normandia.
3: Boh, vediamo.
2: Da dove venivano? Andiamo. Dalla Scandinavia, Oderna, Danimarca, Norvegia.
3: Ok, bene.
2: Discendenti dei vichinghi.
3: Fa culo, va.
2: Che però si stabilirono nella Francia settentrionale.
3: Nella Francia settentrionale!
2: Normandia!
1: Vabbè. Un po' per uno,
3: abbiamo ragione.
2: Avete ragione tutte e
1: due. Un po' per uno. Quindi,
3: avanti,
1: il francese dice codardi.
2: Codardi, allora trovano un campo neutro per risolvere la questione, perché era proprio una questione d'onore. Allora prendono 13...
1: A regolar tenzone.
2: 13 cavalieri spagnoli, altri 13 francesi, e li mettono gli uni contro... Scusa, non gli spagnoli. Prendono gli italiani arruolati con gli spagnoli. Quindi italiani contro i francesi a Barletta. Si scontrano velocemente, perché il dominio italiano è subito evidente. E quindi i francesi non soltanto si devono rimangiare la parola, ma devono pagare pure una multa per essere stati così sfacciati.
1: E il capo dei cavalieri italiani era Ettore Fieramosca.
2: Il ricordo che ho di questa faccenda, quando andavo a scuola e imparavo le cose a memoria, era il nobile capuano Ettore Fieramosca, fu l'eroe della disfida di Barletta.
3: Capuano nel senso di Capua.
2: Sì, perché lui era originario di Capua.
3: E l'innominato in tutto questo?
2: No, quello è un'altra discussione. Più recente.
1: Senti, non c'entra niente, questa è la drammatica realtà. Un ascoltatore in macchina sulla tangenziale nord di Milano dice: è un'ora che sono incastrato a Cormano per cercare di portare i bimbi a Leolandia, cioè arrivando dal Piemonte per andare verso Bergamo si tange Milano con la tangenziale. Come fate a vivere a Milano? Non viviamo in tangenziale.
3: Non viviamo in
1: cerchiamo
3: tangenziale.
1: Cerchiamo di starci
2: no, certo, poi soprattutto
1: però.
2: Milano, per chi conosce Roma, Napoli, Palermo, è acqua di rosa. Io lo continuo a ripetere.
3: Sì, è vero.
2: Ma vi assicuro,
3: è vero.
2: Cioè 7 km di raccordo in 4 ore. Non è una cosa che la gente dice: ah, oh, ma non. Cioè,
3: che scandalo!
2: A Milano verrebbe vergato.
3: Chiameremmo l'esercito.
2: Sì,
3: chiameremmo l'esercito. Sì.
2: A Roma no.
3: È curioso che, diciamo, se uno vuole andare da Torino a Venezia, debba passare da Milano, cioè per forza, manca, c'è qualcosa.
1: C'è la pedemontana,
3: però
1: esattamente quello. Se ne è parlato per tanti anni, ma ormai credo ci sia più lo spazio. Parlare per il salotto di qualcuno.
3: Bravissimo, dovessi passare per le case di qualcuno. Mi ricordo qualche poster di Berlusconi di 30 anni fa, subito la pedemontana. Si è fatto qualcosa, ma.
1: E allora si faccia.
3: E allora lo si faccia. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators!

0: Regulate, Warren G su Radio DJ, DJ Cam Italia, sulla viabilità che collega le due estremità del nord Italia, cioè Torino con Trieste.
1: Siamo nel momento 103.3 Isoradio, non lo sapevo. Adesso
0: no, sono arrivati molti commenti da parte dei piemontesi viaggiatori che dicono che se devono andare da Torino verso l'est di Italia,
1: Verona, Vicenza,
0: esattamente il nord-est, esatto, evitano accuratamente le tangenziali milanesi passando sotto per Piacenza.
2: Buongiorno DJ,
0: ciao.
2: Enrico da Torino.
0: Ciao.
2: Vorrei solo dirvi che per andare a Venezia da Torino non si passa mai da Milano, si passa da Piacenza, Brescia, e si evita così il traffico caotico che c'è quasi sempre intorno a Milano. Cioè, chi sa viaggiare in orari umani non passa mai da Milano.
0: Sì, diciamo questo nelle giornate.
1: Pensate,
3: neanche loro si spostano.
1: Ma assolutamente. Ma...
0: diciamo che di sera, di notte, nel weekend si può tranquillamente passare anche per Milano. Ma negli orari urbani è un po' complicato.
1: Male.
0: Si allunga. Di quanto si allungherà? Un cinquantello, secondo me. Però quel cinquantello lì.
1: C'è di buono che la benzina e soprattutto
0: costa
1: il gasolio
0: poco.
1: In questo momento costano poco. Sì, ringrazio il mio amico Remo che mi ha dato un'auto a gasolio. Niente, costa, non lo so.
0: No, è tornato uguale alla benzina.
1: Ma insomma,
0: Monte Carlo Linus, certo lo paghi un po' di più.
1: Virgola, ti rispondo così. Virgola, Linus.
0: Sulla disfida di Barletta si può ricordare il bel film Il soldato di Ventura con Bud Spencer. Sì. Questa annotazione che può apparire marginale.
3: No, è arrivata 500 volte.
0: 500 messaggi.
3: È uno
0: dei film. Io non me lo ricordavo neanche.
3: È nel pantheon dei nostri ascoltatori.
1: Vedi.
0: Dove ovviamente Bud Spencer faceva Ettore Fieramosa.
1: Certo. Caspita, vedi come siamo alfabetizzati. Che alfabetizzazione alta che abbiamo.
0: A proposito della disfida di Barletta, io e mio marito stiamo ospitando il discendente diretto di Fieramosa, William Ferramosa, senza la I, artista poliedrico e tatuatore mondiale, nato in Brasile ma ora appunto in Italia, dove ha ritracciato il suo albero genealogico di cui è molto fiero.
1: E salutiamo lui, William Ferramosa.
0: Nei 500 anni ha perso una I.
1: Sì, certo, l'anagrafe, oggi, domani, dopodomani,
0: esatto.
1: È nato.
0: La scrivi una volta, non la scrivi
1: due. Un'altra, e va a finire che chiami Maicon, come l'ex giocatore dell'Inter, Maicon Douglas.
0: Voleva essere Michael, ma è diventato
1: Maicon.
0: Un Nicola scrive: che meraviglia, 12 luglio, eclissi di sole al tramonto e Radio DJ a Viareggio a fare da sottofondo, perché ha già calcolato che nel weekend in cui saremo lì è previsto che ci sia una...
1: Madonna, che sistema nervoso che avete, ragazzi.
0: Beh, questo qua è amico tuo comunque.
1: sì, tantissimo.
0: Versilia,
1: Nicola, poi certo.
0: Da quanto manchiamo da Viareggio? Da un anno?
3: Un anno, 12 agosto.

0: dov'è Torpignattara?
1: Roma.
0: Beh, beh, sì, grazie.
2: Bravo, bravo Matteo, così si fa, bravo. Torpignattara a Roma.
0: Trieste.
2: In questo momento invece il cantante Calcutta si trova a Castiglioncello.
0: Ah, che bello.
2: Perché
0: in
2: lui
0: vacanza?
2: È in vacanza a Castiglioncello.
0: Ah, sta... è un posto dove va spesso?
2: Sì, sì, sì, sì. Ah. C'ha proprio l'ombrellone lì.
0: Io pensavo
2: lì.
0: Andasse in India.
2: No, no, no, no, no, no.
0: Quel nome
2: no,
0: lì.
2: No, no, no, no, no. Edoardo Derme a Castiglioncello.
0: Ah, sei un borghesito.
2: Ma no, ma neanche tanto.
0: No,
2: perché
0: no,
2: poi
0: però è un bel posto
2: bello,
0: a Castiglioncello. Posto bello. Anche elegante.
2: Certo, certo.
0: Ma quello
3: certo
0: che ti dico.
3: Vedrai, c'ho l'asa io. Vedrai. Bene.
0: No, dov'è? Guardando Roma.
1: Allora, tu la metti il centro.
0: Sì, sì. Sì.
1: Vai un pochino a destra,
2: destra, destra,
0: quindi verso l'interno,
1: verso Centocelle,
0: sì, okay, sì.
1: Verso
0: Bagni.
1: Quartiere Alessandrino, sì, Tor Sapienza, sì. Ti fermi un po' prima, okay. Superato il Pigneto, c'è Tor Pignattara.
0: Però hai dovuto guardare
1: questa
0: lì.
1: Scena,
0: ci sei mai stato a Tor Pignattara?
1: Mai volontariamente.
2: A
1: forse
2: me
1: ci sono
2: piace
1: passato.
2: Questa scena, mi piace sempre perché Matteo ne sa poco, ma poi guarda la mappa e dice, e Linus regolarmente dice, quindi sta verso e sbaglia tutto.
0: Ma non
2: tutto.
0: È vero che ho sbagliato,
2: no,
0: scusa.
2: Stavolta no, stavolta
0: cioè,
2: no.
0: Se vai verso l'interno vai verso Tivoli.
1: Vai al, se cammini ma tanto,
0: la direzione è quella.
2: Tanto, però vedo
0: tu
2: sempre...
0: non lo sapevi che Tivoli.
2: No, io non
0: lì.
2: So niente della geografia romana. Io so che c'è il Tevere. Vabbè. E per me il Tevere va dritto.
0: No, tutta questa
2: non va
0: discussione
2: dritto.
0: Perché casualmente il programma va in onda anche in televisione.
2: Sì.
0: Se ci state guardando su 69 o su YouTube, avrete visto che c'era il video della canzone in cui c'è un bambino di origine cingalese,
1: sì,
0: che gira senza meta, e allora ci siamo infogliati dove sta andando ed era Torpignattara
1: e girava, okay, tutto intorno a Torpignattara e faceva degli incontri
0: Aleandri, oleandri come se piovesse,
1: ce n'erano,
2: sì,
0: tantissime, ma è una pianta che cresce rigogliosa,
1: pochissima manutenzione,
0: sì,
2: certo.
0: Infatti li usano come separatore per le autostrade, sì, no? Li mettono in mezzo lì, quello.
2: E il baobab no, invece non perché sai, azzurro di Celentano dice tra l'oleandro e il baobab,
0: ma il baobab non è tanto,
1: no, però se cerchi un po' d'Africa in giardino a Torpignattara la trovi,
2: esattamente, esattamente.
0: Ricevo e orgogliosamente condivido questo messaggio audio.
4: Buongiorno, disturbo solo per dirvi che vi sto ascoltando da un po' di tempo ormai,
2: sì,
4: almeno un'oretta siamo qui che ascoltiamo,
0: sì. Parla come Alicia Keys.
4: La playlist di oggi pazzesca, tutte canzoni pazzesche, complimenti,
2: pazzesca.
4: La stiamo anche guardando su DJ in TV, molto figo, grazie per questa giornatina che inizia bene così,
2: grazie,
4: e un bacio a voi due,
2: a tutti
4: i ragazzi che sono lì con voi.
2: Laura da Solarolo, questa è Laura, ascoltatrice. Laura da Solarolo, io l'ho riconosciuta questa
0: Laura da Solarolo, che ieri sera ha cantato.
1: Laura da Solarolo si è esibita nel concerto di Achille Lauro cantando insieme a lui.
0: Achille Lauro di Solarolo,
2: Lauro,
0: anche lui,
2: esatto. Laura e Lauro,
1: sì, cantando 16 marzo insieme, e poi doveva essere un accenno, ma poi il pubblico l'ha voluta quasi per intero, la solitudine. È stato un momento veramente bellissimo,
2: bello,
1: ma vabbè,
2: bello.
1: Con Laura succede così.
0: Grazie, allora, grazie. Il piccolo screzio in moto, cioè lo sguardo dopo il sorpasso, non era di Bezzecchi su Martin, ma era di Gian Antonio su Acosta.
2: Volevo sapere una cosa, no? Durante
0: è scritto a Daniele
2: Ho scritto, ma non so se mi ha ancora risposto. Volevo sapere se
0: il nostro Gigio Meda.
2: Esattamente, bravo. Se durante la moto GP,
1: sì, vedi se c'è, perché è più importante di tutto.
2: No,
1: lo possiamo chiamare.
2: Lo sotto, adesso lo, sì, no, se lo chiamiamo ridiamo molto. Volevo sapere se durante la MotoGP, quando i motociclisti si incontrano, si salutano col piede.
0: Durante la gara.
2: Eh
0: no, perché il saluto col piede lo fai a quello che va in direzione contraria.

0: non chiamarlo adesso che c'è un sacco di cose da dire.
1: Un attimo soltanto, un attimo, vediamo se mi risponde. Dani?
2: Pronto?
1: Dani, sono in diretta.
2: Ciao,
1: sono in diretta proprio alla radio.
0: Anche tu sei in diretta, però. Anche...
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Vedi, era preparato.
1: Benissimo. Tu hai idea di...
0: Come, Dani, come lo vedi Bulega l'anno prossimo in MotoGP?
1: Bulega in MotoGP, come lo vedi?
2: Abbiamo visto Iker Lecuona nel team Gresini, che è il suo compagno di squadra, beh, numero 7. E quindi è arrivato ottavo, ha fatto meglio di tanti altri campioni. Bulega è un martello, un po' Hammer situation come Hamilton.
0: Come Hamilton.
2: Com'è?
1: E con questo ti saluto. Guarda, vai, va grande Dani. Ciao. Cioè, ragazzi, guarda che non stiamo mica parlando.
3: No.
1: Cioè,
3: è stato cioè,
1: perfetto.
3: Meda, trema.
1: Guidone.
0: Ci sentiamo dopo.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Presto, mancano pochi secondi alle 6. Mercoledì 17 giugno, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Oggi è via l'ultima giornata del G7, possibile un nuovo incontro fra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano, annunciando che presto potrebbe reintrodurre nuove sanzioni al petrolio russo. Disgelo intanto fra lo stesso Trump e Giorgia Meloni. Il G7 è stata l'occasione per un incontro di chiarimento nel quale è stata ribadita l'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la Premier. È morto a 95 anni il cardinal Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, negò i funerali a Welby e fece una battaglia senza quartiere sull'Englaro, era considerato un'eminenza grigia anche della politica. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede e la motivazione del tribunale. Tragedia a Mykonos, una 37enne originaria della provincia di Arezzo, madre di una bimba di 3 anni, è morta in seguito a un incidente stradale. Si trovava sull'isola greca con alcune amiche per l'addio al nubilato. Si sarebbe dovuta sposare il prossimo sabato. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Esordio vincente per l'Argentina al Mondiale, 3-0 all'Algeria, le reti tutte del capitano Lionel Messi. Inizia bene anche la Francia, 3-1 al Senegal con doppietta di Mbappé, e all'appello con la Norvegia. A questo punto non poteva mancare anche Erling Haaland, 2 gol per lui nel 4-1 all'Iraq. Infine il basket, primo match point annullato da Venezia che vince gara 3 della finale scudetto con Milano. Al Taliercio la Reyer vince 109-97 con un terzo quarto da record da 36 punti. Domani gara 4 ancora a Venezia.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 7.
4: Radio DJ, One Nation, One Station.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Have fun with
8: Wiesmann. Il meglio è per tutti.
9: Buongiorno a tutta la troupe di 006.
10: E un bidami, dove siete?
11: Forza con una nuova puntata di 006.

0: Pinguini con Sorry, Scusa, Lo Siento su Radio DJ. Apre la puntata di oggi. Vale questa come canzone dell'estate?
1: Beh, questa sì.
0: Anche
1: sì.
0: Se non ha il ritmo, quello classico, estivo,
1: stiamo sentendo. Vale. No,
0: però
1: no.
0: Vale.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: vale.
1: Sì. Anzi, chiedo subito scusa, sorry, ai Pinguini Tattici Nucleari, ma in questo momento è iniziata Austria-Giordania, quindi abbiamo da fare.
0: Ok, ecco. 6 minuti fa è iniziata.
1: Siamo impegnati.
0: Questa ecco. È quella cosa incredibile che dicevamo tempo fa, un programma con un orario strano come il nostro. Siamo qui a quella che viene definita l'alba, sì, tra le 6 sì. E le 8, almeno per tutto giugno, eppure riusciamo a seguire in diretta le partite dei mondiali.
1: Clamoroso.
0: Austria hai detto?
1: Giordania.
2: 0-0, ancora.
1: Sì, da 4 minuti.
2: Vabbè, che c'entra? Si può segnare anche nei primi 30 secondi.
0: Che dicono gli esperti di Austria-Giordania? Cioè, una partita di quelle belle del mondiale o di quelle un po' più di sparte, un po' più di, chiamiamola, non di serie, diciamo, B, però
1: l'Austria è favorita, basta pensare
0: tra le due, non al mondiale,
1: no, tra le due, tra le due, basta pensare che la Giordania è quotata a 9.
0: Beh, un po' difficile allora che vinca se è quotata a 9, però è un mondiale strano.
1: È un mondiale particolare.
0: Mai dire mai. Nelle formazioni delle due squadre, sì, ci sono conoscenze a noi familiari? Cioè gente di Serie A,
1: allora,
0: o giocatori famosi?
1: Sto leggendo
0: famosi.
1: Per quanto riguarda l'Austria c'è un Posch che, se non sbaglio, giocava
0: con il nome della
1: Bologna, se non ricordo male.
0: Il nome della Spice Girl che si è sposata a Beckham, di Victoria, era Spice Posch.
1: Poi questi non li conosco, gli altri giocatori.
0: Posch invece.
1: No, non ci sono giocatori famosi.
0: Nella Giordania neanche.
1: Nella Giordania figuriamoci, non ci sono nell'Austria, figuriamoci nella Giordania. No,
0: cioè,
1: o meglio, nell'Austria ci sono giocatori famosi che però non giocano in Italia. Ecco.
0: Ah, tipo?
1: Tipo Alaba, che gioca con il Real Madrid.
0: Alaba. Sì.
1: Poi c'è Posch.
0: Ancora. No, sono due fratelli Posch.
1: Quest'altri chic.
0: Beh, se sono quelli famosi e mi dici questi chiccate.
1: Non li conosco. Qualcuno gioca nel Borussia Dortmund, ma fa panchina. Okay. Fanno panchina.
0: Scusa, ora ho il dubbio. Kvaratskhelia,
1: sì.
0: Di che nazionalità è? Non è.
1: No, è
0: armeno. No, che.
3: Georgia.
0: È georgiano. Il georgiano.
1: Georgiano. Questa è Giordania.
0: Questa è la Giordania, quindi non la Georgia. Errore mio, errore mio. Sì. Come mille altri errori che facciamo nel corso di questa puntata. E allora, se c'è Arnautovic, dice Davide.
1: Arnautovic.
0: Ma quello vero. Da quando sono piccolo che c'è Arnautovic.
1: Quello ex Inter, quello dell'ex Inter. Quello
0: molto
1: forte.
0: Bene. Dunque, se siete curiosi di seguire in diretta anche questa partita del mondiale, tranquilli che nel caso in cui ci dovessero essere degli aggiornamenti, ve li serviamo in tempo reale.
1: Scusa, prima apro e chiuso parentesi. Visto che abbiamo parlavo di mondiali, lei è la base?
0: Allora,
1: vabbè, lancia la sigla, dai.
4: Allora, sì. Amo e mio mi sintonizzo.
5: Signore e signori, Umberto e Damiano.
4: Pesco la

0: 006, buongiorno, sveglia dalle 5 in vostra attesa. 006.
1: Buon mercoledì 17 giugno 2026, sono 9 i minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Nottata molto attiva per quanto riguarda i mondiali, eh. Per la prima volta ci stiamo interessando ai risultati perché sì, finalmente sì, sono scesi in campo i campioni e hanno fatto i campioni.
2: Si vede la differenza, finalmente. L'Argentina che ha fatto una signora partita.
1: Partitone dell'Argentina, si è disputato alle 3 di notte contro l'Algeria. Pensa, siccome la nostra sveglia è settata alle 4,
2: sì,
1: io ieri ho quasi pensato, mo la metto un'ora prima, alle 3, così mi guardo una delle poche partite che in questa fase a gironi al momento mi interessa.
2: Ma non ti svegli in orario quando dobbiamo lavorare, figuriamoci
1: Hai
2: se
1: ragione.
2: Ti svegli prima per vedere la partita
1: però
2: del mondiale.
1: Però non puoi farmi il processo alle intenzioni, le buone intenzioni di svegliarmi alle 3 io ce l'ho avute.
2: La maleducazione.
1: Poi però c'è Morgan in salotto che mi cantava la canzone,
2: esatto,
1: delle buone intenzioni e la maleducazione, e allora ho lasciato perdere.
2: Però basta vedere, dai, gli highlights come abbiamo fatto stamattina.
1: Sai cos'è? La paura, cioè il rischio che non ne valesse la pena non mi ha fatto mettere la sveglia, perché le altre partite sono state tutte deludenti.
2: Sì.
1: Le grandi squadre, no? Quelle che tutti aspettavamo,
2: sì, Spagna,
1: il Brasile,
2: guarda,
1: la Spagna, hanno tutti pareggiato in partite così e così. Quindi ho detto, guarda te se mi devo alzare nel cuore della notte per guardare una partita così e così. Oh, mi sono perso una partita storica.
2: La tripletta di Messi.
1: Tripletta,
2: ragazzi,
1: di Messi. Eravamo qui, io che ti ho detto all'inizio del mondiale, lo seguo per i grandi campioni che sembra essere al loro ultimo mondiale, sembrano essere all'ultimo mondiale. Ronaldo dice che ne vuole fare ancora un altro, ma non si sa. Eppure questi grandi campioni si sono fatti trovare pronti. Ne ha fatti tipo 4 nella notte, ne gliel'hanno annullati altri a Messi.
2: Cioè, finali proprio regolari sono 3 gol. Ecco.
1: 3 gol regolari, 3 gol bellissimi. E gli altri campioni da citare sono Haaland per la Norvegia, che ha fatto la doppietta in un totale di 4-1 contro l'Iraq. E la Francia non ha fatto il passo falso della Spagna, è andata a vincere 3-1 col Senegal, anche lì con doppietta di Mbappé.
2: Bellissimo, quindi, veramente. Quindi i grandi campioni. Bello.
1: Ora,
2: ecco,
1: ora qual è la grande attesa di questo mondiale? Oggi alle 19 scende in campo proprio Cristiano Ronaldo. Ora, siccome c'è la storica faida tra lui e Messi, sapere che quello stanotte ha fatto la tripletta, come lo fa stare al portoghese?
2: Quindi stai dicendo che Ronaldo quanti gol farà questa
1: no,
2: sera?
1: No, non mi
2: quanti gol farà Ronaldo questa sera?
1: Non mi tacciare di portare male a Ronaldo.
2: Quello
1: perché
2: si spacca la caviglia mentre si allaccia gli scarpini.
1: Non
2: sicuro.
1: Ti permettere. Non te lo permetto.
2: Sicuro.
1: Non te lo permetto. Allora, non ti dico quanti gol farà, non lo posso sapere.
2: Contro chi gioca? Almeno questo possiamo saperlo.
1: Contro
2: stasera
1: la Repubblica Democratica del Congo? Sì, Portogallo-Congo.
2: Ecco,
1: giocano alle ore 19.
2: È fattibile. Sì.
1: Io ti dico che, sapendo che Messi stanotte ne ha fatti 3, Ronaldo si impegna. Non ti dico che fa un'altra tripletta, è impossibile.
2: Ecco.
1: Però, sapendo che gli altri nomi stanno giocando bene, secondo me aspettiamoci una grande prestazione.
2: È aperta la sfida.
4: Considera che i giornali titolano Cristiano Ronaldo è l'ultima ossessione, gli manca solo il mondiale.
1: È verissimo.
4: Via la gufata.
1: Non l'ho detto io,
2: sono cazzi tuoi, preparati.
1: Lo dice il giornale, non lo sto dicendo io. Non mi assegnate cose.

0: Where is my husband?
1: Non gioca Ronaldo.
0: Poi chi è?
1: Fa il portoghese.
0: Ah, stasera non gioca Ronaldo, fa il portoghese.
2: Fa il portoghese, sì, certo. Beh, giustamente, portoghese.
0: Giusto, giusto. Quindi non si presenta, da forfè. O non
2: no,
0: paga.
2: No, gioca.
0: No,
2: gioca
0: altro titolare. Che non paga. Leggevo ieri che Ronaldo è il calciatore più pagato di questi mondiali. Non per i mondiali, perché non ho mai capito quanto prendano i calciatori per fare
2: i
0: mondiali.
2: Ma da quello che ho capito non vengono pagati i calciatori.
0: C'è tipo un premio se superi i turni.
2: Ma forse alla fine addirittura. Cioè,
0: alla fine di tutto.
2: Mi sa.

0: Una roba del genere, se non ricordo male.
1: Le federazioni, in caso di vittoria o comunque di passaggio dei turni, prendono dei soldi. Beh, i soldi, leggevo.
0: Sì,
1: roba
0: le federazioni,
1: di...
0: esatto.
1: Però sì, arriva la federazione della nazione che gestisce la nazionale. Il calciatore stesso qualcosa dovrà prendere, non va lì per la gloria. Ma non sono i prezzi dei club.
0: Di sponsor, roba così. Però no, io non ricordo di... Cioè, pure l'Italia quando vinse i mondiali, le famose Italia, i mondiali del 2006.
1: Quali? Ah, l'Italia ha vinto i mondiali.
0: Non ricordo di premi per i calciatori.
1: Si parlava, sì, tipo di 50.000 euro, che
0: ma
1: per il calciatore
0: ricordo,
1: è niente.
0: Non ricordo.
1: Per me sono anni di lavoro.
2: Leggo,
1: però.
2: Sì, prego, non prego, assumo prego. La responsabilità.
1: Maestro, legga.
2: Per il mondiale 2026 la cifra complessiva destinata alle società è aumentata del 70%.
1: Alle società,
2: 355 milioni di dollari. Oh. Ma l'indennizzo per singolo giocatore al giorno si è dimezzato rispetto al Qatar, da 10.000 a 5.000.
1: A solo 5.000 poveri al giorno.
0: Ah, ecco perché non siamo al giorno, andati, che sono troppo pochi.
1: Pochi. E che vai a fare? 5.000 al giorno, euro. Che ci fai?
0: Ci fai niente.
1: Non ci paghi manco le spese.
0: Niente, non è che
1: poi capirai con i prezzi che ci sono adesso in America, che devi pagarti l'albergo e il volo, devi fare pure il visto per entrare.
0: Esatto.
1: No, lascia stare, con 5.000 euro non ci
0: va bene così.
1: Nulla.
0: Ecco.
1: Niente, no, insomma, leggevo che il più pagato di tutti i calciatori prende ancora 210 milioni di euro a stagione, all'anno.
0: Ronaldo.
1: Il secondo sta al... tipo a 50, c'è uno scalino.
0: Bella netta la differenza.
1: E dunque, a parte la questione mondiali, 3514006730, sentiamo chi abbiamo.
3: Ciao Umberto, ciao Damiano, sono Benedetta da Como. Sto facendo warm up e si va a correre 8 km. E poi lavoro. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. È bello quando arrivano anche gli aggiornamenti da parte degli ascoltatori su cosa state facendo.
1: Ancora grande stima, la rinnoviamo a tutti gli amici che riescono a trovare il tempo e la forza per allenarsi prima di andare al lavoro.
0: Bello.
1: Quindi si svegliano molto prima per potersi allenare. Vai adesso, perché sono ancora le 6:18, la temperatura lo permette.
0: Dipende, anche perché ci scrive Chiara, dice: comincio già a fare caldino seriamente, oggi donazione di sangue, quindi niente lavoro.
1: Ah, non si va al lavoro con la donazione di sangue.
0: No.
1: Pensavo solo alla colazione.
0: No, evidentemente.
1: Invece
0: magari oggi
1: anche
0: si è presa il giorno.
1: La giornata. E quindi sì, già fa caldino, dice lei, si firma con la città di...
0: Non ci dice dove.
1: Leggevamo che oggi inizia una nuova ondata di calore su tutta l'Italia, bollini gialli in diverse città, ad esempio Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino.
0: Molto bene.
1: Questo bollino giallo. Picchi di 37 gradi, leggevo, caldissimo, ma domani... cioè oggi godetevela, perché domani
0: peggio,
1: è bollino
0: peggio.
1: Arancione.
0: Quindi te lo chiedo, visto che tu sei sempre preciso, posso inaugurare il condizionatore allora? O è troppo presto? Poi con la pippa, no, perché allora non ci può
1: presto.
0: Fare
1: Non fare come mia madre, che ha speso un sacco di soldi per montare i condizionatori a casa, ma non li accende, perché se li accendi da
0: consuma.
1: Adesso no, ma poi non li spegni più per tutta l'estate.
0: Ecco.
1: E allora sudiamo.
0: Okay,
1: spesa fai i soldi per montare i condizionatori?
2: Ma poi peggiorerà nei prossimi giorni, fino al weekend, si alzeranno ancora di più.
0: Quindi bisogna accenderli allora sti condizionatori.
2: Ma certo, secondo me sì.
0: C'è il sorriso di uno che l'ha fatto già ad aprile.
2: L'ho già acceso. No, aprile no, però ieri sì. Un po'
1: poco
2: accesi.
1: Un po' di deumidificatore.
0: Sì,
1: un po' giusto per togliere l'umidità dall'aria, così almeno dentro casa non
0: si
1: sudi.
0: Si sta bene.
1: Fa bene alle ossa. Quello là fa bene.
0: Dicono che fa bene alle ossa.
1: Poco. Scusa, se va a salire tantissimo fino al weekend e oggi già è 37 gradi, a quanto arriviamo?
2: Potrebbe sfiorare i 40.
0: Molto bene.
2: Bologna, Ferrara, Firenze, Roma saranno le città più calde.
1: Stai nominando praticamente tutto il centro Italia.
0: Più o meno sì, quindi preparatevi a un weekend molto molto caldo. Ecco.
1: Qui io non so se leggerla.
0: Che c'è?
1: No, nella rassegna di oggi c'è cosa bere e mangiare per combattere il caldo.
2: Guarda che bella.
1: Volete parlare alle ore 6:20 delle tisane allo zenzero?
0: No,
1: e
0: guarda, ti ringrazio perché ci
2: abbiamo
0: cetriolo. di meglio.
1: Ci avete di meglio di...
0: Abbiamo il disco karaoke che forse piace un po' di più.
1: Va
0: bene,
1: stamattina sentite, vi facciamo tornare giovanissimi. Per il disco karaoke torna...

0: Era il 1994 quando Ambra cantava T'appartengo. Stava facendo i conti, 16-17 anni,
1: sì,
0: aveva?
1: Sì, esatto,
0: 17, giovanissima, sì. E tanto successo, perché al 3514006730 oggi imbarazzo della scelta
1: molto,
0: per
1: molto.
0: Il cantante.
1: Posso farti però una domanda difficile? Abbiamo detto nel 94 ci aveva quanti anni?
0: 17.
1: Oggi quanti ce n'ha?
0: No, mi chiedi troppo. Non lo so.
1: Allora, l'anno prossimo a quest'ora faremo un piccolo blocco di lezioni di matematica.
0: Sta per arrivare ai 50, occhio.
1: Vabbè, così
0: tipo
1: no,
0: 49.
1: Occhio. Lele, 49 dice Lele.
2: L'età mia. Cos'è?
0: Quanti anni hai, Lele?
2: Non ricordo.
0: Ok, allora
1: vale solo per gli altri.
0: Adesso è facile, però non si chiede l'età a una signora, è inutile fare
1: no,
0: i conti.
1: No, infatti, non si
0: su questa roba
2: per
0: qua.
2: Quello non ricordavo.
0: Infatti Lele non ricorda quanti anni ha. Caro Gianni, caro maestro, siamo curiosi di sapere chi hai selezionato per il disco karaoke di oggi, sentiamo.
3: No, niente, ci ho provato, ma a cagare la mia voce al mattino. Ciao ragazzi.
1: Ciao, è troppo difficile. No, dai, ce l'abbiamo un pezzettino di qualcuno,
0: dai, un altro,
1: che ci ha provato.
4: E adesso giura. E adesso giura.
0: Ambra quella vera.
4: Adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio, perché è un amore col silenziatore, ti spara il cuore, pum, tu sei caduto giù. T'appartengo, io ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartieni, se ci tieni, tu prometti poi mantieni. Prometto, prometti, ti giuro amore, un amore eterno.
0: Bravo.
4: Se non amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio, lo grido 100.000 volte a sera.
0: Bravissima.
1: Devo dire che collegato poi a questa canzone ci è arrivato anche il messaggio da parte di Rita, che non è che l'ho capito benissimo, però lo voglio leggere. Dice: messa sabato scorso, subito dopo la dichiarazione marito e moglie alla mia cerimonia. Cioè, allora, quindi vuol dire la sua cerimonia.
2: Messa nel senso di cerimonia.
1: Messa, la canzone l'hanno messa.
0: Hanno messa dopo. Che lei che fa la celebrante?
1: No,
0: allora.
1: Credo. Non si capisce. Ma che dalla foto, profilo WhatsApp, capisco se una fa la celebrante.
0: Sei i soliti ignoti. Dalla faccia, secondo me, fa la celebrante. Vabbè,
1: comunque hanno suonato sta canzone.
0: Attenzione, fermi tutti. C'è Claudio al telefono. Claudio, buongiorno.
5: Pronto. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Claudio.
0: Buongiorno Claudio.
1: Che è successo?
5: Io vi ascolto da sempre, comunque siete dei grandi.
0: Grazie. È un piacere di averti qui con noi su Radio DJ. Allora, tu fai parte del gruppo di quelli che si allenano prima di andare al lavoro, giusto?
5: Diciamo che più che allenamento io faccio una camminata quotidiana.
1: Camminata
5: veloce, abito vicino a una pineta, vicino al mare, quindi approfitto. Okay.
1: Quindi sei uno di quelli che, abbiamo capito facendo questo orario già da un paio d'anni, tu prima di andare al lavoro ti svegli presto e vai a fare attività fisica. Ecco.
5: Esattamente, sì, diciamo di sì.
0: Però
5: diciamo
0: stamattina sentiamo un fiatone diverso, che è successo?
1: Successo?
5: Guarda, stamattina sono uscito di casa e in lontananza ho visto una macchina

0: scura.
1: Sì.
0: Praticamente un branco di cinghiali mi ha attraversato la strada e uno di questi, credo che fosse il capobranco, mi ha praticamente caricato. Per cui ho accelerato la camminata in modo naturale, quindi ho ottenuto lo scopo sicuramente.
2: È un ottimo stimolo, c'è gente che paga i personal trainer per farsi spronare a correre e tu invece ai cinghiali che ti inseguono per correre un pochino più veloce.
3: Cioè, ti dà stimolo ad andare sempre più forte, più veloce.
2: Hai avuto paura?
0: Hai battuto il record, ragazzi, dei 100 metri.
2: Hai avuto paura, Claudio, della scena?
0: Ragazzi, io solitamente non ho paura degli animali, perché li ho visti altre volte, però stamattina il capobranco proprio mi ha puntato.
3: Te ne sei accorto che c'è il capobranco dai tatuaggi, da perché? Cioè,
0: dal fatto che era grandissimo.
2: Enorme.
0: E poi dietro ho visto i cuccioli, diciamo, quindi probabilmente mi ha visto come una minaccia, quindi
2: per difenderli ti ha caricato. Come si è fermato? Gli hai urlato qualcosa?
0: No, mi sono allontanato perché sennò è veramente pericoloso.
2: Hai sconfinato la zona e hai detto no, scusa, gli hai lasciato il cellulare e te ne sei andato. Funziona così. Ora, se vedete un cinghiale con un cellulare e un portafogli, sapete che è quello di Claudio.
3: Sì, Claudio, bravo.
2: Vabbè, ora sei al sicuro, quindi ti possiamo lasciare andare tranquillo.
0: Sì, sono a casa.
3: Però ti lasciamo a mani piene.
2: Perché?
3: Ti regaliamo una DJ box.
2: Ah, che bello!
0: Grazie mille.
3: Va bene,
0: grazie,
3: così la condividi con i cinghiali.
0: Grazie.
2: Ciao Claudio, un abbraccio.
0: Grazie a tutti, ciao.
2: Ciao.

0: Il condizionatore vi tenta ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann.
1: Vitoclima è il condizionatore che rinfresca d'estate, riscalda nelle mezze stagioni e abbinato al fotovoltaico Viessmann consuma ancora meno.
0: E adesso c'è anche un buono Amazon fino a 100 euro per chi lo acquista subito. Scoprite i dettagli su Viessmann.it.
2: Viessmann, il meglio è per tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Potential su Radio DJ alle 6:35 minuti. Ancora buongiorno, state ascoltando 006. Buon mercoledì.
1: Buon mercoledì amici, buon inizio, o meglio, buon inizio di che? Buon metà settimana.
0: Buon
1: ragazzi.
0: Inizio
1: siamo
0: di
1: fusi,
0: metà
1: ragazzi.
0: Settimana.
1: Siamo fusi, è giugno e ce lo dovete
0: giugno
1: concedere un pochino ce lo dovete concedere. Tra l'altro bisogna fare una piccola precisazione
0: su cosa?
1: Sui cinghiali. Abbiamo avuto poco fa Claudio al telefono, sì, che è stato praticamente attaccato,
0: caricato da una cinghialessa o da un cinghiale, perché lui si stava allenando. Non è che fa chissà che allenamento, non è che è una corsa così, però abitando vicino a un bosco, vicino al mare, quando va ad allenarsi cammina lì e fa una camminata veloce.
1: Stamattina ha notato i cinghiali e si è messo paura praticamente, perché l'hanno caricato. Quindi prego maestro, precisazione.
2: No, ce la manda Simone che dice che era sicuramente una mamma cinghiale, dice che sono più incazzose. Lui
0: penso, sei più protettivo,
2: perché è vero che i cinghiali hanno una struttura sociale matriarcale, quindi sono le femmine del cinghiale che comandano un po' il branco. Infatti Claudio diceva che aveva i cuccioli,
1: dietro, quindi un po' a protezione,
0: perché il papà stava al lavoro, lui sta tutto il giorno 12 ore a lavorare sotto al sole, e la mamma si
1: prende cura dato l'orario
0: al metronotte
1: cinghiale,
0: e la mamma sta lì a difendere i cuccioli che se li porta tutti quanti dietro. E dunque grazie per la precisione. Almeno sappiamo che era la cinghialessa che era molto attenta tutta la famiglia. Detto questo, c'è una notizia che nel corso del weekend ha spopolato un po' sui social, un po' sui giornali, che riguarda ancora una volta Elon Musk.
1: Si torna
0: a parlare di Elon
2: Però
0: Musk.
2: Era tanto che non ne parlavamo.
0: Era parecchio. Un po' lo abbiamo evitato, dico la verità, come le notizie su Trump. Dopo un po' ci siamo rotti i coglioni, abbiamo detto basta parlare sempre di questa gente.
1: Però questa è interessante.
0: Questa è carina, questa perché ci fa sognare.
1: Ovviamente
0: per Elon Musk puoi parlare di due cose: o quando se ne esce con qualche follia, con qualche pazzia, o dei suoi soldi.
1: Molto bene, che poi a quest'ora, perché la gente si sveglia presto, è sempre bello parlare dei soldi.
0: Dei soldi di Elon Musk.
1: I soldi, esatto,
0: no, questa è
1: dei
0: bella,
1: tanti soldi che ha.
0: Perché a quanto pare, con la capitalizzazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è diventata la persona più ricca della storia dell'umanità.
1: Esattamente.
0: Ma più ricca più tipo dei faraoni, più ricca di qualsiasi imperatore.
1: Cioè, che si può comprare volendo qualsiasi cosa sulla faccia della terra.
0: Allora, ogni tanto mi fa ridere perché questi soldi in realtà sono finti, cioè nel senso sono virtuali, si parla di capitalizzazione in borsa, è un patrimonio, lui non è che sul conto corrente ha quanti miliardi? 1,2 miliardi.
1: Ha scritto mille miliardi, mentre sono saliti,
0: perché le quotazioni in borsa salgono e scendono, lui ne ha tantissime di tutte le sue aziende, compresa SpaceX, ieri mi pare di aver letto che è già arrivato a 1,2.
1: Molto bene.
0: Ma attenzione, quel virgola 2 sono 200 miliardi, non è un virgola 2 scemo, è un triliardo virgola 2.
1: Sì.
0: Vabbè, numeri che neanche sappiamo elaborare.
2: Non capiamo proprio.
0: Non li so, 12 zeri. Non lo saprei neanche. Se tu mi chiedi, scrivi qui un triliardo, io non so come si scrive esattamente. E dunque, parliamo di patrimonio. Lui nel conto corrente, anzi, i più esperti dicono che ci abbia zero lui sul conto corrente. Non prende neanche stipendio per non pagare tasse. No, non ce li ha proprio lui questi soldi. È tutto patrimonio virtuale in borsa. Però, se si dovesse vendere tutte le sue aziende, tutte le sue azioni, arriverebbe in teoria questo triliardo virgola
1: e che
0: 2.
1: Ci si può comprare?
0: Allora, e sono usciti diversi articoli su tutte le cose che ti puoi comprare con un triliardo e due. Fanno un paragone tutto italiano. Con San Siro, lo stadio, si potrebbe comprare 5.000 volte lo stadio di San Siro.
1: Ma lo ributta giù chissà quante altre volte e lo ricostruisce
0: e lo
1: da zero praticamente.
0: 5.000 volte!
1: 5.000 volte lo stadio San Siro.
0: Che ci fai con 5.000 stadi di San Siro? 5.000 concerti al giorno?
1: Puoi fare tutti contemporaneamente,
0: esatto. Beh, uno accanto all'altro.
1: Esatto.
0: In realtà dice che si compra anche la zona intorno San Siro.
1: Ok.
0: Quindi si compra pure casa del capo nostro. Si compra tutta. Con lui dentro.
1: Un po' tutto. Sì, no, a me faceva ridere il paragone che fa con, visto che abbiamo nominato San Siro, con le squadre di Serie A. Cioè, volendo, si può comprare, potrebbe comprarsi 200 volte. 200 volte le squadre di Serie A. Ce n'è una che non è stata messa in vendita, ma ha bisogno di un nuovo presidente. Se anche perché ho visto che sta facendo acquisti.
2: Ha comprato la regina.
1: Ha comprato la regina, quindi, non è ufficiale. Quindi
0: vedi, non lo fa Elon Musk.
1: La Lazio si libera. Se
0: lo fa l'Elon Musk italiano, che si va a comprare tutte le squadre di Serie B.
2: Elon Muschio.
0: Elon Muschio. Quindi, per aggiornare questa frase, Elon Musk si può comprare 19 squadre di Serie A, perché una lui non la vende.
1: Quella
0: La prima squadra capitolina non viene venduta. Si fa il paragone anche con l'industria cinematografica.
1: Sì.
0: Qui si potrebbe comprare tutto Netflix, tutto Disney, e gli avanzerebbero pure 430 miliardi. E si fa tutti i film che vuole. Questa cosa è molto curiosa. Si potrebbe comprare 12 volte il Colosseo. Questo mi fa due domande.
1: Sì.
0: Uno, il Colosseo ha un costo, cioè ha un valore.
1: Evidentemente
0: è stato stimato in 85 miliardi il valore del Colosseo. E l'altra domanda è chi se lo compra 12 volte?
1: Guarda se c'è su un qualche sito di il Colosseo, se è messo in vendita.
2: In vendita?
1: In vendita, non lo so se l'hanno messo.
0: Totò si vende pure il Colosseo. E poi, andando avanti, si potrebbe comprare tipo paesi come l'Arabia Saudita, il Sudafrica.
1: Quindi
0: insomma,
1: anche
0: si compra
1: paesi,
0: tutta
1: anche
0: la
1: paesi.
0: Nazione, e comunque gli avanzano soldi. Allora, forse questa, per chiudere il discorso, fa capire bene quanti soldi sono.
1: Sì.
0: Spendendo, senza mai più lavorare, si vende tutto, va in pensione adesso, spendendo $1 milione al giorno, camperebbe 3.000 anni.
1: Molto bene.
0: Questo è il paragone per farvi capire quanti soldi ci
1: E allora
0: ci
1: buon lavoro
0: essere.
1: Amici che vi siete alzati alle 4 di notte, alle 3 di notte per andare a sudare proprio la pagnotta.
0: Detto questo, guardate il cruscotto del vostro furgone e sorridete pensando a quanti di quei furgoni potrebbe comprarsi Elon Musk.
1: Me l'hanno rubato il cruscotto, però comunque devo andare a lavoro lo stesso.
0: Andiamo tutti a lavoro. Siamo qui per sognare, siamo qui per fare i conti in tasca agli altri perché ci piace. Noi invece, secondo me, ci attacchiamo molto di più a questa canzone. Perfetta per

0: Radio DJ.
1: Bella, bella questa. Ci
0: dopo,
1: piace molto.
0: Dopo la storia di Elon Musk, non è che avevamo tante altre canzoni da poter mettere, almeno che si abbinassero così bene a tutto ciò che abbiamo detto. 3514 006730 è il nostro numero. Tanti amici che si sono sentiti toccati,
1: sì, soprattutto toccati il portafoglio tocchi quando parli di così tanti soldi.
0: Troppi soldi. Sentiamo qualcuno, Gianni, chi abbiamo?
2: Bello l'acquisto del Colosseo, bello l'acquisto di tutto, ma la domanda vera è: quante goleadore può permettersi Elon Musk?
1: È vero,
0: allora, devo
1: sono aumentate
0: calcolo,
1: anche quelle, quindi
0: calcolatrice. Ma è vero che le goleadore adesso stanno a 20 centesimi?
1: Sì, non costano più 10
0: centesimi. Quindi è un aumento del 100%.
1: Hanno aumentato, sì.
0: Elon Musk può comprarsi la metà delle goleadore che si poteva comprare fino a qualche anno fa.
1: Sì.
0: Allora, 0.20 devo fare per un triliardo, no, diviso. Allora facciamo così, un triliardo diviso, come si scrive un triliardo?
1: Sì, 12, ma non ti, 1, non 2, ti addentrare 3, in questi
0: 4, 5, 6,
1: calcoli.
0: 7, 8, 9, 10, 11, 12 diviso 0.20,
1: sì?
0: 5 e più 12.
1: Sì, vallo a leggere, come si legge?
3: Non lo so, vabbè, grazie.
0: Non lo so, 5
1: e... etti.
0: Non lo so, non lo so, la matematica non sarà mai il mio mestiere, cantava qualcuno. Prossimo,
1: sì.
0: Chi abbiamo?
4: Tornando al discorso di quello che potrebbe comprarsi Elon Musk,
1: ecco,
4: che ha 1200 miliardi,
1: sì,
4: ok?
1: Sì.
4: Non so se avete pensato, lui praticamente potrebbe vincere con certezza Super Enalotto, perché sono circa 630 milioni di combinazioni. Investirebbe soltanto un euro per ogni combinazione e vincerebbe sicuro.
1: Certo.
4: Una scemata, però ci ho pensato.
1: Hai fatto bene, bravo.
0: Però non vale, cioè il gioco non vale, nel senso, a parte che il montepremi della lotteria non arriva ai miliardi, arriva a qualche milione.
1: Sì.
0: Cioè guarda come stiamo schifando.
1: Però la voglia
0: adesso
1: di vincere alla fine.
3: Spende di più di quello che guadagna.
0: Spende 630 milioni per vincerne un centinaio. E poi la metà se ne va in tasse.
1: Però vuoi mettere ha vinto, cioè
0: però
1: la soddisfazione di aver vinto.
0: Fanno il servizio al telegiornale, alla tabaccheria, dove Elon Musk ha vinto.
1: Va lì a
0: la
1: brindare
0: lotteria
1: con i proprietari.
0: La lotteria Italia io vorrei vincere. Va a comprare, si fa tutte le piazze d'Italia, si compra tutti i biglietti della lotteria Italia e vince lui quel gioco là.
1: Un bel film potrebbe essere questo.
0: Però no, non vale.
1: Un altro audio, vai, ne mandiamo un altro.
5: Buongiorno, si vede che siete gente che non avete mai avuto un triliardo. Si scrive con 15 in zeri, non posso 12. Le cose devono essere fatte bene,
1: eh? Oh, vedi, c'ha
0: no,
1: ragione.
0: Aspetta, mo, o hai ragione tu o ha ragione il giornalista.
1: No, ha ragione lui.
0: Ora che Elon Musk, sta scritto qua, è diventato ufficialmente il primo e unico essere umano a 12 zeri, scrivono.
1: Io do ragione all'amico ascoltatore. Do ragione a lui.
0: Qui forse, allora, lui parla di cifre e qui si parla di zeri. Ma non abbiamo tempo per calcolare questa roba.
1: Che fa? C'è la vetrina.
0: Dobbiamo tornare sulla Terra. Dobbiamo tornare.
3: Scusa, sì, ho fatto una ricerca al volo con l'intelligenza artificiale.
1: Ecco.
3: Dice un triliardo che corrisponde a 1000 miliardi di miliardi. Si scrive con 21 zeri.
1: Intelligenza artificiale ancora.
0: Ci ruberà il lavoro. Sì. Non sa manco calcolare un triliardo.
1: Due debito formativo. Via.
0: A settembre recupera l'intelligenza artificiale. Intanto, per tornare con i piedi per terra, c'è il Gimme 5. Vi stiamo per dare 5 indizi e vi chiediamo in cambio un nome ed un cognome, di chi si parla?
1: Appena lo sapete ci mandate un vocale al 3514 006730. Il più veloce, la più veloce vince, viene in diretta con noi e può pubblicizzare tutto quello che vuole.
0: E allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Oscar è tornato.
0: Eccolo,
1: tornato
0: finalmente.
1: Mancava, ecco.
0: Quanto tempo. Aldo Rain.
1: Seven.
0: Angelina Jolie.
1: Posso nominare?
0: Non si dovrebbe nominare, mai parlare di
1: Fight Club.
0: Ormai l'hai detto. Di chi stiamo parlando? Ci serve un nome, ci serve un cognome. O a volte ci sono anche i nomi d'arte,
1: sì,
0: e accettiamo
1: anche
0: i nomi d'arte. Se l'avete già capito, spero di sì, altrimenti siete in ritardo. 3514 006 730.

Vai, vai, vai. No il trenino, no il trenino. Oh, sono due giorni che ho in testa un'altra canzone, sì, ogni volta che sento questa qui di Fred De Palma insieme ad Anita Demi Schilla, si chiama La Testa Gira. E mi vengono in mente, a proposito di balli di gruppo, sempre questa canzone qui. Sempre. Vai signore, vai.

0: Tanto qui stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato i 5 indizi di stamattina:
1: Oscar, Aldo Rain, Seven, Angelina Jolie e Fight Club.
0: Vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. Il più veloce sembra essere stato Daniel da Firenze. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Daniel,
0: come stai? Tutto bene?
2: Sì, bene.
0: Bene, bene, meno male. Benvenuto su DJ. Da che ora sei sveglio?
2: Dalle 5:20.
1: 5:20, molto presto,
0: molto presto.
1: Quindi,
0: come
1: ecco.
0: mai, cos'è che ti tira giù dal letto?
2: Lavoro con i ristoranti, quindi devo andare a fare le consegne presto.
0: Materie prime, prodotti alimentari?
2: Sì.
1: Okay, molto okay. Bene. Senti Daniel, una cortesia, visto che abbiamo avuto ieri al telefono un ragazzo di Firenze anche per il Gimme 5, ti posso chiedere di non fare l'accento toscano, se è possibile, in questa telefonata?
2: Va benissimo.
1: Ok.
2: Faccio il Veneto.
1: Bravo.
0: Va bene, grazie. Così
1: almeno. Se no, poi ci dicono: chiamate sempre quelli della Toscana, vincono sempre loro. Okay,
2: perché siamo più svegli.
1: Lo so.
0: No, però capito, non mi sembrava così, Veneto. No, così ci crea un problema con Linus. Va bene. Vabbè. Ci proviamo, Daniel. Intanto ci serve il personaggio di oggi.
2: Brad Pitt.
1: Andiamo ad associare gli indizi. Oscar, per quale motivo?
2: Perché ha vinto l'Oscar.
1: Esattamente, ne ha vinti due per l'esattezza.
2: Poi abbiamo
1: Aldo Rain
2: è personaggio di Bastardi senza gloria. Bravissimo di Tarantino.
1: Poi abbiamo Seven.
2: Film suo,
1: titolo del film.
2: Film dove ha recitato.
0: Molto bello. Poi c'è Angelina Jolie.
2: Angelina Jolie è stata la sua moglie.
0: Sì, bravissimo, ex moglie ormai. E
1: poi chiudiamo con Fight Club.
2: Un altro film in cui era protagonista.
1: Bravissimo Daniel, sapeva tutte, bravo, complimenti.
0: Complimenti, vinci il Gimme 5 e dunque di diritto accedi alla vetrina. Da questo momento puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. Ti sei già fatto un'idea?
2: Certo, la mia azienda.
0: La tua azienda, quindi quella per che ti tira giù dal letto alle 5:20.
2: Davvero, per ringraziarla la metto in ballo.
1: Vai, dici tutto, sentiamo. Daniel.
2: Allora, l'azienda si chiama, e anche la pagina Instagram,
1: sì.
2: Jack Daniel Firenze.
1: Jack Daniel Firenze, sì. Ok.
2: E chiamo io il mio socio Giacomo, lui si chiama Giacomo, quindi Jack.
0: E tu sei Daniel.
2: E per differenziarci dall'azienda che produce whisky,
0: certo, per evitare una causa milionaria o trilionaria, per collegarci ad Elon Musk,
2: sarebbe inutile lavorare.
0: Esattamente, si lavora per loro. E quindi avete aggiunto la parola Firenze alla fine. E dunque, una persona che in questo momento sta ascoltando Radio DJ e sente Daniel pubblicizzare la Jack Daniel Firenze, che ci fa? Nel senso, vi chiama per fare che cosa?
2: Noi vendiamo patate.
0: Vendete patate? Ok, si sentiva male il telefono. Che sta succedendo?
1: Sta facendo l'accento veneto.
0: È caduto.
1: Ha iniziato a bere. Per fare.
0: Daniel, ci sei?
1: Daniel?
0: Io lo sento che lì, sento il telefono aperto ancora. Che è successo?
1: È stato fermato dai vigili.
0: Daniel!
1: Succede anche questo.
0: Daniel, tutto bene? Che sta succedendo? L'autovelox? No, una paletta, una spalettata.
1: Mi sa.
0: Daniel!
1: Ha nascosto il cellulare sotto il ginocchio, visto quando c'è
0: Ti giuro, è così.
1: C'è il posto di blocco che tu stai parlando.
0: Oggi è giornata, pensa, stamattina. Poi intanto magari proviamo a recuperare Daniel. Stamattina la macchina davanti a me andava pianissimo, tipo a 40, e mi faceva tutti i gesti di scusa con la mano fuori dal finestrino. Scusa, indicava.
1: Problemi l'auto, no?
0: E non capivo che è successo, ha bisogno d'aiuto. Poi mi sono affacciato poco con la testolina
1: testa fuori,
0: e c'erano i carabinieri che andavano piano davanti.
1: Certo,
0: e lui si scusava con me per la velocità lenta.
1: Di non correre, vabbè, niente.
0: Ma c'è ancora la linea aperta con la telefonata di Daniel.
1: Fa sentire.
2: Non sentivo più niente.
1: Eccoci. Mi sei caduto sulla patata, Daniel.
0: Daniel, che stai facendo? Dove sei?
2: No, non lo so, mi deve essere entrato il buttuzzo tutto.
1: Però
2: sono patate buonissime.
1: Ma sì, ma non lo mettiamo in dubbio che
2: te le porterò un giorno di persona.
1: Bene, ti aspettiamo.
2: Vabbè.
1: Daniel, qui a Roma.
0: Daniel, dici la verità, c'erano i carabinieri davanti, hai tolto il telefono.
2: No, che mi sono avvicinato per scansare il tutto del mio furgone. Mi sono avvicinato a quell'altro furgone e mi è entrato in circo anche quello.
1: T'ha preso in automatico.
0: Ti sei collegato al bluetooth di un altro furgone.
2: Abbiamo più furgoni, ovviamente. abbiamo due furgoni.
0: Bellissimo, bellissimo. Comunque,
2: e si va tutta patata, insomma.
1: Sempre, grazie Daniel.
0: Per chiudere questa telefonata, se volete conoscere meglio Daniel e la sua azienda, cercate su Instagram Jack Daniel Firenze e scoprite il magico mondo dei furgoni e dei
2: Bluetooth. Un milione di follower dobbiamo arrivare. Certo. Dai, dai. Ce ne mancano 999.000.
0: Però ce la faremo. Ce la faremo. Un abbraccio Daniel,
1: ciao,
0: grazie
1: Daniel,
0: per questa
1: buona
0: telefonata.
1: Buona giornata. Ciao. Ciao.
3: 006. Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 73.

0: Movie Time.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 7.
3: Ancora buongiorno e buon mercoledì dalla redazione Ivion. Oggi ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò di tutto e tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo.
4: Disgelo intanto tra lo stesso Trump e Giorgia Meloni. Il G7 è stata l'occasione per un incontro di chiarimento nel quale è stata ribadita l'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, sottolinea la Premier.
3: Veniamo adesso in Italia, andiamo a Roma, dove è morto ieri sera all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Punto di riferimento dei conservatori, vicino a Papa Wojtyla e grande lettore di Benedetto XVI, è stata espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, negò i funerali a Welby e fece una battaglia senza quartiere sull'Englaro. Era considerato un'eminenza grigia anche dalla politica.
4: Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. I giudici sul caso della Torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, la motivazione del tribunale.
3: Torniamo all'estero. Tragedia a Mykonos. Una 37enne originaria della provincia di Arezzo e madre di una bimba di 3 anni è morta in seguito a un incidente stradale. Si trovava sull'isola greca con alcune amiche per l'addio al nubilato. Si sarebbe dovuta sposare il prossimo sabato.
4: Lo sport, esordio vincente per l'Argentina al Mondiale, 3-0 all'Algeria, le reti tutte del capitano Lionel Messi che tocca quota 16 gol tra tutti i campionati del mondo a cui ha partecipato. Inizia bene anche la Francia, 3-1 al Senegal con doppietta di Mbappé, e all'appello con la Norvegia non poteva mancare Haaland, 2 gol anche per lui nel 4-1 all'Iraq.
3: In campo proprio in questi minuti l'Austria in vantaggio sulla Giordania alle 19, poi toccherà il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 l'Inghilterra affronterà la Croazia.
4: Il basket, primo match point annullato da Venezia che vince gara 3 della finale scudetto con Milano. A Tagliercio la Reyer vince 109-97 con un terzo quarto da record a 36 punti. Domani gara 4, ancora a Venezia.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Anticiclone africano in deciso rinforzo, e quella di oggi sarà dunque una giornata soleggiata su tutto il paese, qualche nuvola solamente nei cieli di nord-est. Temporali di calore nel pomeriggio sui settori alpini e su quelli appenninici centro-meridionali, temperature chiaramente in aumento. È tutto, le previsioni del meteo.it ritornano questa sera.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 8.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Se resto allaccia la libertà!
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: State ascoltando Radio DJ, 7 minuti dopo le 7. Buongiorno amici, buongiorno. Questo è 007.
1: Buongiorno amici, siamo a mercoledì, quindi mezza settimana per tutti quanti. Però guarda, noi siamo distratti in questo momento.
0: Da cosa?
1: Stiamo vedendo il cellularino Austria Giordania. Giordania.
0: Grande gol dell'Austria. Non penso.
1: Sì,
0: grazie.
1: Tra l'altro,
0: grazie.
1: Per rimanere a tema mondiale e per non perdere le tradizioni, sono le 7:07. Sì. Siamo con la birra e il panino con la salsiccia. Stiamo vedendo i mondiali.
0: Ho acceso la griglia, a breve mettiamo sopra qualcosina.
1: Esatto,
0: intanto
1: i cornetti,
0: si sta scaldando.
1: Il brioche.
0: Ho preso l'asciugacapelli per tenere caldo il tutto e un foglio di cartone per sventolare.
1: Sì. Che succede anche questo, purtroppo, per questi mondiali. Alle 6 del mattino iniziano le partite.
0: Anche se la storia si è scritta stanotte,
1: sì,
0: è assurdo di come, lo dicevamo anche in apertura, a quest'orario riusciamo a seguire in diretta una partita. Non è una partita di grande lustro,
1: no,
0: stiamo parlando di Austria-Giordania, che sta vincendo l'Austria per 1-0. Gol di, abbiamo il nome del marcatore,
2: Romano Schmid.
0: Ah, come no,
2: che è un centrocampista del Werder Bremen.
0: Come no? Romano Schmid, famosissimo. E dunque 1-0. No, dicevamo, la storia si è segnata questa notte, perché come l'avrete sentito anche all'interno delle news o aprendo Instagram stamattina, stanotte Lionel Messi,
1: il campione
0: argentino, ha fatto una tripletta, vincendo 3-0 la partita inaugurale del mondiale. Tra le altre curiosità, è diventato il più grande marcatore nella storia dei mondiali.
1: Ha battuto ogni record, praticamente.
0: Credo fosse Miroslav Klose, a 15 gol.
1: Sì.
0: Lui stanotte è arrivato a 16. Poteva arrivare a 17, uno gliel'hanno annullato.
1: Sì.
0: Quindi grande, grande prestazione.
1: Molto bene, molto bene. A proposito di notte, ragazzi, non ci dimentichiamo che per molti studenti stanotte, proprio cioè la notte quella che arriverà.
0: La notte?
1: La notte prima degli
0: prima
1: esami.
0: Degli esami.
1: Esattamente. Quella, domani partono gli esami iscritti con la prova di italiano.
0: Domani c'è la maturità, quindi stanotte.
1: Sì?
0: Tonello! Antonè! C'è da cantare stanotte, arriva la SIAE.
1: Ecco.
0: Eh sì, perché notte prima degli esami sarà la canzone più suonata stanotte, domani, proprio perché i ragazzi sono chiamati a maturarsi. Quindi domani l'ho scritto, c'è quell'eterno dubbio del Totonomi. Cosa uscirà come prima prova? Che
1: allora,
0: c'è
1: noi,
0: da fare domani?
1: Se vuoi abbiamo la...
0: Hai le tracce
1: lista,
0: in anteprima? Va bene, impossibile.
2: Ma veramente?
0: Ce l'hanno i carabinieri adesso le tracce, non puoi averle.
1: Io
0: tu
1: ce l'ho.
0: Ma non hai le tracce?
1: Sono amici, sono conoscenti, cioè, i carabinieri che mi hanno dato...
0: Le conoscenze dei carabinieri.
1: Allora, ve ne leggo una, eh. Allora, la prima...
0: Sì? Qual è?
1: Ok?
0: Qual è?
1: L'ho detta, poi
0: no,
1: se c'avete
0: dai,
1: problemi di interferenza, no, io l'ho detta.
0: Ci sono delle
2: sì,
0: stime.
2: Ma io l'ho sentita, infatti.
0: Ah, quindi c'è la protezione nelle auto. Quando nomini la traccia,
1: va via
0: il segnale.
1: Silenzio.
0: Ora ho capito, ora ho capito. No, come sempre c'è il Totonomi per le tracce. Anche quest'anno il più gettonato sembra essere Gabriel D'Annunzio.
1: Sì.
0: Ma probabilmente
1: non
0: esce
1: così,
0: da tanti anni.
1: Come leggo ovunque, l'intelligenza artificiale. Che
0: tema
1: verrà,
0: intelligenza
1: verrà
0: artificiale.
1: Sicuramente.
0: Salute mentale, disagio giovanile. E da non sottovalutare la ricorrenza dell'80° anniversario del referendum di Monarchia o Repubblica. Siccome c'è stato ampio festeggiamento quest'anno per questa ricorrenza, molto probabilmente qualcuno dice che può diventare traccia d'esame, quindi gli 80 anni della Repubblica.
1: Leggendo ste tracce, meno male che me lo sono comprato di quel diploma.
0: Non è che all'epoca tu erano diverse.
1: Ma che roba è, veramente? Ma poveri studenti, veramente. Che poi, come ti prepari all'esame scritto in italiano?
0: Studiando tutto l'anno.
1: No, nel senso,
0: c'è poche cose da fare.
1: Puoi dare, mi immagino oggi, un'occhiata ai giornali per capire quali sono gli argomenti più...
0: Perché tu sei abituato a fare tutto la sera prima, ma non
1: sempre,
0: funziona così nella vita e non funziona così nella maturità. Ci sono tante cose, quest'anno cade gli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi qualcuno dice che può essere traccia d'esame. Torna un anniversario a cifra tonda dell'11 settembre, c'è stato Chernobyl che anche quello è a cifra tonda. Diciamo che ci sono diverse ricorrenze.
1: Quindi
0: e poi Evergreen, studiate sempre Verga, Pascoli, Pirandello, Ungaretti, Montale.
1: Sempre.
0: Questi sono più facili.
1: Sì, questi sappiamo.
0: Dimmi una sola parola su uno di questi che ho citato. Una.
1: Verga.
0: Una parola su Verga. Una su Ungaretti.
1: Ungaretti
0: è facile,
1: facilissimo.
0: Poeta ermetico, una delle poesie più famose
1: d'Italia. Ermetico, infatti.
0: Non Pascoli, Ungaretti è corta.
1: Corta, mi illumino.
0: Di cosa? Bravo, vedi, buttandoci a cazzo come sta. Bravo Damiano. No, tra le altre cose della maturità ci sono dei nomi illustri.
1: Oh,
0: VIP,
1: bene, VIP,
0: VIP,
1: VIP,
0: che fanno la maturità quest'anno. Blanco. fa la maturità quest'anno.
1: Quest'anno.
0: Fa la maturità, ma soprattutto per rimanere in ambito cantanti, Pupo fa la maturità quest'anno.
1: 71 anni,
0: quindi aveva la terza media.
1: Non è mai troppo tardi,
0: si va a maturare quest'anno il buon Pupo. Noi abbiamo messo ieri nel disco karaoke gelato
1: al cioccolato.
0: Quindi non possiamo suonare.

0: No. Però è bello sapere, forse perciò si chiama pupo, che non avendo mai finito certo, il
1: c'ha
0: corso scolare,
1: la terza media, dice,
0: è rimasto un pupo. A Roma il pupo è così, certo. È un pupo,
1: è piccolino,
0: certo. Ancora in età scolastica. E dunque in bocca al lupo a tutti gli amici che si dovranno maturare.

0: Strong su Radio DJ, 7:16 minuti, ancora buongiorno. Il nostro numero per interagire con noi, il 3514-006-730. In molti abbiamo risvegliato brutti ricordi facendo la lista degli,
1: sì,
0: degli autori.
1: Bruttissimi ricordi, tra l'altro tra diciamo il toto tracce che, sì, che sono state citate, molti ci fanno sapere, meno male che gli esami noi li abbiamo dati 30 anni fa circa, e sono in tanti quelli che ci scrivono, sì, sta roba qua.
0: Beh, perché alcuni ti ricordi il nome, poi nel dettaglio, vatte a ricordare. Sì, tutta la storia, sì. Pascoli, sì, ti puoi ricordare a grandi linee qualcosa, Ungaretti. Però nel dettaglio le cose le hai dimenticate. Già a fatica le ho imparate all'epoca.
1: Farci diciamo un tema risulta complicato se non sei preparato poi.
0: A mente fresca pure. Fallo adesso un tema su Ungaretti, voglio vedere che ci scrivi.
1: Sì, sì.
0: O su Pascoli,
1: no,
0: o su Verdi.
1: È difficile.
0: Il Pirandello, mi ricordo la storia delle maschere, che tutti indossiamo le maschere in base.
1: Sì, ma
0: la
1: puoi dire tu, non puoi fare un tema dicendo sì, mi ricordano le maschere.
0: Siccome mi hai fatto sì con la testa, sì.
2: Mi ricorda il carnevale.
1: No, ragazzi, io ho fatto sì perché è successo. Abbiamo un aggiornamento dai campi sportivi.
0: Che è successo?
1: Signori, ha segnato la Giordania in questo momento.
0: Incredibile!
1: Quindi... 1-1, chi è questo?

0: Gol della Giordania 1-1. In diretta al mondiale.
1: Dunque, il mondiale alle 7 del mattino, ragazzi.
0: Chi ha segnato per la Giordania?
2: Ali Olwan.
0: Ah, come no? Ali Olwan.
1: Gioca dove? Gioca, c'è anche la squadra di riferimento. Cioè, te lo dico io.
0: Sembra
1: dove
0: il soprannome di un ristorante etnico, Ali Olwan. Che tu vai lì di notte perché hai fame. Con chi gioca?
2: Con l'Al Salia.
0: Ah, come no, l'Al Salia. Come no. Sì. Bene, mi fa ridere che io chiedo Pirandello a Damiano e mi risponde con l'aggiornamento calcistico 1-1.
1: Era quello
0: per
1: che
0: Austria
1: Giordania. A scuola, più o meno.
0: Molto bene. Allora, prima di andare a sentire i vocali, molti ci chiedevano: ma in cosa si va a diplomare Pupo?
1: Pupo,
0: siamo
1: sì,
0: andati
1: sì.
0: ad indagare liceo scientifico.
1: Ah, ok.
0: Così si apre più porte per l'università. può scegliere quello che vuole per proseguire il suo percorso di studi.
1: Più completo.
0: Molti dicevano: ma possibile che tra i VIP solo Blanco e Pupo si vanno a diplomare?
1: No, ce ne sono altri, però
0: c'è una lista che ve l'abbiamo risparmiata, però se ci tenete la recupero.
1: Vi leggo i nomi dell'articolo. Recuperiamo. Tra l'altro, una domanda che mi sorge spontanea: Pupo ha comunque frequentato, devi frequentare le scuole, quindi ha fatto le serali.
0: Beh, sì. Dipende.
1: Cioè, arriva di giorno, Pupo. Non ce lo vedo, Gianni, tu che sei più.
2: No, non lo so. Non so, aveva iniziato il liceo scientifico, poi l'ho abbandonato.
0: Sì, che le medie le hai fatte con lui.
2: Io ho fatto l'avviamento.
0: La primina. Avete fatto la primina insieme. Poi non sappiamo se ha fatto le scuole serali. O telematico. O da privatista. Lui si è preparato a casa e poi si presenta. Ma tu pensa che bello i ragazzi che in classe avranno Pupo con loro. Perché c'è la storia: i privatisti stanno in classe con te durante gli esami.
1: Sono talmente giovani che neanche non conosco. Pupo. No,
0: ma
1: Blanco sì, magari. Però Pupo, troppo giovani.
0: Allora, ci tenevate altri VIP che si vanno a maturare quest'anno? C'è Mimì Caruso, vincitrice di X Factor. Andrea Arru.
1: Sì, un attore.
0: Attore?
1: Giovanissimo. Sì. Se non sbaglio,
2: Cesaroni.
1: Sì.
0: Lascio parlare voi perché io qui alzo le mani.
2: No, ma io perché l'ho letto.
1: L'ho letto anch'io.
0: Io purtroppo questi nomi non li conosco, ma è un problema mio che non mi informo.
1: Quindi, come sono preparato? Altro che Ungaretti, vai.
0: Rebecca Parziale.
1: TikToker.
0: Ah, vedi, c'è tutto.
2: Vabbè, dai, bravo, sì.
0: E te ne dico un altro che sta qui segnato tra i VIP: Federica Cangiano.
1: Questa mi manca.
0: Tra i VIP che si vanno a maturare, che è famosa per?
1: Non lo so, mi manca VIP, non so.
0: Lele. Federica Cangiano.
3: Ha fatto un corso di cucina nel 2022,
1: non credo,
3: mi sembra.
1: Non credo.
0: Ah, roba di MasterChef, quindi. È famosa per.
3: Sì, roba così.
1: Non mi fido. Federica Cangiano.
0: Il collegio ci scrivono. Ha fatto il collegio.
1: Quindi è una di.
0: È una delle ragazze che ha partecipato al collegio. Lì in teoria ci andavano quelli che andavano male a scuola. Eppure, vedi, alla fine è riuscita.
1: Riesce.
0: Aspetta, non gliela tirare, si deve maturare adesso.
1: Certo, però è riuscita
0: adesso.
1: Comunque a arrivare all'esame di maturità. Recuperiamo anche qualche audio.
4: Buongiorno ragazzi, Ciao. Allora come da tradizione a Napoli oramai da diversi anni, stasera tutti i ragazzi che devono fare la maturità si ritroveranno a San Martino, da cui si vede tutta la città, c'è un panorama stupendo, lo dice pure il grande Pino Daniele in una canzone, e festeggeranno lì la sera prima degli esami, aprendo bottiglie di spumante e facendo scongiuri vari e ritrovandosi tra di loro, quindi ci sarà un bel po' di casino sopra San Martino a Napoli. Ringrazio Mario da Napoli.
1: Ciao, grazie a te, Mario. Grazie.
0: È bello perché poi ogni città ha le sue tradizioni.
1: Certo.
0: Sicuramente a Roma faranno qualcosa, a Milano un'altra. Ogni città ha la sua tradizione. E guarda caso, Noemi nella sua canzone ci chiede: e tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: State ascoltando Radio DJ, 7:24 minuti, tutto in diretta. Questo è 006. Tanti messaggi che arrivano al nostro numero 3514006730 che riguardano ovviamente la maturità e i vecchi ricordi.
1: Sì, beh, certo.
0: Per
1: come,
0: molti
1: come
0: devo
1: si festeggiava,
0: dire,
1: ecco.
0: Mi unisco ai tanti messaggi che ricordano la maturità come un momento molto divertente, un episodio rimasto impresso non con quell'ansia, sì, magari la sera prima,
1: sì.
0: A parte che noi facevamo uno spettacolo.
1: Sì, noi la sera prima,
0: la notte eravamo prima degli esami, ero in scena, la mattina dopo mi vantai, non per ieri sera.
1: Truccato, avevi ancora il
0: segni da clown
1: rimmel
0: in faccia,
1: agli
0: sì.
1: occhi.
0: No, io ho fatto uno spettacolo. Ah, e dici, mi hanno fatto raccontare. Sì, abbiamo preparato da soli, siamo io e un mio amico, abbiamo iniziato a fare degli spettacoli e quindi la maturità raccontai questa cosa. Però la ricordo come un momento divertente, perché le tante ansie, poi arrivato lì in quel momento, quello che sai, non
1: dipende,
0: è che lì
1: sempre
0: puoi...
1: Sì, come la vivi la scuola, come ci arrivi, la situazione, poi con i professori, con gli amici, sì. Dipende, sono tanti fattori, ecco.
0: Come ci arrivi? Se ci arrivi, perché al telefono c'è Emanuele. Buongiorno Emanuele.
2: E non ci arrivi.
1: Eccolo. Buongiorno Emanuele, cominciamo chiedendoti quanti anni hai.
2: 52.
1: 52.
0: E ci hai mandato un messaggio per dirti che a te, alla maturità, non ti hanno ammesso. Ma com'è possibile?
2: C'ho il dente parecchio avvelenato e praticamente mi sono presentato da privatista. Ho fatto del mio meglio, sono arrivato, ho fatto anche parecchie cavolate durante gli esami, perché ti fanno fare degli esami di ammissione.
0: Ok.
2: Solo che sono state 2 settimane di esami, ma intensi, parecchio intensi, sì. Difficili, lunghi. In 2 ore io dovevo completare esercizi che non ce la facevo, fisicamente non riuscivo a farli, praticamente
0: poco tempo per tanta
2: un'ora
0: roba.
2: E mezzo a fare un esercizio e niente, poi ho fatto un sacco di errori e non mi hanno ammesso, non sono stati assolutamente clementi.
1: Cioè aspetta, per capire, per fare ordine, cioè tu hai fatto questi esami per poi accedere agli all'esame finale,
0: sì.
1: Ok.
0: E non
2: esatto,
0: ti hanno...
2: per accedere poi alla maturità.
0: Ma gli esami, quanti eravate? Chi eravate a fare gli esami? Cioè altri...
2: Io.
0: Solo tu?
2: No, solo io.
0: In un'aula, dov'eri? In un istituto scolastico ti hanno convocato lì?
2: In un istituto tecnico, ho provato a fare il perito meccanico,
1: sì.
2: Purtroppo...
1: Da privatista, male. Quindi hai pagato, diciamo...
2: No, paghi 12, no, 15 euro di
0: iscrizione. No, scuola pubblica.
1: Ah, scuola pubblica.
0: E ti presenti
2: come esame, sì, come esame, sì. La mia preparazione l'ho pagata, ovviamente, perché mi sono cercato di prepararmi nel modo migliore.
1: E quindi cioè tu non è che poi hai pagato l'esame.
0: Ma basta con sta cosa del
1: ecco
0: pagare.
1: Perché allora non t'hanno ammesso, scusa.
0: Ma non funziona così.
1: Come no? Funziona così. Se fai la scuola privata, vieni, paghi e ti
0: Ma lui vuole fare quella pubblica.
1: Il diploma.
0: Ma mica se lo vuole comprare il diploma.
1: Ma che
0: lo vuole
1: Che hai combinato? Che errori hai fatto? Hai detto, no, ho fatto delle stupidaggini durante...
0: tirava i cartoccetti.
2: No, matematica, ho fatto un sacco di errori, ma proprio di sviste che mi hanno portato a sbagliare praticamente tutto. Li sapevo, le sapevo tutte, solo che le ho sbagliate tutte.
0: Però, ma cos'è l'emozione? Ti sei fatto prendere dall'ansia?
2: Non,
0: se le sapevi?
2: Non lo so.
1: Vabbè, però,
2: io li ho fatti, convinto di averle fatte giuste.
1: Ti sentiamo che sei particolarmente nervoso, però non mollare, cioè l'anno prossimo riprovaci.
2: Noi ci siamo sentiti anche 2 anni fa.
0: Ma ora mi sto ricordando, tu ci hai chiamato quella volta in cui ti eri riscritto alla scuola, dico bene?
2: Sì,
0: tu ci avevi detto, pensa quanto bene ti abbiamo portato.
1: Tu gli hai fatto quell'in bocca al lupo.
0: Perché
3: ci ricordo anch'io, è vero.
1: Non mi date la colpa. Tutto.
3: Sì, no. sì.
1: Non ti avevi augurato il 110 e lode.
0: Non mi dare la colpa.
3: Hai detto sicuramente.
0: Maledetti.
3: Passerai col massimo dei voti.
0: State affibbiando le colpe per il povero

0: Emanuele, maledetti. Non è colpa mia. Io ci tenevo alla buona riuscita. Ma quindi adesso basta? Hai detto non ci riprovi l'anno prossimo?
1: No, adesso basta. Dopo gli ultimi due anni che veramente sono stati impossibili, basta. Mi hanno proposto di iscrivermi a serale, ma è impossibile, cioè non ce la
2: con lavoro
1: mai.
2: Non riesci,
0: c'è da frequentare poi. E allora guarda, non ti faccio più nessuno in bocca al lupo, evito di dirti qualsiasi cosa, lascio salutarti, ti faccio congedare da Damiano,
2: ti mando un abbraccio Emanuele, ci sentiamo presto, ciao sempre, ciao.
1: Ciao.
3: 006 su Radio DJ.
4: DJ
5: One Nation One Station.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
20: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
21: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
22: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi

parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Mauro su Radio DJ, 7:37 minuti, ancora buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno amici, 3514006730, è bello quando ci arrivano gli aggiornamenti e gli ascoltatori ci pensano, come ad esempio Giorgia che dice: buongiorno, volevo dirvi che sto andando al lavoro, sì, metto sempre Waze per, come navigatore.
2: Ah, Waze per il traffico.
1: Sì, sì, sì, per vedere la strada meno trafficata, e stamattina ho scoperto una novità, vengono fuori dallo schermo delle macchine le notifiche, sì, al gol dei mondiali.
2: Ma veramente, pure dentro Waze.
1: Esatto, quindi fa strano, per tornare a quello che dicevamo prima, la mattina presto, stai andando al lavoro e ti arrivano le notifiche del mondiale.
2: Ci faceva stranissimo il mondiale a Natale.
1: Figuriamoci la mattina presto.
2: Col mondiale di
3: poi notte. È importantissimo sapere subito il risultato di Austria-Giordania.
2: Ma scusa, le è uscita la notifica perché oltre l'1-1 c'è un aggiornamento?
1: No, evidentemente.
2: Quindi il gol della Giordania.
1: Sì,
2: il gol di Ali Al-Fatouk, com'era? No.
1: Come si chiamava? No.
3: Ali All One.
2: Che ha pareggiato 1-1. Il gol di Schmid. Era
3: sì, Romano Schmid.
2: Romano Schmid.
1: Ma che esatto, te li sei già dimenticati. Non c'è bisogno.
2: No, però Schmid me lo ricordavo perché con la D finale, sì, anziché con la T come siamo abituati. Bene, bene, ci fa piacere. Comunque la partita è ancora in corso.
1: Sì, sì,
2: quindi
1: ancora stanno giocando.
2: Se dovesse succedere qualcosa in questo partitone,
1: aggiornamenti.
2: Teniamo aggiornati. Assolutamente non vi facciamo perdere niente di tutta questa partita. Importantissima, tranquilli. Intanto, a proposito di Rodrigo, ieri sentivo di DJ Chiama Italia che, dopo aver ascoltato Drop Dead, questa canzone di Viva Rodrigo, hanno iniziato a parlare di Don Rodrigo e i Promessi Sposi.
1: Beh, certo, sì, sì.
2: Fanno parte quelli del Toto Tracce Mondiale, Promessi Sposi, con Renzo, Lucia.
1: L'hanno fatto
2: ormai.
1: Sono usciti talmente tante volte.
2: No, anche perché di solito gli argomenti quelli mai citati nel Toto Nomi sono quelli che poi ti escono.
1: Escono fuori.
2: E mi fanno ridere i messaggi che recuperavamo nel corso della canzone dell'ultima pausa pubblicitaria, di persone che non appena hanno sentito che nominavamo Pascoli e tutti gli altri
1: Garetti,
2: artisti a memoria hanno tirato fuori tutta la pappardella imparata, tipo sì, ah sì, Giovanni Pascoli nato a cavallo del 1855 e 1856, e così hanno iniziato a parlare da soli in auto. E questo spunto ci dà modo di parlare di una cosa che oggi troviamo come una sorta di punto d'arrivo di uno studio,
1: sì,
2: ossia il parlare da soli.
1: Sì.
2: È una cosa che molti fanno,
1: ma lo facciamo,
2: ci mettiamo dentro,
1: sì,
2: in tanti facciamo.
1: Sì.
2: E a quanto pare si è arrivati un po' a una svolta, perché era studiata da anni e stava lì a pensare: ma questo parlare da soli,
1: sì,
2: è una regressione che fa il cervello?
1: Sì.
2: Cioè, torniamo bambini? Perché
1: no,
2: da bambini hanno analizzato, e tutti ci ricordiamo che quando i bambini
1: giochi,
2: giocano,
1: no, parli da soli,
2: parlano,
1: cioè,
2: da soli, fanno le voci, stanno lì a dare della vita
1: sì,
2: ai personaggi che maneggiano. E quindi poi a un certo punto smetti di farlo, ma superata una certa età, io mi dico superati 30 perché mi rendo conto che effettivamente lo facciamo anche noi, si pensava a una regressione,
1: allora,
2: si torna a
1: adesso,
2: parlare da soli come
1: i
2: bambini.
1: Adesso ti rispondo, però è più forte di me, devo dare l'aggiornamento, hanno annullato un gol all'Austria adesso.
2: No, sì, non si può.
1: È più forte,
2: no,
1: di me. È più forte di me. Arnautovic, tra l'altro.
2: Quello,
1: ecco,
2: forte, ex
1: sì,
2: Inter. Niente, l'ho annullato. Allora,
1: torniamo adesso a parlare dell'argomento serio.
2: No, ma non è tanto serio. Parlare da soli, a quanto pare, non è una regressione
1: del
2: nostro cervello, ma è semplicemente un'evoluzione. Si chiama linguaggio privato. Tu usi il parlare a voce alta da solo per elaborare meglio quello che stai vivendo.
1: Okay.
2: Ti aiuta a fissare dei punti, tipo
1: sì,
2: se succede quando devi caricare la lavastoviglie,
1: sì,
2: cercare le chiavi.
1: Sai
2: quelle frasi?
1: Sì.
2: Dove le ho messe? Così. È un'elaborazione okay, di quello che il tuo cervello sta provando a fare in quel momento.
1: No, io invece parlo proprio da solo e mi dico le cose. Cioè non,
2: e lì c'è da preoccuparsi.
1: Non lo faccio per a modo di ricordare. Ah sì, allora aspetta, dopo devo andare in farmacia, poi devo andare al supermercato. No, non lo faccio sotto questo punto di vista. Ma cioè, tipo, ne so, mi dico proprio le cose. Allora, mi raccomando, domani mattina dobbiamo fare la puntata. Cioè, parlo proprio così. Poi,
2: rivolgendoti
1: sì, pazzo,
2: a un qualcuno seduto sul sedile passeggero.
1: No, non c'è nessuno.
3: Al tuo amico
1: però,
3: immaginario.
1: No, ma io sono sicuro di non essere l'unico che fa sta roba, cioè
2: di parlare
1: proprio sì,
2: con te stesso,
1: mi faccio
2: quindi
1: i discorsi, esatto,
2: quindi fai questa cosa domani, cioè ti fissi proprio
1: fisso,
2: i punti
1: sì,
2: mentali, ma tutto il discorso
1: sì sì, proprio il discorso mi faccio, non è solo per ricordare cosa devo fare e cosa non devo fare. parlo proprio da solo.
2: Per andare avanti la discussione, sì. Come ti fa ChatGPT, che dopo che tu dai una frase,
1: sì,
2: vorresti adesso approfondire l'argomento,
1: più o meno,
2: e tu da solo,
1: sì, io da solo in macchina, di solito lo faccio in auto,
2: cosa? A me ad esempio viene ricordando momenti passati, tipo vecchie discussioni, vecchie situazioni in cui non ho detto la cosa giusta.
1: Sì.
3: Ragazzi, scusate.
2: Che è successo?
3: C'è un aggiornamento, ha segnato l'Austria.
1: Non si può lavorare, capito? Però così.
3: Chiudiamo Arnautovic.
2: Non è che sei in ritardo, è il gol quello che ora annulleranno.
1: Dite che dobbiamo fare la trasmissione sportiva. Facciamo la trasmissione sportiva.
2: Così non si riesce ad andare avanti.
1: Non si può lavorare.
2: Stiamo facendo
1: così
2: un discorso. Stiamo entrando anche in una sfera personale, una roba delicata.
1: Sì, anche.
2: Vabbè, comunque ti dicevo, mi tornano in mente le vecchie discussioni e mi maledico da solo, mi dico le parolacce. Cazzo, potevi dire così lì in quel momento.
1: Okay.
2: E quindi mi rivivo le discussioni passate.
1: Così è peggio.
2: Così
1: però
2: è peggio.
1: Meglio
2: così
1: io
2: peggio
1: che parlo da solo.
2: Io all'improvviso ho uno scatto a dire no, potevo dire questa cosa. E poi ritorno tranquillo.
3: Oppure serve anche preparare quelle future, se devi dire qualcosa di particolarmente impegnativo, anche emotivamente.
2: Adesso vado là.
1: Di ripasso.
2: Gli dico questo, allora poi dico quest'altro. Rivilletti, scordi tutto.
1: Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi al 3514-006-730. Non per la partita dell'Austria, ma su questo argomento. Quindi a breve andiamo un attimo a capire se noi siamo gli unici.
2: Sarebbe
1: a fare
2: bello
1: sta roba,
2: adesso
1: no,
2: ricevere tutti i messaggi di gente che parla da sola. Non parla con noi, ma ci raccontate i vostri pensieri.
1: Sei io!

0: Allora, aggiornamento: il gol di Arnautovic per Austria-Giordania era vero, ma è stato rettificato e diventato autogol di chi, Gianni?
1: Allora, Yazan Abu Arab.
2: Arab, okay. Esatto.
0: Al quindi
2: Arab.
0: 2-1 per... No, non c'è Al Arab, è solo Abu Arab.
2: Al Arab.
0: Al, dove lo vedi?
2: Diretta.it. Al Arab.
3: No, io lo sto seguendo.
0: Io pure. Yazan Abu Arab. Arab. E di qua lo chiamano Al Arab.
2: Al Arab.
0: Sarà il soprannome.
3: Per gli amici.
2: Per gli amici
0: Al Arab.
2: No, o meglio, Arnautovic aveva fatto gol, ma è stato annullato perché aveva segnato con le mani.
0: E non vale. Adesso non vale, autogol non vale. Di Yazan Abu Arab, detto all'Arab al 76esimo. Non finisce più sta partita.
2: No,
0: dalle 6 che
2: tra
0: va
2: poco
0: avanti.
2: Finiamo, che ancora va, eh.
0: No, ma perché ci sono i cooling break, no? La sapete la grande polemica,
2: sì,
0: che
2: certo,
0: si devono i cooling break, Lele, si devono fermare
2: e parlare da soli, calciatori.
0: C'è la miseria. Si devono fermare e parlare da soli a uno specchio. No, si devono fermare per bere, anche se non hanno sete, perché sì, in TV deve andare lo spot, nelle TV americane. Tra l'altro la polemica è perché c'è un addetto della federazione che va accanto all'arbitro con un tablet,
2: sì,
0: aspetta che finisce la pubblicità, sì, per far ripartire
2: molto
0: la partita.
2: Molto bene, vedi?
0: Quindi molti dicono, non stiamo guardando un mondiale, ci state facendo vedere della pubblicità inframmezzata delle scene di calcio.
2: Certo, ecco perché l'Italia non è andata, perché siamo una nazione no sponsor.
0: Esatto,
2: noi,
0: abbiamo detto noi a questa cosa non
2: sottostiamo, vogliamo fare,
0: non
2: esatto,
0: vogliamo fare. Oh, a proposito di gente che parla da sola, siamo veramente pieni di messaggi, hai ragione tu. 3514 006730, sono curioso di sentire un po' di storie. Vai Gianni.
4: Buongiorno amici.
2: Ciao.
4: Buongiorno. Anch'io come Damiano mi faccio, sì, di quelle chiacchierate.
0: Si sente però.
4: Mi faccio, sì, le domande, mi rispondo.
0: Si sente da coltello.
4: Poi magari non sono d'accordo con quello che vi rispondo, allora vi controbatto.
0: E si picchia,
4: sì,
0: da
4: sì,
0: solo.
4: Anch'io, tra l'altro anch'io in macchina, perché sono sempre in giro, faccio 70.000 km all'anno.
0: Ok.
4: Quindi sono con te Damiano, anch'io faccio di quelle chiacchierate con me stesso.
0: Sì.
4: Grazie. Vabbè, amici,
0: ciao,
4: buona giornata.
0: Grazie a te,
4: Giordano, Italo Bresciano.
0: Ciao Giordano,
2: ciao, ciao.
0: Italo Bresciano, ma perché Brescia non è Italia? Che vuol dire Italo Bresciano?
2: Ma parla da solo, dai, ancora che
0: ma chiamatevi, tu e lui chiamatevi, fate grandi chiacchierate nel pomeriggio.
2: Ho paura, ecco.
0: Prossimo, sentiamo chi c'è, altro messaggio.
5: Ciao ragazzi, ciao, sono Christian. Io non solo parlo da solo da sempre, fin da quando ero piccolo, ma sono in ufficio con altre due persone che anche loro parlano da solo, per cui, da sole, per cui quando qualcuno entra in ufficio,
0: sì,
5: vede che siamo in tre, che, sì, parliamo per i cazzi nostri, senza, sì, cuffie, senza auricolari, quindi ci prendono assolutamente per matti.
0: Esatto.
5: Ciao a tutti da Christian.
0: Ciao
2: Christian.
0: Christian dal CIM. Ci,
2: sì,
0: manda,
2: no,
0: questo...
2: no, allora, no, no, l'ufficio tra l'altro viene citato da molti e ci dicono, tantissimi messaggi scritti sono arrivati, dove dicono che le persone fanno commenti ad alta voce,
0: sì,
2: per non offendere il collega. Quindi io faccio un commento ad alta,
0: okay,
2: voce, facendo finta di parlare da solo.
0: Ah, Gesù, okay, mio, aiutami tu.
2: Esattamente,
0: queste cose così,
2: questa roba qua, esatto, okay, per, okay, evitare di discutere con il collega di, magari di scrivania.
0: Okay.
2: Ecco.
3: Comunque,
2: sì,
3: ma ci sono anche quelli che descrivono quello che stanno facendo, no? Tu li senti e dici, no, ma perché così? No, no, ma questo non va. Allora tu magari intervieni e dici, no, ma ti posso dare... No,
2: sì,
3: no,
2: sì,
3: no,
2: sì,
3: ma
2: sì,
3: io,
2: no,
3: parlo,
2: no,
3: sempre.
0: Ho notato che spesso chi fa questa cosa è una richiesta d'aiuto implicita.
2: Sì, sì,
0: cioè,
2: sì,
0: soprattutto con i problemi informatici. Ce l'hai accanto di scrivania e senti, ma perché fa così? Ma... ma ieri non era così. Sta chiedendo che mi viene,
2: sì,
0: a dare,
2: sì,
0: una mano,
2: sì,
0: ma
2: sì,
0: si vergogna,
2: ma
0: a dirtelo, ma non te lo vuole chiedere.
2: Esatto.
0: Abbiamo tempo per un altro, chi c'è?
6: Allora, io pago tantissimo da sola, tant'è che spesso persone che mi conoscono mi guardano e mi dicono, ah, stai pagando da sola?
2: Ah, proprio così.
6: Perché faccio veramente dei discorsi seri, delle volte mi rispondo anche, infatti... Spero che la spiegazione non sia che sono pazza, veramente.
2: Sì. No, pure io mi rispondo.
6: Delle volte me lo chiedo anch'io.
2: Tranquilla.
6: Ma non mi controllo, non ce la faccio, ci provo, ma non riesco.
0: Allora, l'articolo scientifico si chiude con la frase: in alcuni casi è opportuno confrontarsi con uno specialista.
2: Vabbè,
0: io non so
2: non
0: dirvi
2: sono
0: quali
2: questi
0: sono questi casi.
2: Non sono questi casi.
0: Forse non sono questi casi. Comunque, la soluzione rimane sempre una: nel dubbio, quando siete,
2: sì,
0: in pubblico, mettetevi una cuffietta.
2: Così, cioè,
0: un auricolare. Così,
2: esatto,
0: chi vi guarda dice, ah, vedi, ha il telefono con qualcuno.

0: Andrea, che ne dici? Gli mandiamo un messaggio ai ragazzi stamattina del discorso che parli da solo? No, dai, forse meglio di no, magari neanche lo mandano in onda.
1: No, no, lo mandiamo.
0: Ma sì, proviamo, no? Gli mandiamo un messaggio e via. No, no, dai,
2: lascia stare.
0: No, no, dai, non glielo mandiamo.
2: Lascia stare, è tardi, dobbiamo chiudere, non lo mandare.
3: Bellezza, non lo mandare.
1: Mi dispiace che non riusciamo a seguire il finale di Austria-Giordania, iniziata alle 6 con noi. Noi stiamo finendo.
3: Chiedete al trio.
1: Ma manca ancora un minuto più recupero, 2-1 per l'Austria. Vi lasciamo col trio, chiedete a loro.
3: Esatto.
1: Ci risentiamo domani mattina alle 6.
3: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani, ciao.
4: DJ 006 su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Dal 18 al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto pesca limone verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Sono le 8. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina. 5 raid sulla città di Zaporizhia hanno provocato un morto e 7 feriti. Un istituto scolastico, un centro commerciale e un edificio residenziale sono stati danneggiati.
3: E oggi, nell'ultima giornata dei lavori del G7, Evian potrebbe tenersi un altro incontro, il secondo dopo quello di ieri, tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Ieri Kiev ha incassato la solidarietà compatta di tutti i partecipanti, Trump in testa, e nuove armi e sistemi di difesa aerea. Approvate anche nuove sanzioni su gas e petrolio russi.
2: Il vertice di Evian è stato l'occasione per un approfondimento anche della questione medio orientale in vista della firma venerdì del memorandum in 14 punti tra Stati Uniti ed Iran a Lucerna in Svizzera. Non un accordo di pace, ma un'intesa che apre la seconda fase del negoziato, dove si discuterà del nucleare, che permetterà la riapertura immediata dello stretto di Hormuz.
3: Il viaggio in Europa si prolungherà poi per Donald Trump, che questa sera sarà ospite di Macron a Versailles per una cena di celebrazione dei 250 anni dell'indipendenza americana. L'intelligenza artificiale sarà nel menu dei temi da affrontare.
2: Le borse hanno festeggiato ieri l'intesa tra Stati Uniti ed Iran, che, dice Trump, è equa e funzionerà, ma resta ancora totalmente aperta la questione del conflitto tra Israele e Libano, con Teheran che avverte nuovamente che risponderà in caso di bombardamenti di Tel Aviv sul paese dei cedri. Per l'Iran la questione libanese è l'aspetto più importante dell'intesa.
3: E a questo proposito è notizia dell'ultima ora quella di nuovi raid aerei israeliani sul Libano meridionale, a cui Hezbollah ha risposto con il lancio di decine di razzi.
2: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, negò i funerali a Welby e fece una battaglia senza quartiere su Eluana Englaro, era considerato un'eminenza grigia anche della politica.
3: Siamo allo sport e parliamo di calcio ed inevitabilmente del mondiale. Esordio con vittoria per Argentina, Francia e Norvegia nel segno dei loro simboli.
2: L'Albi Celeste batte 3-0 l'Algeria con tripletta di Lionel Messi, che raggiunge il tedesco Klose nella classifica dei bomber mondiali. 16 le reti totali, nessuno come loro. Per Messi anche la presenza numero 200 con la maglia della sua nazionale.
3: Mbappé trascina la Francia nel successo per 3-1 sul Senegal, doppietta per l'attaccante del Real Madrid, vietta anche per Erling Haaland nel 4-1 della Norvegia all'Iraq.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 9.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Let's go! Le 8.07, entriamo in diretta con un aggiornamento importante. Sappiamo che Umberto e Damiano vi hanno tenuti lì, giustamente.
1: Ma vogliamo fare la fita tipo, colleghiamoci con il nostro inviato da... Dov'è che stanno? A San Francisco? Dov'è che gioca?
0: Comunque è in diretta in questo momento Austria-Germania.
1: Come Germania?
0: Austria-Giordania. Continua a dirlo perché per me... era più interessante Austria-Germania.
1: Non li rimettere insieme, ti prego.
0: No,
1: la storia...
0: Vabbè, calcisti. Comunque il rigore per l'Austria, bello perché era un rigore nettissimo e l'arbitro ci ha messo quei 45 minuti al VAR. Si vede che se la prendono, si vede che fa caldo. Ma poi
1: perché più dura la partita, più ascolti fai.
0: E comunque Arnautovic sul dischetto del rigore prende breve rincorsa, tiro gol. Quindi 3-1
1: Austria contro la Giordania. Però è la prima volta, mi sa, da quando facciamo l'alba, che diamo il risultato in diretta di una partita di calcio.
0: Terminata in questo istante, ragazzi, e dire abbiamo perso quei 400.000 euro puntati sulla Giordania.
2: Peccato.
3: Sembra che qualcuno abbia perso 1 milione di euro per aver scommesso sulla Spagna contro Capoverde.
1: Un milione?
3: Sì, per farne 85.000. Lui giustamente.
2: Certo, tu dici, giocava sul risultato sicuro.
1: Ad averceli.
0: Però a perderli. Numeri 342 00 00 700. Quando ti abbiamo perso, Veronica? Da un minuto, praticamente, da subito.
4: Sono anche andata a cercare Austria Giordania Live perché ho detto non sia mai che nel frattempo
0: ma ce l'ho qui a bordo,
4: arriva a 120 minuti meno male,
1: qualcosa come 15 minuti di recupero.
0: Credo che sia l'unica che possiamo commentare alle 8.09 in diretta. Chissà se ce ne saranno altre,
1: se ne giocano un'altra in California, forse
0: magari qualcuno un pochino più interessante. Con tutto rispetto. Scusa, ma noi quando giochiamo?
1: Noi avremmo, te lo dico, dovuto giocare venerdì notte.
2: Ma pensa un po'.
0: 342 00 00 700, vai con il lancio della sigla.
5: Bene, dopo il calcio e i mondiali parliamo di meteo. Da Roma, Francesco Stendipanni. Grazie Antonio, caldo, afoso e torrido, ma è normale che sia così? Forse perché siamo a novembre?
6: No, direi di no.
5: Forse perché siamo a marzo?
6: Nemmeno direi di no.
5: Esatto, infatti siamo a giugno.
1: È giugno per tutti.
5: Bene, chiudiamo il collegamento da Roma, torniamo in studio per lanciare la sigla.

0: Ascolto, beh, tornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Dai, c'è un pochino di rammarico effettivamente per non essere presenti ai mondiali di calcio. Tra l'altro stanno andando fortissimi da un punto di vista di ascolti, ragazzi, fortissimi.
1: Stiamo parlando dei mondiali,
2: stiamo parlando di giugno che la televisione tirati in barca.
0: Siamo a novembre, a febbraio, no,
2: anche per loro.
1: È pure vero che con 4 milioni fa il 30.
0: E vanno benissimo anche le trasmissioni di commento, credo che si chiami Notti Mondiali la trasmissione, quella che va a seguire il commento.
1: Sì, perché se non ricordo male è il format, cioè notti olimpiche, notti europee, notti mondiali.
0: Lo state seguendo? A me piace tantissimo, il commento tecnico di Falcao. Sì, sentiamo per esempio una cosa che ha detto ieri.
3: La Francia è un'altra grande delusione, questo primo. Sembra la Spagna, le squadre che posto e sono protagoniste per vincere, non ha fatto niente, zero, una squadra che mi aspettavo di più. Dembélé, che è il miglior giocatore dell'anno, medaglia di tutto d'oro, e non ne ho visto in campo. Ma poi
4: quattro attaccanti, zero te li importa.
5: Appunto. Esatto, mentre allora,
0: esatto.
1: Io non ho capito, Dembélé.
0: Sembra quando faccio il cretino sulle basi di brasiliane,
6: mi
0: è piaciuto che ha fatto il Simona. Però sì, pensi che a quella medaglia d'oro ci ha fatto attacchetto da freddo, ti ha fatto
1: Paolo. Paolo o Roberto, come preferisci?
0: Paolo Roberto. Quello va si piana. Vuvuzela.
1: Vuvuzela è una parola, un giocatore.
0: Però uno deve dire esatto. E dicevo, grande rammarico perché saremmo stati lì. Poi pensate quante belle iniziative ci sarebbero state collegate ai mondiali. Vi raccontavo, allora forse è capitato anche a voi, ieri ho fatto lo spesone, no, quello classico.
1: Sì, non è solitamente il venerdì, no, da me.
0: Ieri tu perché invece c'è meno gente, vado con la macchina, quindi fai.
1: Non è che perché sfrutti lo sconto.
0: No, quello ultra 65.
1: Cioè, martedì, quello è martedì.
0: Quello no. E ogni tanto vado con mamma e faccio la tua truffa, prendi te e poi ti ridò i soldi. No, sono andato con la macchina e ho visto che c'era un'offerta bellissima per una nota marca di tonno. Dico, ma questo costa
1: ma
0: pochissimo.
1: Ma come mai così?
0: Sei scatolette, c'era in allegato l'asciugamano Forza Azzurri.
1: Oh,
0: e quindi
1: per
0: loro,
1: quest'estate pensando. Devi ordinare le materie prime. Ne abbiamo parlato anche con molti sponsor, sai, eccetera. Ti muovi molto in anticipo. Che è successo? Che la partita dell'Italia è stata il 31 marzo, no? Lo devi ordinare prima. Quello che succede, visto in quella parte del mondo, da dove passa la merce, ti muovi in anticipo.
0: Intanto
1: dici,
0: facciamo.
1: Ma ti pare che noi perdiamo?
2: Per la terza volta non ci qualifichiamo.
0: Si vede molto perché mi sono fatto un po' male, me lo sono dato sui denti.
1: È un po' scheggiato.
0: È
2: un asciugamano, puoi dartelo sui denti.
0: No, l'ho regalato e poi ho pensato, ma non è che varrà tanto come le magliette, quelle celebrative che fanno in anticipo? E qua dobbiamo metterci d'accordo, cioè devi sfidare, oggi è pure 17, sfidiamo la scaramanzia, cioè tu ti fai qualche cosa con l'argomento.
2: Guarda, nel marketing chi primo arriva è meglio alloggia, è così.
0: Allora, vabbè, casi eclatanti.
1: Io non voglio riferire su povero Giorgio, però la Roma nello 84 aveva proprio bandiere sciarpe della Coppa dei Campioni.
0: Campioni d'Europa.
2: E quando le facevi, se no, con i tempi poi di allora.
0: Ci ricordiamo che c'è qualcuno che aveva fatto l'autobus celebrativo, forse
2: di qualcosa,
0: per addirittura o lo scudetto o un torneo.
1: Diciamo una coppa, non mi ricordo se era italiana o straniera. Qua non stiamo ironizzando, non ce lo ricordiamo. C'è una squadra che ha dovuto lasciarlo poi nel garage.
0: Quello
1: che staccava mestamente l'adesivo.
0: Magari ricordate anche voi qualche altra campagna o qualche altra cosa finita male, ma anche personale, potrebbe essere anche personale, tipo finalmente laureato,
1: ritorna. O quello che prenota appunto il viaggio per festeggiare.
0: C'è qualcuno che aveva prenotato in America convinto di andare a vedere i mondiali? Guarda, c'è Gianni pronto a leggere i vostri messaggi. 342 00 00 700. Comunque l'azzurro è un bel colore, quindi Forza Azzurri potrebbe essere
1: anche un po' politico,
2: volendo magari per le prossime elezioni.
0: vabbè, a proposito di azzurro, dai Adriano, pensa.

0: Che disco straordinario, le 8:19 su Radio DJ. Sì, Radio DJ, esatto. Chiamate Roma 3131 fino alle 10. Ve la siete comunque cantata tutti. E in onore chiaramente della spedizione fortunatissima, sì, italiana, che non ci sarà.
1: Che non c'è, non c'è.
0: Però
1: stata,
0: giustamente, ecco, il caso del tonno citato prima non è l'unico. In tanti ci segnalano che ci sono tante aziende che si erano organizzate per fare dei gadget dedicati ai mondiali.
1: Cioè,
0: ma anche un packaging ha fatto dei specifici.
1: Vi ricordate? Sarebbe stato un pill importante. Certo, avrebbe contribuito tanto.
2: Quello è un volano, cioè, c'è un danno calcolato. Sul Pillen, se non ricordo male, dello 0,6, che è una cifra enorme.
0: Ma la domanda è: con quanto preavviso o con quanto, diciamo, insomma, tempo prima devi pensare queste iniziative?
3: Raga, le prenotazioni di questi prodotti per gli eventi come i mondiali si fanno addirittura 6 mesi, 7 mesi prima. Dopo, certo, che se vanno male le cose,
1: lo sappiamo,
2: però
1: tutti. Lavoro per dentisti,
2: due, senza tre, c'è il detto, dobbiamo essere lungimiranti.
0: Sì. Però attenzione, perché vedi, ho fatto male a regalarlo, perché ci dice qualcuno che queste cose qui poi alla fine hanno un valore importante.
4: Ciao ragazzi, tra 20 anni a Cash or Trash tutti questi gadget degli azzurri ai mondiali andranno alla grande. Livio da Ivrea.
0: Sì, oggi intanto ripassa a comprarmi la scatola di tonno.
1: Riprendi la scena.
2: Poi può valere per i prossimi europei, per dire, no? Forza azzurra.
0: Tanto brutto, l'avete visto quanto è brutto. Anche la qualità non è eccellente.
2: Perché ti muovi in anticipo.
0: In anticipo, però,
2: non troppo.
0: Da dove viene, secondo voi, quell'asciugamano lì? Da Miami, dove era?
1: Certo.
0: Vabbè. E poi qualcun altro invece ha un caso personale.
5: Abbiamo avuto un amico ciclista professionista, tutto organizzato per una gara in casa, diciamo, che doveva vincere tutti i costi.
0: Certo, dai, fatta.
5: Si dava già per vincitore, organizzato tutto, trasferta, amici, tutti quanti, ultimo, ma ultimo.
1: Ma ultimo.
2: Magari mal di pancia. A proposito di mal di pancia, ci hanno ricordato qual era il pullman.
0: Bravo.
2: Gli amici inglesi. È l'europeo del 2021.
1: Giocato in casa loro.
2: Loro, a Wembley.
0: Grazie, Saverio, tra i tanti. È vero, lo ricordavamo, ma non ci ricordavamo quale nazionale. Simona da Aprilia, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Alla tua storia avrà a che fare con le motociclette, supponiamo, no? Visto che
1: le fanno lì. No.
0: Allora facciamo come cazzo ci pare, vabbè.
2: Allora per capire, la Ferrari non la fanno a Ferrari?
1: Esatto, Ferrara fanno le Ferrari.
2: Ferrari le fanno di più.
0: Al latino, impari il latino. Cioè, mettiamo così. Cosa a posto.
1: I nomi a che servono?
0: Abbiamo bisogno di certezze in questo momento, per favore. Allora Gianni ci segnala che hai a che fare con i pannolini?
6: I pannolini, sì. Ero incinta della mia prima figlia, avevo visto le amiche che avevano speso un pochino di soldi per comprare questi pannolini e mi ero imbattuta in queste mega offerte cicliche che facevano in questo supermercato, questo pannolino famosissimo. Con la base di aloe, dico, vabbè, ma l'aloe va bene a tutti.
1: Ma
0: certo.
6: Ho speso centinaia di euro per fare
0: centinaia di euro. Aspetta che c'è pure Veronica che si indica e Furio che annuisce.
7: Anche io, stesso problema con l'aloe.
0: Sentiamo,
1: e quindi?
7: Grande scorta in faccia.
0: E invece
6: mi è nata la figlia allergica all'aloe, quindi primi due pannolini, culetto bordeaux e addio pannolini, tutti regalati, perché poi insomma parliamo già di 14 anni fa, non c'era molto questa cosa compro rivendo, tutti regalati. Quindi non solo la perdita della

0: dell'offerta pure a perdita economica, perché allora, la speranza
1: tu immagina lo spazio dentro casa,
0: posso, avevo dedicato tutto un armadio.
2: Allora Simona, interviene il creativo. Amici produttori di pannolini, togli la base, vi sto per dare un'idea geniale.
3: Sì,
2: allora,
3: occhio.
2: Così
3: sì.
2: Perché se poi non vanno bene, che c'è l'allergia, voi sul pannolino scrivete comunque Forza Azzurri.
3: Sì.
2: Che tu lo puoi mettere come
1: fateli tutti azzurri.

0: Se volete consigli, messaggi in DM, vi rispondo, cioè, a così, tutti. Vai. Se volete consigli,
1: rimanete qui con noi, perché ce ne saranno,
0: ce ne saranno
1: altre,
0: tante.
2: Potreste diventare ricchi. Esatto. Pensate,
0: guarda, addirittura l'asciugamano Forza Azzurri lo puoi usare come pannolone. Guarda, bellissimi,
1: bellissimi. Certo.
0: Grazie, Simone. Un bacio. Ciao,
3: ciao,
0: ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Chiamate
4: Roma, chiamate Roma.

0: ragazzi, di una mia amica, ecografia, e femminuccia, femminuccia, femminuccia, sì. Tutto il corredo rosa, certo, e tutti i vestitini, certo, e le cosine, certo. Nasce, c'aveva il pisellino nascosto nell'ecografia, marchetto, e quindi niente. Ciao da David.
1: Vabbè, però adesso
2: no, uguale, guarda, ti dico una cosina, dal Novecento che hanno invertito i colori. Prima era al contrario, rosa era per i maschi e l'azzurro, sì, per le femmine.
1: Allora,
2: l'azzurro per la Vergine Maria e rosa.
3: C'è proprio il giorno dell'azzurro, vedi?
1: E poi se anche su rosa scrivete forza azzurri.
3: Ce lo scrivi lì,
1: Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno. Beh, però se l'ha preso rosa o maschio, può sempre scrivere forza Palermo.
1: Ma sì,
2: ma sì,
3: oppure ci fa uno scarpino, avete visto?
2: Sì, rosa, quelli.
1: Cioè, se ti fai lo scarpino rosa e non sei Messi, ti devono radiare. Cioè, a me quelli che si fanno gli scarpini rosa, poi sono delle pippe. Danilo da poco.
3: Non so la Giordania come era messa a scarpini, l'Iraq forse ce l'aveva qualcuno rosa.
1: La Giordania, guarda, tutti belli, bianchi o neri, così si fa lo scarpino.
2: Così.
1: Senti Enrico, ma tu in tabaccheria hai qualche pubblicazione che si era spinta un po' troppo avanti, come appunto gli amici del tonno che hanno fatto il telo forza azzurri?
4: No, non l'ho visto, nell'editoria magari.
1: Negli allegati, controllo negli allegati, perché giustamente ci dicono tra qualche anno varranno tantissimo.
3: Sì, perché non ne faranno tanti,
2: quantomeno
4: non ne vendono. Non ho visto niente di simile.
1: Senti, con l'asciugamano io sono pronto sabato e domenica, ci hai detto caldone, invece oggi cosa ci attende?
4: Sì, oggi ancora non andiamo male dal punto di vista delle temperature, a parte che poi anche soggettivo.

0: Comunque è lì che bussa insistentemente l'anticiclone africano, è pronto ad alzare di qualche tacca, diciamo così, le temperature. Intanto oggi avremo una bella giornata dappertutto e anche per tutto il giorno. C'è solo da segnalare un aumento di nubi sulle Alpi e gli Appennini al pomeriggio con qualche temporale. Ecco, se amate magari un temporaluccio andate sulle Alpi Venete e sugli Appennini Laziali e Abruzzesi, lì può anche formarsi un temporale. Fine, tutto qua, con temperature che aumenteranno ancora leggermente. Al centro saremo comunque sui 34-35 gradi su buona parte della pianura padana, anche a Roma non si scherza. E bello fresco invece ancora al sud e sull'Adriatico con quei 27-28 gradi nelle zone costiere, che sono proprio l'ideale da firmare che fosse così tutta l'estate. Ecco, poi non vi sto a dire le temperature che raggiungeremo nei prossimi giorni, vi do solo un dato: lo zero termico sulle Alpi è previsto oltre i 4.000 metri la domenica.
1: Ho letto che il 4
2: non si scia.
1: È il primo numero che andremo a leggere.
3: Che bello! 4,
1: che 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4.
3: Grazie, Enrico. Domani, ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Salone, hai visto cucina?
6: Ringiovanita.
5: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
6: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
7: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
10: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
9: E poi dura come minimo 20 minuti.
10: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
9: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
4: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
9: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
10: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
4: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Pepe pesto, lavorato fresco, polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
13: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
12: Lavorato fresco.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
15: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
15: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo

0: smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Radio DJ consiglia.
2: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
3: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
2: LP,
3: Coez,
2: Elvis Costello,
3: Mannarino
2: e tanti altri.
3: No Borders Music Festival, il suono della natura.
2: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: 8.38 Radio DJ The Colors e tutto un serio, un sacco di altra gente con Partenope,
1: Serena Brancale. Chi altro? Tu, Veronica, hai preso parte?
0: No, quelli. Questi c'erano. Danilo da Fiumicino.
2: Buongiorno. Nel video di questa canzone loro ballano e cantano su un tavolo.
0: Sì?
2: E il tavolo è 70.000 metri quadri. Perché
0: è un palco.
2: Sono in 2.000. Perché è tipo una festa.
0: Esatto, parliamo di festeggiamenti anticipati, di iniziative. Qua bisogna capire chi festeggerà al termine dell'estate con, diciamo, insomma, lo scettro e la corona di tormentone ufficiale.
1: Sì. Beh, Veronica già lo sa, lo sapete. Lei però non lo vuole
3: però
1: comunicare.
3: Non c'è uno solo. Qui c'è sta un parterre di canzoni.
0: Quest'anno
2: ma Veronica l'ha detto,

0: sei sbilanciata?
1: Sì, sì.
2: Sì, ah, sì. Sì, sì.
0: Chi? Allora. Quale chi?
2: Allora, la, quella di J-Ax.
1: J-Ax. Sì.
2: Di cui non ricordo. I P.I.E.
1: Ma anche no.
3: Ma se no è il titolo completo.
2: Ah, ok. E secondo me anche quella di Serena Brancale con Levante. Quella che passavamo, che adesso non ricordo i titoli, perdonate.
1: Veronica, al mio paese. Non me la sottovalutare, Gaia, con Bossa Nostra.
2: No, per niente. No.
3: Però quest'anno è molto equilibrato, ha ragione.
1: C'è tanta roba.
0: Comunque, a proposito di festeggiamenti, hai parlato di festeggiamenti mancati. Da
1: perché altro di gente che si lancia.
3: Si lancia.
0: Non so se si fa in tutti gli ospedali, cioè, sì, soprattutto qui a Roma, all'ospedale Grassi di Ostia, c'è, cioè, sì, questa usanza che quando nascono i bambini fuori si festeggia proprio tanto. Sì, sì, forse anche troppo.
3: Troppo.
0: Ho visto fuochi d'artificio.
1: E quindi è arrivata la droga. È arrivata la droga.
0: Esce sempre l'infermiere che dice: oh, questo è un ospedale. Mica me ne fa, mica. Allora,
1: un po' ha ragione. Sì.
0: I primi anni che nascevano i figli dei miei amici, noi eravamo, certo, eravamo più giovani e anche un po' euforici. Noi andavamo sempre a questo ospedale a festeggiare. E c'è il figlio del Sandrone, Lorenzo. Sì. Suo bambino per nascere ci ha messo tipo 3 giorni. Cioè,
3: parte di un elefante,
0: un travaglio incredibile. E noi tutti i giorni andavamo lì e il padre del Sandrone portava e pastarelle, certo, e champagne, e tutti i giorni il suo ragazzino non nasceva e riportava via tutto.
3: Come le faceva toccare?
0: No, lui portava
3: all'estiva
0: il buffet fuori all'ospedale. E stavo il tempo lì, vabbè, ma mangiamo,
1: no,
0: porta male. Ho detto, ma tanto domani non è nato oggi, quindi mangiamo oggi e mangiamo pure domani.
1: Se
0: riportava tutto via, no, ma poi lo ricomprava perché fresco, quello lì lo mangiavano loro a casa. Cioè io
1: sì,
0: però diciamo in pubblico porta male.
1: Sì, non si fa.
0: Andiamo con la sigla.

0: lontanino.
1: Andiamo con le ci hanno fatto caso. Sì. Ormai sono diventati personali perché sono cose che mi succedono. Ultimamente sto andando spesso a teatro, ragazzi. Sono
2: a
1: diventato
2: dire,
1: sì.
2: Che ieri,
1: sì, ieri siamo stati a De Carlo, vedere De Carlo.
0: Francesco De Carlo.
1: Sì, però lì è un teatro grande, quindi questa cosa non mi è successa. Ah, ma ci hanno fatto caso quando se vai nei teatri piccoli,
0: sì?
1: Soprattutto a vedere quegli spettacoli. C'hanno tanta gente, ma non so proprio un granché. A livello costruttivo di musiche è silenzioso, non so perché.
0: A livello costruttivo di musiche?
1: Sì. A livello scenografico, non so come si dice.
2: Come si dice?
0: Ma, cosa vuoi dire? Dipende che vuoi dire.
2: Non allestimento.
1: Non c'è una confezione, che ne so, musicale.
0: Ah, ok.
1: Quando escono i personaggi.
2: Solo dialoghi.
1: Cioè, solo dialoghi. Solo e tanto silenzio. Senti solamente il rumore delle assi del teatro. Senti. Cioè, sento solo quello, perdo completamente la concentrazione sullo spettacolo. Per me lo spettacolo è tutto.
0: Non so se avete visto, ma è diventato viralissimo questo spettacolo, se non sbaglio, in Grecia.
2: Bellissimo.
0: Romeo e Giulietta, a un certo
2: punto in Turchia,
0: spettacolo all'aperto, teatro all'aperto, magnifico. Entra un gatto che comincia a giocare con i capelli del povero Romeo morto.
2: Quindi proprio alla fine, capite? Proprio alla fine.
0: La pesce alla fine, lei si dispera, non sapendo cosa fare, lo trascina per i piedi.
2: E il gatto con la testa.
0: Vabbè, dai, che c'è? Si appallotta e la gente ride tantissimo.
1: Aiutato lo spettacolo.
2: Sì, l'ha trasformato in un'opera comica. Però immagina, Shakespeare non ha musiche.
3: No,
2: la buttiamo là così.
1: Vediamo se mi confermate.
0: Quindi non puoi dire però che cani.
2: No,
1: se mi confermate questo, ci hanno fatto caso è quando mettiamo a bollire la pasta.
0: Sì.
1: Tu metti a bollire la pasta, poi vai a fare un'altra cosa. Se la pasta la va a controllare questa, ragazzi, è sessista, ma è così. Sì. Se la va a controllare una donna, va a controllare la pasta, non la assaggia mai se è cotta, ma deve chiamare in casa un uomo.
0: Senti se è cotta.
1: Pure se non c'è. Non so, chiama il vicino.
0: Questo è vero.
1: Veronica, tu assaggi la pasta.
4: Allora, sì, è vero. Ci soffio. Poi, perché forse l'uomo ha una più alta resistenza,
0: tolleranza alla temperatura
4: alta.
2: No, è più se tu stupido. Vedi,
4: è più un sacrificio a cui mi sottoponiamo.
2: No, è più stupido, la mette direttamente in bocca quando gocciola di acqua bollente.
0: E comincia a fare. È cotta.
1: Comunque, l'uomo comunque.

0: comunque dice. Altri 30 secondi.
1: Mai pronta.
2: Citazione Verdone, dagli in altri 2 minuti.
0: L'ultimo Danilo, veloce.
2: Cioè, mi ha fatto caso che la carta igienica, appena la metti all'inizio. Sapete, io ho un feticcio per la carta igienica, ragazzi. Appena la metti all'inizio del rotolo, tu sciali. Proprio.
0: Sì, sì.
2: Evviva la carta igienica!
0: Quattro fogli.
2: Quando rimani proprio poco, vai lì. Addirittura fai mezzo foglio. Mezzo foglio, sembri capito?
1: Sei in gran forma, Danilo. Sei in gran forma.
2: Arriva una nuova rubrica.
1: Nuova, sperimentale.
0: Quindi oggi e poi mai più.
1: Avanguardia. Okay.

0: 8:46, 5, everybody get up su Radio DJ, chiamate Roma 3131. E giustamente Patrizio ti ha domandato che rubrica fai, tu hai detto nuova, ma quindi non c'ha, come hai detto prima, un costrutto narrativo, costrutto musicale.
1: Questo c'è un costrutto narrativo,
0: costrutto musicale.
1: E c'è anche uno scopo sociale, perché qual è un problema ormai?
0: Noi non sappiamo niente.
2: Non è troppo? Te lo dico adesso.
3: Scusa, io sono il regista, almeno dimmi se è una base happy, una base allegra, ti serve.
1: Come vuoi, fai come vuoi. Ma
0: di che parla?
1: Questa rubrica si adatta a tutto. Allora, praticamente
2: avanguardia.
1: I quartieri ora che problemi hanno? Hanno i negozi che si stanno, diciamo, stanno tutti chiudendo, perché compriamo tutti online, poi ci lamentiamo e il negozio è chiuso. Grazie al cazzo, compri tutto quanto online. Quindi vabbè, l'incipit di questa rubrica è: continuiamo a comprare
2: nei negozi
1: di quartiere. Okay. E qua già mi sono portato la gente.
2: Bravo,
1: capito?
2: Questo mi pare una
1: casa,
2: bella mossa.
1: Perché
2: sì,
1: ho avuto un bel messaggio.
0: Abbiamo perso 60 sponsor. Però
1: però i sponsor, va bene. Che abbiamo, andateli a comprare il negozio. Ma
0: bravo,
1: che volete? Però bisogna dire, anche l'altra settimana abbiamo detto che ultimamente i negozi non è che sono così appetibili. Anche le insegne, visto? Abbiamo detto le insegne sono un po' bruttine. Io dico, la mia idea: accorpiamo i negozi, non facciamo una sola attività, ma facciamone più di una
0: facciamo qualche esempio, se no non capiamo.
1: Ad esempio, un negozio di scarpe che vende solo scarpe. Visto ci stanno due scarpe, scarpaccia, scarpe DM.
0: Certo.
1: Io invece faccio la scarperia e la mascarponeria. Cioè, tu il negozio che vende scarpe e vende tutti i prodotti fatti col mascarpone, ragazzi. Cioè,
2: magari serviti dentro una scarpa.
1: Ma te immagino, dove là ti compri la scarpa, oppure vedi la scarpa. Ma che fanno le persone? Vanno nel negozio di scarpe, si provano la scarpa, vedono come gli va e poi se la comprano online. Hai visto questo?
2: Sì.
1: Invece là puoi fare che te provi la scarpa, pure se la compri, poi te prendi un bel tiramisù.
0: Allora, capito, io voglio dirlo chiaramente, alle 8:48. In alcuni casi siamo andati vicini alla blasfemia, però mai diretta.
2: Che c'era tanto entusiasmo prima, quando ha annunciato che ce n'era.
1: È una grande idea. Immaginate.
0: Cioè, tutto questo per fare una battuta che è appunto
1: non
0: una scarpa mascarpone.
1: Ma non è una battuta.

0: No, no, no,
1: è proprio,
0: no, no,
1: è proprio una adesso scelta, la persona che c'ha il negozio di scarpe magari non gli sta a lavorare tanto. Gli ho fatto venire in mente l'idea e ci accorpa un'altra cosa.
2: Se c'è tramezzini e tramezzi.
1: No, no, no,
0: no, no, non c'è, no, no.
1: C'è,
0: no,
1: c'è il bar, i bar, no, i bar sì.
3: Guarda la faccia di Veronica, sa perché sa che tutto questo ci costerà 100 euro a testa.
4: Esatto, mi stavo solo facendo i conti. Esatto.
1: I bar funzionano tutti, ma sono troppi. Quindi c'è quello che lavora tanto, quello che lavora meno. Il mio è il nuovo bar, è il Baratto. Okay. Baratto, che tu no, tu vai, no. Tu vai nel bar, oltre ad avere diciamo
0: i cornetti,
1: cappuccini, c'hai le persone che ti aiutano a fare gli atti, che ne so, ci stanno avvocati, ci stanno
0: bar atto,
2: che ha fatto uno sforzo,
0: ha fatto uno sforzo enorme. Qui possiamo apprezzare.
3: Un bar dove prendo il cappuccino e fai altro, si chiama Barzotto? No,
2: perché Roma è Roma, zottare o azzottare vuol dire rubare.
1: Vedi che sei volgare, baratto. Giù tu è lì e dicevo devo fare l'atto,
0: devo fare, mi serve,
3: facciamo che finisce presto.
1: No, allora il negozio di svapo mo sono pieni, due palle, i negozi di svapo sono tutti uguali. Io faccio la svapapperia, che sarebbe il negozio, vendi oltre svapo, sì? Vendi le spezie, capito, tipo il pepe, le cose.
3: Come si chiama?
1: Svapepperia.
2: Svapepperia,
1: capito? Allora io volevo fare svapepperia,
0: però sei volgare, certo.
1: Poi dice no, là sei volgare,
0: esatto.
1: Allora, questo è l'ultimo.
3: Possiamo depenalizzare il picchiare da Rio da Fiumicino?
1: Ma scusate, guarda che accorpare i negozi. Vabbè, l'ultimo. Allora, compro oro brutti, raga. Compro oro, possiamo dire. Cioè, poi ormai facciamo compro oro e vendo reo. Questa qua. Cioè che tu oltre l'ho vendi pure gli oreo, i biscotti,
2: sì,
1: capito?
2: Quindi leggo
3: random. Max da Bologna, mandate in ferie Danilo, ne ha bisogno.
1: No, ma non è una critica.
0: Ho
1: un botto di idee ancora, peccato che stiamo a giugno e quasi finita.
3: Ma che peccato, guarda.

0: Le 8.53 Gaia, bossa nostra, per me ha vinto lei come tormentone estivo, ma sicuramente ha vinto Danilo, che c'è?
1: C'è, c'è il negozio, quello che non ho fatto, che vorrei fare.
0: Qual è?
1: Pane e Peni, prodotti da forno e sex toys.
2: Beh, capito? Ringrazia Tiziano.
1: Hanno capito
2: lo
1: il
2: spirito,
1: mio,
2: lo allora, spirito.
0: Posso dire, la rubrica è divisiva. Diciamo divisiva, nel senso che a voi piace, a noi no.
2: In questo senso divide, certo.
0: No, è molto bella. Domani mattina facciamo altro, però.
1: Domani mattina approfondimento giornalistico, ricordiamo. Perché
0: giovedì
1: sono Danilo da Casale.
0: Scusa, ma tu domani mattina che devi fare? Hai tanto da fare? No, perché domani non c'è neanche Gianni, ma se ti mettessimo al centralino?
1: Beh, domani sto qui al centralino.
0: Bravo. A domani, Danilo, voi fermi lì che torniamo subito.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: 100%.
1: Disney e Pixar presentano
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza,

0: Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 30 secondi passate le 900. Su
4: buongiorno dalla redazione di DJ. Negli ultimi due giorni l'esercito israeliano ha violato il cessate il fuoco nel Libano meridionale per ben 84 volte, così il quartier generale delle forze armate iraniane, che avverte che se l'esercito di Tel Aviv non fermerà la sua aggressione in Libano dovrà aspettarsi la dura reazione della Repubblica Islamica.
5: Ma gli attacchi israeliani sono ripresi già da questa mattina. Ieri il presidente americano Trump, dal vertice del G7 di Iran, aveva criticato duramente il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce se con Ol ritiro delle truppe di Tel Aviv dal Libano, prendendo così le distanze dall'intesa tra Stati Uniti e Iran.
4: La questione libanese resta per l'Iran la più importante tra i 14 punti del memorandum che Washington e Teheran si apprestano a firmare venerdì a Lucerna.
5: Altra questione fondamentale discussa nel G7 è quella ucraina. Il presidente Zelensky ha avuto un incontro con Trump, che ha garantito il suo impegno per arrivare a un accordo di pace con Mosca. Trump ha esortato Putin a lavorare per trovare un'intesa.
4: Il fronte compatto dei leader presenti ha garantito a Kiev la piena solidarietà, nuove forniture di armi e sistemi di difesa aerea e ulteriori sanzioni su gas e petrolio russi. Le notizie dal fronte parlano di nuovi attacchi di Mosca nella notte e un morto e diversi feriti nella città ucraina di Zaporizhia.
5: Alla chiusura dei lavori ad Evian, Trump si sposterà a Versailles, dove sarà ospite del presidente Macron per una cena in occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana.
4: L'accoglienza riservata al tycoon sta provocando non poche polemiche in Francia, specie per via del fatto che alla vigilia del G7 Trump ha minacciato di imporre dazi del 100% sullo champagne e su tutti i vini francesi se Parigi non abolirà la tassa sui servizi digitali applicata alle società tecnologiche statunitensi.
5: E intanto proprio la Francia si prepara a un'ondata di calore di diversi giorni, con temperature che sfioreranno i 40 gradi 50, e dipartimenti in allerta, un numero che domani salirà a 69. Solamente la Bretagna e la costa della Manica saranno risparmiate.
4: È morto ieri sera nella sua abitazione romana il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della CEI, originario di Sassuolo. A febbraio aveva compiuto i 95 anni e dal mese scorso era in condizioni critiche.
5: Un conservatore e sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia, tanto da negare i funerali a Pier Giorgio Welby nel 2006 e protagonista poi di una battaglia serrata sulla sorte di Luana Englaro nel 2009.
4: Vicinissimo prima a Giovanni Paolo II e poi soprattutto a Benedetto XVI, era considerato un'eminenza grigia anche della politica. Nota era la sua vicinanza all'ex premier Silvio Berlusconi.
5: Siamo al calcio. È un Lionel Messi da record, quello che nella notte si è presentato al suo sesto mondiale. Tutti i suoi 3 gol con i quali l'Argentina ha battuto l'Algeria, e sono 16 quelli totali siglati nei vari tornei ridati, come il tedesco Miro Klose. Nessuno come loro.
4: Per Messi anche la presenza numero 200 con la maglia della sua nazionale in una giornata che ricorderà a lungo anche Luca Zidane, portiere algerino e figlio di Zinedine.
5: Nel segno dei propri bomber anche le vittorie di Francia e Norvegia: doppietta di Mbappé nel 3-1 transalpino sul Senegal e doppietta di Holland

0: nel 4-1 norvegese sull'Iraq.
1: L'ultima vittoria arrivata in ordine cronologico è quella dell'Austria sulla Giordania, 3-1. Oggi alle 19 toccherà CR7 in Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 Inghilterra-Croazia.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Ah! E se non carica lo streaming?
11: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: 9.09 in questo istante, siete all'ascolto di Radio DJ. Abbiamo ascoltato con grande attenzione, devo dire, Harry Styles con Dance No More. Anche lui si vuole candidare forse a disco dell'estate internazionale.
1: Beh, intanto ha un ingrediente molto importante che è la travisata. Abbiamo appena sentita.
2: Tra l'altro con DJ.
0: Previ, quando torni,
1: preparati che c'è.
0: E a proposito di cose internazionali, su tutte le pagine dei giornali, chiaramente notizie del G7 di Evian.
1: Ho scoperto che ci sono le terme di Evian. Certo. Ho vinto solo l'acqua. Io pure.
0: Posso dirvi una cosa? Non è andato tutto liscio. A dispetto del
1: nome. Un po' frizzantina, direi che è stata la situazione.
0: Frizzante. E prima di andare proprio, diciamo, nel cuore della notizia che vogliamo raccontarvi, siccome si parla di scelte musicali, voi ricordate che cosa avete scelto per la vostra entrata al matrimonio, se c'è una scelta particolare? Allora, io ho conosciuto recentemente un ragazzo simpaticissimo, matrimonio civile, che ha scelto la terra dei caghi di Elio per entrare, diciamo, insomma, nel comune.
1: Si preparava a quello che l'aspettava.
0: Non lo so, però era così, una scelta bizzarra. Cioè,
1: Io ricordo che fu suonata più volte. Sì. Casualità.
0: Sì,
1: eh?
0: Casualità.
1: La Bamba, vi ricordate?
0: La Bamba.
2: C'era
1: casualità.
2: No, io ho portato Genesis al mio matrimonio, quindi Horizon. Sì, bellissimo.
0: 342-00-00-700, il nostro contatto. Aspettiamo i vostri messaggi, i vostri vocali, le vostre storie legate a scelte musicali, anche magari per commentare un contributo social. Perché che cosa ha fatto a Evian? Ha fatto quello che fa nostra zia Antonella. Che cosa fa? Cioè, che buongiornissimo caffè. Buongiornissimo.
1: Assolutamente. Intanto scopro che sta su TikTok, quindi gli piacciono pure le zozzette.
0: No, Furio. Pensa che c'è un nostro collega, Giorgio del Cielo Medusa, che è lì per vedere i tutorial di chitarra.
1: Ok.
0: Ti vuoi sgrullare il ginocchio?
1: No, aspetta.
0: Che hai fatto pipì.
1: No, perché l'ho appena fatta.
0: Tutti sono su TikTok per guardare i tutorial di chitarra.
2: Vi dico che ci sono tutorial di chitarra con zozzette. Che suonano a chitarra.
0: Non l'avremmo mai pensato. E che cosa ha fatto Macron? Ha fatto dei video e a commento di ciascun arrivo, di ciascun grande, diciamo così, di ciascun esponente politico. A me questa edizione grande, per grandi, no, lo terrebbe qualcuno che ha una personalità, insomma, ha fatto.
1: Beh, però si dice il grandi della
2: terra, grande portafoglio.
1: C'è il rituale che il padrone di casa deve accogliere, andare incontro all'ospite di turno.
0: Però a quel punto cosa fa? Riprende, diciamo, questo incontro e poi lo commenta musicalmente, per l'appunto, su TikTok. Allora vi facciamo sentire cosa ha scelto. È tutto vero. Il presidente francese, per l'incontro con Donald Trump, ha scelto questa canzone qua. Particolare. Tom Petty, Love is a Long Road. Vabbè, non lo so.
1: Io mi sarei aspettato in The Navy. Però
0: arriva poi Fredrik Merz, scelta di Macron.
1: Mai sentita. Prova a dire il titolo del brano. Lei è facile.
0: Liebesgesmensch.
2: Liebesgesmensch. Però che significa la persona preferita?
1: Ecco, quindi,
2: fa un po' che strizza l'occhiolino.
1: Io pensavo fosse più un omaggio romanesco. Un'amica. Però Merz.
0: Ti presento un'amica. A Trump gli devo presentare un'amica. E poi arriva Keir Starmer, leader chiaramente inglese.
2: Britannico.
0: James Bond, no.
2: Vabbè, ma stanno nell'albergo dove l'hanno girato, no?
1: Giusto. Forse quello.
0: Per il leader canadese, scelta veramente particolare.
2: Chez moi le poings se balancent, les trois gratte le ciel. Céline Dion,
1: versione
2: lingua,
1: rock.
2: Cioè, versione rock.
0: Versione rock, però in francese. Girà o tu girà, cioè andrò dove tu andrai.
2: Anche questo può essere un ti seguirò, no? Nelle scelte.
0: Secondo me
2: essere.
0: Qui Google, cantante.
2: Bravo.
0: Come facciamo noi la mattina? Google, certo. Cantante canadese.
1: Canadese più sentita.
2: Poi quanto la prossima. Cioè, figurati.
0: Per la presidente giapponese, per la Takaichi, è stata scelta questa canzone. Titolo? Arigato.
1: Veramente. Ma il cane gatto gatto.
2: È l'unica cosa che sa in giapponese.
0: Come arigato. Si dice? Grazie.
2: Arigato.
0: Arigato. Ursula von der Leyen. Vabbè, facile.
1: Sì, facile. Però l'ha messa in una versione, senti, sì, un po' sostenuta,
3: sì,
1: no?
3: Sì, sì, sì.
0: E voi direte, ma per la premier italiana Giorgia Meloni cosa ha scelto? Beh, anche qua, lui che cosa ha fatto? Secondo me è andata alla pizzeria I Terroni, sì, che saluto di Vienna. Ha detto, ma voi che mettete generalmente? E allora ho detto, mettiamo questa.
4: Felicità.
1: Ah, tu dici?
4: Tenersi per mano.
1: Ma no, sottolineare la gioia di rivederla, guarda, sapete, guarda, sai, di sapori.
3: Lato palco ha anche un mandolino e un paio, esatto, di baffi finti.
0: C'è la foto di Totò, di Totò. Alberto Sordi. Presidente, ma insomma stia un po' sul pezzo.
3: Sul pezzo.
0: A questo punto poteva mettere.
5: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
1: Fatto molto ridere,
3: che Macron furbo,
1: dopo che si espone così.
0: Poi non so se vi ricordate, ma la moglie fumantina, ricordate la scena, sì, di una pizza, e poi ha detto no stavamo scherzando,
3: sì.
0: Certo, tutti noi scherziamo con nostra moglie che ti dà una pizza in faccia.
1: Dopo che hai rilasciato
0: schermaglie d'amore, schermaglie,
1: hai rilasciato d'amore. L'intervista a una giornalista iraniana,
0: sì, ricordate.
1: Ho visto le foto,
0: detto, no, tutto a posto, no.
1: Secondo me aveva in quel caso una zanzara,
0: certo,
3: lì vicino.
0: Certo. Ricordate la scena, apro il portellone, e lui, eccoci qua. Dammi la mano, tesoro. Sì, buonanotte. Allora, a questo punto ci siamo detti 9:15, scegliamo una canzone. Facciamo il TikTok del Trio Medusa.
1: Sì.
0: Scegli, cerchi tre.
1: Tre. Allora, se tu metti
0: tre.
1: Google, tre.
0: Google, tre.
1: Che t'appare? Che
0: mi pare. 3 is the magic number, ragazzi. Vabbè, però il pezzo c'è.
3: Però ci sta, il pezzo c'è.
0: Anno 1989, De La Soul, 9:15, questa è Radio DJ. 3

0: magic.
1: Praise the magic number 918 Radio DJ, chiamate Roma 3131. Sono arrivate centinaia di segnalazioni al 342 00 00 700. Impazziti, Veronica di Pietrantonio e Gianni Fall'uomo, perché un po' noi siamo un momento Rai, no? Quindi montaggio di Veronica di Pietrantonio e Gianni Fall'uomo.
2: Però avete i nomi troppo. Beh, Gianni già potrebbe essere in area Rai, vi ricordo sì. I cognomi dei tecnici, certo. Rai, sì, sono sciogli lingua.
1: Sì. E fa l'appa.
2: Achele
1: Feleppo. Che salutiamo,
3: salutiamo.
1: Okay. Santa Chele, mi pare che è oggi, è il 17 giugno, Santa Chele. E tutti praticamente parlano di colonne sonore legate al matrimonio. Allora chiariamoci, Patrizio, se parliamo di matrimonio, la colonna sonora però è solo una. Cioè marcia nuziale ci deve essere.
3: Questa. Ma questa, questa. È proprio questa qui, non...
1: Piacerebbe tantissimo sapere se qualcuno l'ha scaricata e l'ha usata al matrimonio.
3: Chissà. Questa.
1: Secondo me sì.
3: Sarebbe bello.
1: Sì, sì.
2: Beh, qua, sapete che siamo in area matrimonio, qua nel programma.
1: Certo.
2: La pretendo.
1: Sì.
2: Certo. Controlla.
3: Serve, secondo me serve tanta simpatia da parte di tutti e due, marito e moglie. Perché
1: sì.
3: Se una dei due
1: no,
3: non
1: sai
3: è...
1: che c'è che poi comincia a dirti, ma poi i genitori ci rimangono.
3: Ma...
1: Vabbè, comunque.
3: Vabbè.
2: Hai ragione.
1: Non ci arriviamo mai qua.
3: Però vabbè, è troppo bello.
1: Sentiamo
3: molto
1: un po' delle vostre scelte. Da chi partiamo, Veronica? D'accordo.
4: Buongiorno, Yesesla Dud.
1: Sì.
4: Io e mio marito, quando ci siamo sposati, 10 anni esatti fa, abbiamo scelto di entrare nel parco dove ci siamo sposati con il rito civile, sulle note di Nothing Else Matters dei Metallica.
1: Bello,
4: è stato
1: bello.
4: Bellissimo, lo ricordo ancora le farfalle nello stomaco quando ascolto quella canzone. Un bacione a tutti e buona giornata. Nicoletta da Messina.
3: Dovresti mettere dall'inizio, però quella hanno messo.
1: Però vabbè,
2: vabbè, dai.
1: Purista del cazzo. No.
2: E poi
3: una... metti una parte strumentale.
2: Si vede, vedi. I TikToker sono così.
1: Ecco, cioè,
2: Macron non l'ha messa. Non
1: me, ma la mette da qui. Me l'hai fatta digerire ste farfalle.
3: Da qui. Questa ha messo. Su questa entri.
1: Vabbè,
5: ma
1: dai.
5: C'ho pure perso tempo a puntare.
1: Vabbè, ma lascia. Sbagli tu a dare retta a lui e sbagli tu a dare voce a te. Chi altro?
6: Poi in realtà c'è chi ne ha messa più di una.
1: Ah,
6: perché ha seguito proprio una narrazione.
3: Ah, una narrazione.
6: Sì.
1: Immaginate la scena, vai.
7: Allora, scelta musicale, io ho scelto Logico di Cremonini, fatta però col pianoforte per le...
1: Vabbè.
8: Logico, sì, è logico.
2: Ma ora Giorgio non piace perché non
1: è fatto
2: il
1: pianoforte.
2: E
1: poi scusate, ma che tipo di piano? A coda, amore, no. Che marca era? Era un Simplex, un Ringel, no. E che tasti aveva?
2: Poi, John Lennon.
1: Allora, chi è l'accordatore? Che cazzo, non potete fare le cose così alla cannella?
2: So.
1: Vabbè.
2: Stavolta ti do ragione.
1: Grazie. Come era vestito il pianista? Uomo, donna, cambia il tocco, cambia tutto. E poi?
3: E poi?
7: Strada, poi durante la cerimonia la cura di Battiato.
1: Vabbè.
8: Ti proteggerò dalle paure delle
2: tue frasi.
1: Però un film ha fatto, una cosa pazzesca. E poi con che hai concluso, amico?
7: E alla fine, siccome mi sono sposato di venerdì, ho scelto Friday in Love di dei The Cure.
1: Vabbè.
7: Ciao.
2: La cura
1: di
2: titolo qual è? Il titolo qual è?
1: È Friday I'm in Love dei The Cure.
2: Ecco. Se vogliamo fare i cesetti, hai ragione oggi, guarda.
1: Io se mi sposo entro con la sigla di YouPorn.
2: E ti porti presso un monitor però.
1: Col triangolino. E poi pensa che uso anche l'audio. Segnate su winica.it. Non smetti di immaginare.
2: Però invitaci,
1: No, perché costa tanto. Voglio fare un ricevimento fatto proprio per bene. Al ristorante, quello che è romano, thailandese, cinese, pizza anche a mezzogiorno.
2: Quello vicino. Quello vicino.
1: Fabiana da Milano, buongiorno.
9: Buongiorno.
1: Dai,
9: buongiorno trio.
1: Buongiorno a te Fabiana, concludiamo con te perché è una scelta veramente particolare. Tu sei entrata in chiesa su che base?
9: Allora, faccio questa premessa. Avrei voluto scegliere come marcia nuziale quella che avete trasmesso poco fa. Quindi quella era in assoluto la prima scelta.
1: Quella della tromba, del trombettista.
9: Quella della tromba, esatto. Però il celebrante non era proprio propriamente d'accordo. Oh. Quindi abbiamo ripiegato su una scelta un po' meno convenzionale e abbiamo scelto la colonna sonora del Trono di Spade.
1: Questa!
9: Esatto.
1: Cioè, questa sì e quella no?
3: Cioè, no.
1: Non capisco.
9: Diciamo che questo siamo riusciti a mascherarla un po' come una canzone un po' liturgica, diciamo così. Sacerdote si è un po' prestato, c'erano delle ragazze molto brave che suonavano l'arca.

0: per Fabiana. Fabiana, se vuoi ti faccio un regalo e lo faccio a chiunque lo voglia. Ho la versione edulcorata dei draghi e de botte che non c'è frega niente, solo poppe delle scene di sesso. C'ho tagliato, ho 17 editato. Minuti del Trono di Spade, se vuoi.
1: Sono 17 minuti, sì, sì, sì, sì, sì,
0: 17 e 38 secondi. Ciuchang, ciuchang. Iscriviti su
2: YouTube. È stata una missione un po' difficile, in effetti.
0: Sì, anche sì, sì. Però il matrimonio dura.
2: Il matrimonio dura, siamo riusciti a convincere il sacerdote anche su qualche altro pezzo, ricordo uno su tutti i Linkin Park, abbiamo messo un ambe in un momento credo tra l'offertorio e qualcosa del genere.
3: Ammazza, cioè diciamo comunque con un parroco che non conosceva la musica.
0: Dai, poi, diciamo. o illuminato.
2: Ha mangiato la foglia o probabilmente...
1: Fidati che non guarda le serie di
0: Blu. Non guarda le serie di Blu.
2: Probabilmente le serie di Blu no, esatto.
0: Senti, scusa, curiosità Fabio. Per concludere, come finisce il Trono di Spade?
3: 0-0, te lo dico io.
2: Ma non spoiler, non spoiler.
0: Ma no,
2: spoiler. Un sacco di morti.
0: Ma è passato, vabbè.
2: Un sacco di morti,
3: sì,
2: diciamo così,
3: questo, specialmente a un matrimonio, cioè proprio è perfetto per i matrimoni.
0: Stavo per dire l'oste.
2: Anche nell'amore, certo, anche nell'amore, diciamo così.
0: Grazie Fabiano, un bacio, buona giornata, grazie
2: buona
0: mille,
2: giornata.
0: Ciao.

0: Minacce alle 9.28 su Radio DJ 342 00 00 700. Qualcuno ci ricorda una scena del Trono di Spade proprio ambientata durante un matrimonio?
1: Vi ricordo che nel Trono di Spade una delle scene più truculente della storia di tutte le serie TV si è proprio svolta durante un matrimonio, che è stata fatta una strage. È una scelta un po' bizzarra quella di usare quella sigla.
0: Convengo.
2: Il sì. Matrimonio di sangue, sì, è quella, quell'episodio.
0: Si chiama matrimonio di sangue.
3: Bene.
0: Però perché il prete, il sacerdote, deve essere esperto di musica e di serie TV, sì, non può essere una di tutte e due. C'è qualcuno veramente molto esperto, addirittura di class

0: Tica.
1: Buongiorno ragazzi, a me comunque il prete mi ha fatto storie per l'Ave Maria di Schubert. Dice che Schubert era mezzo al suo sogno. Non lo sapevo.
2: Lo sapevamo neanche noi.
3: Ora, ora ne siamo informati.
2: Stiamo parlando di un
3: non è di quello
2: pezzo.
3: Che si dice di Schubert. Però
2: però la sfortuna di avere un prete molto, molto preparato.
3: Allora, 9:29, se avete qualcuno che deve fare la maturità, chiamatelo, perché tra poco, togli la base, vi stiamo per dare in esclusiva il tema della traccia di maturità.
2: Ma perché abbiamo estorto? Facciamo, creiamo il panico.
3: La,
2: chi
3: la
2: è
3: signora, la signora? A parte adesso c'è Daniele Grassucci, scuola.net. No, perché?
2: Ancora?
3: Mio
2: no.
3: cugino vive in Australia.
2: Ha consolato.
3: Consolato. Lui dice col fuso orario, lo sta facendo adesso.
2: Adesso, quindi già lo so. Vabbè.
3: Rimanete lì che ve lo diamo tra poco, dai.
4: Ogni mattina su Radio DJ ascolta il trio più pazzo che c'è.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
10: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Ufficio, cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
18: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
19: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
0: vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: Tutta ce l'ha fatta sentire Patrizio con addirittura l'annuncio, signore sì. Spasakeros, per favore.
1: Quello eri te, no?
0: Certo, la versione, diciamo. Carol G, Manu, ciao, viajando por el mundo su Radio DJ. Buongiorno a Daniele Grassucci di scuola.net.
2: È arrivato il giorno. Il giorno.
3: Quest'anno abbiamo un giorno in più per studiare, perché la maturità inizia di giovedì, è un fatto storico.
2: Allora ricordavamo bene che solitamente iniziassi di
3: mercoledì. Quest'anno non lo so, cioè, infatti all'inizio io quando è arrivato il comunicato ho detto: ma siete sicuri? Perché sembra il copia e incolla quello l'anno scorso, perché è sempre il 18. Ho detto: certo, ma non è che magari vi siete sbagliati. Dice: no, no, abbiamo scelto, vabbè.
0: Quindi col fresco, giustamente.
3: Beh, quello, come dire, imprevedibile.
4: Secondo me l'hanno fatto per non farlo di

0: 17. Guarda che l'hanno fatto per questo.
1: Oggi lo chiederemo a Valditara.
0: Chiediglielo.
2: Allora, potete di Valditara, il ministro e questa signora che si chiama Flaminia Giorda. Sono gli unici che hanno realmente le tracce dell'esame. Infatti, Daniele, la prima cosa.
1: A parte che... noi, ovviamente, parte che non possiamo dire.
3: Adesso siamo per darle, eh? Abbiamo detto.
2: No, Daniele ci tiene tanto a dire: studenti, studentesse, dormite, riposatevi, nessuno può averle. Non, perché non spendete soldi,
0: non ci
2: comprate. Fate una campagna con la polizia postale.
1: Con la polizia postale, per la sicurezza cibernetica, con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, verranno a presidiare. Non per arrestarci, ecco, questo voglio presidiare. La nostra notte prima degli esami in streaming, perché vogliamo ricordare a tutti che le tracce di maturità nelle ore prima. Non esistono. Quello che stiamo facendo adesso è un gioco, una supposizione.
2: Certo.
0: Il topo esame è diventato questo.
3: A parte
0: è un
3: che
0: gioco.
3: Abbiate qualche cugino
2: che viene
1: però l'Australia, ragazzi, è l'altro emisfero. Quelli è inverno, è autunno adesso. Cioè, nel senso, non fanno la maturità adesso. E poi. Io ho telefonato personalmente al consolato, mi hanno detto ditegli che non esistono scuole italiane in Australia.
2: Basta chiamare. Certo. No, era una leggenda metropolitana che però mi fa sempre tanto
0: sempre ridere.
2: Però comunque la cosa vera è che in realtà delle ipotesi si possono fare in base alla vostra esperienza. Daniele ha sul cellulare un file con tutte le tracce dell'esame di maturità.
1: Dal 2000 a oggi. Dal 168 tracce. Ragazzi,
3: ma si può trovare una logica? Cioè nella scelta c'è comunque un algoritmo.
1: C'è una logica.
3: Diciamo.
1: La logica è D'Annunzio out, nel senso che
0: cioè, questo è comunque un assioma.
1: Questo è conclamato perché D'Annunzio.
2: Allora, Daniele ha fisicamente in mano, poi stiamo facendo un documento video che pubblichiamo.
1: Un documento De Santini, dell'Istituto diciamo. Luce, Istituto Luce ai poster.
2: Quindi D'Annunzio out.
1: No, D'Annunzio ogni anno dicono esce, non esce mai perché ovviamente il ministro. Di qualunque colore sia che scelga D'Annunzio verrebbe tacciato di nostalgia
3: simpatie.
1: Di quando i treni arrivavano puntuali. Okay. Se mai è accaduto questo.
2: Mai, mi sembra mai.
1: Ok, quindi di un tempo mai avvenuto. Però effettivamente D'Annunzio ha fatto capolino in una prova suppletiva del 2023, perché ricordiamolo, chi domani arriva tardi non è che può entrare in seconda ora. Deve fare la maturità nella sessione suppletiva 1 luglio quest'anno. Quindi D'Annunzio chissà se sarà all'anno.
2: Certo. Chissà. E poi
1: Furio se la sentiva però.
3: Io vi dico che secondo me questo vai
1: D'Annunzio. Poi grazie a Deledda ricorre un anniversario, non mi ricordo quale, però no, aspetta, attenzione, c'è un anniversario tondo, mi sembra un 120 e spicci qualcosa dal premio Nobel. Gli anniversari tondi piacciono. Un'autrice donna non è mai stata proposta in un'analisi del testo di una maturità ufficiale.
0: Quindi
1: noi tifiamo per grazie a Deledda.
2: Deledda. E poi un grande classico Montale.
1: Perché Montale? Lui è un campione di maturità. Si è fatto 3 maturità. È secondo solo a D'Annunzio, che ne ha fatte 4. D'Annunzio. Per vedere se eravate attenti. Quella Ungaretti.
2: Quello là.
1: Lui ne ha fatte 3, però l'ultima nel 2012. Quindi diciamo questo potrebbe tornare.
2: Scusa, l'anniversario di Deledda era il 1926.
0: 100 anni precisi.
2: Dal Nobel.
1: Quindi c'era un anniversario tondo. Perché noi adesso diamo i numeri. Io ormai devo cambiare lavoro. Devo mettere il job title non più direttore di scuola.net, ma esperto di Tototracce.
3: Esatto. Ricordiamo già scelte, cioè seppure adesso la becchiamo.
1: A marzo. E poi adesso le tracce sono fisicamente a scuola. Perché dall'11 giugno al 16, quindi a ieri, c'era la possibilità di scaricare il plico telematico. Cioè, fisicamente, se andate nei computer della scuola, le tracce ci sono.
3: Però questa non la devi dire. No, aspetta.
1: Però sono criptate. Quindi, a meno che i maturandi non abbiano a disposizione un computer quantico, perché non so se le password sono quantum safe. Okay. E diciamo, per craccarle ci vorrebbero qualche decina di anni. Quindi, forse per la maturità del 2030 del 2300.
2: Tra poco, Daniele, facciamo l'estrazione. Ma tanto tu ci tieni sempre a dire che la percentuale dei bocciati è bassissima. Vi verrete giudicati sul lavoro che avete fatto in questi anni.
1: Assolutamente
2: non
1: sì.
2: Su quello che scriverete, anche se siete emozionati, anche se sbagliate il tema, non vi preoccupate. Insomma,
1: cioè, non è la maturità che avete fatto voi, che vi giocavate tutto in quel gioco. All in.
2: Allora, però c'è una tradizione che ancora si tiene. È vero che dormite, ma stasera tutti gli studenti, supponiamo, si vedranno sotto le scuole, giusto?
1: A cantare,
2: ragazzi, notte prima degli esami.
1: A pagare la pensione a Venditti, con la SIAE.
2: È un'usanza che trovo bellissima, sì. E devo dire, a distanza di così tanti anni, ancora ho i brividi e mi viene ancora l'occhio lucido. Quindi non vi vogliamo togliere il piacere di ascoltarla tutta. Antonello Venditti, 9:44, questa è Radio DJ.

0: sto piangendo su un palo telefonico a 10 metri di altezza. Stefano, non sei il solo, siamo in tantissimi a ricordare quei momenti storici della maturità,
1: anche se in realtà ai nostri tempi non c'era proprio questo rito collettivo, tutto un po' più rock and roll.
2: Ma lo sai che adesso diciamo, siccome dicevamo è molto improbabile essere bocciati, poi una volta che tu arrivi all'orale, bene o male l'orale pesa solo 20 punti, cioè non è che ti giochi 20 punti su 100, non è che
0: anche
2: siano...
0: se non fate scena muta, perché sappiamo che sono per
2: scena muta

0: No, però attenzione, lo sai che è paradossale? Se tu fai scena muta volontariamente prendi zero e vieni buttato fuori. Okay. Se fai scena muta involontariamente perché non sei preparato, il minimo è 2 punti.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: allora...
0: vedi, il paradosso è incredibile. Sì. Però adesso si va alla maturità, tutti col vestito bello, certo, con i genitori che aspettano, perché tutto sommato sai che è una formalità, cioè nel senso, se tu sapessi che la tragedia potrebbe verificarsi,
1: certo,
0: non andresti vestito bene con tutti i colori, porterebbe una sfiga incredibile.
1: Certo.
0: E invece va lì tranquillo sportivo per avere il rito instagrammabile. Questo dico, è cambiato. Cambiato tutto, diciamo, l'orale di maturità è diventato un po' come la discussione della tesi di laurea.
1: Sì.
0: Ma bene così,
2: il lavoro l'ha già fatto.
0: Cioè, ma non stiamo anche un po' giusto, perché la nostra
1: è una certificazione.
2: Certificazione.
1: Esatto. Certo. Allora, con Daniele Grassucci, amici di scuola.net, però è il momento, perché lui dice giustamente:
2: sì,
1: anni e anni di porta fortuna,
2: certo,
1: base tensivo Patrizio, estraiamo, inizia Giorgio.
3: Vado, giro. Sento qua questo.
1: Chi esce? Maxi processo contro la mafia.
3: Beh, potrebbe essere interessante, ragazzi.
2: Quindi sull'attualità.
1: 40 anni all'inizio. Beh, non è male.
2: Beh, non male.
1: Vado.
4: Vediamo.
1: Voglio fare una cosa da daista. Questo.
5: Del primo.
1: Ungaretti. Andata moda.
0: Vabbè, ma c'è
1: però
0: a qualcuno piace.
5: Attenzione. Non è possibile.
0: Ricordiamo, Dante si fece una doppietta 2005-2007, poi ha dimenticato.
1: Ha fatto il backup,
0: quasi back to back. Ungaretti è del 2024, quindi attenzione, potresti aver pescato.
1: Attenzione.
0: Chissà la Giorda se è d'accordo.
1: Ok, vediamo.
5: È l'ultima, mi allungo.
1: Sì.
5: La voglio proprio andare a pescare. Questo qua.
1: Attenzione, maturandi, che noi ci becchiamo.
5: Questa è Unione Europea.
2: Attenzione.
1: Perché c'è Heidi?
0: Questa è l'intelligenza artificiale. Ma perché l'Unione Europea è sia l'Italia che i Monti.
5: La Svizzera.
1: Allora, Daniele, sono credibili tutti, chiaramente. Tutti credibili e nessuno credibile.
0: Esatto.
1: Allora, quanto abbiamo, Patrizio? 2 minuti, 1 minuto e mezzo? 2 minuti per i consigli di una persona molto esperta. Tra l'altro su scuola.net trovate tantissime informazioni,
2: sì.
1: Però appunto anche su quello, una volta che avete letto, chiudete il computer, vi rilassate, fate una passeggiata, via i cellulari, via lo stress. E che altro, Daniele?
0: Allora, innanzitutto domani ricordarsi, documento identità è un esame di stato. Acqua, perché non si può andare al bar a comprarla, alle macchinette a comprarla, addirittura per le prime 2 ore non ti può nemmeno alzare per andare in bagno. Quindi fare prima i bisogni, prima che venga decrittato il plico telematico.
1: Lo diciamo al nostro amico Enzo Ghinazzi in arte pupo, che secondo me, come noi sta zona, ho sentito un rumore in garage. Occhio alla prostata,
5: In quel caso, poverino.
0: In quel caso è documentato, può andare, può
5: certificato
0: andare.
5: Meglio.
0: Però ecco, quindi poi cosa molto importante: snack, tutto quello che serve, perché la prova dura fino a 6 ore. Noi consigliamo di prenderle tutte, perché, come dire, se c'è tempo, perché toglierselo?
2: Certo.
0: Ecco, anche perché anche gli errori d'ortografia contano. Tu puoi aver fatto il tema più figo, ma mi sbagli, mi scrivi un po' con la accento invece che con l'apostrofo, prendi mezzo punto in meno. Poi attenzione, vocabolario italiano domani ammesso per gli studenti di lingua madre non italiana. Anche il dizionario dalla lingua madre all'italiano è concesso. Poi io ho chiesto al ministero: ma con tutto questo caldo si possono portare i ventilatori portatili? Sì,
5: oh,
0: però verranno controllati per vedere se il ventilatore.
2: Se non nascondono intelligenze artificiali.
0: Ecco.
1: Sai quelli che hanno quella specie di foglietti sopra.
0: Senso, ragazzi, chiaramente controllate il rumore, cioè prendete i modelli che a velocità 1 non fanno. Tipo aeroporto di Fiumicino, perché ho visto che tra poco arriva Danilo, quindi facciamo il lancio. Ecco. Poi, altra cosa estremamente importante: i cellulari vanno consegnati. Se vi beccano col cellulare, non vi possono perquisire, ma se vi beccano, vi fanno un mazzo così.
1: Quindi vi buttano fuori.
0: E poi essenzialmente una cosa fondamentale, ragazzi: la certezza statistica. Lo 0,3% ogni anno dei maturandi non ce la fa, quindi vuol dire che è molto più probabile farcela che non farcela. Quindi ragazzi, andate tranquilli, godetevi questo esame, perché quello che conta non è quel voto che prenderete. Il voto non vi definirà, vi definirà tutto quello che avete vissuto e imparato. Quindi quello non si può cambiare, è già andato.
1: È un giorno che ricorderete per tutta la vita. Fate in modo che sia un giorno bello. Grazie mille a Daniele Grassucci, grazie agli amici di scuola.net. Lina a Milano, ci sono Linus e Nicola. Linus quante volte l'ha fatto? Ce l'ha detto al telefono?
0: Due volte l'hanno rimandato. Ha preso 47.
1: Non abbiamo notizie di Nicola Savino. Nicola,
5: no,
1: ci rispondi,
5: non
1: sia
5: stato bocciato lui.
1: No, Nicola mi sa mai bocciato. Mi sa che Nicola era uno bravo a scuola. Vediamo. Grazie a tutti. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. Buongiorno dalla redazione di DJ. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con questa accusa è stato arrestato un ragazzo di 16 anni della provincia di Bologna.
3: Il 16enne pubblicava sul web manuali con le istruzioni per compiere azioni violente con l'utilizzo di veicoli pesanti e per fabbricare armi, oltre a diverso materiale di propaganda jihadista e suprematista.
2: Il governo di Kiev celebra il cambiamento di tono positivo da parte del G7, che ieri ha accolto il presidente ucraino Zelensky, ribadendogli solidarietà e impegno per arrivare ad una soluzione del conflitto. I leader presenti, Trump in testa, hanno approvato nuove sanzioni su gas e petrolio russi e lo stanziamento di fondi per armi e sistemi di difesa per Kiev.
3: Le notizie dal fronte però parlano di nuovi attacchi russi in raid aerei nella notte sulla città di Zaporizhia. Una persona è morta e almeno 7 sono rimaste ferite.
2: E dal G7 arriva anche la dichiarazione dei leader riuniti ad Evian sulla questione libanese. Sosteniamo un cessate il fuoco fermo e immediato, si legge nella nota congiunta di poco fa.
3: Ma anche in questo caso le notizie dal Libano parlano di ben altro. I raid israeliani sul sud del paese sono ripresi già dalle prime ore del mattino. L'Iran ribadisce che lo stop alle ostilità in Libano è condizione necessaria per la firma dell'accordo con gli Stati Uniti prevista per venerdì a Lucerna.
2: È morto nella notte a Bologna lo storico Carlo Ginzburg, uno dei più autorevoli della nostra epoca. Aveva 87 anni.
3: Nato a Torino nel 1939, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone e della scrittrice Natalia.
2: Professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, ha insegnato anche negli atenei americani di Harvard, Yale e Princeton.
3: Calcio è un lio nel Messi da record, quello che nella notte si è presentato al suo sesto mondiale. Tutti i suoi 3 gol con i quali l'Argentina ha battuto l'Algeria, e sono 16 quelli totali siglati nei vari tornei ridati, come il tedesco Miro Klose, nessuno come loro.
2: Per Messi anche la presenza numero 200 con la maglia della sua nazionale in una giornata che ricorderà a lungo anche Luca Zidane, portiere algerino e figlio di Zinedine.
3: Nel segno dei propri bomber anche le vittorie di Francia e Norvegia, doppietta di Mbappé nel 3-1 transalpino su Senegal e doppietta di Haaland del 4-1 norvegese sull'Iraq.
2: L'ultima vittoria arrivata in ordine cronologico è quella dell'Austria sulla Giordania 3-1. Oggi alle 19 toccherà CR7 in Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Alessandro Prisco e Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: ne dice la mia chitarrina? È una reminiscenza armoriana?
1: Eh no, non ce l'hanno.
0: No, c'era
1: ragazzi,
0: il clarinetto.
1: Clarinetto e la chitarra.
0: Cos'è che c'era nella canzone di Arbore?
1: Il clarinetto faceva la parte dell'organo maschile e la chitarrina di quello femminile, Carolinus.
0: Ma quanti anni fa, tipo?
1: 45. 41 dell'85.
0: 15 anni fa.
1: Eh 20. Sì, assorta.
0: E quindi questa chitarrina che cita sei
1: è la chitarrina.
0: È un ukulele, perché
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: ce l'hai in mano.
1: Tra l'altro. Sì. Senti, prima di cominciare rispondo al trio Medusa.
0: Sì.
1: La maturità è andata molto bene. La mia maturità, ho preso 50, non so come sia stato possibile.
0: Beh, erano altri tempi.
1: Non era larga.
0: Non era lo stretto della manica, era la manica larga.
1: Non era larga perché bocciavano come dei fabbri.
0: Te e come minimo andavi in qualche scuola privata?
1: No,
0: dove
1: dove bocciavano però.
0: Cazzo, bocciavano scuola privata.
1: No.
0: Paghi per essere promosso.
1: Sì. Me lo ricordo ancora. Prima liceo, scuola privata, 4 promossi, 9 bocciati, 15 rimandati.
0: Te lo dico.
1: Era
0: io
1: l'unica
0: perché non avevano pagato la retta.
1: Forse non avevano pagato la retta. Vabbè, mettiamola così. Ho
0: preso
1: 50, sono stato bocciato in terza liceo per un motivo. Perché ho iniziato questa brillante e scintillante carriera radiofonica.
0: Che scuola era la tua?
1: Ne ho cambiate diverse. Liceo scientifico.
0: Finché non ha trovato lo scivolo dell'acqua fan.
1: No, liceo scientifico. Sì,
0: ma a Milano o a San Donato?
1: Allora, ho fatto prima e seconda a Milano. Poi andavo bene, mia mamma ha detto: Nico, non c'è bisogno che pago. Vieni a San Donato, facciamola gratis.
0: Bocciato. Vedi.
1: Poi ho fatto 2 anni in uno e poi la quinta liceo.
0: Della via non parlo perché ho

0: vent'anni insieme io e te, e da 25 anni nozze d'argento per il vecchio leone che oggi fa la ripromessa di matrimonio. Abbassa il suo e alza il mio. La ripromessa di... perché entra le sue? La ripromessa di matrimonio.
1: Il tecnico
0: sì,
1: audio.
0: Sì, per forza. La ripromessa di matrimonio.
1: Non c'è nessuna ripromessa, non si usa. Quella roba lì si fa soltanto nei film o nelle cose...
0: Non lo fate il ricevimento. Ma io, Linus, prometto di amarti altri 25 anni.
2: Volendo si fa,
1: sì, sì, ma è una cagata.
0: Ragazzi, beh, come celebra con amore questo nozze d'argento.
1: No, io detesto quelle pagliacciate a uso e consumo.
0: Certo.
3: Però sai che bei
0: contenuti. Quindi la prendi con lo spirito giusto queste nozze.
1: No, sono molto felice. È una di quelle cose che nella vita non ti aspetti neanche di raggiungere. Tornando per un secondo alla scuola, sia io che te siamo stati ripetenti.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi quando ripeti un'esperienza, insomma, sei pronto ad accettare quello che la vita o il destino ti regalerà. Nel mio caso è una storia che dura da 34 anni, di cui 25 ufficiali, che sono quelli appunto che si celebrano, che celebriamo questa sera, io e mia moglie, punto. Neanche i figli, nessuno dei miei figli, nessuno si ricorderà nulla.
0: Vabbè.
1: Ti ricordo che il piccolo è quello che l'altra sera al telefono, in videochiamata da Londra, dove è a studiare, è molto bello il rapporto che noi abbiamo con i nostri ragazzi, perché ci raccontano le cose che gli succedono. Questa ti piacerà molto, Matteo. Ieri sera, l'altra sera parlando con Miki, a un certo punto ci dice: no, comunque sono molto felice perché ieri sera finalmente sono uscito con una a cui stavo dietro da un sacco di tempo.
0: Dici,
1: ma chi è? Di dov'è? No, è amica di un mio amico, l'avevo già incontrata un po' di volte, ma com'è? No, è bellissima. E poi, cioè, c'ha lo stesso mio tipo di umorismo, di autoironia, quindi mi trovo benissimo, e finalmente ieri sera ce l'ho fatta.
0: Bene.
1: Ma è inglese, no, è metà italiana e metà tipo iraniana
0: qualcosa di... sì, una bella mora.
1: Sì, come si chiama, gli dico. Cazzo, non mi ricordo. Come non ti ricordi? Gli stai dietro da un sacco di tempo e non ti ricordi.
0: Stare, ma è un classico. Oh, come si chiama?
1: Per cui i due non si ricordano, non sanno
3: ma
1: neanche.
3: Ma il sacco di tempo di Miki saranno 3 giorni.
1: Sì, magari tre settimane.
0: Me lo ricordo ancora il vestito della sposa. Sai, molto
1: che ieri
0: bello.
1: Sera volevo cercare una fotografia per fare appunto un post da mettere questa mattina, e mi sono reso conto che non abbiamo un album di matrimonio. Abbiamo un album dove i fotografi ci avevano messo tutti le prove delle fotografie, cioè stampate però piccole, da cui poi avrebbe dovuto stampare le fotografie.
3: E non l'avete mai fatto.
1: Sono rimaste piccole.
0: No.
1: Ne abbiamo stampate 3 o 4 che abbiamo incorniciato, ma non abbiamo il vero e proprio album di matrimonio. Secondo te i negativi si rovinano?
3: Chi ce li ha?
1: No, ce li ho.
3: No, non si rovinano.
0: Non si rovinano.
3: Se li tieni bene, in un cassetto all'asciutto, non si rovinano.
0: Avevo delle foto dei miei genitori tipo trentenni e le ho stampate, ed è stato come reperire...
1: Ma avevi i negativi?
0: I negativi, solo i negativi, mai stampate, le ho stampate, ed è una cosa strabiliante.
1: A parte il fatto che già fotografando una fotografia di allora, adesso riesci a ricavarne una foto decente, ormai l'assistenza tecnologica risolve.
0: E allora stasera cosa succede stasera?
1: Andiamo fuori a mangiare, io e lei, in un posto molto bello, carino, romantico, sul lago. Peccato che, dopo aver prenotato con larghissimo anticipo, ho scoperto che nello stesso posto, giuro, sei pronto?
0: Sì.
1: Nello stesso posto stasera c'è un DJ set di Alex Faronzi.
0: No!
2: Ma guarda che regalo che ti faccio! Cioè, ma
0: bello!
2: non poteva esserci il regalo
1: Sai
2: migliore.
1: Che sono stato lì per chiedere al padrone del locale di mandarmi via.
0: No! Ma come?
1: No, guarda, volevo dire, ma fagli
2: guarda, che ora arrivi, arrivi.
1: Fatti cazzi
2: tu. No, che smetto prima. Senti, do fastidio.
0: Brutto carattere.
1: Non è vero, sto scherzando, sono molto felice anche per questa coincidenza. Sarà ancora tutto più romantico.
0: Benissimo.
1: Fammi questa domanda, così ho una risposta bellissima. Qual è il più grande sacrificio che hai fatto per tua moglie?
0: Linus, è una domanda che mi viene dal cuore.
1: La cosa che ti è costata di più.
0: Qual è il più grande sacrificio? Io so quello che io ho fatto per te: spendere 1.600.000 lire per l'abito. per l'abito del matrimonio che
3: ben
0: non
3: posso, ammortizzato
0: purtroppo
3: però.
0: Non l'ho
1: usato per 20 anni,
0: l'ho usato per tanto, adesso è fuori moda, fuori forma, fuori tutto. Qual è il più grande sacrificio che hai fatto tu?
1: Nel primo periodo in cui ci eravamo fidanzati, erano gli anni 90, per cui si facevano le cassettine, neanche il CD,
0: sì,
1: no, forse era già un CD,
0: no,
1: non
0: no,
1: mi ricordo,
0: no, cassette, forse era ancora... il CD esisteva ma non si faceva.
1: Bravo,
0: il
1: beh,
0: CD
1: no, d'altronde DJ Time, amici della cassettina,
0: certo,
1: che stupido,
0: certo,
1: c'era
0: certo
1: quella sovrapposizione. Quindi le ho fatto una cassettina musicale mettendo dentro delle cose che sapevo le potessero piacere
0: dell'epoca,
1: qualcun'altra che piaceva a me, ma soprattutto la canzone che mi faceva più schifo ma che sapevo che a lei piaceva,
0: che invece che è qui qua qua nel nostro cuore.
1: Ogni volta che la riascolto mi vedo servo della Glenda che la incide.

0: verso femminile. Patrizia scrive: ho spento anche il phon per ascoltarla.
1: Questa? Beh, certo.
0: Perché evidentemente anche lei c'ha qualche ricordo complice dei primi anni 90.

0: non dovremmo dedicare un intervento al fatto che il cosiddetto hair dryer in inglese o asciugacapelli in italiano da noi si chiama phon. Si chiamerà phon per via del vento caldo?
1: Ah, questo non
0: il phon, no, il phon è
1: certo,
0: un vento caldo, ma da noi appunto, che poi tu sei un turista inglese o americano o australiano, vai in un albergo e phone. Ti dicono guardi se vuole il phone e pensano che tu
1: al
0: voglia
1: telefono,
0: il telefono, capito?
1: Che però ha la e finale,
0: questo sì, ma la pronuncia
1: però
0: è molto
1: la pronuncia simile, è quella, certo,
0: bo,
1: certo,
0: bo,
1: certo.
0: Bo, bo, bo, bo,
1: perché
0: bo.
1: Si dice, se dovete chiederlo, è hair dryer.
0: Sì, asciugacapelli, letteralmente, insomma, se andate da un'altra parte. Cioè, se chiedete un phone in America, vi danno un cellulare.
1: Certo, col senno di poi, scusa, torno
0: prego,
1: a parlare
0: prego,
1: di
0: prego.
1: Uday Ten Sharp. Col senno di poi, io sottoscrivo abbastanza, nel senso che c'ero e non era un pezzo così che ci faceva volare.
0: Dico, erano i primi anni 90, eravamo completamente nel trip del 100-200 serate da discoteca all'anno.
1: Può
0: questa
1: essere,
0: roba qua,
1: può
0: cioè,
1: essere.
0: Capito?
1: Ecco, ma cosa ci aveva fatto di male? Cioè, cosa aveva di sbagliato questa canzone?
0: Perché era
1: un po'
0: una
1: bella canzone. Sì, però
0: era un po' telefonata.
1: Sì, però tutto
0: ti dico
1: sommato.
0: Di più, mi piace di più adesso che
1: assolta,
0: allora.
1: Ecco, lì sarò volevo arrivare.
0: Dei tempi.
1: Col senno di poi.
0: Come direbbe Prince?
1: Sarò assolta per insufficienza di prova.
0: Assolta. Io sono a 25, tu sei a?
1: 17.
0: Tu sei arrivato a?
2: Col nuovo matrimonio. 6.
0: Già 6?
2: No, 6 no, no, due anni.
0: Due anni.
2: Con l'acqua, quello vecchio mi sono.
0: A quanto sei, Matte?
3: Un cazzo.
1: Il tuo, tra l'altro.
4: Il tuo. Buongiorno, ragazzi. I miei genitori, nel lontano 77, si sono sposati e non hanno ricordo di quel matrimonio perché al fotografo è andato a fuoco il negozio, proprio lo studio. Mia mamma ricorda che ci sono 4-5 foto fatte da uno zio di Erba che aveva la passione alla fotografia e aveva questa macchinetta fotografica al seguito.
2: Sì. Ciao ragazzi, Matteo da Lecco.
0: Si capiva, dai, c'era lo zio con la macchinetta al seguito.
1: Rigola, dai.
0: E meno male che c'era.
1: Perché
0: comunque una volta c'erano quelli che avevano la macchinetta e se la portavano
3: ma
0: dietro.
3: Certo, ma
0: mio
3: tuttora.
0: Papà era uno di questi, nella sua
1: si portava una macchinetta
0: nella sua piccola disponibilità economica, però aveva una bellissima macchinetta fotografica e gli piaceva molto
3: per i propri ricordi. Adesso ovviamente il telefono
0: adesso abbiamo tutti il telefono.
3: Ha impedito, però ci sono gli appassionati che resistono con la macchinetta.
0: Sì,
3: che
0: però
3: è scomoda,
0: io non vado
3: pesante.
0: Al matrimonio di un altro portandomi la macchina fotografica.
1: No, perché hai il cellulare.
3: Sì. Alcune volte
0: alcuni
3: sì,
0: lo fanno.
3: Alcuni
0: vabbè.
3: Lo fanno.
1: Caspita, la macchina.
3: Stavo leggendo che phon deriva ovviamente da quel vento lì, però un'azienda tedesca all'inizio del Novecento ha preso il nome di quel vento per marchiare un asciugacapelli.
1: Quindi,
3: che è diventata l'antonomasia,
0: è
3: esatto, come il Walkman è diventato dal nome della Sony il nome dell'oggetto.
0: Brugole, bla bla bla bla,
1: esatto,
0: andare avanti
1: esatto.
0: Per e così discorrendo.
1: Comunque Matteo via discorrendo. Matteo ha avuto anche lui delle relazioni, ecco, volevo dire che ha 4 anni di popò con la porta aperta.
3: Cioè forse 5
1: anni di popò con la porta aperta.
3: In traiettoria con la TV.
1: Esattamente,
3: tra l'altro.
1: Perché quella è la differenza. No, ma l'ho detto in maniera elegante.
0: Vabbè. No, l'alternativa per me era rimanere a casa con le finestre spalancate e sentirmi il concerto degli Iron Maiden.
1: Quella!
0: Ieri sera ho visto una bellissima intervista con Bruce Dickinson che è
3: il pilota.
1: No,
0: che è lo
1: pilota di
0: che è lo stagionato leader del gruppo degli Iron Maiden che io ho visto dal vivo a distanza di 5 centimetri.
1: Quella.
0: Amici, quando
1: quella.
0: Facevo il DJ del Rolling Stone e loro sono venuti a suonare nel 1981-82 locale strapieno e io nella postazione del DJ di fianco a loro un po' terrorizzato perché facevano paura.
1: Volevo sapere, no? C'erano quelli a Rolling Stone, quelli per terra che facevano finta di
0: ovviamente sì, durante il concerto no, perché era talmente stipato che non c'era modo di sdraiarsi per terra. Beh, stasera c'è il concerto degli Iron Maiden per la prima volta. Ho visto l'intervista ieri sera con il cantante che insomma c'ha la mia età, per cui però c'ha ancora i capelli molto molto lunghi, l'aria molto rock, però
1: non
0: anche molto simpatica,
1: che sia frutto
0: e
1: della
0: ha detto
1: natura.
0: I'm very happy to play to have a concert in San Siro because San Siro
1: ha detto San Siro
0: certo San Siro perché ma più volte lo ha ripetuto
1: San Siro
0: all'estero yeah, dicono yeah. San Siro San Siro che diventa quello
1: San Siro
0: sì come diceva Matteo lui era il pilota che però adesso non può più
3: perché
0: pilotare
3: perché non gli hanno rinnovato la patente
0: per le regole internazionali tu non puoi guidare pilotare un aereo così grosso un aereo di linea quello praticamente è un aereo di linea

0: prende sì, il DC-10, insomma, quegli aerei che sì. fanno le
1: lui adesso pilota gli aerei per i fatti suoi, quando fanno il tour, come in questo periodo, l'aereo lo affittano e viene
0: gli mettono sopra il disegno del mostro loro.
2: Customizzato, puoi dire customizzato.
0: Viene wrappato
2: con una livrea, con la livrea degli
1: eroi.
2: Sì, beh, sì, quando mettono le cose, la livrea degli eroi.
1: Un minuto, Alex, un minuto, lo so.

0: quando l'ho risentita
1: avessi
0: ieri
1: idea.
0: Ho fatto un piccolo esperimento.
1: Sì.
0: Fammi sentire che effetto fa per i miei ascoltatori coetanei che magari ci possono anche
1: zero.
0: Rimanere male. Si può fare. Quando arriva questo punto in cui fa yeah,
1: boh.
0: Il mio cervello ha detto i miei occhi, i tuoi occhi sono fari abbaglianti e io ci sono davanti. D'altronde, insomma, è sempre roba che arriva dall'Inghilterra.
1: Allora, ci sembrava anche
0: the number of the beast.
1: Anche questa, come You Day Ten Sharp, ma al contrario, ci sembrava una mostruosità. Ma qual è il problema? Cioè, col senno di poi.
0: Sì.
1: È pesante. Mo sarà pesante questo.
0: Un minuto si reggeva facilmente.
1: ma sì, dai.
0: Per il secondo e per il terzo, magari no.
1: Sì, sì.
0: C'è
1: sì,
0: complotto, sì. C'è complotto lì.
1: Chi è?
0: Tagliero Made a Mao.
2: Chi sono pari abolianti? Io ci sono davanti.
0: Vabbè, ci vorrebbe Franchino qua, per completare.
1: Esatto, esatto.

0: Certo.
1: Io non posso bruciare con nulla come te.
2: Questo era Mal dei Primitives. Allora, va bene così con la canzone. Tu pensa, come si fa a chiamare un gruppo i Primitives?
3: Ma guarda che è incredibile. Cioè, i primi. Vabbè, ma sono tante le cose del passato.
2: Sì,
3: che...
2: secondo me era un po' come i nomi delle automobili. Sai, le avevano già
3: registrate tutte. Allora
2: l'unico libero era Primitives, anche se loro non avevano né clava né pellicetta.
3: Scusa,
2: addosso.
3: Torno un attimo agli Iron Maiden. Quindi c'è stato ieri sera il concerto.
2: Stasera.
3: Ah, già, è vero. No.
2: Chi è?
3: No.
4: I tuoi occhi sono fari abbaglianti ed io ci sono davanti.
2: Ecco.

0: Perché per ricordarsi di questa canzone bisognava averla sentita quando si era ragazzi e Franchino era della mia stessa generazione. Sì, stasera ci sono gli Iron Maiden per la prima volta in concerto a San Siro.
1: All right.
0: Ricordo che il pubblico metal è educatissimo.

0: scrive Mari, che sarà Marisa a questo punto, no?
1: Potrebbe
0: o
1: essere
0: Marina,
1: o Maria,
0: o Maristella, o Maria Pia.
1: Sì, Maria, Maria
0: qualunque
1: Pia,
0: qualunque cosa
1: qualsiasi
0: inizi con
1: cosa,
0: Mari.
1: Cioè.
0: Mi fa sorridere che una mia amica e collega corista stasera sarà al concerto a cantare a squarciagola le canzoni degli Iron Maiden, e il giovedì normalmente invece è con noi al coro a cantare Viva tutte le vezzose, che non so cosa sia.
1: Neanch'io.
0: Ma è
1: neanch'io.
0: Un passaggio adesso sicuramente di un'opera.
1: Viva tutte le vezzose, sì. E devo dire che ci è stata molto bene Olivia Dean dopo gli Iron Maiden. È un
0: certo,
1: accostamento.
0: È l'effetto Isoradio.
1: Sì, sì.
0: Che è una cosa che a me piace tantissimo.
1: Cozze e Nutella. Non so chi
0: sì,
1: nelle parti.
0: Ma la
1: delle
0: musica ti deve sorprendere.
1: Tutta, tutta. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. A me la musica piace tutto. Viva tutte le vezzose, Matteo, abbiamo una
2: aspetta che la sto tirando dentro.
1: Ok,
0: però hai scoperto la cosa arriva? È un'aria di qualche
2: corale
0: opera.
2: Corale Beaujolais si chiama.
1: Corale Beaujolais, cioè una
0: Beaujolais
1: corale
0: un vino.
1: Appena fatta, Linus.
0: Linus, forse non ricordi, scrive Fabrizio, ma il concerto dei Kiss dell'80 che hai visto, come me, dice, i supporter erano proprio gli Iron Maiden.
1: Però, figurati.
0: Sinceramente non mi ricordo, però mi fido di quello che dice Fabrizio.
1: Beh,
0: al
1: magari...
0: Vigorelli. Al Vigorelli,
1: ah, Vigorelli. Okay, ok.
2: Allora, da un lato ci sono gli Iron Maiden,
0: sì.
2: Dal lato opposto

0: fra Martino Campanaro qui,
1: Vezzosa potrebbe essere anche una identità da social, sai, un nome d'arte per un profilo già social di una ragazza Vezzosa, che sì, insomma, sì, un po' spiritosa, ecco,
0: sì, sì, sì,
1: Vezzosa,
0: sì, Vezzosa,
1: vanitosa,
0: sì,
1: alla fine, no? Come sinonimo. E quello che abbiamo detto prima a proposito del phon si chiama tecnicamente volgarizzazione del marchio,
0: esatto,
1: dove il sì, termine volgarizzazione non intende volgare nel senso di offensivo o brutto,
2: ma del
1: semplicemente
2: volgo,
1: del
2: cioè
1: volgo,
2: del popolo,
1: di uso comune, sì, cosa difficile da evitare per prodotti di grande successo come per esempio il caso del mascara per Rimmel, sì, Andrea, e qualcosa rimane comunque. Beh, le pagine chiare
0: e le pagine scure, Rimmel, che non solo è un trucco ma è anche una canzone
1: e la Biro, anche un album,
0: la Biro,
1: certo. Beh, il Ferodo, ti ricordi?
2: I Ferodi,
1: sì, era un prodotto.
2: Le pastiglie del freno.
0: Ah,
2: no?
0: Ok.
1: Ciao ragazzi, mi avete sbloccato un ricordo. 20 anni fa, New York, primo viaggio con le mie amiche, dice Giovanna, siamo state una giornata intera pazzesca a cercare un phon e nessuno ci capiva.
0: Phon, do you have a phon? Do you have a phon?
1: Phon, poi me l'ha così con la testa,
0: phone,
1: no?
0: Phon.
1: Non uso il phon, Gianni Schiuma. Vacanze in Lettonia, chiedo un air dryer alla reception, dice okay, Michela da Cesena, perché in camera non c'era e mi hanno dato un ventilatore.
0: Urca!
1: Però
0: urca,
1: almeno qualcosa non ho capito.
0: E poi comunque ti metti davanti al ventilatore e ti asciughi i
1: l'effetto
0: capelli.
1: L'effetto è lo stesso, anzi magari maniera, non te li rovina perché non te li brucia.
0: Più vaporosi, certo, ti viene il mal di schiena, però...

0: Il mio amico Gianni Schiuma ha detto anche l'imperatore di San Benedetto del Tronto.
1: Ah, grande.
2: Sì, a questo titolo.
0: Lo dico io, ma San Benedetto del Tronto lui è l'imperatore. Perché è tuttora un personaggio molto amato nella notte.
1: Il lungomare più bello d'Italia. San Benedetto del Tronto.
0: Quantomeno il più lungo. Assolutamente, sì. Molto bello. Con delle spiagge anche molto profonde. In Spagna il phon si chiama secador de pelo.
1: È la stessa cosa, sì. Hair dryer.
0: Lo sapevi?
2: No, però.
0: No, rendi l'idea, però fa schifo l'italiano.
2: È brutto che i capelli siano ridotti a peli.
1: Però è così, siamo noi che abbiamo.
2: Forse non li usi per i capelli. Negli anni li usi 80, solo per i peli.
0: Negli anni 80 c'era una canzone, credo.
1: Nigna dal pelo negro.
0: Che diceva Nigna del pelo negro. Io ogni volta che sentivo questa espressione diventavo un po' rosso,
1: sì, perché mi immaginavo alla pelliccia d'orso che hanno le ragazze in mezzo,
0: la donna bionda con la barbisa nera,
1: esattamente quella cosa lì, bravo,
0: la legge del Barbera,
1: sì, bravo. Nigna.

0: il pelo negro.
1: A Roma è Erfono, scrivono fono, molti sì, tuoi sì, ex sì. concittadini. Basta così. DJ, DJ, Roma Italia.
2: Radio, DJ. One nation, one station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Disney e Pixar presentano...
7: Jessie, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
12: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
13: Corri da Penny. Dal 18 al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

festa. Ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. Un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Tanto l'occasione è buona, devo far pace anche con Sting, insomma è una specie di messaggio che gli mando, amici, amici, amici. E, tra l'altro questa è una canzone che ha vissuto una seconda giovinezza, primavera di bellezza peraltro,
1: esatto,
0: grazie al fatto che sia stata inserita nella colonna sonora di Stranger Things, ti ricordi?
1: Sì,
0: no?
1: una delle tante.
0: Insomma c'erano un sacco di canzoni... Fondamentalmente quel tipo di cinema dedicato agli adolescenti spesso attinge dalla musica inglese degli anni Ottanta. C'è la musica inglese, quella più ortodossa, non so, i Joy Division, quelle lì.
1: E ci sono Fears, anche quelle.
0: E poi ci sono quelle un po' più pop,
1: sì,
0: tipo questa.
1: Sì,
0: Every
1: sì,
0: Breath
1: sì.
0: You Take.
1: Sì.
0: Tra l'altro non c'entra niente, però stranger è una parola che si può tradurre, anzi si dovrebbe tradurre più che in straniero.
1: Estraneo. Certo.
0: E ho letto una cosa interessante, che è figlia in realtà di una stupidaggine, una ricerca che hanno fatto in Inghilterra legata a un talent, non mi so, un programma televisivo, quello che ti costringe a fare, tipo che ne so, a Pechino Express, no?
1: Sì, ma tutti

0: reality alla fine, a meno che tu non conosca gli altri per esperienze pregresse,
1: sei obbligato a stare, certo, a frequentare,
0: certo, okay, convivere con persone, okay, che non conosci,
2: che la prima settimana è un idillio, poi dopo diverso.
1: Sì, sì, sì, allora questo è l'effetto isola dei famosi, sì, o roba
0: ma
1: del genere.
0: Qualsiasi talent,
1: però, per esempio nel Pechino Express, il talent a cui faccio riferimento era una cosa tipo questa, mm-hmm, tu
2: quindi itinerante,
1: devi andare in giro e andare da degli sconosciuti, appunto estranei, e a chi chiedergli qualcosa, un, sì, aiuto, un'indicazione, sì, boh, qualunque tipo di cosa. E lì è importante la tua attitudine, no? Ci sono quelli che attaccano bottone con chiunque,
0: certo,
1: e ci,
0: certo,
1: sono quelli più riservati, magari
0: timidi,
1: no?
0: Sì, giusto,
1: timidi,
0: giusto,
1: insicuri, ecco. Sì, sì. Beh, una ricerca legata, una piccola statistica, insomma, legata a questo talent, alla fine è arrivata alla conclusione che forzarti a parlare, a frequentare degli estranei migliora la tua autostima,
0: certo,
1: perché comunque dici, è come se tu avessi fatto una piccola conquista, no? Tu sei abituato davanti a una persona a girargli intorno, la vedi come un ostacolo perché non c'è voglia di confrontarti.
0: Non parlare con me, parla con Matteo.
1: Ma io parlo con me.
0: Ma bravo, parla soprattutto con Matteo, che
1: ma anche tu,
0: no,
1: sei così
0: un po' di meno,
1: anche tu sei
0: un po' di meno.
1: Allora, tu
2: se la classifica, il podio.
1: Se io sei, no, ma lui posso. È. Se sei in modalità spettacolo,
0: bravo,
1: non
0: sì,
1: ha paura,
0: no, se
1: di niente,
0: voglia, se c'ho voglia.
1: Se è vita quotidiana, è peggio.
0: Non
1: c'ho
0: voglia,
1: okay,
0: sì,
1: okay,
0: sì,
1: okay,
0: sì,
1: comunque,
0: non
1: in generale, se uno è un po' riservato e si violenta da quel punto di vista,
0: sì,
1: ne esce vincitore.
0: Sì, sì, certo, cioè, certo. Fammi finire la graduatoria,
1: prego,
0: scusa.
1: Prego.
0: Poi c'è Matteo che invece, se conosce un po' uno, un po', che quel tanto che basta per dirgli buongiorno, corre per evitarlo.
2: No,
0: quelli dello condominio sì.
2: Beh, vabbè, ma il condominio è un altro discorso.
0: Allora no, è un altro discorso.
2: No, beh, con quelli ci sono le questioni, l'ascensore.
0: Che corre per
1: però ecco,
0: dire,
1: insomma, fa bene.
0: Però fa bene.
1: Ogni tanto fatelo, cercate di violentarvi da questo punto di vista. I due risultati sono: aumenta la fiducia e la sicurezza in te e aumenta la fiducia nel prossimo, perché alla fine il prossimo è meglio di come noi ce lo disegniamo, se gli diamo la possibilità di verificare.
0: Esserlo,
1: tu non ci credi per niente.
2: No, è che questa cosa è falsata dal fatto che poi l'estraneo rimane estraneo, cioè non ti si accolla, capito? Tu
1: la Madonna,
2: è un attimo essere simpatici,
1: niente,
2: e felici, Alex, con uno che non riconosci.
0: Volevo sapere di Alex.
1: No, no, no, aspetta, devo chiedergli una cosa, una cortesia, ti voglio tanto bene. Facciamo come la Formula 1 quando devono cambiare le gomme, che si dicono piano A, piano B.
0: Piano B.
1: Torniamo al piano A.
0: Torniamo al piano A, quindi cambiamo il pezzo.
1: Perfetto, perfetto. Ok, grazie, tu mi capisci.
0: No, volevo chiedere a lui, ma sta cambiando il piano A, piano
3: B. No, io parlo
0: B
3: con tutti. A me piace.
0: Davvero?
3: Giuro, giuro.
0: Davvero?
3: Curioso.
1: A me succede col cane a volte.
0: Quando hai il cane.
1: A me piace,
0: cane, no?
1: Sì. Quando esco la sera, ci sono delle volte che non ho voglia di parlare con gli altri, anche perché la chiacchierata canina.
0: È sempre maschio, è femmina.
2: Che bello, grazie.
0: Come si chiama?
2: Hai fatto tu?
0: Sì, in realtà poi tu non usi tanto il guinzaglio.
1: Dipende dalle zone. Io ho la fortuna di avere una parte dietro casa mia dove si può stare senza. Sì.
0: Perché se no, Matteo, c'è quella faccenda lì che si
1: ingarbugliano.
2: Allora lo devi lasciare.
0: Ti obbliga a una contiguità.
1: Vabbè, che sarà mai.
0: Sì,
2: no,
0: lascia stare. Lascia
1: è bella quella specie di valzer.
0: Ma
1: invece,
0: sì, coi peni che si incrociano lì, con il coso. Che
1: e
0: devi...
1: poi sono io col brutto carattere.
0: Sì,
1: secondo
0: me
1: quella povera luce non è più di lui.
0: Infatti tra poco ci lascerà,
1: poverina. Si sta spegnendo pur di non
0: povera,
1: stare con lui.
0: Povera,
1: vabbè,
0: povera.
1: Buon vento, dai.

0: Secondo te, allora, l'anno scorso Alfa ha fatto una canzone con Manu Chao.
1: Sì.
0: Quest'anno d'estate sempre ha fatto una canzone con Jovanotti.
1: Il prossimo anno
0: dobbiamo trovare uno tipo, non so, Michael Franti
2: ha fatto pure un lavoro con Jovanotti, quindi potrebbe
1: giusto, Ben Harper.
0: Cioè, come deve essere il partner ideale di Alfa? Fricchettone.
1: Un po' fricchettone.
0: Lorenzo, ti sto dando del fricchettone,
1: non allineato, non capito?
0: Uno che
1: Davendra, quello lì, Davendra. Sai che Davendra, ho googolato Davendra e mi è venuto fuori pizzeria e gastronomia da asporto, Davendra.
0: E beh, questa è come Michel Unziger nel film con Alberto Tomba, che faceva la parte, non te la ricordi questa cosa?
1: Antavleva, Bottazzi.
0: Faceva finta di essere una mezza dell'est, in qualche modo.
1: Antavleva.
0: Che però l'avevano chiamata Antavleva.
1: Non te ne vai.
0: Non ti volevo. Antavleva,
1: giusto. Vabbè, Davendra.
0: Quindi, ragazzi, si cerca Jack un cantante Johnson per fare il bis, la coppia con Alfa l'anno prossimo.
1: Certo. Non Tonino Carottone, non vale Tonino.
3: Quello è una grande personaggio.
0: E ce lo ricordiamo solo noi.
1: È un mondo difficile.
0: Anzi, possiamo lanciare un appello: se qualcuno ha avvistato Tonino Carottone, ci faccia solo sapere se sta bene.
1: Se sta bene, esattamente.
0: Perché l'ultima volta che l'abbiamo visto da noi era 20 anni fa, e alle 11 di mattina si è bevuto 2 Negroni.
1: La transaminasi credo sia alle stelle, diciamo.
4: Linus e Nicola, è un mondo difficile.
1: Ci credo,
0: ma
1: se bevi il Negroni
0: vogliamo sapere.
1: È in salita il mondo, diciamo.
0: Dai, torniamo tra poco. DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ. One Nation, One Station. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare

0: Cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con ProRepair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
4: il vostro DJ personale.
5: Radio DJ, comincia tutto qui.
6: Qualche secondo alle 11.
7: Girl, I'm in love with you.

0: canzone che ha fatto diventare famoso John Legend a dispetto, secondo Nicola, di un'estetica all'altezza. Questa è la tua fissazione, sì? Che neanche il tempo è riuscito a scalfire.
1: No,
0: sei
1: però,
0: convinto?
1: No, allora, ferma. Solo gli stupidi non cambiano idea, caro Linus.
0: E quindi adesso è diventato bellissimo.
1: Io ti voglio dire una cosa. Come dicevamo oggi, il tempo è galantuomo.
0: Ok, e anche quindi, tu devi essere galantuomo con lui.
1: E quindi John Legend, sì, comunque...
0: Chiamalo Giovanni Leggenda.
1: Giovanni Leggenda.
0: Che fa rima con Giovanni Tendenza.
1: Però faccio la ragazza della porta accanto. Facile così con tutti quei soldi.
0: Sì.
1: Estetista oggi, punturina domani.
0: Palestrina oggi.
1: Domani. Il dietologo che ti fa la dieta. No, comunque devo dirti che è molto migliorato.
2: Anche perché quella faccia non c'è la palestra.
1: La palestra della
0: ma non
1: faccia.
0: È così brutta.
1: La palestra della faccia
0: sì,
1: non l'hanno fatta, come mi diceva la buon'anima del mio agente Franchino Tuzio. Che cazzo ci fai in palestra? Tanto la macchina per la faccia non l'hanno
0: comunque
1: fatta.
0: Comunque questa è la canzone che l'ha fatto diventare famoso, anche se la sua canzone più famosa in assoluto è All of Me, mi pare si chiami,
1: sì,
0: quella super romantica, sì, in cui lui è avvinghiato a una bellissima ragazza che poi è diventata sua moglie, che poi gli ha dato 3 figli. Quante cose che sappiamo. Chrissy Teigen, sposati da una 15 anni ormai. John Legend è in Italia.
1: È in Italia ed è per questo che io ne ho parlato meglio.
0: perché paura che riferiscono
1: una ripercussione delle
0: allora,
1: botte.
0: È a Roma il 2 luglio, a Lucca il 5 e a Marostica il 6 e a Ostuni il 24.
1: E se siete triestini è a Pola il 30.
0: E se siete di Ostuni come vi chiamate?
1: Non lo so, ostunensi. Non ho idea.
0: Che qualcuno ci scriva dalla Città Bianca.
1: Esattamente.
0: Sul relazionarsi con gli estranei, tanti messaggi. Sul cammino di Santiago, scrive Piero da Rutigliano, sono stato costretto a parlare con molti sconosciuti. Ed è proprio questo che ti dà la carica e l'autostima alla fine del viaggio. Io che di base sono silenzioso, ma quando prendo confidenza faccio lo show o faccio lo chef. Dipende un po' da come la vuoi scrivere.
1: Sul cammino di Santiago c'è un'ampia lettura. La sintesi è una sola: cammino di Santiago,
0: socializzazione.
1: Ho capito, socializzazione.
0: Cammino di Santiago, i social prima dei social.
1: Sì, sì.

0: Camilla e Santiago, Tinder prima di
1: Tinder. Bravo, mettiamola più
0: malizioso
1: così.
0: Malizioso che non sei altro.
1: Esatto.
0: Sono un tassista milanese, parlo con tutti e spesso scendono con una faccia diversa da come sono entrati.
1: Giusto.
0: Per via dello stress che avevano prima. Una signora di un'ottantina d'anni un giorno mi disse: guardi, con lei andrei in capo al mondo.
1: Che bello.
0: Raffaele, bello. Empoli 51. Si può chiedere espressamente un taxi? Non credo.
2: No, deve arrivare quello che è più comodo.
0: Anche perché tutto sì. Ormai è abbastanza automatizzato. Sì. No? A meno che non hai il suo numero, però poi diventa un'altra cosa. Chi è?
3: 8505. Allora, se tu chiami 8505 viene Luciano e mi dici: allora, dove andiamo? Andiamo in Piazza del Corvetto. E mi dici: siamo in Porta Venezia. E mi dici: facciamo il centro. E lei mi dice: no, non facciamo il centro. Allora ho detto: brucia puttana, o facciamo il centro. Scusate,
0: mi ha denunciato, fatto bene.
3: Perché me lo meritavo. Wild boys.
0: Gli abitanti di Ostuni si chiamano ostunesi. Scrive Renza da Ostuni. Che bello, non è meraviglioso poter dire:
1: bellissimo.
0: Voglio uno dalla Città Bianca. Boom! Subito.
2: È arrivata Renza.
0: Come?
2: Renza.
0: Renza. Renza è bello.
1: Renza.
0: Sì,
1: giusto.
0: Guarda che la Renza
2: è una delle prime cose che ho imparato.
1: Linus, sciacquiamo i panni nel Tevere, la lingua italiana. Come dite voi a Roma Renza?
2: Renza.
1: Ah, con la Z dura.
2: Dura.
0: Io pensavo Renza. Per intendere un'altra cosa. Sempre sulla socializzazione.
4: Seregno, sì. Aspettavo in coda per entrare dal calzolaio. Uh-huh. Abbiamo cominciato a parlare io e una signora. E lei mi ha detto: che peccato che devo entrare perché mi piaceva parlare con te. E io gli ho detto: guarda, ti aspetto. Quindi. Quando abbiamo finito andiamo a berci un caffè. È diventata una delle mie più care amiche. Ciao.
0: Ma la cosa bella è che c'è la coda per entrare dal calzolaio a Seregno.
1: Bello però, una bella cosa bella.
0: Ma deve essere bravo sto calzolaio.
1: Sì, sì, molto, molto bravo.
0: Scusami,
1: molto
0: sto calzolaio di calzolaio.
1: Sì, sì, siamo un po' volgari stamattina, mi assumo le mie
0: dormito
1: responsabilità.
0: Poco.
1: Chiedo scusa. Sì, dormito sì, dormito poco, andato a correre che non fa benissimo, ecco, diciamo.
0: No, fa benissimo.
1: All'umore fa bene.
0: Todino Carotone, 1000 avvistamenti. Mm. Cioè, quindi allora abbiamo scoperto che dovrebbe essere residente ad Almine.
1: Grande.
0: Okay?
2: Però si sposta.
0: Però poi è in giro dappertutto, dovunque ci sia da bere e soprattutto dovunque ci sia da suonare.
5: Ciao ragazzi, un anno e mezzo fa a novembre Tonino Carotone è venuto a suonare a Cremona in una piccola balera e era talmente in forma che secondo me è il caso di rivalutare quei negroni alla mattina.
1: Ok, grande.
0: No, comunque molti avvistamenti, molti concerti e molti negroni che lo stanno a riguardare. Lui è famoso per due canzoni fondamentalmente, quella lì, Me cago nell'amor,
2: sì,
0: e per essere
2: difficile.
0: Stato una sorta di mix fra Celentano,
1: sì,
0: e Fred Buscaglione.
1: Esattamente, cioè la cosa interessante di Tonino Carotone è che è spagnolo al 100%,
0: sì,
1: di Pamplona.
0: Sì,
1: dico
0: sì,
1: bene,
0: la città, quella delle
1: ma con una passione per la cultura, la musica italiana degli anni 60, in particolare per Adriano Celentano.
0: Sì, sì. Chissà, no? Magari durante i suoi concerti, visto che spesso riprende cose italiane, potrebbe fare anche Pamplona di Fabri Fibra
1: Fabri
0: e Tommaso
1: Fibra
0: Paradiso.
1: E Paradiso,
0: magari c'è un omaggio anche a quella canzone. Io mi ricordo che appunto una quindicina d'anni fa aveva rifatto una delle mie canzoni preferite in assoluto di Adriano, che è Storia d'amore. Tonino Carotone, Radio DJ.

0: parlando dei samurai. Beh,
1: poi,
0: Tony
1: ha confermato il compleanno?
0: Certo, ha confermato che ha appena compiuto 40 anni. Tonino Carotone, ti aspettiamo qua in radio. A questo punto è un invito ufficiale. Sì. Sei
1: con
0: vicino.
1: Anche un pochino di. Non dico di preoccupazione, ma no. Perché un ascoltatore scrive: ho avuto la fortuna di organizzare per Torino due concerti a Torino. Torino, 4 anni fa, e dice: un uomo incredibile, una belva da palcoscenico, fuori da ogni schema, ingestibile, ma una persona splendida.
0: Io suggerirei un venerdì alle 11.30 con Aldo Rock, che se non sbaglio, ma erano venuti insieme. Io ho un vago ricordo
1: però nel frattempo,
0: di Tonino Carotone e Aldo Rock insieme.
1: Facciamo così: l'anno prossimo Alfa e Tonino Carotone.
0: Beh, Alfa e Tonino Carotone, ci sta.
1: Siamo
0: sempre
1: sul mondo Manu Chao e dintorni.
0: Sì, ma
1: insomma.
0: Alfa è un bravissimo ragazzo.
1: Anche a Gioia del Colle, in provincia di Bari, c'è la fila per entrare in un piccolo negozio che ti ripara al momento abiti, fa orli e miracoli. Il negozio di riparazione di cucito si chiama La Rosi. Gli artigiani stanno diventando rari e quindi quando ci sono ovviamente c'è molta richiesta. Le 11.14 e non abbiamo neanche parlato di mondiale. Giusto per...
0: caro mio.
1: Giusto per... Allora, io e Alex stamattina, commentando i risultati di questa notte, abbiamo fatto la stessa battuta. Cioè, abbiamo scherzato sulla stessa cosa. Te la dico senza rete.
0: Vai.
1: Ok. L'Argentina ha vinto 3-0 con l'Algeria.
0: Sì.
1: Tre gol di Messi. Chissà...
0: Sì! Ah, Cristiano Ronaldo.
1: Chi è Cristiano Ronaldo?
0: No, ma ti aggiungo. No. Sai cosa ti aiuto a dire?
1: Sì,
0: a dire. Mbappé due gol.
1: Tra l'altro.
0: Haaland pure lui ha segnato.
1: Haaland due gol anche lui.
0: Due gol. Ma di che cosa stiamo parlando?
1: Gioca oggi il Portogallo,
0: se CR7 non segna, è tragedia.
1: Quando gioca? Stasera, no? Stasera con la Repubblica Democratica del Congo, quella che ha dei tifosi curiosi.
2: Sì, ma ce n'è uno, non so se l'hai visto, ogni tanto mi capita, c'è uno che rimane immobile, fermo. L'hai visto mai?
1: No.
2: Allora,
1: no,
2: c'è questo qui che si veste con una giacca gialla e i pantaloni rossi.
1: Ok.
2: Si assume una posa da statua, col dito dritto così.
1: Tipo stregone in questo caso?
2: No, in questo caso è uno in giacca e cravatta.
1: Okay. Ah, okay,
2: col
1: okay.
2: dito alto così perché...

0: un eroe nazionale che si chiama Lumumba, l'eroe nazionale del Congo, certo, è nelle piazze in questa posizione e lui va nelle curve
1: e
0: in questa posizione. Oggi non riesce ad andare, stavo leggendo.
1: Come fai a saperlo?
0: Perché io mi sono appassionato
2: vedi,
0: a lui.
2: Cioè di calcio no, ma di queste, di cose, queste cose di contorno sì.
0: Oggi lui doveva andare in America a sostenere ovviamente il Congo.
1: Eccolo qua.
0: Oggi
1: con una mano
2: anche
1: sulla bocca e un'altra all'intelletto.
0: Questo sì, questa è una versione, okay, però è quella col dito alto.
1: Michael Costa.
2: Sì, ma sembra Malcolm X, dai, come pettinatura.
0: Sì, vabbè, sì, comunque sì, oggi questo qui doveva essere, dov'è che giocano? A Houston.
2: Non lo abbiamo, so, un problema, abbiamo un problema, non so, che non dicono mai le sedi ogni volta. Vabbè, per capire dove
0: mi pare
2: sono
0: lì, mi pare che dovesse andare a Houston e non può andare perché non ha completato quella
2: l'esta
0: fase di isolamento contro
1: la quarantena,
0: una specie di quarantena che bisogna fare per andare in America se provieni da zone a rischio malaria,
1: okay, eccetera. Okay, okay, okay. E invece il tifoso, quello lì che sembra un bambino cresciuto tutto nudo in piedi sui sedili,
0: lingue. Quello lì lo vedo spesso, c'ha questi piedoni.
1: Li frequentate?
0: No, lo vedo
2: come
0: in televisione.
2: Questi piedoni?
0: Lui
2: è
1: eccolo qua, che l'ha trovato. Guarda i piedoni che c'ha.
2: Bello!
1: Vedi? E non sembra il fisico di un bambino di 3 anni, però
0: gigante.
1: Però gigante?
0: Sì.
2: Sì, anche un po' Miyazaki, un bambinone anche di Miyazaki.
1: Vero,
2: nero,
1: vero.
2: Nero. Un lottatore
1: anche
2: di
1: un
2: sumo
1: lottatore
2: nero.
1: Di
2: insomma,
1: quello lì cellulite zero.
2: Cellulite
1: anche
2: niente.
1: Se apparentemente sovrappeso.
2: Cellulite no. Uomo giorna bianca.
1: Vabbè,
2: no.
1: Comunque in tutto questo appunto 2 gol di Haaland per la Norvegia, 2 gol di Mbappé per la Francia, 3 gol di Messi.
2: Sì, 2 gol di Mbappé, ho assistito a questi 2 gol. Nel secondo gol di Mbappé, il 3-1, Lele Adani ha perso completamente la testa proprio. Ma ha ragione, io stavo quasi per dormire e mi sono destato.
3: Beh, una bella mina da fuori.
2: No, una roba devastante,
3: una bella sì.
2: Quel 3-1 devastante.
1: No, mi sorprendono molto i 3 gol dell'Argentina. Nel senso che Messi
2: sì,
1: per me da 2 anni, sai, gioca in America, avrà
2: è finita
1: un po', non dico finita, però
2: finita,
1: un po' rallentato. Il calcio americano è molto
2: invece,
1: più all'acqua di rosa, è ancora buono.
2: A me
1: sarà rimasto male Zidane.
2: Esattamente, è quello che mi sorprende.
1: Perché il portiere dell'Argentina è il figlio di Zidane.
2: Che mi sorprende, nel senso che Zidane giocava per la Francia, perché suo figlio gioca per l'Algeria? Dobbiamo indagare.
1: Perché l'origine di Zidane è algerina. I suoi figli erano liberi di prendere la cittadinanza che credevano.
2: Diciamo che c'era più posto nella nazionale algerina.
1: Ma c'era
2: che
1: più sperare. Ma cioè, dipende, magari era più legato a quelle tradizioni.
2: Può essere, può essere.
1: You never know. Peraltro Zidane si dice che sarà il prossimo CT della nazionale francese dopo i mondiali, quando scade il contratto di Deschamps. Va bene, finita la parentesi sui mondiali. Domani
2: okay,
1: magari ne parliamo ancora. La prossima cantante è una di quelle che vengono è tipo Lana Del Rey,
2: sì.
1: C'è un termine in America per indicare questi personaggi, e cioè nephew girl, cioè figlia di.
0: Figlia okay, di famiglia abbiente.
2: Figlia di famiglia, ma che ambiente, si dice nipote di in questo caso.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sì, però il senso paragonato all'italiano è questo. Nel
2: okay,
1: caso di Lana Del Rey, suo padre era un imprenditore del mondo del web, e lo stesso anche per Stella Lefty. Suo papà è il fondatore di Groupon, che è quella...
0: Groupon è un portale dove si trovano cose a prezzo d'occasione, che
2: ragazzi,
0: possono essere dei servizi o degli oggetti.
1: Certo. C'è ancora? Sì,
0: sì,
1: usa
0: sì,
1: tanto,
0: sì.
1: Forse un po' di meno.
0: È un po' più in ombra rispetto al
2: sì,
0: primo
2: sì,
0: periodo in
2: però,
0: cui dominava.
1: Detto questo, lei è A, molto brava, B,

0: a Giancarlo da Messina e dice: ma la malaria non si contagia da uomo a uomo, quindi serve la zanzara, che senso ha la quarantena? Io non era per forza la malaria,
1: non lo so,
0: ecco.
1: Serve era una quarantena.
2: Io
1: quarantena.
2: Giancarlo, guarda, io ho un consiglio per te: vai negli Stati Uniti, arriva lì alla frontiera, all'immigration, e cerca di spiegarglielo. Saranno sì. molto comprensivi.
1: Elastici.
2: Sono molto.
1: O se no fai un'altra cosa.
0: Stava contestando quello che ha detto Matteo.
2: Ah,
0: prima.
2: Ok.
0: Però Matteo stava generalizzando una qualche forma di quarantena. Poi ha voluto essere più preciso.
1: Fai così. Com'è che si chiama lui? Giancarlo.
0: Allora, Giancarlo,
1: fai così: prendi un aereo, vai in Congo.
0: Ma poverino, poi ti voleva soltanto puntualizzare.
1: No,
0: mettiamo in mezzo.
1: Rompi i coglioni, adesso facciamo
2: mettiamoli in mezzo.
0: Sei tu che hai sbagliato.
1: Allora vai in Congo, poi dal Congo parti e vai in America.
0: No,
1: e vedi cosa ti dico.
0: No.
2: Ma si fa così, nei talk si fa così. Uno prende le difese, due attacca.
0: Io faccio Parenzo. Poi
1: io sono
0: tutti i diritti di eccepire.
2: No, invece così impari a scriverci.
0: Sul tipo del Congo ci ha fatto un pezzo propaganda live. L'hai visto lì, Matteo?
1: Sì. Perché è comunque un tifoso famoso che va avanti da un bel po' e rimane lì fermo, immobile.
0: Sì, e questa cosa l'ha fatto diventare così popolare che è diventato testimonial di un sito di scommesse. Quindi comunque alla fine anche lui il grano lo vuole portare a casa.
2: Certo,
0: che ideali,
2: ovvio,
0: che cose
2: ideali,
0: romantiche,
2: Mix,
0: quarantena,
2: Marco Mix,
0: vai,
2: tu e le scommesse.
0: La stessa domanda rispetto appunto perché il figlio di Zidane gioca con l'Algeria invece che con la Francia, potremmo farcela sul figlio di Buffon, che gioca per la Repubblica Ceca, ma è quando tu hai una mamma o un genitore che ha il doppio passaporto. La mamma del figlio di Buffon, Alena Seredova, è di origine ceca, e quindi il figlio poteva scegliere se stare di qua o di là. In realtà a calcio gioca in Italia,
2: però
0: per la nazionale potrebbe andare lì.
2: Sceglie quello.
0: Certo. Sai che per la prima volta l'altro giorno abbiamo parlato dei giocatori del Curaçao e soprattutto del Marocco, dicendo che i giocatori del Marocco, tutti quelli della formazione titolare, non sono nati in Marocco, e del Curaçao tutti tranne uno. Oltre il 50% dei giocatori di tutto il campionato del mondo, cioè 48 nazionali, 25 giocatori per 48, farà, che ne so, 1000 giocatori.
2: Sì,
0: 1000
2: sono nati in Francia.
0: No, non sono nati nella nazione di appartenenza.
2: Ok, perfetto.
0: Francia, tutti francesi.
2: No,
0: adesso.
2: Io ho sentito dire una cosa così ieri da Adani, ma tanto per cambiare, avevo un occhio aperto e uno chiuso.
0: Dobbiamo fare qualcosa.
2: Ma che dobbiamo fare? Io mi trovo bene
0: o
2: così.
0: Dormi o se sveglio. Non puoi essere dormiveglia.
2: Mi narcotizza la televisione e così è.
1: Per Giancarlo, perché comunque effettivamente la sua
0: non
1: era...
0: Non mi toccare Giancarlo.
1: No, stavo dicendo che la sua è un'obiezione legittima. Non è la malaria, ma è Ebola.
0: Ebola. Avevo coraggio di dirlo perché mi sembrava un po' forte.
1: Sì. Il Congo, nel Congo c'è, e quindi se uno va in America.
0: Tu sai come si chiama lui?
1: Lui chi?
0: Il tipo?
1: No. È un nome
0: difficile. Si è fermato a Ebola. Però è un gioco di parole pericoloso.
2: Certo.
0: Il figlio di Maldini che gioca in A potrebbe giocare volendo nel Venezuela perché la mamma ha anche il passaporto
2: venezuelano. È sempre questione di quanto il ruolo sia scoperto. Perché
0: l'opportunismo.
2: Il figlio
0: Ma tu
2: di...
0: sei sempre

0: Se lo sai.
1: No, no, certo, gioca fuori.
0: Ti aggiungono subito una E alla fine del nome.
1: Sì, esattamente.
0: Dai,
1: esatto.
0: Pubblicità.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
1: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
2: Radio DJ consiglia.
3: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
4: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
3: LP,
4: Coez,
3: Elvis Costello,
4: Mannarino
3: e tanti altri.
4: No Borders Music Festival, il suono della natura.
3: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Senti, ma

0: hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: J con una canzone di una decina d'anni fa che è diventata un classico del pop internazionale. L'altra sera l'ho visto, in verità non l'ho visto, ma ormai per tutti è facile vedere, come dire, gli estratti, gli highlights, le pillole dei programmi televisivi,
1: okay,
0: no? Sui social, sì. le dichiarazioni che fanno più effetto diventano subito un contenuto che poi gira e magari ti finisce involontariamente nel telefono. Ho visto un pezzetto dell'intervista dei giocatori dei Knicks, ospiti di Jimmy Fallon, dopo aver vinto l'anello nel campionato NBA di pochi giorni fa, e ho capito due cose. Una, che per quanto sia fortissimo Jalen Brunson, non è esattamente l'ospite ideale che uno potrebbe avere in un talk, perché ha sempre un'aria molto molto imbronciata, no? È uno di quelli che evidentemente non ama le interviste, un carattere molto riservato. Diciamo, è un po' il Tonino Carotone della
1: Carotone allegro, sì, ho capito che era
0: l'esatto
1: per
0: opposto.
1: Se avesse vinto Wemby, invece, sarebbe stato più affabile.
0: Nelle poche interviste che ho visto, conta che Wemby c'ha 21 anni, anche 22, magari ci avrebbe anche l'attenuante di essere ancora molto giovane. Brunson c'ha 6 o 7 anni in più, però insomma, evidentemente il suo carattere

0: Ho visto l'intervista appena finita la partita, non riusciva a parlare, cioè diceva... No.
1: Beh, lì può darsi che fosse sopraffatto dall'emozione.
0: Sì, sì, lacrime così. Invece lì imbronciato.
1: Lì imbronciato, gli altri più sorridenti, i compagni di squadra, però gli hanno fatto raccontare una cosa che lui aveva già raccontato tempo fa e gli hanno chiesto se questa abitudine gli era rimasta. E lui ha confermato, l'abitudine qual è? Che quando prima della partita il coach fa la riunione tecnica e poi ci sono quei 10-15 minuti in cui i giocatori tendono a isolarsi con i cuffioni, sì, sentendo un po' di musica magari per concentrarsi, sì, lui ascolta Justin Bieber e ascolta questo disco di Justin Bieber. Bello. Questo succede tipo da 10 anni, quindi un po' rito scaramantico, un po' di follia, sì, sì, però sì, evidentemente
0: solo la canzone Sorry,
1: no,
0: tutto l'album,
1: tutto l'album Purpose,
0: se non ricordo,
1: sì, roba comunque
0: di 10-12 anni
1: anche abbastanza insolita, insomma, sì, per un giocatore di pallacanestro.
0: Beh, però questo è un album che ha un certo
1: no stand, certo, però ti aspetti più magari qualcosa che ne so,
0: più che ne so, rap cattivo,
1: Drake, sì, Kendrick Lamar, una roba di quel genere. Comunque
0: sta,
1: se il risultato è quello, valeva la pena.
0: Assolutamente,
1: per me, sì. Assolutamente. Quello che hai cercato di dire poco fa con la tua dialettica da dormiveglia,
0: cosa vuoi?
1: Di giocatori nati in Francia,
0: quello che ho intrasentito ieri,
1: sì,
0: sera,
1: un
0: tieni conto che vengo dalla Francia, deve aver detto qualcosa,
1: l'ha detto ecco, però vedi, non è che metà dei giocatori,
0: allora, tieni conto che
1: i giocatori del mondiale, prima ho fatto un calcolo approssimativo e non sono andato tanto lontano, ho detto circa 1200, sono 1248 mettendo insieme 48 squadre e 25 giocatori mi pare per rosa. Su 1248, 99 sono nati in Francia.
0: Beh,
1: comunque sono tanti.
0: Tanti,
1: è l'8% del totale. Insomma.
0: Tanti, tanti. E sono sparpagliati.
1: Per
0: la cosa. E, ho visto anche finalmente la discesa in campo di due squadre e ho visto gli inni nazionali
1: cantati con tutta,
0: sì,
1: la squadra.
0: Sì, e non capivo perché fossero in cerchio, in semicerchio. Poi l'ho capito perché ci sono tutti.
1: Sì, l'avevo detto l'altro giorno.
0: Certo che l'avevamo detto. E ho capito anche del perché Adani continuava a dire: tieni conto che le riserve potrebbero battere metà delle,
1: sì,
0: altre squadre del mondiale.
1: Le riserve della Francia.
0: Sì. Perché vedevo Thuram, vedevo altre, insomma, che erano lì.
1: E non erano titolari,
0: certo. Devo dire che purtroppo sono forti. Dite la verità, anche voi ieri, come altri 5 milioni di italiani, avete visto Francia-Senegal gufando e dicendo: vabbè, fine primo tempo 0-0, magari il Senegal ce la fa, e invece niente, purtroppo.
1: Tecnicamente la Francia non ha rivali,
0: sì,
1: poi dopo,
0: sì,
1: il campionato, sai perché? La palla di che forma è?
2: Quadrata?
3: La palla è rotonda.
0: È rotonda.
3: Non stanno a giudicare.
1: Senti, tanti stanno scrivendo ancora di giocatori, figli di genitori di origini differenti che potevano scegliere altre nazioni, qualcuno giustamente ha detto, sì, Maldini avrebbe potuto giocare con il Venezuela, ma avendo esordito con la nazionale italiana, questa
0: basta,
1: cosa ormai gli è,
0: sì,
1: impossibile. Fabio da Villafranca dice: i fratelli Boateng giocavano uno per la Germania e l'altro per il Ghana.
0: È vero, è vero.
1: Uno dei due non giocava soltanto a calcio.
0: E cosa vuol dire?

0: 11.42, Annalisa da Savona. Annalisa, praticamente,
1: proprio
0: la
1: lei,
0: cantante.
1: Proprio lei.
0: Non sapevo da... che avesse un figlio in quarta superiore. Cioè.
1: Montenotte, Cairo Montenotte.
0: Lì vicino.
1: Sì, vicino
0: un
1: Cairo
0: nome
1: Montenotte.
0: Ancora più... Comunque lì vicino, hai ragione.
1: Sì.
0: Ci chiede, potete tirare sul morale un pochino a mio figlio Nicolò? È rimasto bocciato in quarta superiore ed è molto, molto, molto triste.
1: Allora, carissimo Nicolò, figlio di Annalisa... Devi sapere che le o vinci, cioè o sei promosso, sì, o impari. Ecco, hai imparato una cosa, hai imparato che bisogna impegnarsi per riuscire. E poi ci sono storie di grandissimo successo, di un pavone che è stato bocciato non una volta come te, povero dilettante.
0: Ho visto che i pavoni erano anche nel... giardino di casa Jackson nel film, poi
1: certo,
0: ne parliamo.
1: Certo. Non due volte.
0: Sì,
1: no, Nicolò.
0: Però io avevo un'attenuante fortissima, cioè il fatto che sono stato distratto, diciamo così,
1: dalla radio.
0: Nicolò, a tua mamma tu sicuramente non l'avrai detto, però ci sarà un motivo. Uno non viene bocciato in quarta superiore se non ha fatto qualcosa. O se non ha fatto proprio qualcosa.
1: Certo.
0: Però un po' la coscienza sporca ce l'avrai, però, capisco adesso che tu sia triste. Però come diceva Nicola, adesso un po' di espiazione, un po' di pentimento.
1: Sì, ma comunque
0: l'anno prossimo riparti.
1: Impari una cosa, devo dire, sia la mia bocciatura, che per esempio parlo anche di fatti altrui, cioè di mia figlia, è stato proprio la cosa migliore che le sia capitata.
0: A tua figlia?
1: Sì. Da lì in poi
0: perché ha capito che bisognava lavorare.
1: Da lì in poi è cambiata.
0: Non arriva tutto gratis.
1: No, non arriva tutto gratis, assolutamente.
0: Alex da Cremona, gufo la Spagna perché è una squadra di bambini viziati e sopravvalutati. Spero escano subito. Beh, se vogliamo fare la classifica delle nazionali piene di bambini viziati e sopravvalutati, anche in Francia ce ne sono alcuni.
1: Sì, però comunque...
0: Però sopravvalutati, sai, Mbappé sicuramente è viziato. Sicuramente,
1: beh, però ieri si dava da fare.
0: Però porca miseria ad avercelo.
1: Capito, l'hai visto che si dava da fare.
0: A proposito di mondiali che si disputano in Canada, Stati Uniti e Messico, c'è un altro piccolo strappo alla regola che ha come protagonista il trampone.
1: Okay.
0: Trampone ha deciso che, a dispetto di tutti i regolamenti, solleverà lui la coppa con i vincitori dei mondiali alla finale e rimarrà sul palco insieme alla squadra premiata alzando il trofeo.
1: Non ci
2: credo. Che c'entra lui?
0: Vagliela spiegare. Ha fatto la stessa cosa l'anno scorso a giugno più o meno, come si fa sempre in questi casi, hanno fatto una specie di piccolo mondiale di prova, ok? Allo stesso modo chi ha vinto il mondiale, mi pare l'abbia vinto, sai che non mi ricordo più chi l'ha vinto l'anno scorso,
1: l'ultima specie di
0: mondialito che hanno...
3: mondiale per club, eh?
0: Era un mondiale per club,
3: l'Inter.
0: No,
1: adesso.
0: No, credo che l'abbia vinto il Chelsea,
2: ma a sto punto facciamogli fare
0: il Chelsea con l'allenatore italiano.
1: Può essere, però in ogni caso,
0: alla premiazione c'era Trump in mezzo ai coglioni con la coppa e nelle fotografie c'è lui.
1: Ma
0: sì,
1: scusa,
0: ha vinto il Chelsea. Facciamogli...
1: Ma come parla? Ma lei è un villano.
0: Mi è un po' scappato, insomma.
2: Facciamogli giocare gli ultimi 5 minuti della finale, così
0: bravo,
2: un po' se lo merita. O altrimenti ancora meglio, il pallone lo compra lui, lo porta lui in campo. Se le cose non vanno come immagina, lo porta via e smette di giocare.
0: C'è la cosa bellissima che ho letto sempre su Trump e sulla difficoltà che ha tutto il resto del mondo a relazionarsi con lui. Nelle ultime settimane la diplomazia iraniana,
1: sì,
0: a dispetto, diciamo, di tutto quello che veniva detto nei comunicati ufficiali, dove,
1: sì,
0: ognuno era molto sicuro di sé,
1: sì,
0: e anche spesso molto aggressivo, sotto sotto, sia quelli che parlavano per conto degli Stati Uniti, sia quelli che parlavano per conto dell'Iran, cercavano un punto d'incontro,
1: mm-hmm,
0: perché non fa bene a nessuno che ci sia la guerra, che ci sia il blocco di Hormuz e tutto il resto, no? Il problema è che parlare con Trump è molto molto difficile e quindi si dice che la diplomazia iraniana avrebbe assunto degli psicologi che aiutassero i negoziatori a comunicare con Trump come si comunica con i pazienti psichiatrici, perché il fatto che sia instabile dal punto di vista emotivo è...
2: evidente,
1: abbastanza acclarato,
0: evidente,
1: sì, abbastanza,
0: no?
1: Acclarato. Dopodiché questa cosa che hai appena detto immagino arrivi dagli iraniani, giusto?
0: Sì.
1: Quindi bisogna sempre fare.
0: Sì, ma gli iraniani, se anche lo hanno fatto, di certo non lo vanno a strombazzare.
1: No,
0: insomma,
1: certo, perché, giusto, è vero. Perché è una missione di debolezza.
0: Bravo,
1: giusto,
0: ne risentirebbe giusto, il loro giusto, amor proprio. Giusto. Qualcuno che l'ha saputo, secondo me, i pakistani.
1: Forse i pakistani.
0: Sai che i pakistani,
1: sì, che sono mediatori.
0: Capito, i pakistani non sanno tenersi un segreto.
1: No, e soprattutto non sanno tenere il piede in una scarpa. Tengono il piede in tre scarpe.
0: Sì, sì, è più forte di loro.
1: Sì, assolutamente.
0: Alex, arriviamo alla fine con questa canzone. Allora vorrei chiudere con questa canzone in maniera coerente con l'argomento con il
1: dimmi
0: quale
1: che la dedichi a tua moglie.
0: No, era per me.
1: Ma va.

0: dedica la mia Carlottina. Sai che guardavo la foto del matrimonio ed è nella mia testa è ancora uguale, identica.
1: Ah, ma bellissimo complimento questo, Linus.
0: Ma solo nella mia testa.
1: Ma guarda, sei stronzo. Ma lasciati andare. Dille a questo microfono, di Carlotta, ti amo, dillo.
0: Ma
1: dillo.
0: Non è proprio una parola che non esce dalla mia, dal mio cervello, neanche dalla mia bocca. Insomma,
1: quanta confidenza. Chiedo scusa, Linus. Chiedo scusa.
0: Che ricordo. No, ho guardato un po' delle foto cercandone una da pubblicare e posso confermarti che eravamo molto più giovani.
1: Ma va!
0: In qualche caso quasi irriconoscibili.
1: Scusami, si chiamano nozze, non d'argento, di cotone, d'argento. Quindi sono 25 anni
0: 25
1: fa.
0: 25 anni fa. Faceva un caldo della Madonna, era domenica. Sì, e al largo sul mare c'era il temporale, vi ricordate?
1: Sì,
0: poi non ha piovuto da noi perché, così come è successo per 50 linetti, siamo in grado di tenere lontano i temporali finché non ne abbiamo bisogno. Insomma, poi dopo ha rinfrescato. Ma comunque.
1: Ma tu perché hai messo questa canzone di Raf, Sei la più bella del mondo? Cioè, perché ti è capitato nel privato di dire te la dedico? Dai, di la
0: no, con queste parole no.
1: Neanche te la dico.
0: No, si fa.
1: Madonna, che non si fa? E quando lo fai nel tumbuto? Nel tumbuto lo devi fare. O nel tavuto.
0: Un personaggio che devi interpretare deve essere fedele a quello.
1: Ma non è un tuo personaggio.
0: Posso dire un'altra cosa? Tutti e due oggi, io e Carlotta, abbiamo postato una foto del matrimonio per i 25 anni. Il suo messaggio è più bello del mio.
1: Oh, madonna, ragazzi.
0: Sapevo cosa scrivere, ho scritto veramente il minimo indispensabile. Invece lei ha scritto: dopo 25 anni di durissimo allenamento, l'argento più importante lo abbiamo portato a casa. Vedi?
1: Cioè le nozze, bellissimo.
0: Capito?
1: Bellissimo,
0: bene,
1: bellissimo,
0: bene, bene. Basta adesso,
1: basta, basta.
0: Che
1: cazzo,
0: dai,
1: Carlotta, ti amo, Carlotta.
0: Che magari qualcuno sta anche sentendo
1: Carlotta,
0: e poi
1: dai,
0: riporta.
1: Carlotta, ti amo, dai,
0: ci sentiamo domani mattina.
1: Dai, Carlotta, ti amo, dai, Carlotta, ti amo.
0: Non ci riesci.
2: È stato difficile.
0: Lo so.
2: Io ho avuto paura.
0: Per un attimo ho pensato che mi sarebbe uscito.
1: Dillo,
0: a domani.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
7: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
6: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da

0: È incubo.
1: Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
6: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora.
3: Buongiorno dalla redazione di DJ in Cisgiordania. Diversi coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. I residenti hanno affrontato i coloni mentre tentavano di incendiare le moschee, ma le forze israeliane hanno fatto irruzione sparando gas lacrimogeni e granate stordenti. I capi di Stato e di Governo del G7 in una dichiarazione dal vertice francese di Evian ribadiscono uniti il loro pieno sostegno all'Ucraina. I partecipanti al vertice hanno concordato di aumentare la fornitura di armi e sistemi di difesa aerea e si impegnano ad aumentare anche le sanzioni su gas e petrolio russi. Da Evian, dove oggi si concludono i lavori, anche il giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. È morto nella notte a Bologna lo storico Carlo Ginzburg, uno dei più autorevoli intellettuali della nostra epoca, aveva 87 anni. Nato a Torino nel 1939, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone e della scrittrice Natalia. Professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, ha insegnato anche negli atenei americani di Harvard, Yale e Princeton. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il ragazzino pubblicava sul web materiale di propaganda jihadista e manuali per la costruzione di armi e la preparazione di attentati. Lo sport, il calcio col mondiale. Nella prima giornata della fase a gironi la Francia batte 3-1 il Senegal, tutto facile per la Norvegia 4-1 sull'Iraq, Argentina-Algeria 3-0 con tripletta di Messi che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo, 3-1 dell'Austria sulla Giordania.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Have fun with
17: Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi mai di più. Info su moviment.it.
18: Radio DJ.
19: Tra poco, Cattelan, con Alessandro Cattelan.

0: piace un martini? Una tequila sunrise?
1: E qui siamo già al Ciringuito, ragazzi, con questa musica qui, eh? Siamo già nettamente proiettati sulle vacanze. Buongiorno a tutti, siamo alla metà della nostra ultima settimana, è l'ultimo appuntamento con la dottoressa Stefania Andreoli, siamo all'ultimo mercoledì di quest'anno, siamo pronti a iniziare e questa è la nostra sigla.
2: Stai su, Walter!
1: Dai, Walter, fammi su, dai!
3: Sono suissimo!
1: Mamma mia! Ti fai trascinare!
3: Sono suissimo! Vero?

0: sempre in filo.
1: Madonna, Walter, sembra che c'hai una lavatrice sulla schiena.
2: Ma cioè, cosa vuoi?
1: Ma buttala giusto, carico. Sono
2: carico.
1: Su.
3: No, sono te ricordi i cavalieri dello Zodiaco che avevano l'armatura sulla schiena? È uguale, Walter.
1: Mamma mia, veramente. Dai.
4: Oppure raccontaci. Liberatene.
3: Liberatene.
1: No, perché sei una sei un peso, come direbbe Zero Calcare. Un collo. No, veramente. Oh, nemmeno mia figlia piccola vuole giocare con te.
2: Ma non
1: avete
2: nulla da dire.
1: Come si dice?
2: Sono rimasto malissimo.
4: Me l'ha detto che voleva scappare dalla tua squadra.
1: Allora, ieri
4: composta da te, lei.
1: Qualche giorno fa qualche giorno fa ho comprato le bocce.
4: Molto belle, tra l'altro.
1: Pedanche, credo che sia.
2: Petanche,
1: credo che si pronuncino, perché c'è una differenza tra le bocce italiane, che sono un po' più grosse, e le petanque dal francese. Charlotte, confermi? Vieni dentro un secondo. Abbiamo due stagiste, si chiamano, essendo che anche le nostre stagiste devono essere miliardarie, intanto si chiamano tutte e due Carlotta e Charlotte, per darvi l'idea che noi non è che prendiamo Maria Grazia, Ornella,
4: no,
1: come mia mamma. Sto dicendo tutti i nomi di parenti miei,
3: Luisa.
1: Sto dicendo la Luisa. No, noi abbiamo Charlotte, Carlotta, c'è spazio ancora per una Ginevra, una Beatrice.
4: Anche io avevo in mente Beatrice.
1: E una Ludovica. No, se proprio vogliamo tirar fuori. Charlotte, giusto, petanque, tu che sei francese.
5: Petanque. Ci vuole la nasale alla francese.
1: Petanque. Perché sono un po' più piccoline. E sono quelle bocce lì che si gioca che si giocano nel sud della Francia con i pantaloni, un po' di lino, la camicia con le maniche tirate un po' su, un cappello di paglia e stai lì a giocare.
2: Come si dice cappello di paglia?
5: Chapeau de paille.
1: De paille. Hai notato che oggi ho la maglietta della Francia?
5: Infatti, grandi complimenti.
4: Finalmente hai una bella maglietta da calcio, volevo dirti.
1: Quella della Francia è una bella
4: maglietta.
1: Mi piace
4: il galletto.
5: Vintage.
1: Questa non è quella di quest'anno, è quella, credo, del 2000. È l'anno dopo che, cioè il periodo dopo che hanno vinto i mondiali. Europeo 2000.
4: Molto
1: bella. Molto bella. Molto
5: manca
1: bella.
5: Una stella.
1: No, ai tempi no, adesso sì, ma secondo me dagli ancora un mese ne mancano due, secondo me, di stelle, perché ieri la Francia, insomma, è andata.
4: Come è informata la Charlotte?
1: Lo sa, è il suo paese. Allora, ieri siamo andati a giocare a petanque e i team erano formati: io e figlia grande, Walter e figlia piccola.
2: Una partenza anche... da me.
1: Sì, c'è, è stato lui che ha detto: Olly, tu giochi con me. Olly parte carica, lei tutta felice. Dopo due mani avevamo un po' preso il largo io e Nina, però devo dire che erano ancora tutto sommato in partita, ma vedeva un Walter così... Dai, diceva, dai Walter, stammi su.
3: Anche lei.
1: Che a un certo punto lei diceva: no, boh, basta, voglio cambiare squadra. E voleva cambiare squadra, non voleva più giocare con Walter.
4: Perché Walter non gioca per vincere.
2: Brava.
4: Però è un problema, se non sei competitivo, no, giocare...
1: Olly invece andava fuori di testa per sta cosa qua. Ci sei rimasto male. Poi che sei stato scaricato?
2: Ma mi piacerebbe chiedere anche alla dottoressa Andreoli... Se è un male non essere competitivi.
1: Ti posso iniziare a dare...
2: Non me ne frega niente.
1: Ti posso iniziare a dare una risposta?
2: Sì.
1: Allora, se non ti vince non te ne frega niente, gioca da solo intanto e non giocare in una squadra, perché magari agli altri invece interessa. Questo è il mio primo consiglio. Fai uno sport dove giochi da solo e quindi decidi tu se
2: però,
1: vinci.
2: Scusa,
1: se
2: questa
1: perdi.
2: Cosa non vuol dire che non mi impegno,
4: Secondo me va contestualizzato, un po' generalizzata come domanda.
1: Stai
4: così.
1: Generalizzando?
2: Sto generalizzando.
1: Ma perché vai con l'intelligenza?
2: No, di base non mi ha interessato tanto. Cioè, mi piace giocare, mi piace divertirmi, ma ho perso e sti cazzi.
1: Sì, certo. No, di base, infatti, di base è cosa ti lascia alla fine. Cosa ti lascia alla fine? Se alla fine sei felice, boh, basta, va benissimo.
2: Vabbè, felice no, non è che dici, bello, ho perso.
1: Beh, no, però c'ho anche delle volte che chi se ne frega.
2: Ma anche quando giocavo a calcio, non è che.
1: No, io quando giocavo a calcio, se perdevo. Rosicavo fino al primo allenamento, fino al lunedì, rosicavo.

0: Sì, mi dava proprio fastidio l'idea.
1: Se il non essere competitivi significa non impegnarsi perché tanto non ne vale la pena, allora forse qualcosa fa. Cioè,
2: no, quello mi piace.
0: Cioè, tu ci metti massimo impegno, ma poi pazienza.
1: Forse è la cosa più sana.
0: No, io se perdevamo ci rimanevo molto male. Se perdevamo per colpa mia, era proprio un misto di frustrazione, vergogna, cioè, proprio ci stavo male. E crescendo sono migliorato. No, dai, migliorato. Chi se ne frega. Allora, ci faremo dire questo e tante altre cose che riguardano voi e i vostri figli neonati a cui non sapete come dire di no, con la dottoressa Stefania Andreoli al 347-342-5220. Pronta per l'ultima volta a farvi da balia, da chioccia, da luce, da faro. Ok? Da faro.
2: Confermata per la prossima stagione?
0: Conferma, lei sì.
2: Tu?
0: I rotocalchi dicono che non si... è confermata per la prossima stagione la Stefania Andreoli e tutto quanto. Tra le altre cose l'abbiamo anche vista ieri perché è venuta a registrare anche un'altra puntata di Supernova con noi, che uscirà tra poco.
1: Bene.
0: Tra poco. E Walter non c'è. Cosa ho sbagliato?
2: No, ho scritto un messaggio a Raimondo che veramente...
0: Cosa ha detto Raimondo? Si può leggere?
2: Quando ho visto le foto su Instagram della partita di ieri, pensavo stessi giocando con tuo padre. Ho detto, ma guarda un po'. Proprio una foto di famiglia. Invece
0: era Walter. Quel signore lì canuto era il buon
3: Sei
0: Walter.
3: È canuto
0: dal balcone. È canuto dalla culla quando era piccolo, sì, Walter. Sì. E poi è rimasto così. Dicevamo 347-342-5220. Pronti a iniziare? Iniziamo con la musica che piaceva a mio padre. Io iniziamo con gli Oasis.
1: E
0: la,
1: la,
0: è uguale. Hanno la stessa età. Hanno la stessa identica età. Roll with it. Gli Oasis su Radio DJ.

0: Gorilla la fa come perdi. Se l'avversario è più forte, tu hai dato il massimo, va bene. Se tu hai perso perché hai sottovalutato, non ti sei impegnato, sei stato un po' sciatto, così, e lì rosichi. Ma adesso ce lo facciamo spiegare bene dalla dottoressa Stefania Andreoli.
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti se ne frega.
2: Devi uscire di più, giocare di più fuori.
1: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
3: Non l'ho fatto apposta, mamma.
4: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: Pétanque. Ieri, dopo che abbiamo fatto la puntata insieme, io sono corso. Sono corso a giocare a pétanque con Walter e le mie figlie.
5: Ho sentito.
0: Visto, eravamo tutti di corsa. Ieri la dottoressa è tornata a Supernova. Vedrete la puntata tra pochino, insomma. Ma è tornata per rifirmare bene il bagno. Però capirete tutto guardando
5: è
0: la
5: stato
0: puntata.
5: Bello ieri, grazie Ale dell'ospitalità.
0: Ci siamo divertiti. Devo dire come ci divertiamo sempre con te, ma anche con gli altri.
5: Non
0: cose,
5: vedo come potrebbe essere altrimenti.
0: È stato molto bello e i ragazzi la vedranno tra poco. Vogliamo parlare di competitività o andiamo subito su Marco da Roma, che c'ha la figlia di 6 anni lì che...
5: Allora, voglio essere onesta come sempre. Non ho niente di geniale da dire sulla competitività che non abbiate già così allungato voi come stimoli.
0: Mentre su Marco da Roma?
5: Marco da Roma.
0: Siamo pieni di roba.
5: Così.
0: Marco!
6: Eccolo!
0: Hai mai giocato a pétanque?
6: No, mai.
0: Vabbè, c'è un tempo per tutto. Allora Marco, siamo qui, ultima puntata con la dottoressa. Qualcuno dice, ma quindi domani non c'è il Giovedì Lemma? Certo, domani è l'ultima puntata del Giovedì Lemma. Poi venerdì è l'ultima puntata proprio di questa stagione. Poi vacanze, ci ritroviamo a settembre. Vai Marco!
6: Allora, ho la prima figlia di 6 anni che legge e scrive ormai da 2 anni abbondanti, sorella di una più piccola di 4 e mezzo. La grande ha iniziato a leggere, diciamo a leggere a memoria uscendo dal nido.
5: Certo.
6: Quindi
5: uscendo dal nido? No, ho detto certo sul leggere a memoria perché capisco il processo cognitivo.
0: Leggere a memoria è una fase che attraversano tutti i bambini quando tu gli leggi talmente tanto tante volte delle storie che poi loro te le rileggono girando le pagine.
5: No,
0: è quello?
5: Credo che Marco si riferisca al fatto che riconosceva visivamente
0: le parole,
5: le lettere.
0: Ah, ok, quindi
6: ha iniziato come ha detto Ale, mm-hmm. E poi ha continuato.
5: Sì, sì, sono proprio tappe.
0: Degli step.
5: Però scusa, uscita dal nido vuol dire ad anni 3?
6: Sì, Urchi. È stata molto precoce. Su questo.
5: Mamma mia, sì.
6: Lo sono stato anch'io, devo dire. Al nido, io no, al nido non l'ho fatto, uscito dall'asilo, leggevo e scrivevo molto bene.
5: Mm-hmm. Spontaneamente, autodidatta.
6: Io no, lei sì.
5: Ok.
6: Io padre un po' all'antica del sud, diciamo, mm-hmm. Che mi ha aiutato.
5: Ti ha un pochino torchiato, ok.
6: Esatto. Lei no, lei si è appassionata subito alla lettura.
5: Che e meraviglia.
6: Ha iniziato subito a leggere a memoria e poi piano piano chiedendo questa che lettera è, quella che lettera è. Ha iniziato a riconoscere anche lei le parole e le legge molto bene.
5: Sì.
6: Ovviamente.
5: Quindi ora è in prima primaria? O all'ultimo di materna?
6: Sta uscendo dalla materna.
5: Ok.
6: Sono gli ultimi giorni.
0: Vai, ma scusami, non per saltare perché sennò c'è già Maurizio che sta...
5: ma sono dettagli importanti.
0: No, certo,
6: allora,
0: certo.
6: Ovviamente fa degli errori. Mm-hmm. Errori stupidi, errori che non sono gravissimi. E glieli faccio notare magari scherzandoci sopra. Lei si chiama Matilde, scrive magari ogni tanto Matlide e mm-hmm. ci ridiamo su. Ultimamente sta andando un po' in ansia, gli fai notare la doppia sbagliata, sempre ridendo, però inizia il suo pianto. Ma io non sono capace. A me hanno detto che la sto caricando troppo.
5: E chi ti ha detto questa cosa?
6: Allora, me l'ha detta una dottoressa. Senza che
5: ma una dottoressa in economia o
6: una psicologa.
5: Ok.
6: Infantile.
5: Sì. E tu che ne pensi?
6: Io penso di no, sinceramente.
5: Marco, adesso con buona pace di Maurizio, noi facciamo il resto della puntata su questo però. Come
0: mi
5: tu
0: piace,
5: pensi di no?
0: Mi piace.
5: Cioè, perché non lo sapevi?
6: Perché non l'ho caricata tanto.
5: Ma questo chi lo dice?
0: No, cioè Marco sapeva di non averla caricata, ma...
5: No, signori, no, non difenderlo.
0: Marco, ti difendo io, non ti preoccupare.
5: Marco, tu lo dici secondo il tuo criterio. di adulto, figlio di un padre alla vecchia maniera. Hai il tuo parametro per dire quanto l'hai caricata. Ma sta stellina c'ha 6 anni appena compiuti, non ha nemmeno iniziato la primaria. Non può avere la tua stessa portata sulle spalle, o no?
6: Beh, no, certo, quello no.
0: Ma sai che io allora non ho capito niente? Questo nella vita.
5: Rifacciamo, cosa no, cioè, ti sfugge?
0: Nel senso, Marco corregge gli errori di figlia che legge già in un tempo precoce rispetto al
5: solito. E secondo lui è stato eccessivo fargli notare che questo mette pressione sulla bambina.
0: Secondo lui o secondo la dottoressa
5: secondo
0: che gliel'ha detto?
5: Secondo lui non gliela mette, secondo la dottoressa sì, ma lui è rimasto spiazzato perché dice ma no, non l'ho fatta sta roba.
0: Ah, e invece sì?
5: Beh, urca, perché dici di no?
6: No, io dico di no perché non l'ho fatta.
5: Ma anche Ale
6: in
5: dice di no, capiamoci.
6: Grave.
5: Eh no, ragazzi. Allora,
0: no, perché
5: qui
0: se
5: abbiamo un tema sul tavolo.
0: Se tu scrivi, no? E nessuno ti sta obbligando, ti sta legando così. Però c'hai questa cosa che scrivi così. Siccome quando fai un errore, farti vedere che guarda, la versione giusta è così. Non è che devi legare le mani e picchiarla con le bacchette. Però
6: no,
0: guarda,
6: esatto,
0: cioè,
6: lei,
0: guarda,
6: lei scrive,
0: bella,
6: legge in autonomia.
0: Brava, questa parola qua, però
6: ha
0: la doppia. E si scrive con due T.
5: All'asilo, perché?
0: Ma che ne so, perché alla bambina piace scrivere. Cioè, visto che ha iniziato a scrivere lei, quando scrive, già che scrive,
6: spontanea volontà,
0: quando scrive, già che scrive, se c'è una doppia, dici, guarda, questa parola, bello, c'ha la doppia però.
5: Allora, amici, voglio darvi il beneficio di inventario.
0: Sì.
5: Marco, facciamo che sia in effetti come dite voi, cioè nulla di male, io lo faccio per dare una mano, so che questa cosa della lettoscrittura le piace e voglio aiutarla. Lei la prende male, ma non sarà perché io le faccio vedere l'errore, perché non mi sembra di farlo in un modo gravoso, giusto? Questa è la tua ipotesi, Ale potrebbe essere d'accordo. Allora qual è
6: corretto.
5: La tua teoria sul fatto che la bambina adesso comincia a sentirsi inefficiente, poco capace e ansiosa?
6: La mia teoria è che lo è sempre stata ansiosa, è stata caricata di ansia molto dai nonni materni.
0: Bravo, non è colpa tua, Marco.
5: A quale proposito, Marco?
6: A tutti i propositi, qualsiasi, anche il primo passo, attenta, gli strillavano dietro e lei si fa molta paura su queste cose, quindi lei va molto cauta. È molto emotiva, fatica a fare le recite, le recitine a scuola. Mm? Sta iniziando adesso a farle, ripeto, le fa dal nido, quindi sta iniziando adesso a farle.
5: Perfetto, quindi vediamo se sto capendo. Io parlerei con te per sempre, ma penso che adesso Maurizio mandi della pubblicità senza avvisarci.
6: Possiamo pagarlo?
5: Allora,
3: sì.
5: Possiamo dire il nome di questa bimba o preferisci di no?
6: Non ho capito.
5: Si può dire il nome della tua bimba?
6: Matilde.
5: Ah, scusami, è vero. Allora, potremmo dire in una riga, ipersemplificando, che la Matilde, che mi piace un sacco tra l'altro, in effetti abbia aperto un tema di performance, come potrebbero averlo poco o tanto tutti, ma lei in maniera che si è già fatta notare? Sì, posso rispondere da sola?
6: Sì, okay. Sì, secondo me sì.
5: Alla luce di questo, tu che sei il suo papà, e lo sai, la conosci, l'hai già profilata da questo punto di vista. E ti sei già accorto che tu hai detto i nonni materni, però qui il papà vecchio stampo l'hai avuto tu, quindi chissà se non è la famiglia allargata. Calcare un po' la mano su certe cose. A maggior ragione, ma perché farle notare la doppia? Cioè, perché piuttosto non scegliere di stare indietro su quella cosa lì? E se lei ti chiede di controllare che cosa ha scritto, certamente dirglielo. Ma se non ti chiede niente, perché farle notare un errore sapendo che già vive male il risultato da portare al pubblico?
6: No, lei me lo fa, lei scrive da sola.
0: Anche io avevo capito
6: poi
0: così.
6: Mi dice, ho scritto bene, ho fatto bene, tutto a posto.
5: Ah, io questo pezzo
6: lei me lo chiede,
5: non l'avevo capito. Ok, allora chiedo scusa, ma potremmo magari cambiare il modo allora. Tu dici ridendo, tu ridi ma lei piange. Possiamo cambiare magari modalità?
6: Magari.
5: Ok, volentieri. Allora non avevo capito che fosse lei a chiederti di correggere, in questo caso mi rimangio tutto e capisco anche cosa io non avessi capito e Ale sì. Magari su questa cosa però, siccome il resto mi sembra che resti tutto vero, cioè che comunque la Matilde con la valutazione fa fatica, troviamo un modo che forse per te è da adulto che ci sorride. Per lei invece è vissuto in un modo che, avendo un concetto di ironia molto diverso a 6 anni, non coglie fino in fondo e può farla sentire in qualche modo vergognosa.
6: Ok.
5: Quindi sì, magari potrebbe essere, lo fanno anche alcuni insegnanti, una correzione condivisa. Ok, Matti, guardiamo insieme, leggiamo insieme parola per parola, vediamo se sei tu a trovare

0: l'errore, altrimenti io ti aiuto dandoti degli indizi, cioè che diventi una costruzione in tandem anziché tu che dall'alto le correggi quello che ha fatto di bene o di male, ma lei che fa parte attiva e si coinvolge in quello che può fare meglio la volta dopo.
1: Ok,
0: ti convince?
2: Ci sta.
1: Mi convincissimo, sì.
2: Scusami, già che sei qua, Marco, perché sto leggendo un po' di... per esempio, una ascoltatrice dice, è una bambina.

0: se devo spezzare una lancia per chi ha scritto, secondo me intendeva solo non ha ancora nemmeno iniziato la scuola. Su quella roba di puoi rimanere indietro, che era quello che avevo capito prima io. Se invece è la bambina a chiedere, tu non è che puoi dirle che si scrive Matlide.
1: No, questa cosa qua te la faccio giudicare domani dalla maestra che è preposta.
0: No, no, la qualità diversa la fa la richiesta della bambina. Perché adesso siamo ancora nel mondo del gioco, non dei compiti a casa.
1: Certo, certo. Marco, ti salutiamo.
2: D'accordo, vi saluto anch'io. Grazie, buona giornata.
1: Un abbraccione. Grazie anche a te. Buone vacanze. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: bisogna lasciare che i bambini si puliscano da soli dopo aver fatto la cacca? Chiede Federica.
1: Oggi mai, che puntatona, mai. Caspita, è l'ultima, già vi ho dimostrato che non mai. Vi seguo più, non capisco niente. Allora, quanto tempo ho? Perché non è una domanda in tono minore?
2: Zero.
0: Vai,
1: come allora... zero?
0: Ah, siamo già a metà della nostra...
1: Quando volete.
0: Allora, andiamo in pubblicità e poi rientriamo...
1: Ah, ok, ci posso tornare?
0: Stabilendo delle regole precise su quand'è il momento in cui devono iniziare a pulirsi.
1: Intanto se Federica ci manda dettagli, tipo di che bambino stiamo parlando, di che età. Però comunque c'è un criterio, eh.
0: Ok. Certo.
1: Abbiamo detto che lo diciamo dopo.
0: Sì, dopo la pubblicità. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo qua su Radio DJ con la dottoressa Stefania Andreoli. Tra poco.

0: Può la realtà superare la fantasia? A Moviment, nel cuore dell'Alta Badia, la risposta è sì. A 2000 metri d'altitudine, sull'altopiano tra Corvara, La Villa e San Cassiano, proverete il piacere di un'area attrezzata totalmente immersa nella natura. Potrete camminare, pedalare tra i prati e i boschi alla scoperta di parchi giochi, avere aree relax e tanto altro. Nei parchi Moviment i bambini potranno sbizzarrirsi e i grandi godere della magica cornice delle Dolomiti.
1: Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Info su Moviment.

0: www.radioticket.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
14: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
13: Lavorato fresco.
15: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
16: Alessandro Cattelano mi dice: a me non sembra un nome da conduttore.
17: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
16: Sì.
18: Radio DJ.

0: Che bella chiacchierata che ci siamo fatti anche con la Fosca durante la pubblicità.
1: È stata la parte più bella della puntata fino
0: Fosca
1: adesso.
0: Si vede che c'ha un c'è una formazione, Ha detto accarezzare. Cos'è che ha detto? Cos'hai detto, Fosca? Accarezzare?
1: Non accarezziamo abbastanza e parlava di un concetto.
0: Di un concetto, cioè ha usato il termine accarezzare, che è di per sé molto fisico, legato però a qualcosa di molto astratto.
1: Glielo rubo, mi è piaciuto molto.
0: Se lo fatturerà la dottoressa Stefania Andreoli. E anche per quest'estate le vacanze belle le farà
1: la
0: lei.
1: La citerò,
0: Fosca.
1: Però.
0: Porca
1: io
0: miseria, oh.
1: Do a Cesare quel che è di Cesare. E non mi prendo quello che è di Cesare.
0: Allora, prenditi la domanda di Federica di prima, che ce la siamo già un po' presa, però. Voleva sapere a che età bisogna lasciare che i bambini si puliscano da soli dopo aver fatto la cacca. E parte della discussione che è nata, poi è andata da tutt'altra parte così, però è nata proprio dal chiedersi perché Federica ci sta chiedendo questa cosa. Cosa nasconde questa domanda? Non può essere solo una cosa pratica.
1: Ma non credo, nel senso che mi stupirebbe, l'avrebbe googolata, l'avrebbe trovato, l'avrebbe chiesto a un insegnante di scuola
0: cosa
1: dell'infanzia.
0: Vuoi da noi, Federica? Cosa
1: Ho
0: vuoi?
1: Fatto delle ipotesi, però mi piace farvi vedere che non è il delirio perverso o malizioso dello psicologo che vede per forza della dietrologia dappertutto. Anzi, vi invito, così senza ossessionarsi, però a chiedersi sempre l'origine delle cose. Perché lì dietro si trovano dei tesoretti e quindi qui mi sono chiesta, adesso qualche indicazione così di massima ve la do, però chissà chi è Federica, cioè è una mamma? È un insegnante della scuola dell'infanzia? È un'ex bambina? Perché si fa questa domanda? Perché ci sono dei tocchi che secondo lei andrebbero interrotti, che secondo lei andrebbero prolungati? Allora mi sono fatta dei film. Magari potrebbe essere una mamma scontenta del fatto che il suo bambino torna a casa a 4 anni sempre con la biancheria sporca perché non sa pulirsi da solo quando va in bagno. Ne ha parlato con l'insegnante che le ha detto: no, però in bagno noi non tocchiamo i bambini per come sono capaci, va bene così, e forse lei cercava un confronto o magari viceversa. Allora mi piace dirvi questo: in effetti secondo me la storia, la scuola dell'infanzia, quindi 3-5 anni di massima, è proprio questa fase di passaggio, questa lunga anticamera che conduce alla primaria, dove in effetti l'ideale per tutti i tipi di comportamento, non solo il controllo degli sfinteri, un po' una capacità minima di pulizia, poi se un bambino in prima elementare torna a casa con la biancheria sporca va benone, siamo ancora perfettamente nella normalità, però in effetti la capacità di separarsi, di passare del tempo lontano dalla mamma in autonomia, rispettando il turno di parola, facendo silenzio, togliendosi il dito dalla bocca anziché continuare la suzione non nutritiva, ecco, diciamo che la scuola dell'infanzia serve a tutto questo, non perché lo insegni la scuola, ma perché è il momento della vita nel quale sei ancora molto piccolo per poterti permettere, anche solo per una questione di coordinamento mano-sedere, di non essere in gambissima. Nello stesso tempo devi poter arrivare alla scuola primaria capace di fare da solo senza doverti vergognare, certo, o sentirti a disagio. Quindi io direi che tra i 3 e i 5, chi prima, chi dopo, chi più, chi meno, bisognerebbe progressivamente aiutare il bambino a far da solo. Perché? Perché generalmente in effetti i bambini, non so se tutti lo sanno, soprattutto se non hanno figli o non ne hanno di piccolini di recente, alla scuola dell'infanzia i bambini vanno nel bagno da soli, motivo per il quale non ci sono le porte e non c'è la distinzione tra i maschi e le femmine, non per quello che dice Pillon della teoria gender, sì, che non esiste, proprio per

0: per favorire l'autonomia, ma nel frattempo buttare un occhio e vedere che nessuno combina un pasticcio o si fa del male. Però in effetti non verrebbero toccati o puliti a meno che non se la facciano addosso, non vadano cambiati completamente. E quindi in qualche modo poter garantire intanto all'insegnante e alla commessa, che non potrebbero forse star dietro a tutti, e l'insegnamento al bambino di imparare prima o poi, diceva Maria Montessori, insegniamo ai nostri bambini a fare da soli, potrebbe essere il momento più opportuno. Magari qualcuno ci riesce a 3 anni e mezzo, qualcuno arriva ai 5, va bene, però direi che è questo momento qui. Prima si è troppo piccoli, dopo si è troppo grandi.
1: Volevo leggerti un messaggio che si riferisce ancora alla prima telefonata di Marco, no?
0: Sì.
1: Quindi al concetto di correggere i bambini quando sono piccoli, eccetera. Ilaria dice: questa puntata sembra la stiate facendo proprio per me, sono esattamente le cose di cui discuto con mio marito per nostro figlio di 5 anni. E secondo me è una cosa di cui abbiamo parlato spesso con te in questi mercoledì, e secondo me è anche la dimostrazione di come sia positivo che appunto nelle famiglie ci sia un maschile e un femminile, perché poi magari sbaglio, mi immagino che tu sia quella non dire niente al bambino, tuo marito sia quello, e vabbè, però disciulati anche un pochino. Maschile e femminile, non necessariamente eterosessuali, no? Però abbiamo sempre parlato di maschile e femminile,
0: simbolico,
1: anche invertito. Per esempio, a casa mia ci sono delle cose in cui capisco che il femminile sono io,
0: yes,
1: e il maschile è mia moglie. Però che ci siano questi due poli che diano insieme la direzione che poi credo va a creare l'equilibrio. Uno spinge da una parte, uno dall'altra. Ecco, Ilaria, l'importante è che non pensi di aver ragione solo tu. Cioè, ecco, questo poi è la cosa. Però è bello che ci sia, che uno è un po' più protettivo, l'altro un po' più dai cazzo disciulo, ti fai un po', vai, no?
0: Allora, mi piace molto perché in effetti questo permette di coprire la quasi totalità delle sfumature dei comportamenti e degli ambiti, e di fatto offre a un bambino o una bambina la possibilità di stare dentro a declinazioni diverse senza dare l'idea che ce ne sia una sola. Quindi è proprio allungare delle opportunità, dei regali. Occhio a una cosa che magari non è il caso di Ilaria, però forse non abbiamo mai parlato, Ale, di questa faccenda dei genitori che discutono tra l'uno e l'altra proprio perché sono polarizzati, magari anche in maniera coriacea alle volte.
1: Due visioni molto distanti.
0: Caspiterina, sì. Allora attenti, perché questa cosa qui non è poi da sottovalutare. Intanto perché per un bambino quanto più è piccolo, tanto più genera grande senso di precarietà e di insicurezza. Cioè l'ideale sarebbe, quando si è genitori di bambini molto piccoli, allora ti parlo proprio dell'optimum,
1: sì,
0: che generalmente non raggiungiamo mai.
1: Sì.
0: Però amici, se vi amate, parlate prima di queste cose. Poi magari uno si scopre un genitore totalmente diverso da come si era immaginato di essere, nel bene o nel male, però diciamo nelle intenzioni...
1: prima di fare dei figli?
0: Certo. Ti immagini come lo chiameresti, ma ti piacerebbe un maschio o una femmina?
1: Sì, diciamo, i macrosistemi valoriali che avete intenzione di comunicare andrebbero discussi un po' prima di fare un figlio.
0: Cosa che io davo per scontato che si facesse nelle coppie. Ho scoperto che non è così, perché ci si lascia prendere da mille altre cose e da una fiducia alle volte immotivata dal proprio sentimento verso l'altra persona. Diciamocele queste cose, nel senso che se in effetti stai con una persona che pensa che sarebbe ottimo eccedere nei mezzi di correzione, secondo me, se lo sai, poi non è che puoi cadere dal pero, no? Quindi l'ideale sarebbe, diciamocele prima certe cose. Perché? Perché quando il bambino è piccolo bisognerebbe essere proprio un fronte comune. Cioè il dissidio dovrebbe trovare pochissimo spazio per dare proprio un senso di sicurezza, una direzione lineare che fa sentire il bambino dentro a una traiettoria condivisa, sicura, che va in quella direzione lì e non dirama in mille, che appunto potrebbe non essere foriero di opportunità ma anzi di confusione. Poi invece in adolescenza, attenzione, perché il figlio che è cresciuto, se si accorge che la madre subisce il punto di vista del padre o viceversa, lì ci si infila, quello a tutte le età, e rischia di diventare un grosso pasticcio per la famiglia e per tutto l'equilibrio del sistema. Ma da adolescenti non si riesce più ad avere stima del genitore che tutto sommato cerca il compromesso con il partner, ma al contrario si comincia a non valorizzare l'identità e la soggettività del papà o della mamma. E di fatto questa cosa può diventare oggetto di attacco, perché è il momento nel quale tu ti stai soggettivando l'identità è il tuo compito precipuo, se non vedi una bella personalità e in qualche modo un po' di carattere nel tuo genitore, per te può diventare qualcosa da cui prendere grandemente le distanze. E poi soprattutto lì uno vuole che ti schieri. L'adolescenza chiede da che parte stai, perché se non stai dalla mia devo saperlo, ma se stai dalla mia devo saperlo.
1: Ok. Mettiamo una canzone e Mauri? È un malo, ci abbiamo ancora tempo di salutarla per bene, la dottoressa. God's Plan, Drake, su Radio DJ.

0: visto che volevamo levarla sta canzone, invece abbiamo visto Carlotta e Charlotte di là che la stavano cantando tutta, così dice, dai, vai, dobbiamo parlare. Ci scrive un'ascoltatrice dicendo: mio figlio, quasi 12enne, si ciuccia ancora il dito. Prima che tu le dia un consiglio nel caso, suo figlio quasi 12enne si ciuccia ancora il dito e lo sta dicendo a te in questo momento, a noi. Però c'era stato un momento in cui suo figlio 11enne si ciuccia ancora un dito, ci sarà stato un momento in cui suo figlio decenne si ciuccia ancora un dito, e uno in cui 9enne, 8enne, 7enne, 6enne, quinquenne, come si dice, quinquenne si ciucciava ancora un dito.
1: Sì.
0: Forse era quinquenne che era il momento di fare questa domanda. Ma o poi magari l'ha fatta e non lo so. No?
1: Sì, per due motivi. Il primo, come dicevamo prima, è che proprio gli psicologi dell'età evolutiva raccomandano di uscire dalla scuola dell'infanzia con una capacità di sostituire quella che appunto si chiama suzione non nutritiva, ovvero il dito in bocca, con dei comportamenti più in linea con l'età. Mi spiego. Mettersi il dito in bocca di fatto è un comportamento autoconsolatorio, no? Serve a coccolarsi ed è tipico dei bambini molto piccoli che il dito lo vivono come il sostituto del capezzolo, naturalmente. A 5 anni non sei più un lattante, no? Tutti d'accordo. Per cui se ancora utilizzi quel comportamento significa che in qualche modo non si sta evolvendo la tua modalità di tranquillizzarti, di farti passare l'ansia. Se arriviamo a 12, in effetti questa cosa, senza preoccuparsi, nel senso che potrebbe essere isolata e limitata a questo, quindi non necessariamente è un ragazzino disfunzionale, però ecco, racconta di qualcosa che è rimasto fissato, si dice in gergo, fermo, a un'età molto più precoce di quella di uno che dovrebbe andare in seconda o terza media. Quindi magari un pensiero sulla gestione dell'emotività io lo farei.
0: C'è differenza tra ciucciarsi il dito, per esempio, e levarsi le pellicine con insistenza a livello di conforto che uno cerca, più o meno, di sfogo del nervosismo, ecco.
1: Perché il secondo caso ha più una matrice masochistica, cioè autolesiva. Si arriva alle volte anche proprio a provocarsi sangue,
0: certo.
1: Quindi lì c'è anche un pezzettino di dolore, vuol dire che tu ti plachi in qualche modo provocandoti nel male, mentre a succhiarti solo il dito provoca solo piacere,
0: piacere.
1: E sì, magari ti può rovinare il palato, ma non è di questo che stiamo parlando, naturalmente.
0: Chiaro. Steffi, grazie mille. Ci risentiamo mercoledì, ma non il prossimo, neanche quello dopo, mercoledì di settembre.
1: Ma che giorno è? Io lo devo segnare in agenda.
0: Allora, fammi vedere il calendario, sono pronto. Non ne abbiamo ancora parlato, ma sono pronto a darti come data indicativa.
1: Se no, io non lo so.
0: Qua c'è un 3 settembre. Un 2 settembre.
1: Usti, un 2 settembre. Bomba.
0: Vogliamo fare un 9?
1: Facciamo un 9 settembre. Vengo il 2.
0: Ma non lo so se siamo qua al 2. Dai, facciamo.
1: Fammi sapere.
0: Allora, il 9
1: sicuro
0: è andata. 2 secondo me non è ancora il momento.
1: Io sono già a casa, sono già lavorante dall'1. Qualcuno mi mandi un fax.
0: Va bene,
1: un
0: ti mandiamo
1: piccione.
0: Una pack. Ciao Steffi, grazie
1: Buona
0: mille.
1: A tutti,
0: Buona
1: grazie.
0: Estate anche a te.

0: ragazzi, grazie mille a tutti per questa bella puntata. Grazie a tutti voi, grazie Foschi, grazie Mauri, Walter.
1: Eccomi. Sono carico come una mina.
0: Sei carico
2: adesso.
0: Carico a bestia. Carichi per domani, che è l'ultimo giovedì, l'ultimo giovedì. Io voglio proprio farmi le risatone.
1: Ti aspetto grandi cose.
0: Dai.
2: Se non vi sistemiamo domani, poi tre mesi.
0: Esatto, poi rimanete rotti tre mesi. Il tempo poi passa lento. A domani, ciao.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: tassa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Muro del salone, con quel colore nuovo vai al Max.
2: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
1: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13.
3: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
4: C'è confusione.
3: C'è molta confusione.
4: Sì.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Ciao Vic e Mari.
7: Ciao Vic, ciao Mari.
8: Buongiorno Vic e Mari.
9: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
10: Ma tra un attimo.
11: Tempo un disco e arriviamo.

0: Allora, io e la Mari abbiamo limonato durante questa canzone.
1: E io avevo ancora la lingua di caffè al cioccolato.
0: Oggi hai optato per quella scelta lì bizzarra?
1: No, guarda, non ne posso più. Come variare le piccole dosi quotidiane.
0: Ma ecco, certo, per trovare delle piccole soddisfazioni. Sì. Rimane il grande problema. Stiamo parlando ovviamente del caffè della macchinetta. E il problema della macchinetta è avere i soldi per pagarla.
1: Certo, certo.
0: Purtroppo non ci sono monete in giro.
1: No, no, ma le ho trovate dalle ragazze di Cattelan. Cos'ha? Delle stagiste sono, che carine che
0: sì,
1: sono. Perché noi non abbiamo una stagista?
0: Sono già andate via perché non ci vogliono, scappano le stagiste, è il contrario, invece che chiedere di star con noi, chiedono di non stare con noi.
1: E non hanno potuto dirmi di no, tenere, certo. Domani mi sdebiterò.
0: Ah, pensavo domani ancora.
1: Ti porterò una brioche. No, domani ancora se va avanti così.
0: Domani ti porto che a casa ho ben 4 euro, due monete.
1: Dai, Vic, questo sarebbe il vero regalo.
0: Porca miseria, sono ricchissimo. Era Bruno Mars comunque, se vi stavate domandando.
1: Il nostro cantante preferito.
0: È vero, bravo Bruno. È il momento di dare il benvenuto a Maurizio Rosario. Ah, no, ecco, pensavo, forse è lui che suona la porta. Sì, chi
1: dai,
0: è?
1: Ma basta, è rimasto col dito incastrato.
0: Chi è?
2: Non mi interessa.
0: Non avevamo dubbi.
1: Allora, Maurizio è di malumore da ieri, perché oggi Daniele non c'è e quindi Maurizio deve star con noi.
0: Ieri l'ho incontrato e ho detto, come va Maurizio, stai bene? No, perché sei arrabbiato? Sì, qual è il motivo? Domani devo fare la vostra regia.
3: Non da ieri, da quando ho saputo che
0: abbiamo rovinato la vita.
1: Perché
0: proprio.
1: Uno che poi rimugina se le tiene dentro le cose e poi escono in forma di poesie.
0: Ma certo, pensa, è perché è quando si strugge il poeta che dà il meglio di sé.
1: Certo.
0: Quindi ti stiamo facendo un favore alla fine.
1: Nel prossimo libro ci sarà una poesia
0: dedicata a noi.
1: Sostituzione Vic e Mari.
0: Siamo pronti ad iniziare, ma come sempre c'è quel momento di pausa veloce e poi torniamo.
4: Radio DJ One Nation One Station. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: No, non ho sentito lo spot.
1: Ah,
0: e io sono
1: io.
0: Interessata perché sai che io al Foxtown vado sempre.
1: Ah, ecco, soprattutto quando ci sono i saldi.
0: Solo quando ci sono i saldi.
1: Che sono? Che allora il Foxtown, come ce ne sono tanti altri.
0: Sì, è un outlet.
1: È un outlet. Quindi già saldato.
0: Però
1: ma quando ci sono
0: a
1: i saldi?
0: Di mia mamma, per cui per questo io ci vado dall'apertura.
1: Certo, bravo.
0: Non ho mai giocato al casinò, perché c'è anche il casinò, però.
1: Però ti sei schiumata tutti in saldi, tutti i tuoi soldi.
0: Tutti i miei risparmi.
1: Negli outlet, quando ci sono i saldi, ci sono i saldi dei saldi, e ogni tanto sento le pubblicità, i capi già scontati al 70 sono scontati in più dell'80, dico, quindi cosa fa? Che ti danno dei soldi,
0: giro, sì, ti danno dei soldi, un buono
1: stupendo.
0: Questo è il momento, e ovviamente i saldi si va nel negozio di per sé per comprare le cose, ma potresti decidere anche di farle online, perché
1: certo,
0: anche i negozi già di saldi online te li ripropongono,
1: ovviamente.
0: Io
1: come la peperonata.
0: Io non ho ancora comprato le scarpe. A me servono solo delle scarpe basse, punto.
1: Dai, ce la possiamo fare da qui ai saldi. Allora, se dovessero arrivarti online, tu scegli di comprare online queste scarpe, poi clicchi, così adesso arriviamo alla notizia, clicchi sulla acquista. Poi dici, no, però adesso queste
0: che
1: qua non le voglio più, c'erano quelle altre, perché poi subito dici, forse potrebbero piacerti anche e ti piacciono
0: di più. Che sono
1: sempre
0: preferite, certo, è la taglia giusta.
1: Allora dici, no, come fai? E lì fai partire la grande procedura del recesso, che a differenza dell'acquisto, ed è lì il trick e la grande novità, a differenza dell'acquisto che basta appunto cliccare
0: un
1: attimo, è bello che fatto, il recesso è sempre una bega, cioè è garantito perché fa parte, la legge lo prevede, però magari è più complicato e stampa il foglio e scannerizza il foglio e invia poi il documento firmato, insomma è complicato. E adesso, anzi dal 19 giugno, quindi fra un paio di giorni, state calmi per un paio di giorni, perché poi dal 19 potrete recedere facilmente.
0: Recedere. Allora, la norma non impone per forza un pulsante,
1: no.
0: Sarebbe il corrispettivo, no? Pulsante clic compro, pulsante clic è il mio recesso, rendo.
1: Sì.
0: Come elemento grafico, no?
1: Sì,
0: che sarebbe più semplice, però deve essere presente sul sito del venditore dal 19 appunto una funzione che permette al consumatore di dichiarare il suo recesso, identificare il contratto, indicare dove ricevere la conferma e concludere l'iter al secondo passaggio.
1: Cioè l'idea è, se è semplice comprare, deve essere altrettanto semplice recedere.
0: Fatto è semplice restituire, no?
1: Sì.
0: E solo che attraverso questo intricato sistema di restituzione finisce che spendi un sacco.
1: Tantissimo.
0: No?
1: Cioè,
0: ma anche in termini di consumi, di inquinamento, è una cosa folle. Magari compri un paio di scarpe a 20 euro, però immaginati il costo di fartele mandare e restituirgliele immediatamente.
1: Infatti io, se posso,
0: il lavoro delle
1: rabbrividisco
0: persone.
1: Alle persone che mi dicono no, intanto l'ho presa, poi vedo se mi va.
0: Non posso farlo mai.
1: Ma come mi spiace quando sento così.
0: Io acquisto solo le scarpe, perché i vestiti ci ho provato, magari di alcuni vestiti di cui conosco la mia taglia esatta, e dopo però se non hai provato il modello, io sulle poppone non li riesco a far stare, devo restituirlo e mi sento proprio male.
1: Tra l'altro
0: vorrei restituirglielo in ginocchio.
1: Dicendo queste cose la Marisa si dava tutto una mescolata, diciamo. Vabbè.
0: Perché nemmeno per l'estate mi si sono ristrette.
1: Col calore non si sciolgono.
0: No, anzi mi dà l'idea che di più.
1: No, però io quando sento, intanto compro, poi se non mi piace o non mi va, non sono stato neanche tanto a guardare la taglia, restituisco. Pensa anche la gente col caldo adesso che va col furgoncino e carica e scarica e riprende, ritorna.
0: Alimenti un sistema che è proprio tossico.
1: Esatto, brava. Comunque, insomma, per agevolare quelli che hanno comprato così, diciamo,
0: però
1: d'impulso,
0: questo vale solo appunto per chi compra d'impulso.
1: Sì, potrà anche recedere con lo stesso impulso immediatamente. Dal 19, va bene, questo dovevamo dire, questo vi abbiamo detto, adesso iniziamo la puntata di oggi. Sei contento, Maurizio? Che puoi recedere, che tu invece compri un sacco online, almeno così si dice. Vediamo una canzone di un po' di anni fa, di Ace of Base.

0: Wants 1992, gli Ace of Base su Radio DJ alle 13:13. Allora, nella puntata di oggi ci portiamo avanti su una questione molto delicata che tutti gli anni ritorna e che è la questione maturità.
1: Eh beh, per forza, perché altro che peperoni, la maturità è un passaggio, no, alla vita adulta che tutte le persone affrontano.
0: Sì.
1: Poi dopo, ragazzi, se ci state ascoltando, ma non ci state ascoltando perché siete in ansia che domani c'è la prima prova, dopo nella vita non vi servirà così tanto, cioè tenderete a dimenticare tutto quello che oggi vi sembra così importante.
0: Certo, però in questo momento non sono all'ascolto, ma non gliene frega niente, sono troppo terrorizzati all'idea di domani che ci sarà giornata dedicata alla prima prova, per cui il tema che vale per tutti. E noi oggi abbiamo trovato questo articolo su Repubblica, una lunga intervista a Flaminia Giorda,
1: la signora delle tracce.
0: Ma è stupenda questa storia. Questa signora Flaminia è l'unica, sai che già in queste ore probabilmente chi sta per affrontare la maturità avrà fatto una chat WhatsApp dove dentro tutti scrivono ho saputo le tracce di domani, e le scrivono, no, perché io ho uno che lavora,
1: sì, c'è
0: uno
1: sempre,
0: che sa,
1: c'è
0: uno,
1: sempre
0: mio
1: hanno
0: zio,
1: detto che hanno esatto. detto che
0: E ma lei, l'unica che le sa davvero è lei.
1: È lei, sì. Insieme al ministro Valditara.
0: Beh,
1: infatti
0: certo.
1: Dico, ma com'è possibile, no? Che non fuoriesca mai niente, no? E intervistata lei dice, ci fu un caso forse negli anni 70, ma recentemente insomma non trapela niente. Perché i temi, le tracce dei temi che devono essere scelte sono 7, e scelte con una sorta di criterio che, nonostante gli ambiti diversi di riferimento, in qualche modo le accomuna. No? Faccia
0: certo.
1: parte di un percorso, e quindi tra tantissime tracce a disposizione poi sono lei e il ministro
0: che
1: a sceglierle.
0: Sì, gli arriva diciamo un ventaglio di possibilità, e poi le mettono lì sul tavolo e andranno a votazione, mettiamo questa, mettiamo quell'altra, alla fine ce ne sono solo 7, per cui loro
1: dice,
0: due
1: cerchiamo
0: sicuramente
1: qualcosa di non banale.
0: Loro sicuramente sanno quali sono queste 7 tracce, ma non le hanno mai fatte sapere a nessuno. Cioè lei sa per certo, per esempio, gli amici.
1: Lei sono
0: i suoi
1: 6
0: amici.
1: Anni che lo fa, quindi
0: allora,
1: ha passato vari governi.
0: Da 6 anni, lei di anni ne ha 63. Avrà 6 anni fa, per esempio, avrà avuto degli amici che avevano dei figli.
1: O lei stessa, forse
0: non
1: è dato.
0: Vabbè, lì forse
1: sapere.
0: Magari con i tuoi figli non lo fai. Però con degli amici che arrivano e ti dicono:
1: ti
0: dai,
1: supplico,
0: ti prego,
1: dai, che viene bocciato.
0: Prego, dai, ti prego, fammeli sapere. Niente.
1: No,
0: niente,
1: dice che negli anni. Anni si è proprio costruita l'immagine di una persona molto riservata e quindi
0: sì.
1: inscalfibile, ma c'è un episodio che racconta, dice che una volta su uno dei tanti treni che lei prende per lavoro, un
0: sì.
1: professore
0: sì.
1: che aveva conosciuto, cioè l'aveva seguita in una conferenza e l'aveva riconosciuta, cercava di estorcerle delle informazioni sulle prove, provandoci con lei di fatto, no? Lei dice, facendo il garante, dice,
0: stupendo.
1: Tutto sommato divertente.
0: Vado proprio adesso nella carrozza bar, vuole un caffè, glielo porto.
1: La trovo meravigliosa.
0: Stupendo.
1: La sua pelle è liscia, più luminosa del 20%.
0: Stupendo. Comunque stavo facendo anche questa considerazione: in un paese, il nostro, dove si fa una fatica tremenda a tenere i segreti,
1: sì.
0: Lei bravissima, cioè,
1: di fatto
0: è comunque
1: sì.
0: una delle poche, credo, conosciute a questo punto, che non ha mai fatto sapere. Perché
1: poi,
0: dai, diciamolo, io mi ricordo ai miei tempi c'era anche chi diceva, se vuoi le tracce purtroppo devi pagare.
1: Devi pagare,
0: devi
1: ma pagare, certo.
0: Ricordo, devi pagare dei 100.000 lire.
1: Si mormora sempre, cioè sempre, ci sono sempre delle strade, delle tracce che però sono
0: false.
1: Piuttosto ingannevoli. Lei stessa dice che anche i giornalisti non sanno rinunciare al gioco del toto tema, no?
0: No, certo.
1: Però dice, è poco affidabile, no? Spesso è legato agli anniversari, che però sono un po' troppo scontati,
0: anche se ogni tanto ci beccano. Cioè a me piace guardare la sera prima il TG, che di solito lo fa il toto temi, e poi il giorno dopo controllare, però il più delle volte sbagliano.
1: Sì, ma
0: anche
1: non
0: loro.
1: Ci beccano,
0: no,
1: mai
0: non ci beccano.
1: Poi dice, tanti anni anni che dicono che ci sarà l'intelligenza artificiale.
0: È vero.
1: Artificiale, e dice in qualche anno c'è stata, no? Però
0: non puoi riproporla.
1: Poi no. A tutti gli esami.
0: Quindi non ci sarà neanche domani. Quest'anno. Così
1: invece,
0: dall'intervista
1: il mio
0: si
1: gioco, il mio gioco è sempre: lo saprai fare oggi? Perché poi ci sono anche delle abilità che perdi.
0: No, cioè,
1: alcuni sì, ma altri no.
0: Il mio gioco è: quale avrei scelto? E poi la seconda domanda è: sì, ma a prescindere dall'averlo scelto, lo saprei fare? Forse no. Va bene, amici, noi che cosa facciamo adesso? Ci occupiamo di gente che dice tiene segreti a questo punto. Eh beh, insomma, sì, a questo punto sì. Per cui se volete 347 342 5220.

0: i piglia io il disco di J-Ax.
1: Però anche no, cos'è che dice all'inizio? Wund, no,
0: non so.
1: In milanese.
0: È milanese, scusa, ce lo fai risentire? Forse col 5.
2: Du, go!
0: Vundu, go! Va bene. Senti,
1: fa molto ridere.
0: Allora, ho vundu messaggi degli ascoltatori che già si candidano come perfetti custodi dei nostri segreti.
3: Buongiorno, sì. Vicky e Mari, dovete dirle a me i segreti. Io sono un pesce.
0: Sì.
3: Di cosa parlavamo?
1: Certo.
3: Lo ricordo.
0: Non se lo ricorda già. Come Dory.
1: Non muta come un pesce, ha la memoria del pesce rosso.
0: Di Dory, di Nemo, eppure.
4: Signori, io sono una tomba, quindi se volete dirmi i vostri segreti, fatelo pure, da qua non escono.
0: Brava. Io ci credo.
1: Io non li dico mai i segreti, però nessuno si fida di me. Non capisco perché, non li dico mai.
0: Cioè, io sono uno che non,
1: allora,
0: dice
1: i miei non ho segreti, ovviamente. Ma i segreti che custodisco degli altri non li dico mai, ma proprio.
0: Allora, l'unica fregatura, io sono d'accordo. Cioè, secondo me tu hai detto una verità. Perché
1: sì,
0: se dici qualcosa oramai.
1: Sì.
0: L'unica roba è che se qualcuno indaga, lei non dice niente.
1: Forse qualcosa si capisce.
0: Perché le viene la faccia, poi come dire: no, non so niente. Vieni qua, amica.
1: Sì, in questo senso sì. Senti, potremmo chiedere una mano a Riccardo, lo voglio salutare perché chissà mai che un giorno non sia qui con noi. Si candida come nostro stagista, visto che Caterina ha gli stagisti
0: e noi no.
1: Prenderei Riccardo, dice: ho un salvadanaio pieno di monete da 2 euro.
0: Beh, allora sì.
1: Si inizia benissimo.
0: Allora preso. Allora, senti, parlavamo prima della maturità, quindi immaginiamo oggi tutti gli studenti che saranno nella loro camera, così sulla scrivania, a studiare abbastanza per domani.
1: Beh, un periodo feroce e per fortuna che sta arrivando anche un'ondata di caldo clamorosa per aiutare i nostri cari ragazzi.
0: Quindi in quel momento c'è grande tensione, sai che devi affrontare una prova importante, vale anche sul lavoro, non soltanto sulla maturità. Per esempio, non so, devi consegnare un documento da compilare e presentarlo entro e non oltre una certa data, e succede questa cosa, succede a tantissime persone,
1: a me sempre,
0: ma veramente a tante. Tu sei seduto, sai che devi iniziare questa cosa e hai poco tempo per farla, ti giri un istante, vedi, qua fanno l'esempio, una libreria che è un po' impolverata,
1: ma perché non risistemare i libri in ordine alfabetico
0: o cromatico? Perché non andare di là a pulire le vie di fuga delle piastrelle della cucina grattando bene quelle robe lì? E poi non è che lo pensi, lo fai, cioè sai perfettamente che stai procrastinando una cosa importante e decidi di farne un'altra lunga, tra
1: però
0: l'altro.
1: È un trucco del cervello che si chiama proprio procrastinazione produttiva.
0: Già.
1: Nel senso che ovviamente procrastinare semplicemente qualcosa che ti fa paura perché magari lo reputi superiore alle tue capacità, oppure sai che insomma ti costa tantissima fatica, è un conto.
0: Sì.
1: Facendo magari, non so, leggendoti un libro o guardandoti una serie su Netflix. Il senso di colpa è molto più presente perché tu sai che stai facendo una cazzata di fa.
0: Gigantesca.
1: Ma se tu quel tempo lo occupi procrastinando, sì, cioè, quindi il tuo problema non lo risolvi assolutamente, ma occupandolo in maniera costruttiva,
0: dove
1: tu
0: nessun...
1: ti senti a posto socialmente.
0: Certo, nessuno ti può giudicare,
1: nemmeno tu.
0: Cioè, nel senso, se io dovevo fare quella consegna, però ragazzi, sono andato giù a ripulire la cantina che era murata di roba e l'ho rimessa in ordine, vieni a dirmi che non ho fatto bene. È perché abbiamo paura di affrontare le cose difficili e dobbiamo trovare una scusa plausibile per non farle. Questo è il meccanismo. Te capì?
1: Perché domani sembra sempre più facile? Non lo sappiamo,
0: non
1: però
0: lo
1: di
0: sappiamo.
1: Fatto è così, lo sta studiando le neuroscienze.
0: Sì.
1: Ci sarà un motivo.
0: Secondo me non è che domani lo senti più facile, però dici, appena pensi, dai, lo faccio domani, davanti a te ci sono delle ore di grande libertà e questo ti rende un po' più sereno, sapendo perfettamente che domani sarà doppiamente peggio.
1: Stessa ansia.
0: Sia strani. Cosa facciamo? Mettiamo ancora una canzone, ma ricordiamo ancora una volta il numero se ci volete mandare messaggi: 347 342 5220. Buona summer.

0: On My Mind dal 2013, il disco di Sam Smith su Radio DJ. Allora, prima della pubblicità, un po' di messaggi. Abbiamo parlato di maturità, quindi partirei da quello.
1: Allora, Maria Grazia ci porta la sua maturità del 1999.
0: Vai.
1: 1999. Allora, feci il tema su argomento volontariato. Presi, così vabbè, un po' in generale. Presi il massimo, il volontariato nella mia vita adulta è poi diventato fondamentale.
0: Ah, vedi?
1: Ma il tema fu così profetico. Mi piacerebbe tornare indietro e riscriverlo,
0: certo.
1: Oppure rileggere ciò che pensavo al tempo.
0: È
1: bello.
0: Vero, perché il tema tu lo consegni e non lo
1: basta,
0: scompare per sempre. Scusa, siccome abbiamo parlato di segreti, leggo adesso la Simo che dice: se mantengo un segreto mi sanguina il naso.
1: Si capisce subito.
0: Addirittura.
1: Mi nascondi qualcosa? No.
0: No, figurati, sangue dal naso. Senti, e poi c'è Andrea sulla questione, ha mandato un vocale invece sulla questione del perché domani abbiamo la sensazione di fare meglio una cosa che abbiamo procrastinato.
2: Procrastinando a noi nel futuro, noi nel futuro saremo più bravi e quindi lo faremo meglio. Quindi noi nel futuro saremo persone migliori e faremo meglio quella cosa.
0: Certo.
2: Questo è un segreto.
0: È un segreto.
2: Ciao Andrea.
0: Bravo Andrea. Però domani non è abbastanza nel futuro per migliorare così tanto.
1: Difficile, difficile. Però speriamolo per qualcuno che ne ha proprio bisogno oggi. La Cri dice: ciao Vic e Mari, domani mio figlio inizia gli esami di maturità, ma deve ancora aprire un libro. Quando gli dico di fare l'ultimo sforzo, mi risponde di stare scialla, che c'è tutto il tempo.
0: Ci sono meno di 24 ore.
1: Ma quando?
0: C'è la pubblicità, tra poco.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
14: Sai quello in cui dici: scusa, guarda, sarò breve.
13: E poi dura come minimo 20 minuti.
14: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
13: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
15: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
13: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
14: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
15: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.

0: è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

Dal 18 al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto pesca limone verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: Il disco di Sombra su Radio DJ durante il periodo non collegato. Abbiamo ascoltato un po' di vocali degli ascoltatori. Ce n'è uno che merita di essere sentito in onda perché è tutta una questione complessa. Senti.
1: Io vorrei dire che già la parola procrastinare è una parola effettivamente difficile,
0: sì.
1: E quindi non tendi a ripetere. E quindi non ci pensi che stai procrastinando, rinviando al giorno dopo.
0: Ma certo.
1: Invece, tornando alle cose sulle priorità, una cosa che mi scoccia tantissimo è dover buttare il rotolo di carta igienica. Cioè, una volta terminato, quel pezzettino di cartone diventa impegnativo andare a buttarlo.
2: Ma lo sai che io sono identica, cioè non lo sopporto, ne prendo un altro e lo appoggio.
0: Ma quello
2: bagno.
0: Non lo togli.
2: Quello non lo tolgo.
0: Non lo togli.
2: Chi perché
0: lo toglie?
2: Dopo lo toglie qualcun altro. Ma mi fa una fatica impossibile, cioè per il mio cervello è inconcepibile. Detesto il meccanismo
0: del toglierlo,
2: del toglierlo e rimetterlo.
0: Se posso dire, io detesto di più quando rimane solo un pezzettino o due di carta attaccato, che ormai è finito e non bastano. E devo andare a prendere
2: l'altro. Io ce l'ho sotto il lavandino, nel mobile sotto il lavandino.
0: No, io un po' più in là, quindi mi devo proprio alzare, diciamo, e spostare. Starmi quasi distante.
3: Non mi interessa.
0: No, capisco che poi a quest'ora.
2: Però io adesso non posso. Stavo dicendo, posso fare una teglia di fiori di zuccheri pieni. Però non volevo associare due cose. Però,
0: ma non buttare il rotolino.
2: No, vabbè. Possono rimanere lì come un tempio pagano fatto di rotoli di fianco a me.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il concerto Marragué.
0: Esatto, i biglietti per il concerto di Marra e di Guè, che sarà il 13 settembre all'ippodromo SNAI San Siro a Milano, li regaliamo a Miriana da Varese, pasticcera. Buongiorno Miriana.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao cara.
0: Benvenuta.
2: Allora, parliamo di te e della tua migliore amica Malvina. Siete diventate migliori amiche perché avevate i nomi strani.
5: Probabilmente.
2: Sì, perché ti riconosci, certo. E senti, siete amiche da quando eravate piccole e vi eravate promesse di essere le rispettive testimoni di nozze,
0: ah,
2: no?
0: Certo,
2: come spesso
0: certo.
2: succede.
5: Sì, crescendo io mi sono sposata per prima e lei è diventata la mia testimone, mi ha detto tu sarai la mia quando succederà, e sembrava una cosa impossibile, quelle cose che non succedono mai, e invece...
0: Ma questo perché? Perché la Malvina non si decideva, non trovava quello giusto?
5: Non trovava quello giusto, okay. Esatto, poi l'ha trovato.
0: E allora, però aspetta, siccome abbiamo parlato di segreti, cos'è successo a un certo punto in questa storia che comunque ha un bel lieto fine?
5: È successo che, allora, c'è da fare una precisazione, io e lei ci sentiamo tutti i giorni, ci raccontiamo tutto, ma proprio, cioè, proprio le cose più banali, e a gennaio mi ha chiamato il suo fidanzato e mi ha detto dobbiamo andare a comprare l'anello, ma non puoi dirle niente perché io fino a maggio non mi dichiarerò, e io ho fatto mesi, ogni volta che la sentivo e la vedevo dicevo no, ma io come faccio a non dirtelo, ho rischiato tantissimo.
2: Ci credo, ma scusa, ma lui perché si è preso così tanti mesi per dichiararsi come in un romanzo dell'Ottocento?
5: Perché voleva farlo su una scogliera in Portogallo, quindi ha approfittato.
0: Ma allora poteva aspettare anche di dirlo a te.
2: L'anello lo voleva prendere.
0: Voleva l'anello 5 mesi prima per essere sicuro di lucidarlo bene.
5: E pensate che tra l'altro siamo andati la prima volta a vedere l'anello, l'ha scelto subito, quindi è stata una cosa velocissima e per questi mesi.
2: E poi tutti i mesi.
0: E poi il testo peso per mesi e mesi. Però brava, brava.
5: Ma ragazzi, è stata una fatica incredibile.
0: Quando hai rischiato tanto?
5: Due volte quando mi diceva no, ma adesso lui non si dichiarerà, ormai abbiamo comprato casa, non succederà, e io ero lì che dicevo adesso succede,
0: le scogliere,
2: c'è la scogliera, l'anello già pronto,
0: già tutto pronto.
2: Scusa, ma perché non glielo chiedeva lei di sposarsi? Io per esempio a mio marito l'ho chiesto io, perché demandiamo sempre agli uomini?
5: Perché ci piacciono i gesti così romantici.
2: Forse sì, forse perché non volevo essere delusa dal gesto poco romantico, sai, tipo, non so, sfornando la pizza dal forno. Vabbè, allora vuoi sposarmi? Allora l'ho fatto io, meglio così.
0: Tra l'altro,
5: potrebbe essere giusto anche per il mio lavoro. Io potrei sfornare un bel dolce, però.
0: Certo, giusto.
2: È vero che pasticcera.
0: Brava Miriana.
2: L'hai fatta tu la torta di nozze?
5: No, spero che me lo chiedano perché ci terrei tantissimo.
2: Perché non è ancora avvenuto il matrimonio?
5: No,
0: sei dichiarato a maggio, ma quando è che si sposeranno?
5: Si sposano il 25 giugno del 2027.
2: Ma che com'è tempi? La presa lunga!
0: Madonna, che tempi! Meno male che però adesso lo san tutti, san tutto.
2: Basta,
0: perché
2: esatto,
0: sennò è un incubo. Basta. Va bene. Salutacela, tanto oggi le racconterai che hai parlato di lei alla radio.
5: Assolutamente. Assolutamente.
0: Un bacio, ciao.
2: Ciao cara.
5: Ciao ragazzi, ciao, ciao. Grazie.

0: Si intitola Why, questa canzone, dal 1982. L'abbiamo tagliata un po' perché è il momento che io aspetto con ansia.
1: Poi tutti oggi particolarmente.
0: Già tutti i mercoledì siamo felici di avere al telefono Beatrice Dondi. Oggi, avendo già un'anticipazione del tema di puntata, non aspettavamo altro. Bea, pronto?
2: Ciao.
1: Noi grandi fan.
2: Quel momento, certo.
0: Ha lodato quel momento. Cosa succede?
2: Buongiorno. Oggi è quel momento in cui Hegel incontra Maria De Filippi e ne nasce la fenomenologia di Temptation Island.
0: Già, ci siamo. Che poi non ho capito, quando è che partirà?
2: Allora, parte mercoledì prossimo, il 24 giugno.
0: Okay.
2: 24 giugno, però, come sapete, Mediaset ha rilasciato i video di presentazione delle coppie.
0: Già.
2: E che sono, durano tipo 12 secondi tutti insieme, ma ognuno dei quali
0: ti regala
1: un mondo.
2: Sì, potrei avere 7-8 puntate dedicate esattamente alle 7 coppie. Che poi ho scoperto che da qualche anno esiste anche il Fanta Temptation, cioè un'applicazione in cui tu componi la tua squadra, scegli concorrenti, fidanzati e tentatori, e a seconda di quanto si baciano, si tradiscono, quanti falò eccetera, guadagni dei punti. Quindi noi potremmo essere pronti.
1: Senz'altro, guarda, l'unico Fanta di cui vale veramente la pena.
2: Assolutamente. Allora, accendiamo il falò e partiamo. Dunque, a parte che vi dico che dagli spoiler pare che 4 coppie su 7 se ne andranno prima. Ma voi direte per quale motivo? Perché sono fatte così, cioè adesso. Allora, le mie preferite.
0: Vai, sentiamo.
2: Allora, le mie preferite sono quella del grande disagio, in cui la gelosia di lei fa sì che lei sappia tutti i nomi e i cognomi delle 493 persone che lui segue sui social. Che se lei applicasse la stessa metodologia allo studio potrebbe essere un cervello in fuga. Ecco.
0: Invece no, è scappata in Calabria per la puntata di Temptation.
2: Poi ci sono due che stanno, lei si chiama Bernadette, come quella che ha avuto le visioni,
0: certo,
2: e lui si chiama Diamante, come la sua povera brasiliana.
0: Niente male.
2: Allora, stanno insieme da 16 anni,
0: Urca.
2: Ma lui non è pronto perché non ha ancora capito se la vuole sposare o no.
1: Giustamente.
2: E dice guardando in camera, partecipo per trovare una risposta dentro di me, che poi lo capite che sarà sbagliata.
1: per forza, no?
2: Sì. Poi c'è la mia preferita in assoluto, è quella in cui lei palesemente lo schifa, cioè lei guarda lui come se fosse una larva intestinale e lui racconta che lei inventa delle scuse molto creative per evitare la parte intima. Allora, avete presente John Belushi in Blues Brothers? Cioè
0: certo.
2: Lei gli dice tipo, che ne so, ho lo smoking in tintoria, non posso perché c'è l'alluvione, le cavallette,
0: no?
2: Meraviglioso. Poi un'altra delle mie preferite è quella invece che è composta da Soraya e Christian. Allora, Soraya gli dice, perché io ho 23 anni, vorrei anche vedere il mondo, tipo andare a mangiare una pizza, fare uscire con le mie amiche, andare a ballare, invece tu mi porti solo alle sagre di paese. E lui dice, vabbè, ma uno va alla sagra del carciofo, alla fine è pure divertente.
1: A me piacerebbe, sarebbe il mio uomo ideale.
0: Ha ragione lui.
2: Assolutamente. Esatto. Allora, e lei lo guarda, sempre come fosse la seconda larva paesale, e gli dice, però tu, come Profumi e Balocchi, tu dici sempre che non mi porti fuori perché non hai i soldi, però li hai spesi per comprarti la maschera di Spider-Man. Allora, io potrei continuare all'infinito, però non vorrei spoilerare troppo, perché tutta questa roba noi ce l'andremo a vedere, no? Proprio come con i popcorn che sono dentro di noi. E allora concluderei dicendo che Temptation, per l'ennesima volta, si conferma come una vera metafora di tutta la televisione. Ma perché? Perché ogni volta in cui guardi un programma e pensi di aver visto abbastanza, hai solo la solita certezza che ci sarà sempre ancora e un altro video per te.
0: Brava, esatto. Brava Beatrice Dondi, che scrive sull'Espresso, e poi potete seguirla anche sui social, e il prossimo mercoledì ancora sarà qui con noi al telefono. Grazie Bea!
1: Baci!
2: Grazie amici,
0: ciao!

0: Tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, è il titolo della canzone con la quale noi ci salutiamo, cara sì. Marisa.
1: Lo siento, la mettono tutte le volte nel finale di puntata perché in effetti ci dispiace andarcene, ma ancora per questa settimana, perché già la prossima avremo modo di uscirvi dalle orecchie.
0: Già
1: proprio.
0: Due ore la prossima settimana.
1: E poi
0: sarà...
1: mi sa dire.
0: No, invece ti devi interessare perché sarà una lunga escalation verso la terza ora, sì. Che ci conquistiamo piano piano, collega
1: Marisa.
0: E poi Marisa.
1: Proprio sul finale... in ginocchio ne avremo quattro.
0: No, no, non credo. No, no, no, no, è una bugia. Grazie a Maurizio Rossato che con grande entusiasmo, fammi dire, quello che di solito lo contraddistingue, è stato con noi oggi. Noi torniamo però domani alla stessa ora.
1: Baci.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te

0: Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te, che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te, che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Get Other con Talk to You su Radio DJ. Tra poco, ciao belli.
1: Tra poco c'è, ciao belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
2: Ciao belli.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Il mercoledì di Ciao Belli parte con il piede giusto, anzi con le infradito giuste. DJ Angelo e Roberto Ferrari aprono la puntata insieme a una delle nostre giovani voci più brillanti. E oggi si va tutti al mare, o meglio, si parla di chi vorrebbe andarci, ma prima deve fare i conti con il caro ombrellone, tormentone estivo ormai immancabile quanto la crema solare. Le mezze stagioni sparite, i prezzi dei lidi tutt'altro. Per fare chiarezza abbiamo chiamato direttamente in causa chi lavora sotto al sole ogni giorno. Stefano De Clemente, titolare di un lido balneare, è il nostro ospite di oggi.
1: Sono il proprietario di un lido balneare, mi state commentando perché ho dei prezzi altissimi, 20 euro il parcheggio, 50 euro due lettine e l'ombrellone, e poi se volete mangiare 6 euro l'acqua, la Coca-Cola, oppure 12 euro panini. State tutti quanti commentando, ma se non tenete i soldi, non venite, guardate quanta gente sta in un lido. Guardate quanta gente. Tutte queste persone sono venute qua, hanno pagato e si sono state zitte.
2: E non si lamentano.
1: Perché tenete i soldi, se non tenete i soldi, state a casa e non venite proprio. Roma, Spanagna, non venite. A due mesi paga 20 euro parcheggi, 50 euro rilottine e ombrellone, si paga 6 euro l'acqua e la Coca-Cola e 12 euro panini. Non si portano mai un mangiare forte. E questa roba è una macchina, un problema è vostro. Guardate quanta gente.
2: Addirittura.
1: E come voi, se tenete i soldi, state a casa.
0: E non poteva mancare il nostro spazio dedicato agli amici di lunga data, sì, quelli con un po' più di esperienza di vita. Sì. Oggi saremo in compagnia del signor Giovanni Tirinzi,
3: Giovanni.
0: Personaggio davvero speciale che ci ha conquistati con la sua simpatia. Giovanni ha una storia che fa sorridere e commuovere allo stesso tempo.
3: Bene.
0: In mancanza di compagnia umana ha deciso di non stare solo e ha trovato un inseparabile amico in un carciofo. Sì, avete sentito bene, perché in fondo l'amicizia si trova dove meno te lo aspetti.
4: Mi è rimasto solo questo amico, io in carciofo.
2: Un carciofo.
4: Che passa, sono spariti tutti, tutti gli altri. E quando uno invecchia, già i soldi deve stare solo
2: con
4: carciofo, insieme a un carciofo. Lo lascio al prossimo, quando me ne vado io.
2: Ci siamo noi comunque, dai, per te. Ci siamo noi, dai.
0: E attenzione, da qui in poi chi soffre di aracnofobia potrebbe voler abbassare il volume.
2: Nessun problema.
0: Nello spazio dedicato alla natura, oggi il protagonista è lui, il ragno. Quell'inquilino silenzioso che puntualmente troviamo ad aspettarci quando riapriamo la casa delle vacanze dopo mesi. Oggi a fare chiarezza c'è la mitica Sabina.
2: Brava.
0: Tra almanacchi, natura, scienza, Sabina ci racconterà tutto quello che c'è da sapere sui ragni di casa, con quella competenza e quello stile che la rendono unica.
5: Se tante volte vi capita di trovare un ragno in casa e pensare, che brutto,
2: no, è bellissimo,
5: vabbè, dai,
2: tengo,
5: questa volta sarò clemente, invece di spiaccicarlo lo metterò fuori casa, sappiate che l'avete comunque condannato a morte, perché la maggior parte dei ragni di casa sono talmente abituati all'ambiente domestico che fuori ci lasciano le penne, quindi se volete fare una cosa carina per i ragni, lasciateli dove sono, si faranno la loro vita e si mangeranno anche le zanzare.
0: Se anche tu hai avuto un'avventura con un ragno, se al lido ti sei sentito chiedere una cifra da capogiro per un ombrellone, o se hai un'opinione sul fenomeno del momento, il portiere del Capoverde che fa il dentista ed è oggettivamente più simpatico del tuo, questa è la tua trasmissione. Manda un vocale al numero magico. Dicci come la pensi, senza filtri, senza cerimonie, come piace a noi.
6: 344-036-005.
0: E per lo spazio detox saremo con il giovane sclero matto che ci racconterà gli incredibili benefici portati dai cetrioli sia alla pelle che alla circolazione.
7: Dicono che i cetrioli puliscono il colon, però oggi ho fatto una scoperta incredibile, cioè che bisogna mangiarli, vaffanculo.

0: caldo, fate come DJ Angelo, sì, rovesciatevi il boccione dell'acqua.
1: Non sono capace di cambiarlo.
0: Senza tappo addosso, e vedete che poi state belli, tranquilli.
1: Sto freddo i piedi, ragazzi.
0: Tutta l'ora. Almeno uno.
2: Ciao belli! Ma oggi verdurai, tra cetrioli, carciofi.
0: È vero, c'ha ragione. E fa bene.
3: Uè Ferrari, dimmi. A te te la danno la Naspi.
4: Forza, scrivi a Ciao belli.
1: Non sa cos'è.
4: Forza, scrivi a Ciao belli.
0: Poi me lo spiega bene il DJ.
1: Non sai cos'è la Naspi.
0: No, non so cos'è la Naspi.
1: Molto spesso non quando andiamo al ristorante voglia di bere un vino che magari non è in carta.
0: Sì.
1: In quel caso lo si può
0: guarda
1: calda, non bisogna pagare il diritto di tappo
0: sì.
1: Ed è proprio di questo che si parla questa settimana su Rai 3.
0: Ah, benissimo.
5: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3,
0: certo.
5: Massimo Giletti affronta il tema del diritto di tappo.
0: Vai,
5: la
0: Massimo.
5: Norma che regola la possibilità per il cliente
1: sì.
5: di portare il proprio vino al ristorante.
1: Vino
5: per approfondire
1: sì.
5: l'argomento, siamo stati ospiti de Il Rito, un locale di riferimento
1: bello,
5: a Caratebrianza.
1: Okay.
6: Un cliente si è arrabbiato perché gli ho chiesto 40 euro per aver
1: sì.
6: portato la sua bottiglia di vino e averla consumata nel mio locale.
1: Cioè, era magnum,
6: tutto questo che ho fatto è sicuramente legale
1: sì.
6: e giustificato.
1: Sì, bicchieri,
7: sì, pronto, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, sono Massimo Giletti. Piacere, tanto
8: sono
7: piacere.
8: Anch'io.
7: Ah, siamo
8: Massimo
7: due massimi. Allora. Perfetto.
8: Siamo due al massimo. Siamo.
7: Piacere. Senta, noi stiamo realizzando una puntata dedicata ai locali particolari. Ho visto che organizzate un sacco di eventi voi, no? E
8: sì?
7: I miei autori, Vassali, mi ha mostrato uno dei vostri simpatici video che mi ha colpito particolarmente. Quello della questione del diritto di stappo.
1: Tappo,
8: sì.
1: tappo.
8: Ah, ok, sì.
7: Cioè, quando
8: sì.
7: la gente si porta la bottiglia di vino da sì. casa, giusto?
1: Come la torta.
8: Sì,
1: la
8: perché
1: cosa,
8: la gente poi lo interpreta come i pezzenti che portano il bicchiere, la bottiglia di vino,
1: sì.
8: ma non è per risparmiare.
7: Bravo.
8: Quando
7: no,
8: si
7: no,
8: fa
7: no.
8: questa cosa, è proprio, difatti poi ci volevo fare degli altri video su questa cosa,
1: certo.
8: è quando uno porta quello. Delle bottiglie importanti, sicuro
1: sì.
8: per lui non è il problema del 20 euro
1: chiaro,
8: o del
1: chiaro,
8: 40 euro, perché lui si vuole bere quella bottiglia e sa che può trovare certi tipi di piatti
1: sì.
8: curati in un certo modo nel nostro locale. Questo è sempre sì. dietro
7: in che
8: una
7: cosa
8: ricerca.
7: Vi differenziate rispetto ai vostri competitors?
8: Rispetto ai nostri competitor che facciamo appunto un lavoro completamente differente.
1: Sì.
8: Noi partiamo da una qualità della materia prima che può sembrare banale, il fatto che tutti dicono che c'è una materia prima buona, ma io sono tornato stamattina alle 6 dalle mie vacanze che ho fatto visita a un'azienda di limoncello
1: buono.
8: Ad Ischia, proprio sull'isola di Ischia, con questa signora che si chiama Assuntina Di Capri, che fa il limoncello ad Ischia in bottiglia 7 bottiglie alla volta, un prodotto
1: caspita.
8: Super artigianale.
7: Lei è molto interessante, potremmo fare una telefonica oppure venire ospite nella trasmissione quella prossima, allora, la prossima settimana,
8: sì.
7: guardi, le dico abbiamo
1: della
7: Maravenier, Tommaso
1: sai,
7: Paradiso, Michel Hunziker, poi avremo anche Matteo Berrettini, e il cantante Malanga, io non so se lo conosce, Malanga.
8: Malanga no, tutti gli altri sì, ma se mi parla di cibo
7: immagino
1: Malanga no.
7: Malanga in questo momento è qua in studio con noi, aspetti un attimo, Malanga, ti piace l'attività qua del signor Massimo di karate?
9: Signor Giletti, va bene, ma a me non piace la carne, io
1: vabbè,
9: sono vegano, io sono baccherico oggi, miglio e glano saraceno, e sto bene, e quando mi viene fame mi do un bicchiere di mirto, che lo fa mio nonno, oppure filo ferro che è fatto con le prugne, tutta roba genuina, dottor Giletti.
7: Però Malanga, questo è il tuo stile di vita, mentre tu Malanga, visto che sei giovane, devi farti conoscere e andare a fare un'esibizione in questa pizzeria qua, in questo ristorante,
1: sì, questo
7: si chiama Il Rito, giusto?
8: Il Rito
7: a Caratebrianza, perché lì potremmo fare una bella diretta in corso della puntata, magari dove
1: Malanga.
7: Intervista anche gli avventori del locale. Per dire,
9: va bene, si può fare. Abbaccia che la gente mi bilancia le pietre come l'ultimo
7: giorno.
9: E se avete un secondo, vi presento la mia nuova canzone che si intitola Brutto. Tirano le pietre.
7: Ma stia a sentire Massimo, che lui è forte.
1: Adesso capirà.

0: Sì, vabbè, poi questo magari gli diamo una ripulita, è molto carico questo pezzo. Che voto diamo a Malanga, Massimo? Da 1 a 10.
1: 8, dai,
0: vabbè, più che la sufficienza. Sì. Senta, io la ringrazio Massimo, io la faccio chiamare dai miei autori, l'ho fatta parlare prima con Andrea che era sentito, no?
1: Sì.
0: Così magari ci mettiamo d'accordo e magari se o viene, noi siamo qua a Milano in mecenate.
2: Ma lui viene subito, certo, molto certo.
3: Distante. Bene,
1: dopo il
3: Malanga
1: vengo,
3: è convintissimo.
1: Va bene, vengo in studio.
0: E la prima volta che passo vengo da voi, da quelle parti, quando vengo a mangiare da voi. Mi fa lo
1: mi
0: sconto?
1: Dare il mio numero così.
2: Ah, anche privato.
0: Perché
2: privato.
0: Io dalle vostre.
1: Dare il mio...
0: Dica.
1: Ah, bene, no, si faccia dare il mio numero che mi chiama direttamente. Se
0: ah,
1: vuoi.
0: Perfetto. Cioè, è questo qua? Per... Questo qua è il suo numero?
1: Sì, sì, questo è il mio numero.
0: Perché io le spiego, Massimo, dalle vostre parti a Carate Brianza ho una fidanzata. Ho anche un figlio.
2: No.
0: Ma non è dichiarato. No. No. Si chiama Gigiolino, ha 9 anni. Ma non lo posso riconoscere perché è nato da una mia scappatella. Cioè, per quello.
1: Ah, ok.
0: Sì, guardi che mi costa più di 3.000 euro al mese, ma sono orgoglioso di lui.
1: Sì.
0: Molto.
1: Bene.
0: Alla fine è un gilettone anche lui. Quindi,
2: come
0: insomma, Gigiolino Giletti, esatto, cuore di papà. Quindi, insomma, spero che da grande capisca che suo papà molto spesso. Purtroppo io non resisto ai piaceri della carne
2: certo.
0: E il suo papà ogni tanto liberava il gilettone a destra e a manca.
2: Ok.
0: È così. Guardi, mi sto quasi emozionando
2: adesso
0: a pensare a Gigiolino Giletti. Vabbè, comunque poi lo farò entrare in famiglia magari quando compie 18 anni.
2: Io,
0: guardi, ho detto queste cose con lei perché si chiama come me. Ecco, io dico, e poi è molto simpatico. Vabbè.
2: Se commosso, Gigiolino,
1: se è vero. Il mio numero è questo, se vuole chiamarmi, mi canto. La metto giù nella cantina, non so se ha visto qualche video. Abbiamo una cantina solo per due persone.
2: Sì, ma bello, bello.
0: Va bene, io la ringrazio, è stato gentilissimo.
1: Allora aspetto una vostra chiamata.
0: Ne approfitto, visto che stiamo registrando, che siamo qua. Gigiolin, se per caso mi stai ascoltando, sappi che il papà ti vuole sempre bene.
1: Stavate registrando?
0: Sì, perché stiamo preparando la puntata della settimana prossima.
2: Sì, qualche pezzo lo tengono.
0: Comunque io la faccio chiamare per venire in trasmissione. Questa è la preparazione, solo la preparazione, basta.
1: Okay.
0: Va bene, la ringrazio, Massimo.
4: This is... no!

0: cosa mi ha tirato del signore di prima del ristorante? La cantinetta, quella riservata per due persone.
1: Ah, bello.
0: Secondo me potrebbe essere una figata quella.
1: Sì, sì, vero, sì,
0: anche
1: vero.
0: Se non
2: bello. Ciao Angelo, buongiorno. Le dici al ferro se ci fa uno sgrabs?
3: Ok, ok.
0: Li
3: ciao, sono Gigioletto, il figlio di Giletti. Forza Inter, papà, forza Inter sempre.
4: Forza Inter, Gigiolone, Gigiolone.
0: Ciao Gigiolone.
5: Fra tutti gli ingredienti che poteva dire il limoncello. Sì. Il limoncello che se dopo che io ho pagato c'è
4: cioè, no, sì. Ma guarda che c'è il limoncello. No,
1: quello buono, beh, non quello industriale, sì, vai tranquillo.
4: Quello buono è importante.
0: Sì, bella, va a prendere la carta.
6: Ma DJ Angelo, ma il boccione dell'acqua lo cambia Fabio Volo,
4: sì.
6: Si sa,
4: sbagliato.
6: Cioè,
0: e me l'ha finito.
6: Non ti mettere proprio a rischio.
0: No, no, no.
6: Vabbè, almeno stai fresco.
4: E poi non aveva neanche
6: ma
4: il
6: DJ
4: tappo.
6: Angelo, ciao, ma il boc-

0: voglio più un bacione.
1: Concordo con lei.
2: Un saluto a tutti gli anziani buongiorno, che ci seguono. Buongiorno. Siamo qui per le anticipazioni giovani, di quello che tutti, vedremo tutti, oggi tutti. Alla Vita in diretta che va in onda alle ore 17 su Rai 1. Anche oggi parleremo di mondiale con la tripletta di Messi, anche se io personalmente sono contro l'Argentina, visto che il mio vicino di casa, che è di Buenos Aires, fa delle grigliate sul balcone che a volte resta la nebbia anche per 2 o 3 ore. Ma veniamo all'attualità più fresca e andiamo subito a Parma, dove si è svolto un festino con droga. Sì. E questo per noi della Vita in diretta è un piatto ricco, per cui andiamo subito dai colleghi del TG Parma.
3: Semplice ritrovo tra amici in collina con tanto di spuntino e bevande nei pressi di un capanno TG di legno, Parma. Ma un festino all'insegna dello sballo, a quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Traversetto, lo protagonisti di un'operazione antidroga scattata nella tarda serata di sabato scorso e conclusa con una denuncia e 2 segnalazioni. Militari hanno agito nel corso di un servizio di controllo di routine finalizzato proprio alla repressione del traffico di droga. Si sono accorti di un fascio di luce proveniente da una zona particolarmente isolata, immersa nell'oscurità del comune, e giunti sul posto hanno trovato il capanno e 4 ragazzi intenti a fare festa. Tutti i residenti a Parma sono stati traditi subito da agitazione e ansia durante l'identificazione. Uno di loro, 27enne, poi denunciato, avrebbe nascosto diversi grammi di marijuana suddivisa in involucri di cellophane all'interno di un termos per le bevande. In tasca aveva anche 3 grammi di shabu, una potente metanfetamina. Nei guai sono finiti anche altri 2 componenti del gruppo, entrambi 26enni di origini straniere, trovati in possesso

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE24.

0: giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
15: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: con la voce di Jenny, questa è la Dracula.
1: La versione remix by Mauro Miclini. Ciao Mauro.
0: Sei tu a farla. Bene.
1: 14:34, qualche amico.
2: Ciao belli.
1: Ciao.
2: Ma ve lo ricordate? Ciao belli su Italia 1.
0: Come no, certo. Pupazzi, ciao belli Pupazzi.
2: Il ferro Pupazzetto era veramente uno spettacolo.
3: Forza scrivi a ciao belli 344-0370-0050. Forza scrivi a ciao belli.
0: Avevo anche qualche cappello in più, eh.
1: Successo ieri per la Francia ai mondiali, questa sera tocca l'Inghilterra.
0: Sì.
1: E allora andiamo in Texas, dal nostro amico Nino,
0: certo,
1: che ha lasciato la battaglia dei comici per entrare a far parte del cast di Rai Sport.
4: Un saluto del nostro amico Nino.
0: Buongiorno Nino.
4: A Titti Stadium di Arlington, in Texas, dove questa sera si gioca la partita Inghilterra-Croazia.
0: Sì.
4: Io sono qui
0: in Texas,
4: tutto a spese della Rai.
0: Bene,
4: e anche se di calcio capisco poco, sono riuscito a buttarmi dentro nella spedizione,
0: sì,
4: a patto che non mangio le bistecche,
0: perché
4: dovete sapere che la diaria di uno che mangia bistecca si alza notevolmente rispetto a chi mangia pasta, pane e verdure, che poi, detto in confidenza strettissima, io ieri una bistecca me la sono mangiata, che l'ho rubata nel piatto a Walter Zenga. Walter Zenga è una persona molto permalosa, infatti dopo che gli ho mangiato la bistecca dal piatto voleva andare in armeria a comprare una pistola, che qui in Texas le vendono anche in farmacia. Per fortuna che Milo Infante l'ha convinto che era una spesa inutile, altrimenti mi sarei preso qualche proiettile nel piede. Per chi non crede che qui in Texas vendono le pistole e i fucili in farmacia, sappiate che l'altro giorno ho comprato uno sciroppo per la tosse, il farmacista mi ha dato i bollini e ho vinto una mitraglietta.
0: Ma
4: veniamo alla partita di questa sera,
0: meglio,
4: qui allo stadio TT di Arlington in Texas.
1: Alle 22,
4: non vi posso dire niente né sulle formazioni perché ne so poco, ma vi posso dire che molta gente tra il pubblico verrà vestita da sceriffo, perché qui siamo in Texas e la gente gira ancora a cavallo, come infatti se vai in giro per il Texas in automobile vieni inseguito dallo sceriffo a cavallo che ti ferma e ti chiede se lo porti a fare un giro in macchina. E allora appuntamento a questa sera qui dal Texas per la partita Inghilterra-Croazia. La partita sarà trasformata, messa in diretta sia su DAZN sia in chiaro su Rai 1.
1: Rai,
4: ma chi ha i soldi può vedere anche le altre partite della giornata,
0: certo.
4: Mentre chi è povero e ha solo l'abbonamento
0: solo
4: Rai può vedere solo una partita al giorno, scelta da Ciccio Graziani. Per scegliere le partite da mandare in onda, Ciccio Graziani lancia una pietra sul tabellone dove ci sono tutti gli stemmi della nazione. Di quello che viene colpito si trasmette poi la partita, che la possono vedere tutte le persone, anche chi non ha tanti soldi.
0: Beh,
4: e sono anche orgoglioso di dirvi che qui con me in Texas è arrivata questa mattina la comica Simona Rosini, che sono riuscito a buttarla dentro nella squadra a patto che non mangi carne e non faccia il doppio giro di colazione.
5: Ciao Robby! Ciao ragazzi,
0: ciao.
5: Sono Simona Rosini.
0: Sì, ciao
5: Robby, io sono qua in Texas,
0: in Texas.
5: Mi raccomando, stai attento al gatto.
0: Ah, okay.
5: Gatto, che ho paura che senza di me si toglie la vita quello.
0: No, ma sei tranquillo.
5: No, io lo conosco Robby.
0: No,
5: vabbè, che i gatti di vidi ne hanno tante, sette ne hanno,
0: sì.
5: Se tu lo sai Robby che il gatto con te non ci vuole stare,
0: ma
5: più
0: vuole dormire sempre con me. Ma che dici?
5: Perché di notte quando ti svegli per andare al gabinetto lui si prende paura, Robby.
0: Immagino,
6: è vero, ti passo sotto.
5: Senti Robby, io sono qui in Texas.
0: Ok.
5: Vuoi che ti porto un cappello da sceriffo, Robby?
0: No, grazie.
5: Che
0: no,
5: ti copre un po'.
0: Solo quello. Manca quello, siamo a posto.
5: Senti Robby, mentre sono qui in America, io sto gestendo anche la tua carriera di calciatore, Robby.
0: Ma cosa devo fare in
5: Texas? E adesso che il mister Ruben Amorim è al Milan, secondo me quello ti chiama a fare il numero 10.
0: Ma non sai che giocare a calcio.
5: Al posto di Rafa Leão.
0: Non so tirare neanche un pallone.
5: Robby.
0: Sì.
5: lo so che non è vero,
0: ma
5: pensa se lo fosse. Avremmo una casa davanti al Duomo, Robby. Io sarei sempre in Montenapo a fare shopping. Tutti i giorni, Robby.
0: È un po' troppo penale.
5: Ti prego, fammi sognare, Robby. Dimmi che sei un calciatore del Milan. Dimmelo.
0: Sono un calciatore del Milan.
5: Ecco, adesso allora mi metto in contatto con il Milan Store per la tua maglia.
0: No,
5: richiamo adesso.
0: No, lascia perdere.
5: Sì, pronto, sono sempre io, Simona Rosini. Parlavo con lei prima.
6: Sì.
5: Senta, io sono la moglie di Roberto Ferrari, un giocatore nuovo della primavera.
0: Ah, bene, bene.
5: Volevo sapere se già avete la maglia di mio marito.
6: Possiamo stamparla, sicuramente.
5: Ecco, perché le spiego. Roberto è ancora in trattativa con Mister Amorin.
0: E
5: sta scritto sulla Gazzetta Sportiva di oggi. E già io volevo sapere se per caso c'erano già indiscrezioni, che c'era già la maglia, è quello.
6: No. Sarà ufficiale, quando sarà ufficiale magari.
5: Ma neanche col soprannome, che lui è chiamato Porcherigno, già qualche cosa vi hanno mandato? Niente?
6: No.
5: Strana sta cosa però. Perché allora facciamo così, allora io richiamo quando presentano la squadra, che sicuramente mio marito ci sarà. Perché non credo che il Milan compra mio marito così e poi non ci fa la maglietta. Non penso proprio. Guardi, io comunque se voglio posso venire, voi la potete fare la maglietta però.
6: Sì, certo, possiamo personalizzarla.
5: Allora, guardi, quando mio marito arriva lì al Milan le faccio fare una dedica sulle scarpe. Va bene? Che mio marito Robby è sponsorizzato dalla Makeup, le scarpe dei campioni. Non so se lo sa.
6: Non
5: le ha mai avute un paio di Makeup?
7: No, è troppo giovane.
5: E allora gliele faccio trovare. Sì. Che numero porta? Che numero porta?
6: 42.
5: 42.
6: Sì.
5: Perfetto,
6: sì.
5: Perché mio marito prima faceva le tepa sport e adesso con le meca.
7: È vero.
5: Io posso. Ho parlato con
6: Raffaele.
5: Raffaele.

0: delle make up porte, delle tape port, sì, più o meno. Blondie con Rapture
1: esistono, tra l'altro abbiamo, sì, sì, abbiamo,
0: abbiamo guardato, si trovano ancora.
2: Scusa, vai porcherigno.
3: No, ciao porcherigno,
0: Ale, oh. È colpito
3: porcherigno, Ale, oh. Porcherigno, Ale,
2: Ale, Ale. Raga, è ufficiale, prossimo, sì, fantacalcio chiamo, dai, la porcherigno. Bellissimo,
1: la squadra, bravo. Parliamo di patrimoniale, lo, certo, facciamo con Fedez, che su questo tema ha idee molto precise.
4: Bene.
1: Poi per chi sta pensando di smettere di fumare arriva, sarebbe, il motivatore, bene, Alberto Ferrarini.
4: Ottimo.
1: A seguire vi presentiamo una signora che conosce ogni trama di tutte le telenovele.
4: Se le seguite tutte, quindi.
1: Ed infine,
4: certo,
1: scopriamo quella crema che è nata per tutt'altro e che si è trasformata nel rimedio preferito contro le occhiaie.
4: Ah sì.
1: Vai. È una crema che andava da un'altra parte.
5: Concordo, okay, con lei.
1: E si mette per le occhiaie.
0: Quando la metti ti dicono, la faccia come?
6: Da Palpo Podcast, Fedez è la patrimoniale. Il motivatore Alberto Ferrarini e, sì, il metodo per smettere di fumare. Da Il Badante, la signora e le trame delle telenovelas. Da Non lo faccio per moda, Michele Bravi e la crema per le emorroidi contro le occhiaie. Da Oltre la Terra,
0: vai,
6: le civiltà pre-atlantidee.
0: Vai, vai.
7: Fedez e la patrimoniale.
8: Diteci la vostra posizione sulla patrimoniale, su questi ricchi brutti.
9: Se si fa questa legge, tu, i tuoi patrimoni li porti fuori, scacchi.
8: Come, questo è il tema. Se, in un mondo ipotetico, non esistessero delle soluzioni che permettessero ai, agli straricchi, di cui, sì, io non faccio parte, stai parlando di un'altra categoria,
9: te ne scappi?
8: Andiamo
0: a forza,
8: non me ne scappo.
9: Allora, la notizia è che Fedez non scappa se gli facciamo una patrimoniale.
0: Hai capito.
7: Il motivatore Alberto Ferrarini e il metodo per smettere di fumare.
10: Vai. Sto dicendo qui a Cornelio, fatto, che lui fuma, ma non è nessun fumo. Lui gli manca la tetta della mamma, quindi la sigaretta non è altro che il capezzolo,
0: sì,
10: che è succo.
0: Okay. Non lo sapevo.
10: Allora,
0: sì,
10: la prima regola da fare è prendere consapevolezza su questa cosa qui.
0: Certo.
10: Una grande, immensa consapevolezza, forza,
0: sì,
10: sennò due calci nel culo. Detto questo,
0: okay,
10: sì, poi quando prendi la sigaretta, osservi questo e pensi al capezzolo di tua mamma.
0: Bene,
10: a un certo punto arriverà un punto che dirà: ma io non ho mica più bisogno,
0: è vero,
10: a 40 anni del capezzolo,
0: certo,
10: di mia mamma, no?
0: Sì.
10: Hai capito?
11: Perfettamente.
1: Io smetto in un altro
7: La signora
1: modo,
7: e le trame delle telenovelas.
12: Ma chi guarda in televisione? Chi le piace?
13: Ma che guardo? Guardo le telenovelle, che guardo? Teramara. Adesso stanno a fare Tradimento.
12: Tradimento. Ecco, ma mi racconta un attimo la trama di Teramara?
13: La trama che questa è sposata da 30 anni con...
12: Questa chi?
13: La protagonista,
0: protagonista
13: di...
12: Che si chiama?
13: Su tutti i nomi stranieri,
0: insomma,
13: il marito la tradisce, va con un'altra, fa una bambina, sì, e da lì nascono proprio tutti i tradimenti. Poi c'è sta uno che va in pesca, il figlio di questa,
0: eh?
13: Stava a difendersi da uno, gli ha dato una coltellata. Quello si è fatto,
0: okay,
13: credere che era morto,
0: sì,
13: e mo questo lo sta ricattando.
12: E invece Tradimento, di che parla?
13: Tradimento, questo, no?
12: Ah, questo tradimento è Tradimento.
7: Michele Bravi e la crema per le emorroidi contro le occhiaie.
14: Da cosa è uscita sta roba, crema delle emorroidi per... Cioè, parliamone un attimo.
15: Allora, quello è un grandissimo rimedio. Non è che me sono inventato io, cioè le dive del cinema,
0: ragazzi,
15: lo raccontavano.
0: So
15: tutti i dermatologi ce l'hanno con me adesso, perché
14: quindi,
15: chiaramente non è una cosa... Cioè, puoi farlo per le occasioni importanti, non è che tutti i giorni, crema per le emorroidi, fa male. Cioè,
0: bene,
15: quando lo metti addosso, senti che brucia, cioè che non è un brucione che fa bene, capito?
14: Però
15: tira tutto.
14: E a Sanremo tu?
15: Io sempre crema delle emorroidi, tutto il tempo.
14: Ma tutti i giorni?
15: Tutti i giorni,
14: mattina e sera?
15: Sempre.
14: Ma dopo la metti la protezione solare?
15: Ma se una volta che c'hai la crema delle emorroidi in faccia, sei protetto da tutto.
0: Ciao!
7: Le civiltà preatlantidee.
16: Invece a livello proprio di... studi sulle civiltà, che
0: prima
16: ho visto essere tra le tue passioni, civiltà precedenti
0: ad
16: a quella di Atlantide?
17: Sì.
16: Hai affrontato qualcosa?
17: Sì,
0: ah,
17: sì.
0: Okay.
17: Allora, questa civiltà qui messicana era, diciamo, una succursale di Atlantide, perché era del periodo
4: in cui Atlantide è finita, quindi circa il 10.000 avanti Cristo, quindi più o meno l'epoca è quella.
5: 10.000 anni prima.
4: Poi dopo mi sono accorto che c'erano anche altre civiltà risalenti a milioni di anni fa. Erano come noi adesso, che siamo qui, e praticamente si sono autodistrutti. C'è stata una guerra, non è rimasto più nessuno. E non è rimasto più nessuna traccia, tranne le tracce nelle rocce. Perché anche se avevano gli aerei, le navi, i sommergibili, qualsiasi metallo... con un periodo di tempo adeguato, quindi 100.000, 200.000, 300.000 anni, si polverizza, non rimane niente. Quindi anche se c'è l'acciaio inox, qualsiasi tipo di lega viene mangiato anche dai batteri, ci sono,
1: e c'erano anche un disagio,
4: ridiventa terra, quindi non rimane nessuna traccia.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio DJ. Questo è Ciao,
1: ciao belli,
0: belli.
1: Bello, come bello. Siamo messi con la ruota della fortuna?
2: Bene, bene, bene, adesso bene, molto bene, grazie.
3: Roberto, che è un grande lavoratore, non sa che cos'è la NASPI, giustamente.
0: No, non lo so.
3: È la disoccupazione. Molti ragazzi adesso lavorano 3 mesi, poi dopo si fanno pagare le vacanze con la disoccupazione dallo Stato.
0: Ma dopo 3 mesi
3: ciao,
0: basta.
3: Belli.
0: Molto esaustivo, ciao, la NASPI.
4: La musica, la playa, l'estate, la NASPI, voglia di lavorare,
0: hai capito?
4: Che sta sotto i piedi.
0: Si vede che vivo in Svizzera.
4: Non ci voglio andare.

0: Ciao, a domani.
1: Ciao belli.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: la testa, si comincia subito a bomba. Mi tocca mettere l'imitatore di velocità, sennò mi schiantano in muro.
1: No, metti l'imitatore, l'apostrofo imitatore di velocità, cioè che fa finta di andare veloce.
2: Piano, ma senti,
1: sei sotto 30, però ti fa il rumore.
2: Sì, infatti bisogna sdoppiarsi. Quando si ascolta musica carica, è vero che c'è quella, quella voglia di pigiare, sì, ma tu pigia nell'animo,
1: fatti,
2: no? E goditi il passaggio, così come molti di noi si godranno Bryan Adams, che adesso dico sta per tornare in Italia, però ci arriverà
1: poi,
2: qualche mese, a novembre il concerto, okay. Anche lui suonerà in questa nuova super arena dove finora hanno suonato soltanto Ligabue e Annalisa.
1: Ok.
2: Ti ricordi,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, certo,
2: un mesetto fa l'inaugurazione dell'arena della Santa Giulia Unipoldo, non mi ricordo bene, comunque un palazzetto molto grosso.
1: A proposito di pigiare, chi è che pigia il tasto per ascoltare i messaggi oggi che non c'è?
3: Io.
1: Guarda, grande mister! Oh.
3: Però è già arrivata un'idea che mi piace molto.
1: Dai.
4: Ciao Summer Camp, io faccio una proposta per andare incontro al mister, che oggi si dovrà fare un paiolo enorme.
1: Sì.
4: Un cooling break dedicato solo a lui, ogni quarto d'ora dagli 2 minuti di respiro.
1: Va bene, sai che adesso ai mondiali hanno messo l'hydration break, cioè a metà del primo e a metà del secondo tempo c'è questo break di 1 minuto che serve anche per mandare un po' di pubblicità, no?
2: Certo.
1: Si dice anche.
2: Però quindi... insomma, il cooling break che fa ridere, dai, il termine, sì, perché sì. Si farà un cooling break oggi.
1: Sì, si fa un bel cooling break.
2: Però si usa anche nel calcio nostro, magari non viene interrotto dalla pubblicità, però dai.
1: Solo alcune volte, ma insomma i malini.
2: Lo chiedono i calciatori.
1: No, si stabilisce prima. Alla metà del tempo. E vabbè, insomma, con le temperature che ci sono in alcune delle location dei mondiali 2026, insomma.
2: Allora, devo dire che anche da noi, quando si gioca a Lecce a fine maggio a mezzogiorno e 30, insomma, secondo me è abbastanza.
1: Però, ad esempio, Città del Messico, che è molto alta, non è che ha proprio bisogno del cooling break, secondo me. Però, dai, la pubblicità la metti anche lì.
2: Vabbè.
1: No?
2: Sì, sì, sì. Quindi, cooling per rinfrescarsi, hydration per idratarsi.
1: Esatto.
2: Non avevo ancora sentito hydration break.
1: Sì, lo scrivono così durante la partita, c'è scritto sotto hydration break.
2: Vabbè, allora
1: lo faremo comunque per far respirare il mister.
2: Ma vi ricordate i tempi in cui era teso? Prima
1: non li dimenticherò mai.
3: Bisogna avere freschi collo, orecchie e cugliunera.
2: No, e la mano diventa fredda del mister. Sì. E infatti, le prime volte era DJ Aladdin che lo teneva un po'.
5: Mi scaldavo.
1: Gli tiene la manina. Sì, come dal dentista.
5: Quindi, per il mister c'è un cigaration break. Fatemi capire.
1: Sì, ha ricominciato dopo 3 anni a fumare proprio in vista di questo impegno.
2: Vabbè. Comunque, mi sembra una buona partenza.
1: Il clima c'è. Sembra bene.
3: Mano calda, via.
1: Sì.
2: Quindi,
1: c'è comunque un break adesso. Non so se è un cooling break
2: o un hydration break.
1: O
2: uno smoking break.
1: Esatto.
2: Quello sarebbe bello, eh. Negli anni '80 l'avrebbero fatto, secondo me.
3: Nello studio.
2: Nelle partite. Perché sai che molti calciatori facevano lo smoking break nell'intervallo. Però
1: tutto
2: se
1: vero.
2: Gli avessero detto, raga, ma 2 tiri a metà primo tempo, dai.
1: Tra cui il grande Beccalossi, Evaristo, che ricordiamo sempre.
2: Va bene, tutto è pronto. A tra poco con Summer Camp. State su DJ.
6: DJ One Nation One Station.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: trovo molto psichedelico questo nuovo suono. Fa sballare.
1: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno, allora buongiorno. Benvenuti alla Summer Camp, formazione quasi tipo, redazione affollata tutte tranne il mister che invece è da noi a fare le veci di, sì, di Francesco Guara, che dovrebbe essere appena sbarcato a Londra perché, come ci ricordava ieri, porta la sua bimba Giuditta a vedere Harry Styles, e a noi piacerebbe anche a un certo punto collegarci, sentire un po' come sta andando, ovviamente certo. Il concerto stasera, il concerto ce lo racconterà domani quando tornerà, però insomma anche bello

0: sentire che aria si respira, no?
1: Ci dicono che è hydration, break, hydration, non
0: sì. Io credo che hydration sia una parola che non esiste,
2: sì, no, l'ho inventata io, allora non posso inventare parole adesso. Hydration, sì.
0: È simpatica. Hydration. You know, I need hydration.
1: E continuano invece ad arrivare messaggi su altri break.
0: Ah sì,
3: Ciao Summer Camp. In un torneo di pallanuoto in Francia, la squadra di Londra, le Penguins, avevano anziché l'acqua la birra, quindi il loro intermezzo era a birra. Interessante. Buona giornata, un bacio.
2: Come non ti fare per le Penguins?
0: No, ma poi bella anche questa cosa che la lega, che le, come si dice, la lega della pallanuoto, ci
2: sì,
0: sarà,
2: sì,
0: no?
2: Sì, certo.
0: International.
2: Consente.
0: Sono neanche pallanuoto, come si chiama in inglese? Come si dice pallanuoto?
2: Water polo.
0: Water polo è quella?
1: Sì.
0: Cioè water il polo, basket. Scusa, non è quello con...
2: No, ma infatti water polo è water polo.
1: No, no, water... Ah. Cosa giochi col bastone in acqua?
2: Sì, c'è anche quello.
0: Ma va.
2: Sì, c'è anche
1: ma no,
2: quello. C'è, water c'è polo. Di tutto.
1: L'Olimpiadi c'è.
0: Perché chiamarlo polo se è una specie di...
2: Perché si vede che prima di spogliarsi vengono tutti vestiti uguali con la polo.
0: Cioè perché water... No, perché polo prende veramente dalla... O no?
2: No,
0: cioè
2: la
0: me, polo.
1: Secondo me, water polo.
2: Water polo. No, secondo me la polo maglietta sì. Prende dallo sport perché ci si va, lo sport, quello col cavallo, ci si va vestiti con quel tipo
0: Ho
2: di
0: capito,
2: maglietta.
0: Ma all'inizio, quando dicevano ai cavalieri, come si chiamano quelli che vanno...
2: I fantini,
0: cavalieri.
2: Sì. Vabbè, magari no, qualcuno anche cavaliere.
0: Oh, mi raccomando,
2: lavoro,
0: mettetevi, come dire, quella maglietta quella con la manica corte che però ha anche il colletto. Ogni volta facevano tutto il giro di parole e poi dopo, in un secondo momento, si è chiamata polo. Perché ce l'avevano già.
2: Ce l'avevano già. Quella col bottone essere. Potrebbe essere.
1: Intanto c'è qualcuno che sta cercando di provare a indovinare la prima canzone. Sentite.
4: Ciao ragazzi, scommetto che oggi il primo pezzo sarà degli Iron Maiden, visto il concerto di stasera a Milano.
0: No.
4: Dai, mettetelo così io posso fare la controlla sotto sotto.
0: Ciao. No, non è, ciao, oggi non no. È previsto, solo nel cuore. Dice, il mio
2: domani,
0: cuore è tutto per gli
2: altri.
0: Magari domani, dai, facciamo. Speriamo
2: per,
0: dai,
2: per celebrare il concerto avvenuto.
0: Però magari celebriamo Harry Styles per il concerto di. Poi magari quando sentiamo Fra, diciamo: senti,
2: oh.
0: Facciamo un bel filotto Harry Styles Iron Maiden.
2: Dai, che... vediamo. Tanto domani torna tutto felice.
0: Mondi musicali diversi,
2: sì,
0: però.
2: Sì.
0: Va bene, no, cominciamo con una band che ha fatto della dolcezza, diciamo, un po' il suo marchio di fabbrica, mi verrebbe da dire, come li vuoi definire i Lemon Twigs?
2: Dolci sono dolci, sì, anche se il limone
0: fratelli.
2: È un po', sì.
0: Bra,
2: il
0: nonostante
2: non è
0: il nome,
2: dolce,
0: nonostante
2: ma
0: il nome.
2: Non lo sono.
0: Lemon Twigs, 2 or 3, Radio DJ.

0: Ma solo a me capita che quando sento questa canzone mi scorrono negli occhi le immagini di un Ralph super maxi eroe, la famiglia nella prateria, sì, la famiglia Bradford, quelle serie lì,
1: sì.
0: Oppure capita anche a voi?
2: No,
1: capita,
2: no,
1: può capitare, perché richiama scenari datati, quindi
2: beh,
1: sì.
2: Poi quei telefilm lì secondo me molti li hanno imparati a conoscere negli anni 90, ma non nascono negli anni 90,
1: anche
2: neanche
1: 70,
2: negli 80, anche 70, sì. E quindi le sigle sono ispirate da 70-60, sì. No? Un po'...
3: Nick, vero super summer campista, dice questo.
4: Allora, se il concerto degli Iron Maiden è questa sera, gli Iron Maiden saranno il primo pezzo di domani. Ma che summer campisti siete?
1: No, infatti, grazie, grazie, giusto, ottima osservazione.
2: Vediamo.
3: E
2: comunque
3: continuano le segnalazioni sui concerti oggi.
2: Ok.
5: Ragazzi, comunque stasera c'è anche Luis Capalli a Milano, che lo so che non è una leggenda come gli Iron Maiden, però io ho 50 anni, mi piacciono gli Iron Maiden, ma stasera vado a piangere con le ragazzine a vedere Luis Capaldi.
2: Ci sta.
5: Vabbè, la vecchiaia. Ciao.
2: No, ma Luis Capaldi secondo me diventerà veramente un pilastro della musica pop. Ha tutte le caratteristiche, tutte le carte.
1: Sì, sì. E non solo per ragazzine, secondo
2: me.
1: Molto
2: piace tanto il fatto che non sia bellissimo in modo assurdo, cioè che sia bello a modo suo.
1: Sì,
2: ecco,
1: esatto.
2: No?
1: Sì. Bello che... No, comunque
2: cioè,
1: piace di brutto, è vero.
2: Piace di brutto, però diciamo non i canoni. Ecco, molto diverso da, che ne so, Harry Styles,
1: sì,
2: Somber, Brad Pitt.
1: Bravo,
2: Leonardo DiCaprio, no?
1: Pitt,
2: quelli...
1: sì, sì.
2: Vabbè, perché ormai dobbiamo renderci
1: sì,
2: conto
1: Tom
2: che
1: Cruise,
2: sono
1: sì,
2: dei modelli di bellezza, insomma...
1: No, adesso tu dovresti dire Giacomo Elordi, Josh O'Connor, questi qui.
2: Beh, detti un po' tutti. Ecco, Luis Capaldi non lo associ diciamo a quel tipo di bellezza, ma una bellezza tutta sua. Soprattutto è bravo, ragazzi, c'è tanto pathos, tanto quanto gli Iron Maiden. Mi rendo conto da lontano possono sembrare due cose diverse. Ma dov'è Luis Capaldi? All'ippodromo?
1: Penso di sì.
2: Perché sai
1: penso
2: che poi in quella zona di San Siro,
1: quindi è tutto vicino, diciamo.
2: Quando ci sono le pause tra le canzoni, a volte capita di sentire un pochino quello che si vede. Gli Iron le fanno le pause, perché magari ti fanno il pezzo di, che ne so, di 14 minuti, Rime of the Ancient Mariner, e poi si fermano per un attimo.
1: Beh, non male, ti ascolti anche un pochino di Luis Capaldi, no?
2: Ma sono curioso di vedere che cosa... Più che altro sono curioso di sapere cosa succede ai fan di Luis Capaldi.
1: A Fiera Milano, comunque.
2: Fiera Milano.
1: Quindi non...
2: Fiera Milano.
1: Fiera Milano, sì. Giù, silenzio. Fiera Milano Live.
2: Non ho presente cos'è.
1: A Fiera Milano Live.
2: A Ro.
1: Penso di sì. Perché sì, a Ro, esatto. A Ro, quindi non lo sentirai.
2: Vabbè. No, beh, dai,
1: non dovresti sentirlo.
2: Va bene, bussa, e mi piace tantissimo l'inizio di questa canzone, no?
1: Sì.
2: Con la sua voce filtrata. Ogni volta che la sento anche in un altro programma, sento, sai, DJ che parlano e sotto sento questo. E già ho capito che.
1: Il mio sogno è rifarla all'incirca così. Un giorno questo.
2: C'è da lavorare. C'è da lavorare. Per il momento ci sentiamo l'originale, la nuova di Gaia, bossa nostra.

0: stanotte mi sono alzata per fare la pipì e avevo in mente questa canzone, non riuscivo a farmela passare. Dio mio, sono rimasta sveglia fino alle 4 a canticchiarmela in mente.
1: Figo,
0: no, di nuovo. È adorabile, però.
1: È sempre bello quando a impossessarsi del tuo cervello lo fa una canzone bella.
2: Esatto, come in questo caso. Succede anche a me, con
1: però succede
2: canzone.
1: Anche con le brutte.
2: Succede anche con le brutte.
1: E quello è.
2: C'è andata bene, ragazzi.
3: L'altra notte
2: bene.
3: Mi è entrato questo.
4: Una bella area di sosta nel chill. Bel paninozzo, birretta. Fai un bel pisolino. Poi te ne torni al lavoro.
2: Tu sei in fissa, vero? Non è solo l'altra notte. Tu c'hai proprio un problema con Gianno Pito, lo dico io.
5: Io volevo fare una roba che non so se sono capace di fare, ma ci provo. Un giro dai campi con tutti i messaggi che sono arrivati sui concerti che ci sono questa sera in giro per l'Italia.
1: Quindi anche un giro per l'Italia, ecco. Per l'Italia. Vai, cominciamo.
6: Non saremo a Milano, ma stasera tutti a Firenze per Cesare Cremonini.
1: Ah, wow.
6: Un bacio, Sara.
1: Quindi Cesare Cremonini. Non saremo...
5: Diamo un'altra linea.
2: Vai.
7: Ragazzi, Ligabue a Torino stasera.
5: Ligabue.
1: Ah, giusto, sì.
8: Uè, questo pomeriggio c'è un concerto di mannaggette qua in officina che la metà basta. Solo pezzi da scaldare a 200 gradi prima di saldare.
1: Dai, meno male che è fresco.
8: Le mannaggette si stanno consumando.
2: Bene. Sold out,
8: Forza Summer Camp.
2: Sold out.
8: Saldatori sempre presenti.
1: Yeah.
2: Ciao. Bella sold out, allora sold out.
5: Basta tre.
1: Vabbè, un giro dei campi. Certo. Cioè, non è che uno può girare tutta l'Italia.
5: Il pomeriggio gioca tre partite.
1: No, ma infatti non ci sono più quelle.
2: Cesare Cremonini al Visarno a Firenze. Comunque saranno, non so, 80.000 persone. No, Ligabue, le mannaggette, anche quelle saranno 80.000.
1: Iron Maiden, la San Siro, Wembley. Tra poco ci colleghiamo proprio con Londra. Quindi chiudiamo, insomma, questa parentesi un po' sudamericana, no? In qualche modo, no?
2: Vero. Beh, sì, molto brasiliano.

0: Sergio Mendes e Black Eyed Peas.
1: Ve la ricordate la storiella che ci raccontò Lorenzo a proposito di questa canzone?
0: Quella di una, un vicinato, diciamo, no? Tra Sergio Mendes e...
1: Sì, di Will.i.am, che si trasferisce in questa zona, insomma, piuttosto di gente, sì, insomma, dai, che ce la
0: Los Angeles,
1: gente,
0: no?
1: Che sta bene, dicevamo, no?
0: No, gente messa bene,
1: gente,
0: abbiamo, come
1: gente messa bene,
0: ieri,
1: sì. E Will.i.am dei Black Eyed Peas va a citofonare da grande fan di Sergio Mendes, bussa e fa: senti, ciao, io sono tuo vicino di casa, Will.i.am. Sergio Mendes, sai, chi cazzo è questo? Cioè, comunque grazie, grazie dell'accoglienza. Poi ha fatto le sue ricerche e ha detto: beh, vedi, beh, questo Will.i.am.
0: Ma sai che è quasi quasi qua.
1: E quindi è nata.
0: Cioè, lui ha guardato Will.i.am e ha pensato: questo Will.i.am mi sembra uno messo bene.
2: Ma non è che il mister durante la pubblicità decide di abbandonare il centro messaggi?
0: No.
2: Mi raccomando, bloccate le porte.
0: No, è sereno ragazzi, è sereno. A
1: beh, poi è
0: mano.
1: Quasi il momento dello smoking break, no?
0: Peraltro, quindi, smokation break. Va bene, per scrivere al Summer Camp e quindi far sì che il mister riceva i vostri iscritti e i vostri vocali, 347 è il prefisso e il numero poi, come sempre, continua allo stesso modo.
1: 342 come cazzo lo facciamo?
0: 342 5220 chiama
1: Maria,
0: scritto al Summer Camp, chiama al Summer Camp
1: 42.

0: Putain, putain.
1: Más que nada.
0: Más que nada.
2: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Dale. DJ.
1: One nation, one station.
2: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La senti?
5: Ne.

0: un gotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Disney e Pixar presentano...
5: Jesse, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Ti ricordi quel cantante Sam Fender che abbiamo suonato un po' sempre,
1: sì,
0: diciamo,
1: certo,
0: con le sue canzoni?
1: Quello di Newcastle.
0: Quello di arrivato a Newcastle, che dice ormai il mondo della musica è praticamente formato quasi esclusivamente da figli di papà, no? Era un po' una sorta di polemica, cioè persone che hanno dei genitori molto facoltosi e che hanno avuto, insomma, più carte da potersi giocare nella carriera della musica. Devo dire, questa è una mezz'ora piuttosto ricca di questa tipologia di cantante.
1: È vero. Sì, ce n'è, perché lei, vabbè, figlia di J.J. Abrams, produttore, regista.
0: Però neanche gliene si può fare una colpa. Quando c'è del talento, come in questo caso, e anche nel caso del prossimo, della prossima che suoniamo tra non molto.
1: Esatto.
0: No, sicuramente magari ragazze o ragazzi che non hanno dovuto fare il cameriere 12 ore al giorno per sostenere la loro attività di musicista.
1: Hanno frequentato ambienti e persone che gli hanno permesso di diventare artisti.
0: Sì, ma poi se volevi passare qualche ora in più in sala prove, insomma,
1: non
0: avevi
1: problema.
0: Le spalle più coperte.
1: Sì,
0: ecco.
1: Se hai bisogno di una chitarra nuova, papà te la compra senza
0: anche
1: problemi.
0: Secondo me.
2: Segna al centro messaggi.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno mister. Ho capito giusto che Franco Quarna oggi non c'è? È andato a votare? A votare, giusto?
0: No.
1: No, neanche allora, a votare, ma
0: nonostante il brevetto ce l'abbia,
1: ce l'hai
0: ampiamente dimostrato oggi, come annunciato, è a Wembley a portare la sua piccola Giuditta, piccola ormai sempre di meno, insomma.
1: Beh, a proposito di bimbe raccomandate, che poi diventeranno delle star, la figlia di Francesco Quarna a Wembley.
0: Ed è in collegamento con noi il buon Francesco, benvenuto a Summer Camp. Ciao.
4: Allora, intanto volevo dirvi che la chitarra Giuditta io gliel'ho già comprata tempo fa.
1: Ma quello è il tour del dentista, c'era il tour della chitarra.
4: Ecco. Sì. Poi volevo dire al mister che è lì al centro messaggi e che ringrazio, che ho appena visto le affissioni di Lily Allen che fa la pubblicità di Intimissimi. Qua.
0: Non è vero.
4: Ma li potrebbe apprezzare, sì.
1: Manda, se no deve andare su Sky Scanner.
0: No, adesso non andare su, adesso
2: no,
0: concentrati su, poi magari nel prossimo cooling break.
1: Sì, tra l'altro il cooling break lo stai facendo tu, perché sei già al pub, mi sembra.
4: Sì, allora, sono già al pub, in realtà non sono ancora a Wembley, perché come immagino sappiate tutta la zona dello stadio lì è alcol free, quindi bisogna già arrivare dall'Italia.
0: Non lo sai che non la sapevo sta cosa?
1: Cioè, non perché non puoi andare.
4: Sì. E quindi siamo passati da una via a caso qua a Soho, che casualmente è la via della copertina dell'album degli Oasis.
0: Infatti,
4: per riconoscerla. Fare la foto, ok, Berwick Street, quindi la Giuditta ha appena fatto una foto bellissima.
0: No, e la stiamo vedendo, sembri praticamente Liam Gallagher nella copertina di
4: la pancia però.
0: Sì. Vabbè, ma di spalle
1: non si vede, non è
4: ma di spalle, ma un po' si intravede. Comunque, no, dai, temperatura giusta per far festa, devo dire. Cielo azzurro, nuvolette che vanno e vengono, 22 gradi, quindi fantastico.
1: Mamma, che bello! C'è anche una tua immagine fuori dal pub mentre sorseggi una birra, dove ci sono tutte delle persone che parlano fra di loro, come si fa nei pub. Perché dire public, tu da buon piemontese ti stai facendo i cazzi tuoi.
4: Ma perché io, praticamente, per arrivare qua, sapete che da un po' di anni purtroppo ci vuole il passaporto. Io ho un passaporto speciale che è quello piemontese,
0: certo.
4: Per accedere ai controlli in aeroporto praticamente c'è una linea a parte
0: dedicata,
4: chiari di non voler attaccare bottone con nessuno.
0: Ma scusa, quando uno entra in un pub, no? Sarebbe una public house,
1: esatto,
0: no? Però entri nel pub alle 2 con tua figlia che va per i 14 anni, lei può entrare?
4: Allora, sì, può entrare, ma ovviamente non può acquistare dell'alcol, come è giusto che sia. Per cui mi sono preso giusto una birretta per rinfrescarmi, ho fatto la foto e via. Been then, done that, come si dice, no?
1: Com'è che si dice?
0: Bing Bag been ha detto stop, io sapevo.
4: That. No. Come?
0: No, io sapevo... Big Bang ha detto stop, come dicevano a Portobello, no?
4: Quella roba lì, ma io quando già andavo a Portobello piccolino.
0: Eravate ancora in cielo.
1: Io non ho capito né te né Lucio, non ho capito nessuno dei due.
5: Scusate, ma avete anticipato il premio fedeltà?
0: No.
5: Ma cosa ha vinto questo Francesco?
4: Una pinta di birra di quelle, però un po' a temperatura troppo calda per i miei gusti.
1: Un po' così lì.
0: Mi raccomando, dacci dentro, che se poi allo stadio non.
4: No. No, non bisogna, ovviamente, sempre anche qua il passaporto piemontese T, così
0: esageruman.
4: Non esagerare anche a letto, quindi si arriva assolutamente sobri. Siamo molto gasati, insomma, di andare a vedere Harry Styles, soprattutto perché spero che il buon Harry riesca in questa impresa incredibile, cioè di far cambiare i gusti musicali a mia figlia, che purtroppo è intrappolata nella musica trap.
1: È trappolata, no, però
4: io... ecco, quindi vabbè, insomma, si spera che
0: come
4: il buon
0: dire,
4: Harry riesca.
0: Bello Harry Styles a Wembley, ma preferisco Shiva.
4: Sì, oppure tipo, non so, Spera e Basta San Siro, adesso che arriva, per dirne uno, no?
1: Sì,
4: per
1: sì.
4: Dire,
0: vabbè, ne riparliamo, no, ne riparliamo domani.
1: Apprezzerà l'uno e l'altro, perché comunque è quell'operazione che un papà a volte fa anche con la squadra del cuore, no? Che ti porta allo stadio a vedere la prima partita della tua vita e tu per sempre ti ferai per quella squadra. Sì. Secondo me succederà così.
2: Certo. Un saluto, Quarna, anche dagli ascoltatori,
4: Grande.
3: Oh Fra, buon divertimento a te e tua figlia. Ascolta, ricordati che poi nei prossimi giorni ti puoi giocare la carta di Federico Russo che perde l'aereo perché si sveglia tardi.
1: Domani. Poi ti spiego come si fa, se vuoi.
4: Sì, ma no, ma poi sai cos'è l'altra grande figata? Che qua i concerti iniziano prestissimo, alle 20:15 si inizia, alle 22:30 tutti a Nanna.
1: Sì,
4: fantastico, quindi.
1: Tra
4: quindi perfetto.
1: Tutto di giorno, perché alle 22:30 probabilmente tramonta il sole da quelle parti, quindi.
0: Ma io ho come l'impressione che il Fra dopo il concerto un'altra capatina al pub la fa, esce dall'alcol free zone.
4: Vabbè.
0: Buon concerto, Fra, a te, a Giuditta.

0: ho appena messo fuori al naso dal capanò. Come siamo messi a Coppa d'Affa? No, perché qua tronfiamo in ancora con scuserie.
1: Stiamo per entrare nel vivo, secondo me, della Coppa
2: d'Affa. Sì, dai, il meglio deve ancora venire.
1: Sì.
3: Quando volete io c'ho il giro dai campi.
2: Comunque, ragazzi, Dance No More, nuova di Harry Styles. Sai che dicono sempre dei cantanti di successo? Dicono sempre, si dice un po' questa cosa. Quando un cantante ha trovato la sua strada, poi le fa un po' tutte uguali e sembra sempre quella prima, no?
1: No, in questo caso secondo
2: invece
1: me non vale.
2: No, Harry Styles proprio tutto al contrario. Ogni volta ti stupisce e ha talmente tanta personalità che capisci che è Harry Styles, capisci che è una roba mondiale, che diciamo risuona con tantissime tipologie di persone, ma la canzone è sempre diversa.
1: Ricordiamo che domani, dall'emozione diretta di Francesco Quarna, sapremo com'è andata stasera a Wembley, perché lui è il nostro inviato da là.
2: Esatto.
4: Attenzione qui a Parma per il cooling break tangenziale, 35 gradi. Ripeto, 35. Attenzione, l'arbitro ha fischiato cooling break in questo momento.
1: Oh, ok, 35 gradi, dai, secondo me, come da queste parti.
2: È ora di fare un po' di hydration, diciamo, direbbe.
5: Hydration, sì, esatto. Come si direbbe. Segnalo in autostrada A4 nell'intersezione con la A31 un bel 35 gradi. Ciao Max da Rovigo.
1: Vabbè, sta a 35 gradi un po' dappertutto, mi sembra. Poco, No, non è poco.
2: Sì, sì, ma vedrai che
1: cresce,
2: vedrai che arriva,
1: dai,
2: cresce.
6: Siamo Giulia, Olli e Aura. E vi stiamo ascoltando andando a una festa di compleanno.
1: Wow. Bello. Ciao. Ciao.
2: Hai fatto caso che c'è aria di festa?
1: C'è una che faceva la voce alta, l'altra
2: sì, controvoce, controvoce.
3: Come si sono organizzati? Ce l'avevano scritto.
1: Secondo me sì, magari, hanno fatto tante prove.
2: Magari le prove. Sì, ma poi quando le canzoni ce le hai nel cuore, poi ti vengono,
1: certo,
2: prima take ti vengono.
1: Sì. Senti, a proposito di figlie d'arte, no? Come anticipavo.
2: Diciamo
1: prima.
2: D'arte, esatto. No, è cresciuta benissimo, ragazzi, la vibe. Sicuramente ha anche quella situazione in casa, visto che il papà è Dave Grohl, che magari a volte sai qualche difficoltà su una cosa. Senti papà, ma secondo te è meglio il fuzz prima dell'overdrive e qui faccio la doppietta, faccio il power chord, oppure
1: stesse,
2: magari tengo la nota singola?
1: Stesse
2: cosa dici?
1: Cose che chiedevo a mio padre Marco.
2: E devo dire, insomma, una prova d'esordio molto, molto interessante. Carino anche il video, guardateci se siete su DigiTV, o meglio, guardate Violet Grohl, una delle canzoni del suo primo album da sola, è Bug in a Cake.

0: vocale.
1: Ma va?
2: Sì. Ma che bello, che bellissimo, ma che bello.
3: Chissà se suona anche lui sul disco della figlia. A me piacerebbe, cioè.
4: Sì, sarebbe un gesto carino, da parte
3: ti vengo
4: di
3: a fare. Dai, ti vengo a fare. Cioè, anche proprio una cazzatina per dire ci sono anch'io, una chitarrina, una voce nascosta. Cioè, per dire, vabbè, non sono padre e figlio, però nella canzone di Gaia, che abbiamo sentito prima, che ci piace, no?
4: C'è Bossa Dario, nostra... il babbo di Gaia, il mio idolo, Dario? No. Io conosco, ma non c'è.
3: No, però c'è Riccardo che. Sì. Dopo che l'ha detto DJ Chiamita dice no perché sai lei ama avere altra gente che canta sulle sue canzoni. Dopo che l'ha detto adesso lo sgamo che c'è lì sotto e per... Vabbè, me lo
5: la
3: risento
5: voce,
3: dai.
5: Sente la voce?
3: Sente la voce di Riccardo. Però spero si senta qualcosina di Dave Grohl anche sull'album di Violet Grohl che abbiamo
4: come
3: appena
4: come nel pezzo di Fulminacci che a un certo punto c'è un Tommaso Paradiso che fa è una vita, oh! Basta, è tipo easter egg.
5: A proposito continuiamo con padri e figli.
6: Ragazzi, posso confermare che questa cosa dei papà che fanno ascoltare la musica ai figli alla fine funziona, perché il mio primo concerto è stato di Elio e le Storie Tese nel 2005, avevo 10 anni,
3: no.
6: E settimana prossima ovviamente sarò a Biella a vedere il concertozzo e vedo anche Nicky con la Superluna.
3: Sì, ragazzi, ieri abbiamo fatto prove, siamo on fire, caldissimi. Questo sabato SOS Palestina insieme a tantissimi altri, il concerto organizzato a Firenze da Piero Pelù, e sabato prossimo Super Biella, concertozzo appunto a Biella con Yellow e le Storie Tese, diciamo gruppo più che headliner, però tutta una serie di ospiti a partire dal pomeriggio. Lina al centro messaggi, no, ma anche no, andiamo con
4: no, disco.

0: Sto cercando di capire se era 2005 o 2006. Vabbè, non cambia tanto. Però una delle tante facce, no, musicali.
1: Questo
0: di...
1: Questo è 2006.
0: 2006, infatti avevo visto...
2: Sì. Volevo andare avanti ancora un attimo. Vai. Con rapporto padre-figlio musica, che a volte va bene, altre volte...
3: Ciao ragazzi, io quando ero adolescente spendevo soldi per i piatti, il mixer, i dischi per fare il DJ. Poi sono passato alla chitarra, gli effetti per suonare nella band. Anche mio padre mi supportava, mi diceva: a musica non te dugni a mangiare. Ciao Danino.
1: La musica non te dugni a mangiare,
4: non ti darà da mangiare.
1: Ok, beh, quindi
0: te lo do io.
2: E non lo supportava,
1: non lo supportava.
2: Non riesco a spendere in quelle cose che tanto quando è che rientri. Volevo dare un messaggio così, sì, un po' brutto.
0: Ragazzi, è un'industria basata sul sogno. Cioè, non è che tutti quelli che vanno a comprare una chitarra, cioè, magari sogni di un giorno poter essere pagato per quello che fai, ma comunque lo fai comunque perché se no non si venderebbero mai più strumenti musicali. Se solo i professionisti comprassero strumenti musicali sarebbe
1: come
0: un
1: la
0: mercato...
1: scatolina. Se tu sogni di parlare nella scatolina,
0: capito?
1: Non è detto che poi un giorno parlerai nella scatolina, però magari può succedere.
0: Ma Neffa fa l'album con Fabri Fibra, è stato annunciato, io non c'ero, ma
5: annunciato alla festa di Radio DJ domenica,
0: quindi un disco insieme, un po' come quel Santeria di Marregué,
5: esatto,
0: diciamo, no? Sì, però adesso quando esce?
5: Quando esce?
1: È in uscita, ma non sappiamo ancora quando.
0: L'unico programma che chiede ai propri ascoltatori, esatto, notizie che dovrebbe dare.
1: Beh, un tempo avevamo un ascoltatore che ci dava tutte le date.
0: Ma è iniziata la stagione. A fra poco, Summer Camp, ragazzi.
6: Radio DJ. One Nation, One Station. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
13: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
14: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!
3: DJ! Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Avete messo la biciota e non c'è nemmeno Guido Bagatta.
1: Vabbè.
0: Non si fa, non si fa.
1: Vabbè, ma domani sarà tendenzialmente
2: sì,
1: giovedì
2: ricapita,
1: il giorno in cui ci viene a trovare.
3: È una canzone che passa abbastanza frequentemente.
1: Sì, però
3: dai,
1: è sempre l'occasione per fare un piccolo promo. Domani a Summer Camp.
3: Magari, siamo sicuri, eh? Sì.
1: No, non siamo sicuri.
3: Di solito il giovedì, dai.
4: C'è un cartello fuori
3: con scritto boh. Verrà o non verrà Guido Bagatta?
1: Bentornati intanto, Radio DJ, Carol G e Manu. Ciao, Carol G, detta anche la... La biciotta è una di quelle cose che abbiamo scoperto proprio grazie a Guido.
3: Sì, era fidanzata con uno che si chiama Fide.
1: Ma va?
3: Sì, ho scoperto anche questo.
5: Ha preso tanto piede il discorso la musica ti dà da mangiare e sogni di infanzia di musicisti.
1: Allora, ha preso non tantissimo, però un po' di piede l'ha preso.
5: No.
3: Se lo dice il padrone del centro messaggio,
1: No, che sai, tante volte in radio si esagera.
5: No, ce n'è. Per quello che io riesco a mettere.
1: No, certo.
6: In merito a questo, ragazzi, al non mangiare con la musica, c'è un aneddoto che il Liga racconta sempre. Al suo paese... Lui, per i suoi paesani, è quello che canta invece di lavorare. Ciao Summer Camp.
3: Si dice molte volte, c'è gente che lo dice, ma secondo me sbagliando tantissimo, che sottovaluta il mestiere di chi fa l'intrattenimento.
7: Mio padre era di Roma, non lo diceva come siciliano, ma il senso era quello, che con la musica non ci si campa. Allora io che feci? Misi da parte le 2000 lire che mi dava ogni giorno per fare merenda a scuola, invece di fare merenda mi tenevo quelle 2000 lire, fino ad arrivare a 1.070.000 lire con il quale mi sono andato a comprare il mio primo Technics 1200.
1: Voilà.
7: E però devo dire che quel viaggio dal negozio a casa con lo scatolone in braccio è un qualcosa che probabilmente non dimenticherò mai,
1: certo,
7: tutta
1: ma sicuramente
7: la gioia che sentivo dentro.
1: Quindi bello, la musica non dà da mangiare, ma il budget per la merenda può portare anche da qui.
5: Giorno, dai. Diviso 2000 lire.
3: Cosa?
5: Quanti giorni sono?
1: 500 giorni.
5: Ah, quindi più, ok.
1: 500 giorni,
3: sì,
1: giusto?
3: Sì, 500.
5: E quindi sono, a scuola quanti giorni?
1: Beh, due anni scolastici, dai.
3: Sì.
1: Perché comunque
5: hai 300 giorni all'anno.
1: No, infatti, però appunto
3: due
1: sono
3: anni senza
1: 500,
3: fare merenda
1: sono
3: duri.
1: Metti 250, 150.
3: Tutto è non fare merenda per due anni mentre tutti intorno te magnano in faccia.
1: Beh, magari c'è quella volta in cui magari sfruttavi una piccola parte di quelle 2000 per fare una piccola merenda, no?
3: Ci sta.
1: Un sacchettino di mandorle che ti fai durare, no?
3: Sacchettino
1: bicchiere
3: di mandorle.
1: D'acqua di rubinetto perché...
3: Ma 40 anni fa il sacchettino di mandorle a scuola c'era?
5: È
3: una cosa, io la trovo una cosa talmente moderna, lo spuntino con le mandorle.
1: Mandorle. Tipo i lupini,
3: sì.
1: Anzi, erano gli snack di un tempo, secondo me.
5: Le macchinette dei lupini.
1: Ma no, ma secondo me andavi dal fornaio, dall'alimentare a far merenda.
5: Sì,
3: il fornaio alimentari,
8: ma non esisteva le macchinette a scuola.
1: No, infatti, ma chi ha parlato di macchinette?
3: No, la merenda a scuola, sì. Te la prendevi, te la portavi.
1: Va bene ragazzi, adesso vediamo di guadagnarci la merenda tra poco con la nostra canzone All'incirca così, che nonostante insomma il buon Francesco sia a Wembley in questo istante, ci ha lasciato comunque un bel...
3: Sì, ha lasciato i bastoni fra le ruote sospesi.
1: Un bel bastone, un bastone bianco e rosso.
3: Sì.
1: Perché era un po' quel periodo
3: esatto,
1: in cui erano tutti un po' sempre... Con i colori sociali.
3: Quello
1: che farà piacere al mister, diciamo, no?
8: Io vado a vedere Venere.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Vai, domani c'è l'esordio dell'Italia mondiale.
1: È vero?
2: No, no, no, no, hai ragione. No, no, non, no, non è l'Italia. No, no, no. Non è l'Italia.
1: Va bene, con i colori sociali del Monza o del Piacenza o della Nerossi Vicenza. Beh, insomma, sono tante, certo, le squadre, Atletico Madrid.
2: Sì, non so, sì, sì, col Cioneros, se l'Atletico Bilbao, allora.
1: Sì, insomma, cioè, dai. Però sì, un po' bianchi, un po' rossi, almeno in quest'epoca dei White Stripes, la celeberrima Seven Nation Army, che rappresentava un po' il bastone tra le ruote, cioè la band che spacca, sì, che troviamo sempre in playlist prima di suonare. In tanti ci hanno chiesto: che canzone suonerete oggi? Vuoi
2: tanti,
1: vedere?
2: Tanti o in abbastanza ci hanno chiesto.
1: Qualche si è mosso.
2: Siamo umili.
1: Abbastanza.
2: Ha preso molto piede questa domanda. Noi oggi vogliamo celebrare la giornata mondiale dell'operatore ecologico, cioè di quello che un tempo si diceva nel turbino, che si dice operatore ecologico.
1: Spazzino,
2: oggi,
1: no? Garbage, esatto, man.
2: Garbage man, sì.
1: Tra l'altro mi piacerebbe salutare un ex spazzino, un ex operatore ecologico, ai suoi tempi si chiamava ancora spazzino, che stasera suonerà a San Siro.
2: Certo.
1: E sono sicuro che quando faceva lo spazzino nella zona di West Ham, che è una zona popolare a Londra, e quindi magari aveva fatto le tre di notte, perché comunque faceva le prove con la band, cercava di svoltare, cioè aveva 20 anni, credeva molto nel suo progetto, ma poi si svegliava, sai, quel lavoro lì va fatto quando la città ancora dorme, quindi sveglia alle 4, il freddo londinese, alle 5 di mattina a spazzare le strade di Londra, sognando quello che sarebbe potuto succedere e che poi è successo. Sto parlando di un super spazzino, Steve Harris degli Iron Maiden, che ha sempre fatto quel lavoro lì, fin quando gli Iron non hanno un po' svoltato, forse col secondo disco, con Killers, è iniziato a girare bene, e chissà quante volte a Steve Harris hanno detto: la musica non ti dà da mangiare.
2: E invece poi alla fine il sogno si è avverato.
1: Alla fine devo dire che qualcosina, insomma, sul piatto ha messo la musica per il buon Steve.
2: Qualcuno forse lo dirà a noi dopo questa esibizione, ma noi comunque canteremo anche domani la canzone.
1: Non ci giurerei.
2: Così, perché non ci buttiamo giù. E quindi, per celebrare oggi il Garbage Man Day, abbiamo scelto un pezzo di una band che si chiama proprio Garbage.

0: spettacolo.
1: È bello questo riff, eh? Poi c'ha tante piccole sfumature, no? Questa canzone, quello.
2: Senti, anche oggi questi ragazzi mi è venuta bene, nonostante sia complicata la stanza.
3: Beh, complicata è di brutto le complicata, sai.
1: Va bene, il bassista ex operatore ecologico di cui parlavo prima è Steve Harris, per molti insomma una leggenda, insomma è facile associarlo alla band in cui suonava, non abbiamo mai fatto il nome, la band che suona a San Siro stasera, Iron Maiden, la band formata dal buon Steve nel 77, quando ancora faceva quello che si celebra a livello mondiale oggi, cioè l'operatore ecologico.
3: L'operatore
1: come
3: ecologico,
1: si dice
3: sì, dall'operatore
1: man.
3: Ecologico a uno che non vuole lavorare mai più, che è colui che dice così nel ritornello di questa canzone, Lumiero.
2: È lui.

0: Raga, sarà stata la canzone, ma io sono corso di là a farmi la focata.
1: Hai fatto proprio bene, hai fatto. Oh, ma senti come
0: l'ho
1: fischia.
0: L'ho presa proprio.
1: Sì, l'hai presa. Senti come fischia bene Lumiero alla fine, che c'ha questo fischio vibrato.
0: Non lo so, adesso c'ho questo pomodoro al forno con questa pasta.
1: Senti.
0: È questo?
1: Ah, no, no. Questo. È un zignolo proprio. Bravo Lumiero.
2: Faccio un passo indietro perché ci parlano ancora di quelle 2000 lire di Malta
0: moltiplicate per 500 che fanno
2: esatto,
0: un milione di lire.
2: Una maestra ci viene incontro per fare i calcoli.
3: Allora ragazzi, un anno di scuola sono 200 giorni. Di solito possono essere 205, non di più. E secondo me magari a quelle 2000 lire della merenda ci avrà aggiunto qualche regalo di Natale, di compleanno per
0: ci
3: arrivare
0: sta,
3: al milioncino.
0: Sì. Qualche allora, variante magari sì, che non abbiamo considerato, però se fossero 200 giorni sarebbero 2 anni e mezzo, no? Per farne 500
2: esatto,
0: e raggiungere il famoso milione. Però se poi arriva alla 100.000,
2: esatto,
0: lì fai 50 giorni.
1: Comprerò le cose più meravigliose,
0: certo,
1: con la 100.000.
2: 2000 lire non per tutti.
4: Cazzo, 2000 lire per far merenda. Mia madre mi faceva 2 fette di pane con la melanzana sotto olio, altro che merenda.
0: Vabbè, poi insomma anche diverse ere,
1: sì,
0: hanno avuto diversi budget,
1: sì,
0: diversi nuclei familiari, insomma ognuno la fa,
1: sì,
0: un po' come...
1: 2000 lire non erano poche comunque,
0: no,
1: per fare,
0: beh,
1: ci facevi
0: ottimo,
1: una signora merenda negli anni 80,
0: ragazzi,
2: e
0: anche nei 90 secondo
2: con
0: me.
2: Il discorso merende con un racconto che dà ragione a te sulla parte mandorle e affini.
0: Ah.
5: Ciao ragazzi, vi colgo in fallo. Una volta, e ora sono sparite, c'erano proprio le macchinette dove infilavi dentro la 50
0: arachidi,
5: lire, la 100
0: certo,
5: lire, e ti davano le noccioline o le mandorle, me lo ricordo benissimo.
1: Mm-hmm.
5: Hai presente quelle macchine americane che ti forniscono le gumball, quelle palline,
0: il sì, chewing gum, quello sferico piuttosto
5: orribili,
0: grosso, ma orribili non lo so, a me fanno impazzire,
5: le noccioline e le mandorle.
0: Mm, certo.
5: Quindi lo snack,
0: attenzione,
5: di frutta secca c'era già,
0: certo,
5: dagli anni 50-60.
0: Okay. Beh, è anche un po' lo snack più semplice e forse anche il più nutriente, no?
1: Sì, sicuramente sì,
0: pieno
1: la
0: di
1: frutta
0: grassi,
1: secca,
0: grassi buoni,
1: sì,
0: proteine, ma insomma
6: grassi
0: dai,
6: viscerali c'erano,
0: con
1: grasso viscerale non te lo davano,
0: con la mandorla non puoi sbagliare mai. Va bene, comunque è il momento di prenotarsi per il premio Fedeltà, perché siamo già arrivati alla fine della terza mezz'ora di Summer Camp, ne rimane un'altra. Tra poco regaleremo biglietti per il concerto del 13 settembre all'Ippodromo Snai. Ho detto qualcosa,
1: sì,
0: di sbagliato?
1: No, tutto ok, tutto ok, okay.
0: 347-342-5220 i biglietti per Marra e Guè tra poco.
1: Sì,
0: DJ.
1: No, che c'è il filotto, no? C'è quel filotto famoso che ci
0: volevo...
1: ha lasciato. Sì,
0: ah,
1: sì,
0: tu dici,
1: sì,
0: che questa volta
1: ce l'ha lasciato,
0: no, ragazzi,
1: Quarna, perché il suo desiderio.
0: Da quando è che
1: da giorni e
0: due
1: giorni,
0: settimane che ogni volta che c'è
1: no,
0: Lumiero, poi è prevista,
1: sì,
0: una canzone un po' su quell'onda,
1: sì,
0: però di qualche tempo
1: la voce di Lumiero ricorda molto quella di Nico Fidenco, quindi perché
0: sempre
1: non metterle insieme?
0: Niente, invece stavolta c'è,
1: cioè,
0: meno male.
1: Infatti.

0: mamma mia, che capolavoro,
1: bellissima,
0: ragazzi. 1962,
1: sì, sì,
0: legata ad un granello di sabbia. Allora, un po' di assonanza con la canzone di Lumiere, insomma, con tutto il rispetto, insomma, deve mangiare di merende.
1: Certo,
0: però ecco, insomma, il sì, mood è un po'
1: secca. Il timbro di voce è quello, il timbro di voce, sì,
0: sì,
1: un pochino, cioè, nel senso,
0: sì,
1: ricorda un po' di,
0: sì,
1: però,
0: sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: c'è un po' di ancora di cose da.
2: Quando è troppo.
0: Va bene, allora, e come ricordavamo proprio poc'anzi, insomma, tra poco c'è il premio fedeltà, l'ultima mezz'ora di Summer Camp. Scaldiamo questo centro messaggi per il mister che oggi
1: dai, l'ultima mezz'ora di fuoco, ragazzi, mandategli proprio da tutte le parti, proprio deve ricevere messaggi.
0: Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Come se fosse, sì, il sacco del pugile,
1: sì,
0: diciamo.
1: Esatto.
2: È un attimo comunque, sì, si rientra, telefonata, ciao.
0: Non cantare vittoria.
1: Aspetta,
0: non alzare le braccia.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 140.

0: Chilometri totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
5: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
4: Beh, dovresti proteggerti di più.
6: Corridoio, io uso Max Meyer.
7: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
8: Che affa, Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
17: Corri da Penny! Dal 18 al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Buon pomeriggio ragazzi, Paolo da Monopoli. Beh, allora dice che le temperature si alzano, si prevede un weekend rovente.
1: Sì.
0: E io prevedo che ci sia un affollamento di piccione urbano giù da noi.
2: Il piccione urbano va al mare se fa caldo.
3: Panacci,
2: e il colonnello Panacci conferma che le temperature si alzano e quindi si alza
4: Italia,
2: anche il turismo.
4: Anche Monopoli?
2: Tutta Italia.
5: La Toscana fa lui.
1: Però è anche pieno di concerti che uno dice: se poi piove al concerto, che palle ha piovuto, se fa caldo è che
4: hai
1: palle
4: paura,
1: faceva
4: caldo.
1: No, ma a me basta che non piove. Ma sabato a Firenze al concerto per la Palestina organizzato da Piero Pelù farà caldo ma non piove. Ma è
2: praticamente no.
1: Ma no,
4: lo sai?
1: Farà caldo un po' per l'alto coefficiente di rock and roll e in più per le condizioni meteorologiche. L'importante è che non ce l'abbiamo.
4: Anche perché il concerto con la pioggia.
1: Capito?
2: Insomma,
1: preferisco caldo piuttosto che con la pioggia. Va bene ragazzi, a proposito di concerti, mi piace molto il messaggio di Chiara che dice: il primo concerto al Tenax a vedere i Radiohead, concerto col babbo, grande Piero.
2: Siamo
1: ho ancora
2: a Firenze, qui.
1: La ricevuta cartacea nel diario dell'epoca, tipico, no? Conservare il biglietto probabilmente ancora con la copertina dell'album dei Radiohead, perché una volta i biglietti erano c'era
2: nella
1: una grafica
2: SMEMO,
1: per i biglietti, diciamo. Non c'era quel volgarissimo QR code,
2: Tenax,
1: no?
2: Tenax forse la discoteca più famosa di Firenze, ma in cui negli anni 80 e 90 insomma si suonava dal vivo molto spesso.
1: Certo,
2: ci sono
1: c'è
2: passati anche i Radiohead.
1: La bellissima canzone di Diana East, no? Dedicata proprio, scritta
6: altro
1: da...
6: Altro è Scout, Federico andava di molto all'Happyland, ai Tenax e allo Space Electronic, sai?
2: Bei tempi.
4: Ma quanto pubblico faceva per tenere i Radiohead?
2: E adesso quanto pubblico entra?
1: Vabbè,
2: non
1: però
2: lo so,
1: erano
2: però...
1: i Radiohead del 95, sì. Secondo me 3005.
2: È una specie di un incrocio, secondo me, tra Alcatraz e il vecchio Rolling Stones di Milano. Okay. Saranno 2000-3000.
1: Cioè, non è neanche quello, è che adesso c'è proprio molta più gente che va a vedere i concerti. Non si spiega altrimenti. O è triplicata la popolazione mondiale, che è cresciuta, ma non così tanto.
4: Sì, comunque erano... una cosa non da Summer Camp.
1: Vai.
4: Ma vi siete chiesti il motivo? È vera questa cosa? Che adesso la gente va ai concerti.
1: Beh, allora, secondo me è molto più sicuro andare ai concerti. Cioè, quando io chiedevo ai miei genitori: posso andare a vedere gli AC/DC che aprono i Motley Crue e suonano nella curva maratona del Toro, e avevo 13 anni, i miei genitori mi hanno preso a mazzate. Diciamo,
2: sì,
1: se vuoi puoi
2: avere paura che io andassi ai concerti.
1: Però adesso è molto più sicuro, no? Adesso magari c'è un pullman che parte dal tuo paese di provincia, ti porta, ti accompagna, ti fa vedere il concerto, ti fa aspettare, ti aspetta fuori, ti riporta a casa. È tutto molto più sdoganato. No? Pensa ai concerti, che ne so, di dove vanno i 14enni, i 15enni, a migliaia di migliaia di migliaia, perché i genitori si sentono molto più sicuri rispetto ai concerti, che ne so, degli anni 80 o 90. No?
2: Sì,
1: la mia teoria è questa. Costano un po' di più. Beh, non è che la discoteca te la regalano. Poi molte discoteche hanno chiuse, e tante volte il concerto è un po' la discoteca. Comunque, scusate, c'ho sotto Ringo Starr.
2: Sì, ma io lo sento che è lì che sta bussando. È un bel bussare, a me piacerebbe avere questo campanello in casa. Oh, c'è Paul McCartney che mi bussa.

0: sì. Paul McCartney con il suo amico Ringo Starr, che fa le canzoncine rock and roll. Questo è il suo 20° album solista, The Boys of Dungeons Lane. Non ha perso l'abitudine di arrivare numero uno in classifica, perché almeno così lo ha comunicato ai suoi fan via Instagram. Grazie ragazzi, l'album è numero uno, grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, ma soprattutto a voi che mi permettete di godere ancora, no?
1: Sì, super gasato,
0: super, esatto, lo vedi che la cosa è reciproca.
1: Sì.

0: Beh, bravini questi, dai, tanti ne parlano male, ma poi alla fine.
1: Ma
0: insomma,
1: io ne ho sempre
0: loro...
1: parlato bene.
0: E sì, loro sì. Lo fanno. Vabbè, poi... Coldplay con Speed of Sound, la velocità del suono, che è, lo sapete, una di quelle cose che si dà un po' per. Un po'
1: come tu lo sai?
0: Cioè, molti sanno meglio quella la velocità della luce, no? 300.000 al secondo mi sembra che fa la luce. Il suono fa sui 1200 allora?
2: Sono 343 metri al secondo.
0: Ma allora,
2: allora 1236.
1: Ho fatto a mente, va bene.
0: Comunque... Quindi un quarto di quanto vanno certe macchine in terza corsia sulle autostrade
1: praticamente
0: italiane.
1: Praticamente sì.
0: Cioè in realtà quattro volte tanto
1: sì, e sei alla

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il concerto Marragué.
1: Bellissimo, però abbiamo parlato per tutta la puntata di rapporti musicali tra padri e figli. Ci colleghiamo con Giulia, che ha 17 anni e in questo momento è in viaggio con papà Paolo. Poi fa strano vedere la biografia, perché dice Giulia col papà Paolo, 17 anni, tutte e due.
2: Io sono coetanei. Ciao Giulia.
3: Ciao.
2: Ciao Giulia.
4: Ciao.
1: Dove siete diretti?
3: Stiamo tornando a casa. Siamo andati a fare una gita in montagna.
2: Ma sì.
1: In giornata?
3: Sì.
2: Ma sì, tanto tu sei in vacanza, hai finito, cos'era, in terza superiore?
3: Sì.
2: Quindi sei in vacanza, non hai esami, non hai niente da fare, diciamo.
1: Beh,
2: te lo godi.
1: Beh, qualcosa c'è sempre da fare,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
3: Infatti.
1: Com'è andata? Come hai finito? Com'è andata la stagione, diciamo, alla fine Champions, Europa League, cioè nel senso come...
2: Qual è la posizione in classifica della classe?
3: Della classe?
1: No, nel senso a te com'è andata, nel senso se hai preso delle materie?
3: Sì, matematica.
1: Solo matematica?
3: Sì, per 3 anni non l'ho presa, ma quest'anno no.
2: Vabbè, così.
1: Ai miei tempi avrei detto, beh, bilancio strapositivo, una materia, dai, un attimo di... Una materia, voglio dire, se ci dai un pochino dentro, ma senza neanche esagerare, a settembre si fa, dai. Mai sentito uno bocciato per una materia, no?
3: Speriamo.
2: Te
1: la voglio gufare.
2: Sì, comunque lo dovrai superare. Esamino, che è un esamino, non è un esame, è un esamino.
1: Allora, a me è piaciuto molto il tuo messaggio, perché hai detto: allora, a me piacerebbe tantissimo andare a vedere Marragué, ma ho 17 anni, non lavoro, mi piacerebbe andare con un'amica, non lavorando, cioè, come faccio ad andare, diciamo. Quindi mi piacerebbe vincere. Mi piace il fatto che tu non abbia considerato il fatto che avrebbe potuto pagarlo il papà Paolo,
2: sì,
1: che in questo momento sta guidando.
2: È lì di fianco,
1: no?
2: Che sta guidando, dice: questa me la sono scampata, bello sereno.
1: Cioè, comunque tanti papà, papà, voglio andare a vedere, voglio andare a vedere. Sì, certo, no, perché ti devi... E invece ci sono anche dei papà che ti dicono: ascolta, quando lavorerai poi andrai a vedere tutti i concerti che vuoi, cioè, bello.
3: Sì, me ne ha comprati diversi di concerti.
1: Perché... questo...
3: A me piace, è una cosa, è una mia passione, anche una sua.
1: Ok. Insieme
3: però
1: avete visto qualcosa?
3: Siamo andati a vedere Gali quando ero proprio piccola, nel 2015-16.
1: Però era più accompagnatore,
2: sì,
1: lì.
2: Sì, esatto.
1: Io intendevo qualcosa che, qualcosa che gasi tutte e due.
3: No, abbiamo proprio gusti completamente diversi.
1: Dai, ci deve essere un punto d'incontro, no?
2: Cioè, in macchina adesso cosa state ascoltando? A parte Radio DJ, sì, però diciamo
3: la
2: quando
3: radio.
2: Siete in macchina insieme non mettete mai un disco, una roba, una cosa che ascoltate in comune?
3: No, solo cose che piacciono a lui, perché dice che è la sua macchina e comanda lui.
1: E c'hai ragione,
2: quando
1: Paolo,
2: andrai a lavorare e avrai la tua macchina,
1: allora ti ascolti quello che vuoi.
2: Giusto.
1: Senti, buon concerto, ti mandiamo a vedere Marragué 13 settembre, ippodromo di San Siro, e con la tua amica Maria.
3: Grazie mille.
1: Vai.

0: quelli di Summer Camp che quando mettono Marregué diventano tutti spacchiusi, iniziamo tutti a fare un po' di bounce, ma nessuno sapeva bene il titolo della canzone.
1: Che è Infinity Love, ma qui c'è il
0: segnettino. Ma dovevate sentirci, ragazzi.
1: No, c'è, no, ma perché c'è il segnettino che sulla nostra program non può essere messo come è correttamente messo, e cioè il segno quello dell'infinito, no? Un 8 in orizzontale.
2: Io
1: che qua ti viene solo letto con 8.
0: Il mister fa: no, no, no, raga, è perché praticamente hate love, no, come fosse odio o amore.
1: No, che c'è sotto il campione.
0: Io addirittura a un certo punto be love, ti ricordi? È perché ho letto male. Vabbè,
1: Infinity
0: insomma,
1: Love.
0: Meno male che c'è Carlotta, 17 anni, che ci ha svoltato sul finale. Comunque, insomma, biglietti per la seconda data, quella aggiunta, perché la prima è sold out, di Marregué, in regalo anche domani e dopodomani, insomma, per tutta la settimana qui al Summer Camp.
2: Per chiudere questa puntata, genitori figli ci chiedono una cosa velocissima.
0: Sentiamo.
3: A proposito di genitori più sicuri, volevo chiedere alla dottoressa Andreoli, mia figlia, 13 anni, vorrebbe andare ad agosto al concerto di Caparezza, Radio Onda d'Urto, per bersi qualche birretta e fumare qualche sigaretta. Può andare? Posso lasciarla?
0: È bellissimo, il concerto di Radio Onda d'Urto è da paura.
1: Ho bisogno di altre informazioni. Sì. Queste sigarette sono truccate? Va bene, ricordiamo che questi bimbi sono stati 2 anni chiusi in casa. Quando? Va bene. 6 anni fa. Va bene.
0: Tutti quelli che chiedono, ci vediamo nel parterre agli Iron questa sera a San Siro. C'è tempo per la sigla al passato remoto?
1: No.
0: Come l'impressione di no?
1: Per la sigla, forse.
0: No, sento già il piano di Marco che va e che rifà il tema di Summer Camp.
2: Quindi
0: il mister è libero. Grazie. Ci sentiamo domani.
1: A domani, ciao.
4: Vai ciabatte stasera, lì.
1: No, forza, ciabatta di pelle e bocche, no?
5: Summer Camp. Radio DJ. One Nation, One Station. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco?
18: Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. A due giorni dalla firma in Svizzera dell'accordo con l'Iran, Donald Trump torna a minacciare Teheran. Questo non è un testo finale, ma un protocollo di accordo e se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe sulle loro teste, ha chiarito il capo della Casa Bianca durante un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi a margine del vertice del G7 di Evian. Il testo del memorandum sarà reso pubblico entro venerdì. Dell'intesa ha parlato anche la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del vertice, congratulandosi con il presidente Trump e affermando che l'Italia è pronta a fare la sua parte per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto di Hormuz. Donald Trump durante il G7 ha parlato anche del conflitto fra Ucraina e Russia. Ho avuto ottimi colloqui con Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, ha affermato il presidente americano. Ho risolto 8 guerre, onestamente pensavo che questa fosse più facile. Intanto l'ufficio di presidenza del Consiglio europeo, Antonio Costa, sta lavorando per aprire nuovi canali di comunicazione con il Cremlino nel tentativo di coinvolgere Putin in discussioni su una possibile conclusione della guerra. Voltiamo pagina. Pesanti disagi oggi sulla linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Bologna per la sospensione del traffico dalle 10 circa di stamattina nella tratta Milano Rogoredo-Piacenza per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. I controlli legati a un problema localizzato nel Lodigiano, dove si è anche sviluppato un incendio di sterpaglie vicino ai binari, hanno causato la cancellazione di 7 treni e marcati ritardi fino a 2 ore di decine di altri. Un Frecciarossa diretto a Torino al momento ha oltre 4 ore di ritardo. Torniamo all'estero. La polizia spagnola ha sequestrato in un blitz oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte del peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. 95 persone sono state arrestate. L'operazione è scattata in 15 località del paese, tra cui Madrid, Barcellona e Malaga. Secondo una prima stima, la vendita del materiale falso avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro, 7 invece quelli che sarebbero stati persi dai club. E a proposito di mondiali, nella 7ª giornata del torneo sono in programma 4 sfide. Alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta il Congo, alle 22 tocca l'Inghilterra che sfida la Croazia. Nella notte italiana invece si giocano Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ora il tennis. Lorenzo Musetti dovrà saltare il torneo di Wimbledon che prenderà il via il prossimo 29 giugno. È stato lo stesso tennista toscano in riabilitazione a causa di un infortunio al retto femorale ad annunciarlo con un post sui social. I risultati medici sono incoraggianti, ha scritto Musetti, ma dopo un'attenta valutazione quest'anno non potrò competere nel torneo londinese. La mia priorità, ha affermato, è tornare in campo al 100%. Al posto del 24enne di Carrara giocherà Matteo Berrettini.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: mamma, ma canta forte, oh!
1: Calma!
0: Oddio, dai, allora vai, sigla. Dai.

0: Pinocchio.
1: Olè!
2: Ciao,
3: ciao. Ecco.
0: Oh, che calore.
1: Sono in piedi, sono tutti in piedi.
0: Convinta fosse lunedì.
2: C'è.
0: Ma cosa c'è?
2: È una coccinella. Oh. Questo è un animaletto, ve lo dico subito perché
1: sì,
2: poi
1: una
2: se no
1: amore.
2: Vi conosco.
1: Sì, sì, sì. Coccinella testa in giù.
0: Mm. No, non ci conosci. Quando c'è la cimice, no.
2: Quando va c'è bene. La cimice, le zanzare.
0: L'altro giorno è entrato con una cimice addosso.
2: No, addosso, era lì.
0: No, l'avevi una addosso sulla maglietta.
2: Era un piccolo maggiolino. Non era una cimice.
0: Ma smetti di entrare con degli insetti addosso, per cortesia.
2: È la natura.
0: San Francesco. Va bene, abbiamo una puntata mista.
1: Ricca, ricca, abbiamo tantissime notizie.
0: Dai, allora possiamo non impastarci subito cioè mettiamo subito una canzone e poi partiamo?
1: Sì, volentieri.
2: Sarebbe bellissimo.
1: Dai, volentieri.
0: E allora andiamo.

0: Fatto una piccola coreografia.
1: Bravo. Bravo. Sempre puntuale.
0: Grazie,
1: in questo.
0: Sì, sì, se posso,
1: cominciamo
0: sì.
1: con le notizie?
2: Sì.
0: Sì, comincio io, tra l'altro. Parliamo di amore, un momento di cose che riguardano l'amore, gli incontri, le relazioni nuove, le novità.
1: Benissimo.
0: La prima notizia riguarda una teoria che si chiama June Theory, la teoria del giugno. Perché hanno. Allora, è stato notato, soprattutto sui social, quindi, come potete capire, con scientificità. Ecco,
1: sì.
0: Però. Quantomeno, forse non scientificità, ma quantomeno.
1: Beh, numeri però.
0: Ecco, numeri, statistiche. Si è notato che per quanto riguarda le relazioni, il cambio, le novità, un rinvigorire, ecco, giugno è il nuovo gennaio, cioè il mese dei buoni propositi.
1: Ah,
0: perché?
1: Beh, si affaccia alle vacanze.
2: Sì.
0: Faccia le vacanze, è proprio ufficialmente cominciata la stagione dell'allungamento della luce,
1: sì.
0: Per cui tu esci finalmente, cioè stai fuori, frequenti altre persone.
2: Sì, sì, se abbandoni le serie televisive, la sera vai a prenderti degli aperitivi.
0: E tutto quello che hai, tutte le possibilità che hai sognato di darti negli altri mesi, adesso te le vuoi prendere, o comunque dovresti. Per cui è il mese.
1: Cioè un'energia diversa.
0: Mese consigliato, però gli esperti dicono. È vero, quindi molte più occasioni, molte possibilità, molte cose nuove possono nascere. Occhio, perché avete gli occhi del giugno, cioè romanticizzate chiunque.
1: Vabbè, anche cioè, va bene.
2: Se dura fino a luglio,
1: c'è tutto
2: intanto
1: il tempo, fino a settembre,
0: sì,
1: per poi
0: esatto, nel senso, godetevela, non crediate a voi stessi quando voi stessi o la vostra stessa vi dice è la persona della vita. Non è detto, aspettate
1: non
0: un
1: è
0: attimo.
1: Detto, però magari sì.
2: E non crediate a voi stessi quando vi dite questa persona qua non mi piace, l'ho vista, primo appuntamento.
1: Quindi,
2: non è
1: stiamo dicendo una cosa è l'esatto contrario.
2: Esatto.
1: Sì, sì, avete capito bene. Non state impazzendo.
0: No, no.
1: Stiamo semplicemente facendo della cattiva informazione,
0: no.
1: Così come spesso ci capita di fare.
0: Scusa,
1: prego, Vale.
0: Non fidatevi
1: abbiamo solo
0: mai
1: delle belle basi su cui farla. Basta, il resto
2: cioè,
1: è
2: quando ti
1: sono
2: dici, quando ti dici al primo appuntamento, ma non lo so, non è scattata la scintilla. Il primo appuntamento conta molto poco. Il colpo di fulmine è una figata, ma è molto molto raro. La psicologia ci spiega perché dovremmo rivedere lo stesso persone che a un primo colpo non ci sono piaciute.
0: Sono d'accordo.
1: Dipende a che livello non ci
2: sì,
1: sono
2: certo,
1: piaciute.
2: Sì, certo, certo. A livello non ho sentito la scintilla, quella cosa lì, capito? Cioè se proprio lo vedi o la vedi dici non ce n'è, sto con le mie amiche, allora un altro conto. Comunque al primo appuntamento non siamo mai noi stessi, quindi quell'occasione non è l'occasione migliore per conoscere
1: giudicare
2: una persona. Dal punto di vista della psicologia esiste un fenomeno che è stato battezzato effetto di semplice esposizione. Significa che più frequenti una persona
1: sì.
2: o una cosa, più ti piace.
0: Ma cioè, ti abitui, certo, sì, sì, sono d'accordo.
1: Quindi obbligatevi a uscire con persone che non vi piacciono e fatevele piacere.
0: Secondo me
1: questa
0: comunque
1: è una notizia che vi stiamo dando.
2: No, sì. Ciò che emerge, ciò che ti piace di una persona sicuramente non emerge al primo appuntamento. E poi non sottovalutate la noia di un primo appuntamento.
1: Ecco pure.
2: Perché cioè la noia è calma. Magari voi siete reduci da precedenti relazioni in cui era tutto un trambusto.
0: Frenesia.
2: La noia è un'emozione, un sentimento, uno stato d'animo che va rivalutato anche in amore.
0: Secondo me le due notizie si tengono, perché la cosa è frequentate, vedete, ma non fidatevi troppo di voi, delle prime impressioni. Chiudiamo con invece forse l'unico vero metro per capire che persona abbiamo davanti. Sapete qual è? Farcela spiegare quella persona dai suoi amici e dalle sue amiche. Funziona moltissimo da un po' di tempo altrove, ma ha iniziato anche qua da qualche mese in Italia il pitch dating. Come funziona il pitch dating? Sono serate in cui sostanzialmente chi si presenta viene e ha una presentazione spesso in PowerPoint, come quelle delle call aziendali.
1: Stai scherzando?
0: Nel PowerPoint però, il PowerPoint serve a spiegare il tuo migliore amico, la tua migliore amica che tu vuoi piazzare a qualcuno. Cioè tu vai a una serata e dici ciao, allora io stasera sono qua per dire Marta, la nostra
2: Bravo.
0: Marta.
1: Oh, mi piace
2: Bravo.
1: L'esempio.
0: La nostra Marta, andiamo a una serata e diciamo
1: sì.
0: chi è Marta?
1: Andiamo, ragazzi.
2: Ma facciamola.
0: Sì. Io prendo prendo il telecomando, come sì, fanno quelli dei TED, e schiaccio verso lo schermo e parte la c'è una foto di Marta. Marta ha questa età, ha fatto questi studi.
1: Beve poca acqua, corre, corre, vai in bici.
2: Corre, vai in bici.
0: Voglio, aspetta, questa...
1: ha una fantasia incredibile, sì, è una grande lettrice.
0: Siamo già alla quinta slide.
1: Scusa.
0: No, ho capito, cioè tu cominci, dici da dove cominciamo? Cominciamo da questo, clic, e parte il PowerPoint che tu hai presentato. Cioè tu affidi la tua presentazione a una persona che ti vuol bene, sì, che ha un'idea in testa, un filo rosso con cui raccontarti.
1: Marta, cosa fatta? E quando è che si va? Dov'è che lo fai?
0: Dipende, bisogna cercare, si chiamano pitch dating. Sono serate a tema.
2: Marta. E se le organizzate voi che ci state ascoltando, invitateci.
1: No, ma ragazzi, ma veramente?
2: Sì.
0: E dobbiamo piazzare Marta. Sì. Dai.
1: No, ma poi, ma infatti, vedi che scrivono: Marta, bevi.
2: Poi, se c'è qualcuno all'ascolto già pronto per Marta, non è che schifo ci fa, eh?
1: No. Però, insomma, a me piacerebbe fare quella presentazione.
0: È bella. Cioè,
1: allora, la mia presentazione di Marta sono 100-200 slide.
0: No.
1: Sì, molti sono solo dei look. Va bene?

0: cos'è che ridi?
1: Fuori
0: onda indicibili.
2: No.
0: Ah, ok.
2: Sì.
0: Comunque arriva una proposta per Marta, un amico per Marta, gentile, runner, intelligente, pungente, cuore generoso, grande etica. Dai, sulla carta.
3: Mi piace che partano
1: a
3: queste.
1: Noi piace.
3: Si smuovono delle energie. Poi purtroppo
1: piace.
3: Lei fa muro, lasciamo perdere. Però
0: allora,
3: andiamo con le belle notizie.
0: Sì, vi parlo di procrasti cleaning, che è una crasi tra procrastination e cleaning, cioè procrastinare porta, evitare di fare delle incombenze di lavoro, di studio o della vita quotidiana che ti pesano tantissimo e non le fai con la scusa del vabbè pulisco, devo pulire casa.
1: Usi la pulizia
0: sì, per procrastinare, e questo ti dà l'idea, esatto,
3: sì, sì,
0: ti dà l'idea comunque di non perdere tempo, perché non stai procrastinando stando sul divano scrollando il telefono, no, comunque stai facendo qualcosa di buono,
3: sì,
0: di fatto rimandi, però nella tua testa sei abbastanza a posto.
1: Vabbè,
0: questo è un po' il pericolo,
1: è una forma di evitamento che
0: sì,
1: però se
0: sì, sì.
1: E
0: nell'articolo suggeriscono la regola dei 5 minuti. Che
3: cioè?
0: Allora, se c'hai un'incombenza da fare, non c'hai voglia di farla, non la fare. Però
3: siamo sempre
1: consiglieri esperti.
0: No, non farla. Però la regola dei 5 minuti prevede che tu cominci a farla per 5 minuti. Dici, devo cominciare a recuperare tutti i documenti da dare al commercialista per il 7.30.
3: Ah, ma neanche una cosa del genere.
0: Una roba pesante.
1: Però dopo 5 minuti hai tutto fuori, tutte le carte in giro.
0: Ma per 5 minuti allora comincia a individuare.
3: Comincia a far finta di individuare. Allora, dove le ho messe?
0: E intanto guardi l'orologio. Ok, sono arrivati al primo minuto. Ma vediamo qua.
3: Sì. Fammi vedere se sono nel freezer.
0: Vabbè, dai, questo è il consiglio. Poi fate come volete. Io non è che mi posso mettere nelle vostre teste.
1: No, questo non vale.
0: Io procrastino e non pulisco. Quindi,
3: lasciatela perdere. Rispetto a quella cosa della seconda occasione, di dare una seconda occasione, arriva una testimonianza. Dice: io non ho avuto nessuna scintilla con mio marito quando l'ho conosciuto alla Marcia per la Pace alla Perugia Assisi. Lui di Napoli, io di Macerata. Mi ha corteggiata in modo fantastico per 9 mesi e alla fine ho ceduto. Morale della favola: 23 anni che siamo insieme, sposati e 2 figli.
1: Fatto bene a cedere.
0: Ma
1: poi la Marcia per la Pace era un contesto, diciamo così, che dava, cioè, eri concentrato su altro.
3: Certo.
1: Ci sta.
3: No, va bene, però no, comunque per una volta che arriva anche una testimonianza su una notizia data male su una base bella,
1: no,
3: dai.
0: Certo,
1: no,
0: hai fatto bene a sottolinearlo.
3: E andiamo.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: È tempo di Panema.
0: Per distinguersi sempre ovunque, sia al mare con le coloratissime infradito che

0: città con i sandali più freschi dell'estate, ci vogliono le Ipanema.
1: Non solo colore, ma anche originalità per tutti, grandi e piccoli.
2: Venite a Beach Like a DJ per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema, con divertenti charms e accessori.
0: Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
16: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
15: Lavorato fresco.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
19: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
20: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
19: E poi dura come minimo 20 minuti.
20: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
19: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
16: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
20: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
19: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
20: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
16: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
21: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
22: Fino
1: occhio su Radio DJ One Nation.

0: Allora, 17.34 l'abbiamo tenuta proprio fino all'ultimo. Fino all'ultimo, ma di nuovo notizie. Un po' perché vi ho sentiti confrontarvi.
1: No,
0: ho un
1: no,
0: po' di paura.
2: Perché sono due notizie che hanno per titolo una domanda.
0: Allora, chiedeva però Diego, non c'è poi una risposta.
2: Chiedeva Diego, nella tua notizia c'è la risposta, c'è o non c'è?
1: Lo scopriamo insieme. Adesso dove? Andiamo a Pamplona.
0: Ok. Quindi anche in questo caso abbiamo una bella base.
1: Allez!

0: È bella base.
1: Pamplona, nota per l'encierro, che credo abbia chiuso quella cosa abbastanza tribale e micidiale dei tori liberati nelle strade che inseguono le persone e finiscono poi nell'arena con
2: oddio,
1: la corrida.
2: Se ha chiuso quest'anno, secondo me.
1: Sì,
2: eh?
1: C'è ancora.
2: Sì.
1: Vabbè.
0: Comunque il Mediterraneo è un bacino di grandi culture nelle quali gli animali sono molto presenti e è una cosa che come dire, questiona. Poi è più facile vedere Pamplona, ma anche non so, il nostro paese è pieno di questa realtà. Detto questo,
2: non ha chiuso comunque per chiuso. Completezza di informazione.
0: Bravissima, ma non stiamo parlando di questo perché no. Parliamo invece di un esperimento che era partito con un intento ma hanno dovuto cambiare subito idea i propri ricercatori, i tuoi colleghi Valentina.
2: Sì.
0: Perché in occasione di tutto quello che è successo con il lockdown, gli scienziati che studiano i comportamenti umani hanno fatto degli esperimenti, hanno preso dei volontari, delle volontarie, li hanno messi dentro a una stanza e hanno fatto una serie di cose per capire quanto la chiusura obbligatoria in casa per tanto tempo avesse modificato le relazioni, la capacità di stare vicini agli altri, lo spazio.
1: Ma questo a Pamplona?
0: Sì, all'Università di Navarra, a Pamplona.
1: Ah, okay.
0: Solo che hanno cominciato a fare un po' di esperimenti filmando questi volontari, no? Stai a distanza di sicurezza, quando ti dà fastidio la vicinanza di un'altra persona, tutte queste cose qua. A un certo punto hanno detto la cosa che si dice sempre quando comincia un laboratorio di teatro: questo è lo spazio, camminate liberamente.
2: Ah.
0: E li hanno osservati, hanno notato che tutti e tutte le persone presenti a un certo punto giravano a sinistra molto, ma molto di più che a destra. E muovendosi nello spazio in maniera mista, si sono accorti poi, continuando l'esperimento.
1: Adesso ce l'ha detto, non...
2: No, non vale, è inficiato.
1: A parte che, vabbè, io non so la destra e la sinistra,
0: no, ma infatti,
1: però...
0: Hanno scoperto che la gente, se devi decidere dove andare più frequentemente, se devi girare, ti dicono gira, ma cammina dritto, poi gira, la gente tende ad andare in senso antiorario. Cioè, se devi scegliere di camminare in cerchio,
1: non è che perché c'è il cuore di qua?
0: A un certo punto hanno detto è perché tipo vai in un labirinto, entri, vai contro un muro, la gente si gira verso sinistra perché è destrorsa e la mano, diciamo, avvicina al muro è quella, la tua mano comoda, e quindi la maggioranza gira di là. Invece no, anche i mancini girano a sinistra, quindi non si sa il perché. Probabilmente la costruzione delle nostre percezioni ha una preferenza per l'antiorario.
2: Quindi la tua è una risposta vaga.
1: Ma non c'era tra l'altro, non ha letto la domanda.
0: La domanda è: abbiamo un'innata tendenza a girare a sinistra? La risposta è sì, per ora. Okay. Ma la scienza è questo, finché non viene confutata, questa è la risposta degli esperimenti.
2: La mia domanda è: perché preferiamo una mano all'altra? Perché circa
1: una
2: il 90...
1: mano lava l'altra.
2: Sempre,
0: sì, esatto.
2: Sempre. Circa il 90%.
0: E tutte e due?
2: Lavano...
0: Fanno il bidet.
2: Ah, fanno il bidet, così è il detto?
0: No,
1: però
0: la battuta, vabbè.
2: Il 90% delle persone usa prevalentemente la mano destra, poco meno del 10% la sinistra, una quota marginalissima di persone utilizza entrambe le mani, ok? Ci si è chiesti perché il 90% delle persone usa la destra e gli altri la sinistra. Si sono fatti tantissimi studi. Si è scoperto che i nostri antenati fino a 3 milioni di anni fa usavano indistintamente mani, piede, no, era un macello.
0: Perché 3 milioni di anni fa eravamo quello che eravamo.
2: Non ci faceva neanche il bidet. Ecco.
0: Non lo so.
2: No. 3 milioni di anni fa le aree del cervello hanno iniziato a specializzarsi e lì cominciavano a nascere le prime preferenze. 2 milioni di anni fa la specializzazione dell'area di sinistra è stata quella relativa alla coordinazione motoria. Voi mi insegnate che il sinistro del cervello comanda la parte destra del corpo, più o meno.
1: Io vorrei insegnartelo, ma
0: sì,
1: me la sento.
0: È criss cross il cervello.
2: E quindi l'ipotesi più accreditata è che sia per questo, ma non è detto, perché allora i mancini, cioè cosa succede? Non è che i mancini hanno il cervello all'incontrario, quindi non so darvi una risposta precisa.
1: Tra l'altro ne hai due davanti.
2: Lo so, non lo sapessi, ma lo so.
0: Quindi basta.
2: Basta.
0: Se qualcuno lo sapesse.
1: La risposta alla tua domanda non c'è.
2: Allora, l'ipotesi più accreditata è quella dell'evoluzione del cervello,
1: ma
2: la
1: non
2: quale
1: sta in piedi.
2: Ma non sta totalmente in piedi. se voi
1: un
2: avete...
1: po' come questa puntata.
0: Allora, una persona scrive, ma nelle, parlando della mia notizia, ma nell'emisfero australe girano a destra? Cioè, è la cosa che ho pensato
1: però
0: anch'io.
1: Ragazzi, nello specifico Pietro da Napoli, metterci in difficoltà quando senti che già la puntata scricchiola dalla sigla non è corretto.
0: No, però l'avevo pensato anch'io. Cioè che tutti quelli che hanno fatto gli su cui hanno fatto gli esperimenti che girano in senso antiorario lo facciano nell'emisfero boreale, cioè il nostro. Sapete che il mulinello d'acqua gira in due sensi inversi nei due emisferi.
1: Dario dice destra-sinistra è la questione del mulinello d'acqua nello scarico del lavandino.
2: Però non fate domande a noi, dateci risposte.
0: Vieni da vomitare, sì.
1: Ma anche semplicemente annuite sorridendo. Si capisce quando sono quelle puntate lì, no?
0: Sì.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita.

0: cioè, questa roba dei mulinelli nell'acqua mi è piaciuta.
1: Scusate, non è che è come quelle robe di lievito madre che coltivate mulinelli, non ce lo dite, perché sì, c'è un interessamento abnorme.
0: Sì, abnorme, a quella roba dell'emisfero e del girare il mulinello a destra e a sinistra. Cioè, la Marta dice: io appena arrivata in Australia, prima cosa fatta controllare il mulinello, non gira al contrario.
1: Non ci credo.
2: In tanti l'hanno detto, non gira al contrario. E lo scopriamo adesso.
0: E chi è che l'ha voluto dire all'inizio? Cioè, però ragazzi, una cosa così importante non la si può scoprire a Pinocchio. Non me la collo io.
1: Però
0: cosa fai, Diego?
1: Sto facendo
0: dito?
1: Il mulinello da una parte.
0: E però stavi anche girando su te stesso.
1: Perché volevo dall'altra, cioè, se ti giri dall'altra parte, cioè la terra, immagina la
0: da tutto da solo.
1: Sì.
0: Ma Vale non lo ascolta.
2: No, io perché sto guardando, se tu guardi, sto chiedendo a ChatGPT.
1: Guarda un mulinello dall'alto.
0: Sì.
1: Cerca di amarlo un po' per quello che è.
0: Gira a destra il mio.
1: Cioè da che parte? In senso orario?
0: Sì.
1: Ok, se lo guardi da sotto, da dove, come gira?
2: Ma scusate, ma per mulinello cosa intendete?
1: Vale, un piccolo
2: mulinello. L'acqua del WC, no?
0: Sì, vabbè, il turbinio del
1: lavandino.
2: Ok, avevo capito. No, perché poi mi sembrava che tu avessi in mano un manico.
0: Ma come un manico?
1: Vale, non è
2: mentre
1: niente.
2: Giravi, ma per quando? Finta, mi sembrava che avesse preso in mano un manico.

0: È un delirio.
1: Manicotto.
0: No, io dicevo, il manicotto.
1: Un manicotto.
0: Se, se guardo dall'alto il mulinello che gira in senso antiorario, ciocca, da sotto lo vedo al contrario, o è sempre dentro? No, è orario.
1: Il mulinello che gira al contrario in Australia è legato a una celebre credenza popolare secondo cui l'acqua di lavandine vici ruoterebbe in direzione opposta a causa della forza di Coriolis. In realtà si tratta di un mito. La rotazione della Terra influenza le grandi masse d'aria e oceani, ma non i piccoli scarichi domestici, dove il verso dipende solo dalla forma del lavandino o dalla spinta iniziale dell'acqua. Volete allora, che vi parli della forza di Coriolis?
0: Allora, no, allora può girare però, di qua e di là a caso. Però gente sì, che ha il mulinello che gira in un altro senso qui nel
2: no,
0: boreale.
2: No, gira il mulinello.
0: No.
1: Ma scusate, ma a New York non gira all'incontrario? Io mi ricordo che il VC girava all'incontrario.
2: Ma quando?
1: Quando siamo andati a New York quella
2: ma
1: volta.
2: Mi puoi dire che volta era un attimo?
1: Che eravamo andate io e te, c'era Emiliano, c'era la Liz, c'era ma anche Marrakesh, ti ricordi? Tanti anni fa, tantissimi anni fa.
2: E tu, cioè di quella
1: io, allora, di quel viaggio ricordo quello del mulinello al contrario e che non riuscivo a far andare il phone e chiamavo giù alla reception e dicevo my phone is break.
0: No.
1: E non capiva e loro naturalmente
0: pensa, non capiva.
1: E non capivano perché
2: is break poi.
0: Poi sì.
1: E quindi non mi sono potuta asciugare i capelli, questo ricordo.
2: Allora, qualcuno dice, ragazzi, più che emisfero australe o boreale, posso immaginare che si giri tutti a sinistra, perché questa era la notizia,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Cioè, messe le persone in libertà di muoversi in uno spazio, tutte tendono a preferire di girare a sinistra.
1: Sì.
2: Dice, tutti a sinistra perché è il primo lato che guardiamo quando leggiamo. Bella fotografia, funziona così, una foto con il lato sinistro pieno, ad esempio un edificio, e il lato destro vuoto. Un panorama risulta aperta mentre al contrario risulta chiusa. Comunque
0: quindi
2: dice fate prima a provare che ha capito.
0: Bisognerebbe sperimentare con quelli che hanno la scrittura.
2: Edoardo, però.
0: La scrittura al contrario. No, vorrei chiudere con questa però spiegazione, dimmi se posso. Forse perché il nostro orientamento è guidato dal labirinto, quindi un sistema idrico collegato al tessuto cigliato. Punto.
1: Ecco.
0: La rileggo?
2: Sì. Sì. Allora togli la base perché
0: no,
2: sennò
0: perché
2: ci da cioè, vai. Forse
0: perché il nostro orientamento è guidato dal labirinto, quindi un sistema idrico collegato al tessuto cigliato.
1: Ok.
0: Io
3: no, ti dici voi?
2: No, dai, in modo più assoluto.

0: Ma i mulinelli. Allora, intanto l'architetto Raviolo che ci scrive, sì, dice la forza di Coriolì.
1: Sì, sì, non tantissimi l'avete segnalato. Coriolì.
0: E
1: grazie.
0: Poi la questione delle ciglia e del labirinto è riferita all'orecchio interno.
2: Ma diceva idrica.
0: Qualcuno avrà dell'idrico nelle orecchie. Ma in,
2: secondo me sì.
0: Di base è inquietante i toni, uno. E due, sì, l'ingrifo su questo argomento. Per cui voi mandate, noi ripostiamo, cioè facciamo sentire, ma what?
3: Ciao Pinocchi, reminiscenza di scienze di secoli fa. Gli aminoacidi che costituiscono le proteine, che mi pare che siano 16, sono tutti levogiri, ovvero girano verso sinistra. Coincidenza? Ma chi lo sa. Ciao.
2: Ma questo messaggio è stupendo. Coincide tutte 16 le proteine?
1: Girano a sinistra.
0: Coincidenza. Cioè c'è anche dietro, c'è anche un po'
2: certo.
0: Di... No, nel senso complottismo.
2: È un po'. Cioè.
4: Comunque io ci ho sempre fatto caso, nel senso che quando tipo corri e fai giri di campo, cioè sempre in senso antiorario, col cuore verso il campo, sembra, non lo so, lo percepisci come interno e l'altro come esterno.
2: Col cuore.
1: Bravissimo, sciocca, senza neanche guardarti.
0: No, questa perché da sinistra ti siete guardati.
2: Senza neanche vederti correre, tra l'altro.
5: Non gira al contrario, perché l'effetto di Coriolis, si dovrebbe chiamare così, funziona a livello macro. Ad esempio, questo gli uragani, sì, che sono molto grandi, girano nel senso opposto nell'emisfero australe rispetto a quello boreale, ma per un mulinello così piccolo come uno sciacquone non
1: ne
5: la
1: vale
5: rotazione
1: la pena
5: della terra non no.
2: Cioè Coriolì non esce di casa
0: per lo sciacquone,
2: Coriolì
0: no.
2: Per meno no. Di
0: no, no non, qualcuno non... dice io sono stato in Yador sopra l'equatore, vi posso garantire che in due lavandini vicinissimi, uno sopra l'equatore e uno sotto.
2: Sì. Cioè che sei sì,
1: al confine.
0: Avevi l'equatore che passava in mezzo ai lavandini. Dai.
2: No, li ha messi apposta. Cioè, in molti posti dove c'è l'equatore ci sono le guide, ti fanno fare questi esperimenti.
1: Sì, ma è fake. Se abbiamo appena detto che Coriolì dice che si occupa di delle robe macro, questo è. Ti hanno preso in giro! Ti hanno preso in giro, ma no?
0: Io comunque, no, ragazzi, vero, facciamo dai. Una cosa, ve lo chiedo per piacere. Andiamo e poi quando rientriamo facciamo finta che non
2: niente.
0: Sia mai successo niente di tutto questo.
2: Abbiamo quel laser di Men in Black che
0: sì.
2: Attira la memoria.
0: Quello, lo puoi mettere tu, Fra? Ok, grazie.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Radio DJ consiglia:
6: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
7: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
6: LP,
7: Coez,
6: Elvis Costello,
7: Mannarino
6: e tanti altri.
7: No Borders Music Festival, il suono della natura.
6: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca pochissimo alle 18. DJ!
3: Benvenuti all'edizione flash del notiziario di Radio DJ. La guerra in Iran e quella tra Russia e Ucraina hanno dominato il G7 che si è chiuso oggi a Evian in Francia. La premier Meloni ha precisato che l'Italia è pronta a fare la sua parte per garantire la sicurezza di navigazione nello stretto di Hormuz. La presidente del Consiglio ha anche affermato di sostenere l'idea di un colloquio tra Putin e Zelensky, con cui Donald Trump ha detto ottimi colloqui. Ho risolto 8 guerre, ha commentato il presidente americano. Onestamente pensavo che questa fosse più facile. Sta lentamente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla tratta Milano-Bologna dopo le verifiche sulla linea elettrica tra Milano-Rogoredo e Piacenza che hanno avuto pesanti ripercussioni sul traffico. I controlli legati a un problema localizzato nel Lodigiano hanno causato la cancellazione di diversi treni e ritardi fino a 2 ore di decine di altri. Ore mondiali di calcio, oggi sono in programma 4 sfide, tra un'ora il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta il Congo, alle 22 l'Inghilterra sfida la Croazia, nella notte italiana invece si giocano Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
9: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.
10: Pinocchio!

0: Ha scritto Alberto da Imola, dice: non ho mai ascoltato Radio DJ, oggi pomeriggio mi sto divertendo molto. Dire che pensavo fosse già tutti in pensione. Credi, ci trovi proprio freschissimi oggi. Allora, da dove ripartiamo? Non è successo niente?
1: No,
0: eh?
1: No.
0: Non è successo nulla.
2: Eccolo.
0: Grazie, Fra. Azzeramento? No, perché era proprio andare a infilarsi male in una storiaccia. Allora,
2: mi ricordo
0: gossip.
2: Solo Coriolis, ma non voglio sapere
0: dai,
2: chi è.
0: Colibri.
1: Coriolis?
0: Dai.
2: Gossip.
1: Allora, Brooklyn Beckham è protagonista di una pubblicità, di una nuova pubblicità realizzata per DoorDash, che è una società americana che si occupa di ordini e consegne di cibo online. Okay.
2: Sì.
1: Ok, e nella pubblicità, nello spot, c'è lui seduto sul divano di casa mentre guarda i mondiali. E dice, guardando in camera: probabilmente vi starete chiedendo perché sto guardando i mondiali da casa. E poi ci guarda ancora più da vicino e dice: è una lunga storia. Capito? Facendo riferimento all'affair che lo vede coinvolto in questa faida familiare contro la sua famiglia. Li vede da casa i mondiali perché
0: anziché
1: allo stadio col papà, capito? E quindi è frecciatina alla famiglia, no?
0: Tu pazza di sta cosa.
1: No, allora sono contenta perché finalmente sdrammatizza anche lui.
0: E magari strapagato, va bene.
2: Non ha sdrammatizzato,
0: non è la realtà.
2: Ha monetizzato, è un'altra
0: pubblicità.
2: Roba. L'ha pagato.
0: Va bene, da che parte ti giri? A destra o a sinistra?
1: A destra.
2: Ma il mulinello,
0: no! Sei un mulinello in quella testa, vale.
1: Vabbè, comunque comincia a parlarne
2: bello.
1: Anche lui.
0: Ma non comincia a parlarne, è pagato. L'hai detto, hai fatto tu il preambolo,
1: sì,
0: vale.
1: Sì, però poteva cercare di modificare lo script.
2: No, avrebbe potuto dire: metto il veto sulle cose
1: capito?
2: Personali.
1: Capito, invece dai,
0: pagano per quello, ma scusami.
1: Tra l'altro abbiamo parlato dei Beckham dopo tanto tempo che non ne facevamo più parola perché David ha dato la stella sulla Walk of Fame e dicevamo che costa tanto averla, cioè mantenerla.
2: Sì.
1: E sono andata a vedere come funziona la questione stella sulla Walk of Fame. Sì. Sì, ho approfondito.
2: Hai fatto bello.
1: No, perché ci sono un sacco di attori e di attrici famosissimi che non ce l'hanno: Julia Roberts, Robert Redford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood o Al Pacino. Perché tu puoi decidere di non averla, eh?
2: Perché ti costa.
1: E per averla c'è bisogno che un tot di gente firmi faccia una raccolta firme. Poi scriva una biografia di 5-6 pagine, non più, della persona in questione chiede di essere data la stella, ma che italiano.
0: No, tanto che non sto capendo.
2: I fan raccolgono le firme e scrivono loro la biografia.
0: Tutti, ognuno deve fare un temino.
1: No, un gruppo di persone raccoglie le firme.
0: Fanno un temino,
1: poi indichi i motivi per i quali secondo te è meritevole la persona.
0: Okay. E figurati se per Julia Roberts non l'hanno fatto.
1: E consegni al comitato. Il comitato valuta e dice: ok, le premesse ci sono, dovete darci anche 85.000 euro. Perché? Perché comunque.
2: Ragazzi, di pubblico non c'è niente.
1: Niente. Allora,
2: quindi
1: la vuoi lì? Dobbiamo.
0: Cos'è che costa 85.000 euro?
1: Allora, quel pezzetto di cemento.
0: Ma cosa stai?
1: Quel pezzetto di cemento resterà per sempre tuo. Cioè, ci sarà sempre sul tuo nome. E quindi loro chiedono 85.000 dollari.

0: dollari, anzi non euro. A quel punto vanno dall'artista e gli dicono: guarda, abbiamo ricevuto questa richiesta, c'è anche il cash per metterlo, lo vuoi? E questi attori e questa attrice hanno detto: no, grazie, non me ne frega nulla.
1: E i soldi tornano a chi li ha raccolti?
0: Sì, sì.
2: Ma come?
1: Non lo so, però.
2: Come fanno a restituirli?
0: Li prendono nel momento in cui tutta l'operazione va a buon fine.
2: Ma se sono un comitato, metti.
1: Povera Vale adesso.
0: Allora, questo importo è destinato alla creazione, all'installazione, alla manutenzione.
2: Quindi
0: nel momento
2: non
0: in cui...
2: a comprare il terreno, come hai appena detto.
0: No, no, a occuparlo.
1: Occupare quella parte di marciapiede col tuo nome e l'idea però che dico, deve essere
2: allora,
1: mantenuto.
2: Quelli si sono fatti lo sbatti di raccogliere le firme. Hanno fatto il temino, ha raccolto i soldi e tu dici di no?
0: Pina, però adesso qua mi cogli...
1: Io mi ricordo, adesso magari mi ricordo male, che qualcuno aveva pagato, cioè raccolte le firme.
0: Vabbè, ma tu vuoi fartelo anche
1: Becca,
0: solo,
1: lo metto io.
2: Ma certo, ma sì, Becca sì, sicuro sì, l'avrà fatto lei, che lui non aveva magari testa.
0: Certo.
2: Ma lei, figurati se non vuole che il marito abbia la stella.
1: Victoria Beckham, dice.
0: Certo. E a proposito di Walk... Giorgia, l'erede al trono, il principino d'Inghilterra, ha ereditato la Windsor Walk, la camminata dei Windsor, che è una...
1: Qua siamo al fanatismo, è
0: no,
1: fondamentalismo
0: è
1: reale.
2: Lei però... cioè è una deriva strana, attecchisce le cose peggiori, lei proprio non resiste.
0: Una camminata che ha preso da nonno Carlo e da bisnonno Filippo ed è la camminata della famiglia.
1: Pina, io mi rendo conto che non la stiamo aiutando in maniera adeguata.
0: No. Prevede la mano sinistra in tasca e la mano destra
2: nel mulinello.
0: No, è la mano destra ondeggiante, un po' la... Lascia me perde, capito?
1: Bingo bongo.
0: No, così. Ok.
2: E tu sei felice. Non potevo andarti una notizia migliore.
0: Sì, questo è un mercoledì specialissimo per me.

0: No.
1: Io e la Vale abbiamo paura dei funghi.
2: Però cioè, mi piacciono.
1: Cioè, ci piacciono.
2: Il vino
1: sì.
2: li mangi.
1: Sì, certo. Così trippolati sì.
3: Che poi è proprio disgusto. Paura e disgusto.
1: Non tanto del fungo visto da solo, lui da solo, è quello che c'è dietro. Che c'è.
2: Vabbè, come sempre, il fungo, il micelio, è un essere vivente. Si chiama micelio.
3: Il suo micelio. Vero nome.
2: Il suo vero
3: è
2: nome.
3: Come tu, Orsola.
0: Vale! Ti fai partito. Ti allontani?
2: È come tu, Orsola. Fungo è il nome d'arte. Allora, il micelio, il fungo, i funghi, sappiamo che sono una forma di vita che non è presente nei tre regni. Animale, vegetale, no, è una cosa a parte. È una cosa interessantissima e soprattutto è una realtà che è stata capace di entrare in contatto con le altre specie esistenti e di scambiare, avere scambi proficui. Sapete che il fungo, che i funghi che noi vediamo, intanto sono una piccola parte dei funghi veri che sono finissimi, anche come capelli. Moltissimi funghi spuntano dalla terra come capelli. Sì, dai!
3: Noi però. Non li vediamo, ma ci sono.
2: Ci sono.
0: Vale!
2: Però, dai, non è niente, non ho ancora detto la notizia. Ma sotto, cioè sotto quei capelli, sotto i funghi, il radicamento
0: Oddio!
2: Dei funghi è una rete fittissima. Fittissima che è sottoterra e ricopre moltissimo la terra. Hanno fatto un lavoro di mappatura e hanno sommato. Dai, non puoi
3: I cronati.
2: Sì. Hanno mappato la quantità di funghi. C'è un link su Pinocchio DJ che apre la mappa del mondo, cioè tutto il pianeta. Tu puoi scorrere col cursore e vedi in giallo dove ci sono le aree il cui sottosuolo è pieno di funghi. Qui no, in Lombardia no.
3: In Lombardia no,
0: non ci sono.
2: No. L'agricoltura con l'aratro meccanica ha rotto
3: stupendo.
2: Tutte le reti.
3: Oh, che peccato!
2: Però, cioè. Però ci sono. Allora, la struttura biologica del fungo in generale, invisibile e viva, è lunga 110 quadrilioni di chilometri. Quasi un miliardo di volte la distanza tra terra e sole, tutta sotto i nostri piedi. Loro parlano, hanno robe da dire. Peraltro, il fungo, cioè nelle religioni antiche i funghi erano molto presenti, soprattutto nell'utilizzo nei riti. Anche,
1: conosco gente a Bologna che fa riti di
2: i riti dionisiaci, ma anche i riti, per esempio, dei nativi del Sud America, del Centro America. I funghi si chiamavano Teonanakati, cioè carne di Dio. E c'è una teoria antropologica che dice che Dio è un fungo. Cioè,
3: lascialo fare.
0: Che, no,
2: lasciami dire che la coscienza dell'essere umano è una teoria.
3: Sì,
2: antropologica,
3: certo.
2: Che la coscienza dell'essere umano si è sviluppata, ha preso le quattro dimensioni, si è approfondita via via che hanno provato i funghi e i loro effetti.
3: Ma io quello che non ho capito sono fili sottilissimi tutti intrecciati?
2: Sono filapperi, fuori ci sono tutti i funghi in mille forme, sotto è una rete fittissima, più grossa, più fine, dipende dai momenti, può essere anche molto spessa.
0: Basta!
2: Comunque, i funghi sono tra noi e sono molto intelligenti. E certo sanno di noi, ci notano e hanno da dire. Anzi, c'è proprio un messaggio.
0: Parte dei funghi.
2: Sì.
4: Esiste una sensazione, il pulsare dell'eterna conoscenza. Quando hai un senso di armonia.
2: Quello.
4: Tu sei con noi.
2: Capito? L'armonia.
4: Abbiamo portato la vita sulla Terra.
3: È vero.
2: Inferli. Chiodini.
4: Non puoi vederci, ma noi prosperiamo intorno a te.
3: Crepa!
4: Ovunque.
3: No, in Lombardia
4: in
3: no.
4: ogni cosa.
2: Insomma, sì, a Servino ci sono.
4: No, anche dentro di te.
3: Ci sono.
2: La pianura non ci sono.
4: Che tu ci creda o no.
2: Dentro. Vieni.
4: Dal primo respiro all'ultimo.
3: Ma questo è proprio un messaggio dei funghi.
2: Sì, per noi. Te.
4: Nell'oscurità. E nella luce. Siamo i più vecchi e i più giovani. Siamo i più grandi e i più piccoli.
2: Tutto voi, però.
3: Questo commovente.
4: Siamo la saggezza di un miliardo di anni. Siamo creazione. Siamo risurrezione. Kundalma
0: e
4: rigenerazione.
0: Voi.
2: Con la polenta si può.
4: I funghi.

0: 4. Comunque sei inaffidabile, Valentina.
1: Questo è il suono di funghi.
2: Però tu esageri. Dai.
1: Sì, esagero, sì, è vero.
2: Allora, adesso vi parlo di Shakespeare, perché c'è una compagnia teatrale che ha sede a New York e a Chicago e che si chiama Drunk Shakespeare Society, che ha messo in piedi un format che sta girando anche in tutto il resto del mondo. In Italia non sono ancora arrivati, ma poco ci manca. Come funziona? Si mette la compagnia teatrale, mette in scena le opere di Shakespeare, naturalmente, ma si chiama Drunk Society perché ogni sera uno del cast beve, ma beve che si ubriaca, uno soltanto. Tutti gli altri reagiranno alla sua molestia e quindi l'opera originale prenderà una forma che varia di volta in volta, di serata in serata, di sbronza in sbronza.
3: Allora la domanda è questa: chi tra noi oggi ha preso i funghetti?
2: Diego?
1: No, oggi non li ho presi, mi spiace perché non mi aiutate, io li voglio prendere tutti i giorni quei funghi.
2: Noi abbiamo già tanti pensieri
1: sono
2: nostri,
1: funghi, ma voi
2: dobbiamo ricordarci di
3: tra l'altro
2: funghi.
3: È l'elemento drunk.
1: Ragazze, sono funghi per la lucidità mentale, ci serve.
2: Fai tu. Capito? In tutto questo il pubblico non assiste passivamente perché diventa un po' un'opera nella quale si improvvisa tantissimo, il pubblico viene tirato in mezzo. Se avete visto Off Campus, a un certo punto una delle protagoniste, che fa l'attrice, invita tutti i bonazzi e le bonazze ad assistere a uno spettacolo di Shakespeare nel quale lì in realtà bevevano tutti.
3: È quella compagnia lì?
2: Sì, però in realtà lì nella serie bevevano tutti. Cioè pubblico e tutto il cast. Invece nel format originale beve uno solo.
3: Vogliamo fare questa cosa Jesolo? Scherzo.
2: No.
3: C'è una cosa, una battuta sui funghi per la Vale.
2: Sì.
3: Un folletto si rifugia sotto un fungo per evitare la pioggia. Fungo, ma tu sei un ombrello o fungi da ombrello? Io? Fungo.
2: È bello, perché fungi da fungere.
3: Basta!
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio!
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il

0: Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Pinocchio, da lunedì

0: signora di Gramsci, cioè la Vale,
1: sì,
0: che è diventata una signora negli ultimi anni, è diventata una signora, a parte che adesso gestisce la calura estiva con un gioco di persiane che un tempo mai avrebbe fatto.
2: Avevamo anche già spiegato quei mulinelli fatti con le finestre nelle case.
0: È vero, è vero.
1: Sì, sì.
0: Però lei comunque tiene a un certo punto metà della giornata gli scuri accostati per tenere fresco l'appartamento. Sì. Poi ha fatto scorta di tenerumi,
1: sì,
0: per fare poi la pasta sua meravigliosa.
1: Sono
0: arrivati oggi, li ha tutti puliti, lavati, asciugati e congelati.
1: Esatto.
0: Ok, proprio signora di Gramsci. E adesso ci parla anche di frutta.
1: Sì, sì, perché non tutta la frutta fresca si può congelare, o meglio, potete congelarla tutta, però la resa poi quando scongelate cambia da frutto a frutto. La cosa che compromette il frutto e che si creano dei cristalli di ghiaccio che rovinano la polpa, e quindi quando poi si scongelano la polpa è più rarefatta. Però quella frutta lì con la polpa rarefatta potete utilizzarla per

0: frullati, sorbetti, certo, per cucinare.
1: Certo.
0: Comunque, i frutti che si prestano meglio al congelamento sono i mirtilli, lamponi, more,
1: frutti,
0: ribes, fragole, ciliegie, albicocche, pesche, mango e banana.
1: Tutto.
0: E banana, sì. È sempre meglio congelarle levando buccia, nocciole e semi, cioè le parti non edibili.
1: Ah.
0: Ok. Gli agrumi assolutamente no, cioè congelate il succo, congelate la buccia, ma non l'arancia intera. La frutta meno indicata al congelamento è anche quella più ricca d'acqua: l'anguria, il melone, l'ananas, il kiwi, l'uva, le mele e le pere.
2: Poi diventano
1: le mele, le pere, le mele, le pere, le mele, le pere, le mele, l'uva.
3: Ti ricordi?
2: Sì. Sì, certo.
1: Era le robe dei mercati,
2: sì,
1: no?
0: Sì, sì. È utilissimo fare il precongelamento. Cioè, prendete i pezzi di frutta che volete congelare. La banana non mettetela intera, mettetela a fette, secondo me, poi fate come volete.
1: Ah, questa è una cosa tua?
0: No, più o meno, più o meno. No, il precongelamento consiste nel mettere la frutta nel congelatore stesa su un vassoietto.
1: Ma la
0: aspetta! Su carta forno per qualche ora, in modo tale che si creino i singoli pezzi, perché se la metti da fresca,
1: certo,
0: nel
1: ti
0: sacchetto,
1: viene il monoblocco.
0: Ti viene
2: poi
0: il monoblocco.
2: Martelli con la punta di un coltello.
0: Ho capito.
2: Vale, l'essiccatore?
0: L'essiccatore è su.
1: Ma non c'entra.
2: No, perché metti stendi, fai, mi è venuto in mente.
0: No, quello non l'abbiamo più toccato. Ma passo la palla a Diego che ci parla delle mele.
4: Le pere, le mele, le pere, le mele, vendo le pere, le mele, le pere, le mele, vendo le pere, le mele, le pere, le mele, le uva.
1: le uva. Spettacolo, ragazzi.
0: Stupendo.
2: Allora, vi parlo del fatto che cioè, in un articolo che, diciamo così, è fatto per pubblicizzare il tipo di mele vendute in Trentino Alto Adige, ma in realtà racconta che per testare la qualità delle mele ci sono dei veri e propri sommelier. E che ci sono, come per il vino, per la frutta, soprattutto se è la frutta che, come dire,
1: esiste in tante specie.
2: Tante specie, e poi viene venduta con una certa, cioè, di una certa qualità, quindi ci si aspetta da quel tipo di frutta delle caratteristiche organolettiche,
1: sì,
2: di sapore,
1: sì,
2: specifiche. Ci sono proprio dei sommelier e ci sono degli step di assaggio per capirne la qualità. Ve li racconto perché sono divertenti. Primo, il suono del morso.
1: Ah, ok.
2: Perché la mela, il sommelier la deve
1: sordo.
2: Mordere. Sì, deve essere croccante.
1: Sì.
2: Poi
1: cioè,
2: dipende dai tipi di mela, però in questo caso, questa mela in particolare vuole un certo tipo di croccantezza. Netto e deciso il suono. Poi la durezza, cioè la tessitura della mela. Deve essere una tessitura che tiene.
1: Soda.
2: Esatto, che restituisce una sensazione di maggiore compattezza. Poi la succosità, cioè la mela perfetta è quella che appena la mordi rilascia tutti i succhi che ti riempiono la bocca, che ti va agli angoli,
1: sì,
2: ai
1: sotto,
2: lati della
1: sotto,
2: lingua, di qua
1: serpente,
2: e di là,
1: sì,
2: esatto. E poi la finezza della polpa. Queste sono le prime caratteristiche. Poi andiamo al sapore.
1: Ah.
2: Il sapore deve essere, la prima cosa che viene valutata è la dolcezza, perché la prima cosa che si irradia nelle papille gustative è il senso proprio di dolcezza, è il tipo di dolcezza. A seguire l'acidità, che la mela ha anche quella cosa lì.
1: Certo.
2: Quindi dolcezza che offre morbidezza, rotondità, e l'acidità che arriva e buca la bolla
1: e punge,
2: rotonda,
1: sì,
2: dipende dove e come, no? E quindi cambiano i sapori della mela. Chiude la fragranza, perché una volta che tu hai morso tra la buccia, la polpa, la masticazione, e quindi hai tutti i liquidi e anche le microgocciole che entrano nel naso, cioè il nostro gusto,
1: certo,
2: passa anche dal naso, e arrivano gli oli essenziali, gli oli profumi, insomma,
1: sì,
2: gli aromi, ecco, gli aromi della mela che i sommelier riconoscono, tipo agrumi
0: nella mela.
2: Sì, aromi di agrumi nella mela, scorza di limone nello specifico, ma mi spingo, lime, arancia, a volte anche pera, pesca.
1: Ho una domanda, le uva?
2: Le uva non c'è, kiwi e melone, le uva non c'è.
1: Peccato.
4: Le pere, le mele, le pere, le mele, vendo le pere, le mele, le pere, le mele, vendo le pere, le mele, le pere, le mele, le uva.
0: Madonna.
2: Sì.
0: Arriva questa battuta, nel caso delle mele si dice sommelier?
1: Thank you.

0: Radio DJ. Adesso, guarda, veramente, questa puntata è stata faticosissima. Tutti temi che o appassionavano noi da morire o improvvisamente, inaspettatamente hanno appassionato gli ascoltatori e le ascoltatrici. È stata intensa.
1: Sì, però
0: adesso, secondo me, il colpo di grazia con queste due notizie è totale.
2: Parliamo di infanzia. Parto io?
1: Va bene.
2: Allora, parto io con una notizia molto curiosa. Cioè, quando un bambino piccolo, molto piccolo, un neonato piange a lungo.
0: Una neonata, sì.
2: Generalmente si dice ha le coliche. L'avere le coliche non è mai stato provato dalla medicina, nel senso che è un'ipotesi che abbia le coliche data dal fatto che il bambino o la bambina, quando piangono, diventano rossi, tirano le gambe verso la pancia, stringono i pugni, inarcano la schiena, assumono delle posizioni che danno l'idea di...
1: Comunque, quando piango io faccio ancora tutte queste cose.
2: di provare dolore in quell'area lì. L'ora generalmente piangono la sera, dopo cena, insomma... E quindi si è ipotizzato e si è generalizzato che avessero le coliche.
0: Come fai? Perché non glielo puoi chiedere.
2: No. Non glielo puoi chiedere, loro non te lo dicono. Da oggi, da quest'anno,
0: da oggi,
2: dal 17 giugno, la medicina non chiamerà più le coliche coliche, ma sindrome da sofferenza infantile. A sottolineare che le cause sono varie, riguardano effettivamente quell'area, ma... Si può trattare di problemi al microbiota? Può essere. Si può trattare di sistema nervoso? Cioè piangi perché il sistema nervoso in quel periodo, in quella fase della tua vita, che sono i primi momenti, si sta formando.
1: Manda scosse.
2: Si può trattare di una presenza umana che ti rompe, che ti comunica ansia rispetto a...
0: Tipo
2: chi si prende cura di te, che magari è un po' stanco di sentirti piangere e quindi non ti rassicura. Insomma, sono tante le concause.
0: Pare che facendo delle puzzette rumorosissime e numerosissime siano coliche. Se dicono i genitori.
2: No, ma chi sono io per dirvi no, non è vero. È la scienza che lo dice, la medicina che ha preso a chiamare le coliche sindrome da sofferenza infantile.
1: Le coliche infantili, perché cioè, se uno grande ha le coliche, sono coliche.
2: No, uno molto piccolo, il neonato e la neonata.
1: Sì. E restiamo in tema di bambini che non dormono. E la domanda è:
0: ma chi ce lo fa fare?
1: È perché la notizia è così accoppiata.
0: Comunque c'è gente che dice: non saprei ripetere un argomento di quelli trattati stasera.
2: Ma neanche noi.
1: Il laser degli Men in Black funziona ancora. La domanda è: ma i genitori di oggi, con i bambini e le bambine che piangono, dormono di meno o di più dei genitori di una volta, i cui bambini e le bambine piangevano?
2: Di meno.
0: Secondo me di meno, perché sono più ansiosi.
1: Un po' è quello, un po' è che siamo ormai settati,
0: pieni di funghi,
1: all'ipercontrollo, e in più, cioè, abbiamo degli strumenti per cui calcoli ogni quante ore mancano per risvegliarsi. Tutte cose che nel cervello si incistano e ti mettono ancora più ansia.
0: Sì.
1: Ma anche perché quella che viene, non da noi, viene chiamata famiglia tradizionale, che è un'invenzione, totalmente un errore, e che è la famiglia della post-rivoluzione industriale, sostanzialmente, cioè quella nucleare, è proprio l'anti, cioè la famiglia più sbagliata per far dormire i genitori. Perché invece una volta, se avessimo oggi, dice l'articolo, la tecnologia, cioè se oggi avessimo con la tecnologia che abbiamo, con le conoscenze, le famiglie larghe, le case dove ci sta in tanti più generazioni, cioè quella cosa lì occuperebbe meno tempo nelle persone che poi restano in casa, cioè i genitori oggi che devono smazzare. E poi perché? Perché noi dobbiamo lavorare durante il giorno 8 ore, mentre una volta te la gestivi un po' di più, quindi poi quando torni a casa, cioè devi essere efficiente durante la giornata, non ti puoi prendere 2 ore dal lavoro perché di notte non hai dormito.
0: Dov'è l'insetto che c'era attaccato fino
2: a un secondo? Ma è qua la cucinella.
0: Però non è una cucinella,
1: no, Pina, però non è un fungo, è una cucinella.
2: La cucinella, mi sembra.
0: Voglio solo sapere in ogni istante dov'è.
1: Non, però questa qua. Non è un atteggiamento.
0: Non riesco a dormire.
1: Comunque,
0: ti ho salvato. La faccio uscire. Ti sta ventilando in una storiaccia.
1: La faccio uscire?
2: Sì.
1: Grazie, la faccio uscire.
2: Sì. No, lascia.
0: No, non è una coccinella, Vale, che non vedi.

0: siamo.
1: Le pere, le mele, le pere, le mele.
0: I funghi.
1: Le uva, le uva.
2: Allora,
3: riassunto di questa puntata, no, non ha capito niente, no, dell'ultima notizia.
2: Perché mi ero distratto, sì, non riuscivo, sì, a dirla, no, comunque non me la dirò. Cioè,
3: no, basta, secondo me, dai, no, basta, perché posto, era anche bella come notizia.
2: Aveva
3: la verità,
2: un senso, ma tornerà, eh? Tornerà.
3: Sì, tornerà. Secondo me non era il giorno giusto per metterla.
4: O quantomeno non a quest'ora.
2: Non a quest'ora.
4: Magari prima, che eravamo un po' più freschi.
2: No.
4: Prima
2: seconda...
4: di Coriolì. Doveva metterla prima di Coriolì.
2: Sì. Coriolì è andato in vacca qualche cosa.
3: Tutto,
2: ma...
3: tutto in
2: lui
3: vacca.
2: Fa così. Coriolì.
3: Sì. Nelle nostre vite sì.
4: Vabbè, però dai, insomma, alla fine... Davvero non mi ricordo una delle cose dette.
2: Tranne...
4: Cioè, Coriolì, funghi sotto.
2: Funghi sotto, ma... di noi, no,
4: sempre
2: di funghi.
4: Da sentirsi male. Da sentirsi male. Dimenticato tutto.
2: Oh. Oh.

0: grazie per essere stati con noi. Domani vi aspettiamo per una puntata tutta mondo animale,
1: sì,
0: con la dottoressa Ricci.
2: Oh,
0: ha già detto che c'è della roba pruriginosa.
1: Un pochettino.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Padano, un'emozione italiana.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Disney e Pixar presentano
9: Jesse, pronto?
10: Woody!
8: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
8: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Strada facendo.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. L'accordo raggiunto con Teheran incontra tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e molto di più. Lo ha detto Donald Trump durante la conferenza stampa alla fine del G7 di Evian in Francia. Avremmo potuto bombardare l'Iran anche per altri 2 anni, ma Hormuz non avrebbe riaperto, ha affermato il presidente americano, aggiungendo: non volevo assistere a un disastro economico. Il capo della Casa Bianca però è tornato a minacciare la Repubblica Islamica. Se non rispetterà l'accordo, ha detto, torneremo a bombardarla. Trump, che domani o venerdì, come ha precisato lo stesso capo della Casa Bianca, firmerà un preaccordo con la Repubblica Islamica per porre fine al conflitto, si è detto sicuro che ora i leader iraniani si comporteranno in modo diverso. Non solo la guerra in Medio Oriente è stata uno dei temi centrali del G7, ma anche quella tra Russia e Ucraina. I leader delle grandi potenze mondiali hanno riconosciuto nella loro dichiarazione finale l'integrità territoriale ucraina, come ha sottolineato il presidente francese Macron. Noi tutti, incluso Donald Trump, abbiamo preso atto che al momento Mosca non vuole mettere fine alla guerra, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, sottolineando la volontà degli Stati Uniti di lavorare con gli europei per sostenere Kiev. Cambiamo argomento. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un'overdose di farmaci. Lo ha affermato il legale del figlio, indagato nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, durante il programma Dentro la Notizia. Ancora non si sa se la donna abbia assunto i medicinali volontariamente o meno. La circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Milano-Bologna è in graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza dopo la sospensione avvenuta questa mattina a causa di un danno alla linea elettrica. Il guasto, individuato nell'Odigiano, ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari, pesanti ritardi nel traffico e cancellazioni di diversi treni. L'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, Matteo Zuppi, concelebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri all'età di 95 anni, presieduti da Papa Leone XIV. Le esequie si terranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Voltiamo pagina e passiamo ai mondiali di calcio. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo sta scendendo in campo in questi minuti a Houston, in Texas, nella gara d'esordio contro il Congo, una delle sfide del gruppo K, di cui fanno parte anche Uzbekistan e Colombia, che si affronteranno alle 4 di stanotte. Alle 22 a Dallas debutta invece l'Inghilterra, che sfida la Croazia in una gara del gruppo L, in cui ci sono anche Ghana e Panama in campo all'1 di notte.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ehi, palli alle...
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che abbiamo scoperto è finito nella chat degli autisti ATM col commento: va che bel programmino.
1: Beh, grazie.
2: Si passavano le foto dei nostri pare così.
1: Le foto di cosa?
2: Dei nostri podcast. Dei nostri podcast. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, continua la caccia ai santi buffi e sono San Botulfo e San Blasto.
1: Ma scusa,
2: sono due
1: San
2: nomi
1: Blasto.
2: Veri? Ragazzi, esistono davvero?
1: Ma San Blasto non è tipo protettore delle blastature?
2: Su Facebook, di quelli che rispondono male su Facebook. No, è un santo vero. Quindi qualora all'ascolto ci fossero dei Botulfi o dei Blasti, possono scriverci al 347-342-5220. Come sempre, fa fede il documento. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Esteri, pubblicata la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. 14 punti che Trump ora starebbe cercando di unire con una matita.
2: Come si fa nella settimana enigmistica?
1: Chissà cosa viene fuori.
2: Non lo so. Milano, lieve scontro tra due tram dell'ATM con a bordo solo gli autisti. Nessun ferito, ma due morti di figa.
1: Allora, non è che tutti gli autisti
2: dell'ATM... No, si fa per ridere, amici autisti. Adesso tocca a voi.
1: Io prendo i mezzi pubblici in questa città. Non posso salire
2: col
1: terrore.
2: Per colpa di alcuni vostri colleghi, un po' di battute toccano pure a voi. Per anni i carabinieri hanno dovuto sopportare le barzellette e adesso a giro un po' per uno.
1: Italia, due treni bloccati senza aria condizionata per un guasto sulla Milano-Bologna. Trenitalia si scusa per i 20 minuti di ritardo sulla cottura.
2: Ci siamo quasi, passeggeri erano, diciamo, al sangue. Iran, il ministro degli esteri italiani, si dice pronto a riaprire l'ambasciata italiana a Teheran purché l'edificio stia lontano dalle bombe. E lui fa così, lui dà degli avvisi, dei suggerimenti.
1: Oh, un consiglio. Roma, padre e figlio gestivano insieme business della droga in casa. Sorpresa la madre, effettivamente era strano che un padre e un figlio parlassero tra loro.
2: Così.
1: Che c'avevano da dirsi?
2: Doveva accorgersi che qualcosa non andava. Musica, anche Pupo, domani tra gli studenti che affronteranno il tema di maturità. Vero, fatto vero. Punto a 1,80, ha detto il cantante a un'agenzia di scommesse.
1: Dai, allora. Allora. Che glob glob. Roma, dopo le dichiarazioni sugli omosessuali anormali, sfuma l'ipotesi di avere il generale Vannacci madrina del Pride.
2: Non riesco a dirlo. Guinness dei primati, record per Jonathan, la tartaruga più longeva del mondo, ha quasi 200 anni, ma ancora gli piace la figa.
1: Pensate.
2: È una curiosità.
1: Due battute così. Italia ha annunciata la prima fiera dell'editoria di estrema destra, più libri, più fiamme.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farla al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Ora il problema è che Tito, il nostro regista, sull'intro di questa canzone mi ha scritto 1,5 secondi. Mi ha dato i decimi di secondo, quindi io...
1: Come fai?
2: Aspetta, ci provo.
1: Vai.
2: Bentornati a Chiacchiericcio!

0: pomeriggio, sono Linda da Milano, 13 anni, vi ascolto sempre.
1: Grazie mille.
2: Linda.
1: Grazie Linda. Per una Linda che ci ascolta è arrivato un messaggio.
2: Una serie di messaggi.
1: Un messaggio bizzarro da un'ascoltatrice che tra l'altro l'ha diviso in tanti diversi messaggi, quindi ve lo leggo così. Ciao Chiara, ciao Ciccio, sono Marica da Napoli, sono costretto ad ascoltarvi tutte le sere, questo ci dispiace, chiama non so un numero.
2: I carabinieri. Carabinieri.
1: Quando finirete di deliziarci della vostra compagnia?
2: Deliziarci.
1: Visto che più interessati della radio sono Fabio Vole e Alessandro Cattelan, andranno in ferie a breve.
2: Sì.
1: Perché voi no?
2: Sì.
1: Quanto ancora devo aspettare per non ascoltarvi più? Miriam, la notizia è per te brutta, credo, perché in realtà andremo in ferie il 31 luglio, ultimo giorno di diretta di Chiacchiericcio, quindi veramente non so, chiama qualcuno per aiutarti
2: E
1: farti liberare da questa prigionia, ma nessuno ha indovinato tranne una persona.
2: Attenzione.
1: Il motivo per cui abbiamo scelto Destiny's Child Say My Name ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione, c'è Agnese in regia, anche stasera c'è Tito. Paolo in particolare ha indovinato. Ragazzi, secondo me l'argomento di questa sera è la carta d'identità elettronica posticipata. Bravo Paolo, ha indovinato.
2: Ha indovinato Paolo. Una notizia vicina al cuore di Francesco Lancia.
1: Ahimè sì, ma ci arriviamo.
2: Ieri si è riunito il Consiglio dei Ministri e tra le varie decisioni prese c'è stata anche quella di sospendere, diciamo così, il limite di validità delle carte d'identità cartacee, cioè quelle vecchia scuola, diciamo così.
1: E tu dici, chi ce l'ha ancora? Io,
2: esatto. No, ma anch'io ce l'ho avuta fino a qualche mese fa, quindi insomma succede. Le carte d'identità cartacee si era deciso che sarebbero scadute tutte insieme contemporaneamente il 3 agosto 2026.
1: E
2: quindi,
1: questo ovviamente aveva portato a una corsa al rinnovo di quelli che volevano rifarsi il documento, insomma.
2: Con ovviamente enormi problemi nella gestione di tutte queste richieste.
1: Dici,
2: Ma strano, perché di solito
1: di questo fatto.
2: E quindi il Consiglio dei Ministri ha stabilito che basta, non esiste più questo limite, può essere utilizzata la carta d'identità fino a quando scade, come c'è scritto sulla carta stessa, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. Non ho capito se in tutto questo c'è anche la possibilità di viaggiare con le carte d'identità cartacee. Qualcuno dice di no, cioè che
1: cioè di andare all'estero.
2: Per andare all'estero invece comunque è necessario un altro documento.
1: Rapido giro di sondaggio interno qui alla redazione di Chiacchiericcio. Carta d'identità cartacea oppure elettronica? Io ancora cartacea.
2: Io l'ho appena rifatta.
1: Agnese?
3: Io elettronica già da diversi anni.
1: Da quando ce l'hai vedi la prima volta, immagino.
2: Sì, no,
1: l'hai
2: nata.
1: L'hai avuta cartacea?
3: Sì, sì.
1: Okay. Per dirti, io l'ho avuta in pergamena, che si apriva con i geroglifici.
2: Che stupido.
1: Firmata da Tutankhamon, per dirti.
4: Da un mesetto elettronica perché si era deteriorata.
1: Deteriorata.
2: Vedi.
1: Un applauso per l'utilizzo della parola deteriorata, che credo sia la prima volta che viene usata su Radio DJ. Quindi,
2: durante il nostro programma, sicuro.
1: Bravo Tito.
2: Sì. Io l'ho rifatta, ma anche, cioè io l'ho avuta cartacea praticamente fino alla fine dell'anno scorso. E un po' mi manca.
1: Perché ti manca?
2: Era carina questo. Ma questo librettino, così, questa carta, l'odore della carta, no? Invece adesso che
1: non è cambiata la tua vita da quando hai la carta d'identità elettronica.
2: Non è vero, adesso ha il vantaggio che sta riesce a stare nel portafoglio, cioè non devi
1: adesso
2: avere portafoglio grosso.
1: Credo che tu la possa mettere anche sul cellulare, no? O no?
2: Sì, se non sbaglio c'è l'app, cioè esiste un'app carta di identità elettronica, CIE.
1: Esatto,
2: CIE,
1: credo, sì.
2: C'è.
1: Ma noi stiamo parlando di questo tema perché... come dicevamo, qui in redazione c'è uno in particolare io che vede ad agosto scadere sia la sua carta d'identità che il passaporto.
2: Sì.
1: E in questi giorni sono alle prese con il rinnovo di questi due documenti. Ma facciamo così.
2: Con la burocrazia.
1: La notizia l'abbiamo data tra un attimo su questa notizia al 347 342 5220. Facciamo del chiacchiericcio insieme.

0: Ciao chiacchiericci, l'app CE serve solo per utilizzare la CE come speed. Non è possibile caricare il documento sull'app.
1: Ok.
0: Come ad esempio si fa con la patente sull'app Io.
2: Io.
0: Marilena dall'anagrafe di Vigevano.
1: Grazie Marilena.
2: Grazie.
1: Dall'anagrafe.
2: Ma Marilena, ma allora dici se della carta d'identità cartacea se si può viaggiare, visto che sei all'anagrafe, magari te l'hanno già detto.
1: Più che altro, Marilena, dovresti aiutarmi con quello che succede alla mia vita in questi giorni.
2: Sì, però manco un uso così personale del mezzo pubblico.
1: Raga, io sono residente a Roma,
2: sì.
1: Ok? E sto cercando di rifare la carta d'identità a Roma. È una follia. È una follia. Allora c'è il fantastico portale per la prenotazione della carta d'identità.
2: Dove Stargate, chiamalo così, lo Stargate per andare a fare.
1: Dove tu puoi trovare le disponibilità per i vari municipi di Roma e fare la carta d'identità.
2: Le potresti trovare.
1: Non ci sono mai le disponibilità.
2: No.
1: Dopo tipo due mesi che vedevo che non uscivano disponibilità, ho chiamato l'anagrafe e ho detto scusate, ma non appaiono mai le disponibilità. E loro mi hanno risposto con proprio una maestria totale. Lo sappiamo, lei deve provare alle 9, alle 10 e alle 16. No, alle 9, a mezzogiorno, alle 16, tutti i giorni. Perché quello è il momento in cui l'anagrafe rimette a disposizione dei posti
3: click day.
1: Che vanno via
2: la click hour.
1: In pochi secondi. E quindi io che sto facendo? Alle 9.03 tutti i giorni, alle 12.02 e alle 16.
2: Però tu alle 02.
1: Ma adesso appaiono dei posti, appaiono dei posti, ci clicchi. Zero posti perché nel frattempo qualcuno li ha presi.
2: Certo.
1: E non c'hai alternative a fare questa cosa.
2: No.
1: È abbastanza diverso il caso del passaporto. Passaporto top. Prenoti questura, un paio di click. Lì l'unica
2: Non fosse che.
1: Esatto, l'unica avventura è che devi fare la marca da bollo, quindi oggi tutto baldanzoso, siccome domattina devo andare in questura tutto baldanzoso, vado dal tabaccaio.
2: Sì.
1: Salve, mi dà una marca da bollo? Certo. Hai contanti? E io, ma cosa siamo?
2: Ma cosa siamo?
1: Nel 2006?
2: Le lire, vuoi le lire?
1: No.
3: Hai detto così?
1: No, c'ho la carta. Allora non gliela posso dare.
2: No, però queste sono le basi. Le marche da bollo pagano.
1: Non me lo ricordavo, non è vado tutti i giorni a prendere le marche da bollo. E mi sono immaginato proprio il sasso della burocrazia, tipo Indiana Jones.
2: Sì, che rotola verso
1: di te. Rotola, io cerco di scappare da questa cosa.
2: Sì.
1: Spero prima o poi di riuscirci. Forse di questo potremmo chiacchiericciare oggi, cioè
2: problemi di con la burocrazia.
1: Una specie di gran premio della follia burocratica.
2: Allora, anche a me è successa una cosa, però. Allora, cos'è successo? Non c'è bisogno con tutta questa enfasi. Allora, è successo che un mese fa è arrivata a casa una lettera dell'Agenzia delle Entrate. Non era successo niente di che. Ovviamente io ho pagato senza neanche pormi le domande, però insomma. Era una robina da niente.
1: Sì, una multa da piccolina per
2: Ma neanche delle anche storie di marche da bollo e cose sempre delle fatture. Vabbè.
1: Sono un'evasione fiscale, possiamo dirlo.
2: No, no, no. Allora, vabbè, qui.

0: Quindi niente. Un mese dopo, un giorno in cui, vabbè, grande classico, eravamo in casa, ma il postino non ha suonato, ha lasciato il bigliettino che bisognava andare a ritirare qualcosa. Quindi noi siamo scesi per venire in radio, tra l'altro. Vediamo il cedolino e dico: no, cacchio, è arrivata una raccomandata, non ho potuto firmare. E lì inizia a fantasticare, perché ovviamente devi aspettare 3 giorni.
1: Però abbiamo visto da chi arrivava la
0: No, c'era solo scritto raccomandata messo. Io sono andata a cercare, vuol dire o multa, roba di agenzia delle entrate, robe di avvocati. Ho detto denunce, aiuto, cosa sta succedendo? Io per 3 giorni, oh no, no, no, cos'è successo? Vado, prenoto l'appuntamento in posta per ritirare la roba, che poi tu vai lì e la gente...
1: Le signore ti guardano male
0: perché tu hai prenotato. Stavo dicendo esattamente quello, quindi vabbè, ritiro. Ed è una busta, cioè una busta con scritto Posta Italiana. Ma che cacchio è? Apro ed era una lettera dell'Agenzia delle Entrate che mi diceva che Francesco Lancia aveva ritirato al mio posto una raccomandata per me, che era quella che io avevo anche già pagato. Cioè, io sono... Ma scusa, ma no, vengo direttamente a prendere quella che mi interessa.
1: È una bella sfida, sul gran premio della burocrazia. Facciamo così, 347-342-5220. Vediamo se c'è qualcuno che ci batte. La base Indiana Jones è pronta per essere messa.

0: Ragazzi, ma che io sappia, la carta insalata si può fare in qualsiasi comune.
1: Noi residenti nel Lazio abbiamo fatto la carta d'identità in Piemonte.
2: Anch'io pensavo così, e invece ho scoperto che a quanto pare no, perché ho chiamato un comune qui a Milano e mi ha detto no, e lei deve essere qua, deve essere residente qua.
3: Allora solo in caso di residenza.
2: Mettetevi d'accordo. Non lo so chi ha ragione, però non ho insistito, perché io penso sempre.
3: Senti,
2: che
3: il comune di Milano c'ha già le sue menate.
2: Abbia ragione, abbia ragione il comune.
3: Tu.
2: E poi anche Fabrizio.
4: Le marche da bollo si possono pagare con il PagoPa online.
2: Non tutte. A quanto pare, anch'io ero convinto di questa cosa, ma quella del passaporto devi andare di persona. E poi non ho capito il messaggio di Simo.
5: Allora, è successo.
6: Ciao ragazzi, ma a me viene un po' da ridere a sentirvi parlare. Vai. Perché pensate anche che tipo il sottoscritto lavora tutti i giorni dalle 9 a mezzogiorno, dalle 14 alle 19. Sabato mattina compreso, lunedì pomeriggio, e sono riuscito a fare sia la carta d'identità elettronica che il passaporto. Ora, non credo che abbiate così poco tanto tempo libero da non andare, però ripeto, sul fatto della burocrazia avete ragione, sul discorso che sentirvi parlare di tempo, che non abbiate tempo voi, vabbè. Ciao ragazzi, resto un po' basito.
3: Restiamo basiti pure noi. Mi piace, è un basito.

0: Esatto, la disponibilità di tempo era del comune in questo caso,
1: del comune
0: non il tuo
1: che non ha tempo, non è, non è tanto il nostro.
0: Ma ringraziamo comunque il nostro ascoltatore.
1: Facciamo così, 347-342-5220. Adesso sbrighiamoci, finiamo la puntata e dobbiamo
0: andare. Dai, che poi dobbiamo tornare a dormire, dai.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
14: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
13: Lavorato fresco.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Disney e Pixar presentano...
18: Jesse, pronto?
19: Woody!
17: Toy Story 5.
19: La tecnologia ha invaso casa nostra.
20: Sto perdendo bolli per quel tablet.
17: I giocattoli contro la tecnologia.
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
17: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
22: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
23: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
22: E la mia ha fino a 7 posti.
23: Anche la mia.
22: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
24: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
25: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
26: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
27: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
28: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare.

0: siete sicuri? Miles Smith, Naya Loran, non è Isoradio, è Radio DJ, questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Stiamo parlando di burocrazia, partendo dalla notizia per la quale è stato rimandato la scadenza della carta d'identità cartacea
1: che sarebbero scadute tutte il 3 agosto, invece no, si è deciso che scadono quando scadono.
0: Partendo dalla mia esperienza personale di tentativi di rinnovo sempre più complicati della carta d'identità, sono arrivati un sacco di testimonianze. Prima però di far partire il gran premio della burocrazia, questo messaggio credo mi abbia cambiato la vita.
2: Oh ragazzi, io invece stanno scoperto che dentro l'aeroporto c'è l'anagrafe.
1: What?
2: Ma hanno rifatto la carta d'identità a Orio al Serio.
0: Ma io
2: avevo la carta d'identità con scritto Comune di Orio al Serio, quindi... Ma... vuol dire te la fanno anche in altri comuni, evidentemente.
0: Evidentemente sì, ma lo stanno dicendo.
1: Però scusa,
0: in tanti.
1: Riccardo, tu di dove sei?
0: Ah, no,
1: cioè, tu sei andato, hai preso l'aereo fino a Orio.
0: Hai perso un documento e quindi te l'hanno rifatto. In quel caso lo capisco.
1: Perché
0: oppure
1: in quel
0: no?
1: caso è diverso.
0: Perché in tanti stanno dicendo che effettivamente la carta d'identità si può rifare in altri comuni. Però, ragazzi, io ho chiamato il comune e mi hanno detto no, devi andare.
1: Però tu hai chiamato il comune di Milano.
0: No, che neanche quello di Lecco.
1: Ah, ma no, allora
0: non c'era
1: no.
0: disponibilità. E quindi sono andato tipo a Lecco da quelle parti. Però, vabbè, indagherò. E invece, per quanto riguarda il Gran Premio della burocrazia, raga, ma ci battono alla grande.
1: Che paura.
3: Dai, vediamo se vi batto. Allora, per chiedere un giorno di congedo parentale in Poste Italiane,

0: Nel mio ufficio funzionava così: si va sul sito INPS, si fa la richiesta di congedo parentale, perché non è una richiesta che deve essere approvata, è una richiesta in automatico. Poi però bisognava stampare la ricevuta della richiesta dal sito dell'INPS, mandarla con raccomandata all'ufficio del personale della filiale. La filiale mandava una raccomandata al mio ufficio dove diceva che aveva ricevuto la mia raccomandata di richiesta di un giorno di congedo parentale. E io dovevo rispondere con una raccomandata di aver ricevuto la raccomandata in cui loro dicevano di aver ricevuto la raccomandata della mia richiesta di un giorno di congedo parentale.
1: Ma quanti giorni prima dovevi fare?
0: Che al mercato mio padre.
2: Giustamente. Più o meno quella roba lì, ma è straordinario.
1: Ma quanti giorni prima dovevi chiederlo?
2: Credo un paio d'anni, secondo me. Sentiamo Massimo.
3: Buonasera Cacchiarici. Allora, a me nel 1994, lontano 1994, mi è successa qualcosa di assurdo. E, tra le cose burocratiche per aprire il laboratorio serviva l'ispezione dell'ufficio igiene e quello dei vigili urbani. Ho richiesto questo loro intervento. Uno mi diceva che prima dovevano arrivare i vigili e poi l'ufficio igiene. Gli altri dicevano no, prima l'ufficio igiene e poi i vigili. Dopo che ho fatto su e giù da un paese là vicino, perché l'ufficio igiene è a 10 km di distanza dal mio paese, a un certo punto, dopo ben tre volte che facevo su e giù, ho dovuto dire chiamatevi e mettetevi d'accordo, perché io non so più come fare.
2: Questo è il numero dei vigili, questo è il numero dell'ufficio di igiene, parlate. Ma io chiuderei con il messaggio di Gaia che dice: ragazzi, a proposito di burocrazia, studiavo la specialistica mentre già lavoravo come giornalista. Per completare il percorso di laurea erano necessari dei crediti da acquisire con uno stage. Ma per loro il mio lavoro non poteva essere equiparato allo stage. Scusato, ho sbagliato prima. Quindi pretendevano che mi licenziassi per fare appunto lo stage di tre mesi per acquisire quei crediti. E la chiusa, secondo me, racconta il mondo, perché dice: ovviamente non mi licenziai, ma mi sono comunque laureata con qualche magheggio che non ricordo.
1: Viva l'Italia! Questo.

0: Rosa lavora in comune. Chiamami che ti facciamo la carta d'identità.
1: Dai, hai capito perché abbiamo fatto questa puntata stasera? Solo ed esclusivamente per questo.
2: Scusa, ma non vale.
1: Uso privato di mezzo pubblico, mamma così mia, si chiama. No, siamo piego. Arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina ed è ormai qualche giorno che stiamo giocando al Mondialiccio. Arriva il

0: Cos'è il mondialiccio? Wow. È la gara fra le nazioni che partecipano al mondiale di calcio maschile, ma per ogni nazione abbiamo preso una canzone rappresentativa, non,
1: sì,
0: cioè non quella che è in testa alle classifiche adesso,
1: no,
0: ma quella più famosa storicamente. Per l'Italia avremmo scelto Volare.
1: Sì,
0: per capirci.
1: Esatto, esatto.
0: Ok, siamo al girone E, girone che vede in campo le squadre di Germania, Costa d'Avorio, Ecuador e Curaçao. Quindi oggi
1: Curaçao che ha perso
0: male sì, contro la
1: sì,
0: Germania.
1: Allora, che bello.
0: Infatti, se tu guardi il girone,
1: sì,
0: dici vince la Germania.
1: Ma
0: e anche
1: no,
0: il mondialiccio potrebbe dire quella cosa
1: no,
0: lì.
1: No,
0: dai. Ma
1: aspetta,
0: noi confidiamo ai nostri ascoltatori, perché alla fine sarete voi a decidere quale squadra si aggiudica il girone.
1: Mamma mia, sempre Europa centro.
0: Esatto,
1: siamo.
0: Proviamo ad allargare i nostri orizzonti.
1: Oh.
0: Allora, però cominciamo dalla Germania.
1: Sì.
0: Perché per la Germania la canzone più famosa non poteva che essere che questa.
2: No, no, no.
1: Prime.
0: Ce n'erano anche alcune degli anni 30-40 del Novecento.
1: Sì,
0: ma
1: non le abbiamo evitate.
0: Questa, abbiamo preferito...
1: Beh, c'erano anche tipo, per dire, i Rammstein.
0: Sì, sì,
1: robe
0: sì,
1: un po' più
0: sì,
1: metallare.
0: Probabilmente questa è la più pop,
1: questa
0: la più larga,
1: è la più pop
0: la nota del mondo
1: in tedesco, perché poi ci sono anche band tedesche famose, ma cantavano in inglese. Questa è un omaggio anche a questa bella lingua.
0: Costa d'Avorio, Magic System, Premier.

0: Questa per la Costa d'Avorio.
1: Questa la vedo anche in Temptation Island.
0: Vogliamo. Molto bene. In che scena?
1: Beh, quando tipo tirano via il
0: velo al mercato.
1: Velo al mercato
0: nella prima macchie. Puntata. Può essere. Ecuador, andiamo in Ecuador, qui un po' più romantici. Julio Jaramillo, sì. Nuestro giuramento.

0: troppo a chissas, chissas, chissas.
1: Questo è l'Ecuador. Resta il Curaçao, sì. Resta il Curaçao, per il quale schieriamo a tardi, sì. Con, anzi scusate, Rudy Plate con a tardi. Ho confuso artista e disco.
2: Ero a tardi, ta metti in tristezza.
0: Bello.
2: Taiega su
0: a balera. Ma assomiglia, stavo per dire, assomiglia un po' a Liscio.
1: Ha la sonorità del bar in Riviera Romagnola.
0: Totale.
1: Quando suona qualcuno con i MIDI file.
0: Bellissimo.
1: Quindi
0: mi
1: abbiamo
0: voglia
1: detto,
0: di ballare.
1: Germania, Costa d'Avorio, Ecuador o Curaçao. 347 342 5220 per i vostri messaggi. Stare con te.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera? Ci chiede Noemi. Gioco a Mondialiccio, oh. Il mondiale di chiacchiericcio. E però ragazzi, posso dire, girone E, temo come al mondiale vero.
2: Uffa.
1: Non c'è tanta partita purtroppo, uffa. Nessuna sorpresa.
3: Però ragazzi, non c'è partita, nena tutta la vita. Anche perché all'epoca era strepitosa. Saluto Fulvio, ciao.
1: Purtroppo dico io, a parte qualche ascoltatore che ha votato per la Costa d'Avorio, ha stravinto, e credo che sarà così anche nel mondiale vero, la Germania. Quindi il girone E se lo aggiudica Nena 99 in Luftballon. Anzi, vai, dillo tu.
2: 99 in Luftballon.
1: Giusto, giusto. Io rasento a malapena l'italiano, figura di
2: 99 palloni gonfiabili.
1: Questa canzone la ritroveremo più in là. Vi dico già che domani giochiamo col girone F, sì, che è un girone di ferro, perché domani c'è Giappone, wow, Svezia, wow, Tunisia e Olanda. Raga, non è facile per niente, non la
2: ammazza,
1: date per scontato.
2: Ammazza.
1: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, non ci resta che fare il giro dei ringraziamenti. Quindi grazie a Tito in regia che, che mi sa da domani, ritorni
4: torna
1: altrove.
4: Al mio posto.
1: Domani con i suoi tempi torna Francesco Paganelli.
2: Speriamo con dei souvenir, delle robe.
1: Grazie ad Agnese Redazione, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo domani qui tra le 19 e le 20 su Radio DJ. Ciao a tutti. Ciao.
5: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Jasmine?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Manca un minuto alle 20.
6: Buonasera dalla redazione. Si è chiuso oggi pomeriggio il G7 a Vienna in Francia con la conferenza stampa di Donald Trump, che ha definito il vertice un grande successo e ha difeso l'accordo con l'Iran. L'intesa, ha detto il presidente americano, raggiunge tutti gli obiettivi prefissati e anche di più. Potevamo continuare a bombardare, ha aggiunto Trump, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Il capo della Casa Bianca è tornato però a minacciare Teheran: se non si comporta bene, ricominceremo ad attaccare. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Il presidente Macron assicura una ventina di paesi è pronta ad affiancarci, tra questi anche l'Italia. Donald Trump, che stasera sarà ospite alla Reggia di Versailles, ha anche affermato di aver avuto una conversazione produttiva sia con Zelensky a margine del G7 che con Putin al telefono. Qualcosa sta per succedere, ha detto il capo della Casa Bianca. Fonti europee hanno fatto sapere intanto che l'ufficio del presidente del Consiglio Costa ha avviato contatti con il Cremlino per colloqui sulla guerra con Kiev. Voltiamo pagina. Due bambini di 5 anni sono ricoverati in codice rosso ad Ancona a causa delle ustioni riportate oggi durante un'attività didattica mentre erano a scuola. I bimbi sarebbero stati investiti da una fiammata provocata da un liquido infiammabile che stavano usando insieme alla loro insegnante. L'istituto è stato chiuso e l'aula sequestrata. E invece in rianimazione

0: A Vigevano, in provincia di Pavia, ma non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata a causa di un'overdose di farmaci. La notizia è stata diffusa dal legale del figlio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Ancora non si sa se la donna abbia assunto i medicinali volontariamente o meno. L'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, Matteo Zuppi, concelebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri all'età di 95 anni, presieduti da Papa Leone XIV. Le esequie si terranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Passiamo ai mondiali di calcio. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è in campo a Houston in Texas nella gara d'esordio contro il Congo. Alle 22 a Dallas debutta invece l'Inghilterra, che sfida la Croazia. Nella notte italiana le altre due sfide: alla 1 Ghana-Panama, alle 4 Uzbekistan-Colombia.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Domattina sole praticamente ovunque. In giornata da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Temperature in ulteriore aumento. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ah! E se ci sono costi nascosti?
6: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

freddo di Olivia Rodrigo, trionfante con questa canzone, ma fa bene in realtà, perché a proposito di Drop Dead, ha droppato l'album in realtà qualche giorno fa, 80 milioni di stream in 24 ore, credo che stia andando anche molto meglio adesso, ma soprattutto perché adesso molto umilmente ha aperto la puntata.

0: Eccoci, il suono di Gazzology live su Radio DJ anche questa sera, mercoledì 17 giugno. Mercoledì 17 non porta sfiga, cioè deve essere venerdì, deve essere la combo. Se è solo uno dei due possiamo andare lisci, possiamo andare tranquilli e passare un'altra bella serata insieme, almeno ci proviamo. Ciao a tutti, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia e di accompagnarvi nelle tante cose che state combinando. Se mi sentite la voce un po' giù è perché è stato 24 ore di grandi emozioni, talmente tante emozioni che ho voluto condividere anche con il team di Gazzology, insomma, in questa trasferta romana per l'anteprima di Toy Story 5, dove presto un pochino la mia voce a un personaggio però super iconico, che fra Paga e Lisa Cyber ci sono rimasti sotto, sono ancora a Roma e questa sera con noi Giada. Ciao.
1: Eccomi.
0: Giada, come stai?
1: Ciao, molto bene, molto
0: detto,
1: bene.
0: Lisa Cyber ti ha detto scusa Giada,
1: guarda,
0: troppe emozioni.
1: Scusa, ma io mi devo fare un giro per Roma.
0: Ciao. I suoi saluti mixati. No. Però effettivamente anche in regia c'è qualcuno di diverso, c'è
2: sì.
0: Tito.
2: Sì, buonasera.
0: Ma sì, buonasera a tutti voi che ci state ascoltando. Sì, trasferta romana, c'è stata l'anteprima di questo film. Voi che rapporto avete con Toy Story?
1: Ah, stupendo. Io domani vado a vederlo.
0: Tu vai a vederlo domani?
1: Sì, per forza.
2: Io mi faccio tutto il rewatch, okay. Perché il 5 mi ha detto che è bellissimo.
0: Allora, preparatevi perché dovrebbe scendere.
1: A me sicuro.
0: Qualche lacrime.
1: Sì, ma sicuro, io allora, mi emoziono.
0: Poi domani quando torneranno fra Eli magari ne parliamo, perché adesso scherzi a parte c'erano anche loro ieri all'anteprima, super evento a Roma, al Teatro Sistina. Io veramente mi sono emozionato tanto, è stato qualcosa di molto bello, ma insomma è stato bello vedere il film. Nel mio caso vederlo con la mia famiglia, vederlo anche con tante persone, non vedo l'ora che lo vedano tutti, non tanto per la mia parte perché è davvero un piccolo cameo, però insomma mi fa ancora effetto pensare di essere un personaggio di Toy Story, di tutto quel mondo lì, e soprattutto la voce di Bullseye, che è un cavallo, insomma, entrato nel cuore già di tanti bambini, perché lui c'è praticamente dai primi, da Toy Story 2,
1: non aveva
0: mai parlato, quindi insomma ve lo beccherete, ma soprattutto perché è un film un po', secondo me, necessario in questo momento, perché parla proprio della tecnologia, di come insomma ci prende in causa sia come genitori ma come esseri umani in generale. Ma insomma approfondiremo il tema, se vi capita andatelo a vedere, poi ci fate sapere. Quindi niente, Eli e Fra desaparecidos,
1: si
0: dice in questi casi, ma torneranno, ma noi siamo qui pronti come sempre con tutti voi che ci state ascoltando, e se vi va potete anche interagire. Se non sbaglio il numero dovrebbe essere sempre lo stesso,
1: è sempre lui,
0: cioè tipo
1: 347 342 5220.
0: Ah, cioè proprio questo
1: è sempre
0: vale.
1: Quello.
0: E allora fate una cosa, se vi va insomma questo è il numero per se volete interagire, come si dice, dirci la vostra su quello di cui parleremo, anche perché ci sono un po' di notizie in realtà che ci hanno colpito qua e là, e una in particolare che ha a che fare con qualcosa che succederà domani.
1: Tosta, veramente domani.
0: Io sai che faccio fatica a dire quella cosa che inizia domani, perché se i giocattoli di Toy Story insomma invece mi emozionano, mi rievocano sempre ricordi belli, quella parola lì ancora non mi fa dormire la notte, che è la maturità, ma ne parleremo dopo. Prima c'è un po' di festa, che è quella di Pitbull, I Know You Want Me, su Radio DJ, che dal 2009 ad oggi questa canzone fa ancora il suo sporco lavoro.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: I Know You Want Me, la canzone che ci insegna a contare fino a 4, però non va mai oltre Pitbull. Io pensavo che dal 2009 ogni tanto magari ci aggiungesse dei numeri, però per ora siamo lì. Voi siete su Radio DJ sempre Gazzologi, una buona sera appena partiti in questa serata mercoledì 17 giugno, che magari per molti di noi è una serata normale, tranquilla come tutte le altre, ma invece c'è un mondo, o meglio un mondo fatto di ragazzi che tendenzialmente hanno circa 18 anni più o meno, 18, in quello 19. Periodo magari c'è qualche ripetente che ne ha qualcuno in più, qualcuno che ha fatto la primina che ne ha uno magari meno, ma questa notte, se tutto va come deve andare per loro, sarà la notte, sì, prima volevo dirlo io, non so. Facciamo diamo ancora un po' di CIA a questa canzone, perché tanto si parla di Mariah Carey a Natale, ma di Antonello Venditti durante questo periodo dell'anno. Ma nessuno ci ha mai pensato a farne un'altra di canzone.
2: Ma sai che, ti giuro, ci pensavo oggi.
1: Nessuno ha mai usato perché questa ormai è talmente un'istituzione
2: intoccabile,
1: che nessuno ha mai osato evidentemente andare a chiedere un'altra, cioè a scrivere un'altra canzone colonna sonora di una notte così importante per molti. Maturità, probabilmente qualcuno ve lo avrà raccontato anche già oggi, perché si parte. A me la cosa che ha colpito di tutto questo è che a fare la notte prima degli esami c'è anche un amico, una persona che ho conosciuto approfonditamente in una puntata del Basement, dove mi ha raccontato delle cose incredibili, perché la sua vita è un film, talmente un film che ha 70 anni, questa notte, a vivere la notte prima degli esami di maturità, ci sarà anche Pupo, ragazzi.
2: Hai capito, Pupo. Grande Pupo.
1: Enzo Ghinazzi in arte Pupo si regala un'altra emozione, diciamo decisamente diversa magari da altre emozioni avute nella sua vita, come dicevo poco fa. Però la mia maturità a 70 anni, titolano anche i giornali, e l'annuncio a sorpresa, la notte prima dell'esame mi rilasso facendo l'amore, esattamente come...
3: Ci vuole il fisico, ha ragione.
1: Però tendenzialmente esattamente come la vive magari qualche ragazzo che la deve fare, che già magari è in una situazione di quel tipo, magari la vive così. Però è interessante come cosa, no?
2: Molto, direi.
1: Cioè metterti in gioco a un certo punto e dire: io quella cosa lì avevo lasciata in sospeso, la voglio riprendere. Però il tema maturità è un tema che so mettere, come dire, in crisi ancora oggi tantissime persone. Quindi vorrei sapere intanto al 347-342-5220 il vostro rapporto, cioè se sentite la parola maturità, che cosa vi viene in mente, come la vivete, se adesso penserete solo a Pupo o se invece avrete ancora dei vostri ricordi. Tu quando ti sei diplomata?
2: Io nel 2020.
1: 2020, attenzione,
2: sì,
1: 2020.
2: Anno del Covid. Quindi non un bellissimo ricordo.
1: Però questa è un'esperienza unica, cioè
2: sì,
1: nel suo genere.
2: Anche un po' traumatica.
1: Ma eri a casa tua quindi? O sei...
2: No, siamo andati lì a fare l'orale.
1: Okay.
2: Poi c'erano... gli iscritti funzionavano in modo diverso, dovevi portare lì dei documenti che avevi già fatto prima a casa.
1: Okay.
2: Era un po' complicato.
1: Sì.
2: La cosa brutta è che nessun tuo compagno di classe poteva venire a vederti.
1: Okay.
2: E nessuno poteva festeggiare.
1: Pensavo non potevi copiare, era quello il tema.
2: Ah, quello sicuramente non potevi copiare.
1: Quindi non hai avuto quel grande momento di condivisione.
2: Il viaggio di maturità non esiste.
1: No.
2: Credo. Molto triste.
1: Però
2: per me è molto
1: quella
2: triste.
1: Cosa lì, quindi tu non sei potuto andare a vedere l'orale di nessuno.
2: No.
1: E nessuno è potuto venire a vedere. E quando hai finito e ti hanno detto, cioè tu hai capito che eri diplomata e che avevi finito, dove eri fisicamente?
2: Fuori dalla scuola.
1: Da sola.
2: Ma da sola.
1: No.
2: Cioè la tristezza più totale.
1: Cioè la base triste, per
2: dai,
1: favore, dica, per favore. Perché
4: anche perché anche a me è successo.
1: Anche tu ti sei diplomato durante il Covid.
4: Esattamente.
1: Ragazzi.
4: Tristissimo.
1: Beh, è un bel trauma.
2: Mi ha traumatizzato talmente tanto che, come ti dicevo fuori onda, faccio sempre lo stesso sogno.
1: Sì.
2: Ogni tot.
1: Sì.
2: Ovvero che vado davanti alla scuola e dico: ma io la maturità l'ho già fatta. E a un certo punto mi dicono: no, tu non l'hai fatta, la devi rifare. Io vado in panico.
1: Però io vi faccio lo stesso sogno, perché il mio trauma è stato diverso, perché io non ero stato ammesso alla maturità, ma questa è un'altra storia. Però vedi che i traumi portano a questo.
2: Sì.
1: E tu la vorresti? Saresti disposto a rifarla per rivivere quel momento?
2: No.
1: Brava,
2: no.
1: Neanche io. Tito,
2: no.
1: La tua
4: ma
1: storia?
4: Solo per salutare gli altri, perché al liceo comunque si stava bene, però appunto neanche potevi abbracciarli, compagni.
1: Niente. Vabbè, quindi tu quando hai finito dove?
2: Sì.
1: Quando hai finito dove eri?
4: Ero fuori dal cancello e mi ricordo che neanche i miei genitori potevano entrare. Ho detto: dai, sono uscito.
1: Io
4: con
1: volevo
4: 70.
1: Fare una puntata allegra sui ricordi più belli della nostra vita.
4: Toy Story, maturità non fatta.
1: Niente. Invece una puntata tristissima.
2: Sì.
1: Ragazzi, vorrei abbracciarvi. Anzi, mettiamo una canzone. Tanto si intitola Porno questa canzone, che diciamo tiriamo un po' su il morale.

0: che, di cui parlavamo prima, così per distendersi. Però è la canzone in realtà delle Bambole di Pezza, che tornano con questo pezzo. Le Bambole di Pezza tornano con questo pezzo anche su Radio DJ. Ancora una buonasera. Sì, parlavamo prima non tanto di porno quanto di maturità, che inizia domani. Niente, è un tema che ovviamente tocca i cuori e non solo, perché maturità e traumi. Noi volevamo ricordi positivi, ma siamo partiti dalle nostre storie personali. Devo dire che qua dentro, per motivi diversi, siamo tutti rimasti traumatizzati. Sì. Voi due perché avete fatto la maturità nel momento
1: più triste del mondo.
0: Sì, della società, devo dire il Covid, che diciamo non vi ha permesso di... Ma voi avete avuto la sensazione... Ecco, sono curioso, perché tra l'altro io ricordo, io ero in diretta in quel periodo in cui c'era la maturità Covid, avevamo fatto un progetto insieme a Beli, a Bellinelli, molto bello, per stare vicino ai ragazzi che insomma facevano la maturità quell'anno. Ma voi avete avuto la sensazione che i professori fossero più buoni con voi per il periodo?
1: Allora, in base al mio orale di maturità, no.
0: No, davvero, addirittura, manco
1: cattivi.
0: Quello. Davvero.
1: Io ricordo la mia prof di diritto mi ha chiesto di tutto.
0: Davvero, cioè addirittura infierivano.
1: Te lo giuro.
0: Niente, quindi vabbè, però effettivamente bisogna evidentemente mantenere un rigore, soprattutto la prof di diritto. E, però tante storie diverse che sono arrivate al 347-342-5220, proviamo a sentirne un paio.
2: Buonasera. Io ancora oggi mi capita che sogno di essere chiamato al militare. No. E io vado dal colonnello a dirgli: ma io ho una famiglia, come faccio con 5 euro al giorno a campare una famiglia? Io non posso venire. E trauma. Poi mi sveglio sudato, nervoso. Una buona serata.
0: Ciao. Ma lì ancora, cioè il militare credo che sia ancora un trauma superiore per chi forse l'ha vissuto chiaramente in un certo modo.
3: Io sono uno di quelli che appartengono alla categoria che almeno 2-3 volte all'anno sognano di fare la maturità.
0: Eccoci.
3: Ma con l'età di adesso.
0: Pure io, certo.
3: Adesso ho 56 anni.
0: Sì.
3: Un saluto a Mevar da Ravenna.
0: Ciao Mevar. Gio, non è che sogno di tornare indietro nel tempo.
1: Uguale.
0: Io sogno di
1: sì.
0: Cioè che domani invece di venire qua devo andare a fare la maturità.
1: Uguale.
0: No, sentiamo poi. Cos'è?
4: Ciao ragazzi, io mi sono diplomata nel 2004.
0: Sei in un bosco.
4: E ancora adesso lo vivo come un trauma. Infatti in questi giorni in cui se ne parla per radio, per TV, sicuramente farò un bel incubo, come tutti gli anni appunto dal 2004. Ciao Romina da Padova.
0: Ciao Romina, niente, aspettiamo di sapere quale sarà l'incubo tuo di quest'anno, faccelo sapere.
5: La cosa più bella della maturità è stato il viaggio post maturità con i miei compagni di classe in Grecia, che rifarei tutta la vita.
1: Non l'hai fatto?
0: Purtroppo no, è perché io appunto, la mia triste storia è che non sono stato ammesso all'esame di maturità e quindi lì quell'anno poi sono scappato, sono andato a fare l'animatore nei villaggi, sono tornato, ho rifatto la quinta. Sono arrivato alla maturità, l'ho fatta, però nel frattempo avevo iniziato anche a lavorare, perché comunque mi sentivo in colpa per aver perso questo anno. E quindi quando ho finito
1: eri
0: la
1: già
0: maturità,
1: preso da altre cose.
0: Il pomeriggio sono andato a lavoro. Certo. Quindi anch'io da quel punto di vista. Forse è il trauma che ti porta.
1: Sicuro.
0: A meno
1: essere.
0: Che c'è qualcuno che è uscito con 100 e la vive male lo stesso, non lo so.
1: Probabile, io non
0: voi
1: faccio
0: quanto,
1: te.
0: Come avete fatto? Voi siete due secchioni, secondo
1: no,
0: me.
1: Io no, 70.
6: Anch'io 70.
1: Sì.
0: Davvero?
1: Ma davvero?
6: Sì, io però 60. Per professori mi hanno aiutato molto, devo dire.
0: Ah, con te sono stati buoni?
6: Buonissimi.
1: Con me
6: sono stato l'unico ammesso col 5 in matematica al liceo scientifico, me lo ricordo
0: bene. Ah, quindi
6: con la scusa
0: stati...
6: del
1: vabbè,
6: Covid.
1: Vabbè, dai.
0: Ah, vabbè.
1: Un lato
0: vabbè,
1: positivo.
0: Posso dire,
6: esatto.
0: Viva la sincerità. Tra l'altro i due professori hanno detto, con te siamo buoni perché così faremo gli stronzi con Giada.
1: Esatto.
0: Una ragazza che tu ancora non conosci, ma la conoscerai più avanti.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Salone, hai visto cucina?
6: Ringiovanita.
5: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
6: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
7: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Con il prezzo del carburante c'è

0: Soluzioni Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Cazzology, parola di SpongeBob.

0: magnetic, sto pezzo, cioè nel senso sia magnetic proprio come aggettivo, ma anche il titolo della canzone di The Bowser. Conosci, già la conoscevi The Bowser?
1: Sì, solo questa canzone però, onestamente.
0: Ah, la conoscevi? No, ma sì, la conoscevi. No, tutti i titoli conoscevi The Bowser?
2: Io evidentemente ero rimasto in un buco, non li avevo mai sentiti.
0: No, in realtà magari li hai sentiti per sbaglio ed è per questo in realtà che DJ, cioè siamo il vostro DJ personale, come dice un famoso,
2: possiamo conoscere un po' di roba
0: di questa
2: nuova.
0: Questa radiostazione, magari questa l'avete incrociata sia su qualche social, perché il pezzo mi sembra sia andato abbastanza virale, sì. Però in radio insomma la passiamo, e i The Bowser sono un trio musicale norvegese,
1: esatto.
0: Da quelle parti insomma hanno tirato fuori bella musica e bei nomi. Siete su Radio DJ Gazzologi, buonasera a tutti, anche a tutti voi traumatizzati amici, al 347 342 5220. Tantissimi messaggi di gente che sta cosa dell'esame di maturità non l'ha ancora superato. Siamo partiti dal fatto che innanzitutto domani c'è la maturità, sì, c'è la notte prima degli esami, ma ci ha colpito, almeno a me personalmente ha colpito molto, che tra questi tantissimi milioni, immagino, di persone che domani faranno la maturità, c'è anche Pupo. E il nostro amico Pupo, almeno mio amico, conosciuto durante una puntata fantastica del Basement che vi invito ad andare a recuperare, io gli chiederei quella, cioè nel senso, chiederei, se fossi un prof, gli chiederei lo interrogerei sulla sua vita, perché
1: è più
0: lunga e complessa probabilmente di un libro di storia. A tal proposito, dato che arrivano traumi da generazioni differenti, mi sono permesso di fare la domanda delle domande a ChatGPT. Tito, ce l'hai una base domanda delle domande? Cercala nello scantinato lì, guarda se ce l'hai una base domanda.

0: manda delle domande. Prova, perché poi tutti lo dicono, perché se tu parli con i tuoi genitori, con gli altri amici, tu gli chiedi, ma sì, sei difficile, sì, però ai miei tempi. E tu dici, no, però oggi. Allora gli ho chiesto, ma amica intelligenza artificiale, secondo te è più facile fare la maturità oggi o 50 anni fa? Allora, secondo voi che ci state ascoltando, sinceri, fatecelo sapere. Ma la risposta per l'intelligenza artificiale è, dipende da cosa intendi per facile. Cioè, oggi hai molta più pressione psicologica, è un programma immenso, perché chiaramente tutto va avanti. Ma hai anche internet, simulazioni online e prof che ti seguono passo passo. 50 anni fa, 1976 per dire, portavi tutte le materie degli ultimi 3 anni. Peso questo,
1: Però anche oggi così,
0: Anche tutti e 3 anni? I membri della commissione erano quasi tutti esterni?
1: Non so se è così, perché io col Covid era diverso.
0: E terrorizzanti.
1: Sicuro?
0: E non esisteva Google per ripassare.
1: È vero, è vero.
0: In sintesi, dice, prima era più difficile a livello di nozioni e severità. Oggi è più complessa per ansia e mole di studio.
1: Sì, probabile.
0: Ha ragione l'intelligenza artificiale? Cioè, non ha detto niente. Cioè, non è che si è sbilanciata più di tanto. È un po'
1: l'unica cosa
0: artificiale.
1: L'unica cosa, forse ai tempi c'era la tesina, quindi tu creavi una cosa tua. E quindi sapevi.
0: Non lo so, sicuramente io avevo la tesina.
1: Tu avevi la tesina, io no.
0: Io diplomato 2007.
1: Io nel 2020 avevo la busta.
0: Cos'è la busta? Ti davano i soldi?
1: Magari dovevi scegliere tra 3 buste, aprivi e quello che ti capitava tu dovevi collegare. A me era capitato Gandhi.
0: Sì?
1: Sì.
0: Sa un Gandalf, è ripartita così. E tu eri preparata su Gandhi?
1: Sì, su Gandhi fortunatamente sì. Ho fatto un po' fatica a collegare tutte le materie, però.
0: Però quanto era bello forzare i collegamenti.
1: Sì, sì, certo.
0: Quello che facciamo noi quando annunciamo e disannunciamo le canzoni. Sono tutte tesine con i collegamenti. Ma prima di ascoltare una canzone bellissima che stiamo per ascoltare, sentiamo un audio di un paio di ascoltatori traumatizzati.
1: Lei ha un bel ricordo a differenza degli altri.
0: Finalmente.
1: Vado.
2: No, per me ricordo della maturità nel 2006 con i mondiali, l'Italia che ha vinto. Le serate con le partite che ti potevi concedere solo dopo esserti maturato e non nei giorni precedenti, perché dovevi ripassare. Meraviglioso, una combinazione splendida, quindi niente esami, niente nessuni traumatici.
0: Brava, bene. Beh, devo dire che poi il sole, stavo dicendo il sole esiste per tutti, per citare Tiziano. No, volevo dire che alla fine il tempo cancella anche i ricordi un po' negativi e ti lascia quelli positivi. Ancora uno, dai.
1: Lei non ha un trauma, ma è un po' arrabbiata.
0: Con chi io?
3: Ciao ragazzi, io non ho il trauma della maturità,
0: però...
3: ma c'ho ancora un'incazzatura se
0: perché?
3: Ci penso.
0: T'ha lasciato qualcosa.
3: Perché nel mio istituto c'eravamo noi del linguistico e quelli dello scientifico. Quelli che dello scientifico hanno ricevuto tutti i suggerimenti delle loro professoresse.
0: Favoritismi.
3: Mentre noi zero. E io avevo fatto benissimo agli iscritti e poi mi hanno messo molto in difficoltà. Allora, quindi ho preso un punteggio molto più basso di quello che potevo.
0: Ora
3: ho 35 anni e sono ancora infastidita da questa cosa.
0: Ciao. Alla voce rancore ci sarà il nome della nostra ascoltatrice,
1: Chiara.
0: Però posso dire, ne ha ben donde, come si dice in questi casi. Cioè, anche un po' me la sarei presa.

0: 90 su Radio DJ. Devo dire che insomma 1990 con questo pezzo, noi siamo comunque nel 2026, siamo in diretta, però questo pezzo effettivamente è del 90, che è un anno dove tanta gente, tanti ascoltatori si sono diplomati, sono arrivati diversi messaggi da quelle maturità lì al 347 342 5220, insomma anche sulla differenza tra il diplomarsi oggi e il diplomarsi una volta. Alla fine è sempre complesso per tanti motivi.
1: Quello sicuramente, cioè, sempre complesso.
0: Sempre complesso, e non tutti ce la fanno, diciamolo apertamente. Io ho ammesso subito una mia, come dire, un mio fallimento, forse il primo grande fallimento della mia vita, che è stato non essere ammesso all'esame di maturità. Ricordo che quell'anno ritornava, perché per tanti anni in realtà l'ammissione era come dire scontata, nel senso sì, era come dire obbligatoria per quanto riguarda la maturità. Poi nel 2007, quell'anno lì, hanno reintrodotto sì, veramente.
1: No, davvero, ci credo che hai un trauma.
0: Però io ho detto, vabbè, dai, comunque sì, siamo una classe un po' così. Ma prima di non ammettere me, io poi alla fine gli anni ero andato abbastanza bene, avevo sempre galleggiato. Ho detto, vabbè, se non ammettono me, minimo non ne devono ammettere altri 5. E infatti non hanno ammesso altri 5, e neanche
1: tutti
0: me.
1: Quanti.
0: Quindi un po' quel trauma lì c'è stato. Però ci sono tanti personaggi. Per sì, me, ad esempio, per me quella cosa lì, a me ha cambiato la vita. Perché grazie a questo fallimento ho fatto delle cose, ho fatto delle scelte, eccetera, che poi mi hanno portato oggi a fare quello che faccio. Quindi devo dire, non tutti mai, anzi, come dice Aldo Rock, chi trova guai trova fortuna, una cosa del genere. Ovviamente va a interpretazioni, però ci sono tanti personaggi che effettivamente alla maturità, diciamo, comunque non l'hanno vissuta proprio bene.
1: Sì, c'è chi proprio non ha preso il diploma, chi invece un po' tentennando. Allora, chi proprio non ha preso il diploma?
0: Sono nomi grossi.
1: Sono nomi grossi.
0: Ma possiamo farli o mettiamo in imbarazzo qualcuno?
1: Dai,
0: sono pubblici.
1: Sono pubblici.
0: Ma sì, dai, abbiamo raccontato anche noi. Vai.
1: Infatti, nel mondo musicale troviamo Fedez, che non ha il diploma.
0: Non ce l'ha tuttora.
1: Okay. Blanco, ma lo farà quest'anno.
0: Blanco sì, l'aveva annunciato.
1: Sì. San Giovanni non ha il diploma.
0: Non ho letto. Ok.
1: E Damiano David?
0: Sì, beh, lui gli è stato capitato bocciato nel bel mezzo del delirio, sì, perché poi ovviamente sì, ognuno poi c'ha una sua storia personale, eh.
1: Emi Schilla, Fabio Rovazzi e Lazza.
0: Vedi, tutti credo per delle storie personali importanti, o perché a qualcuno è successo qualcosa, e poi ognuno comunque ha trovato la sua strada in altri modi. Poi spesso, insomma, questi paragoni si fanno, si dicono, però effettivamente poi ognuno ha trovato la strada a proprio modo, no?
1: Poi abbiamo Michel Hunziker, che invece è un po' più particolare, perché in Svizzera ha conseguito un diploma breve come interprete, ma in Italia non ha completato il liceo linguistico.
0: Ah, c'è il doppio, cioè,
1: quindi qui in Italia non vale, insomma, il suo diploma.
0: Ok.
1: Poi invece ci sono alcuni artisti VIP che hanno ottenuto la maturità ma con difficoltà, quindi sono inciampati nel percorso, sono stati bocciati varie volte.
0: Eccoci.
1: Marrakesh, Tony F.
0: Che Mara poi comunque ha vinto un premio Tenco, per dire, sulla scrittura, vedi come cambiano le cose.
1: Samurai J.
0: Sì.
1: E poi abbiamo anche nel mondo invece della scienza, della divulgazione, Tullio De Mauro, Margherita Hack.
0: Non è stata bocciata?
1: Sì, ha fatto molto fatica.
0: Ah.
1: Alberto Angela.
0: Sì, è vero, aveva raccontato anche al Basement, per una sorta anche lì scuole di, diciamo,
1: difficoltà a scuola.
0: No, scuole di nazionalità diverse, cambi di scuole.
1: Come Michelle, esatto, tipo. Uguale, ok, uguale, invece uguale. Nel cinema e nella TV, Favino e Fiorello.
0: Ah, loro che cosa hanno fatto in difficoltà?
1: Allora, loro hanno avuto dei percorsi scolastici accidentali.
0: Mi piace, la userò anch'io d'ora in poi.
1: Bravo.
0: Percorso scolastico accidentale.

0: Mango e Marco Mengoni insieme per questo pezzo che state ascoltando su Radio DJ alle 20:50 per mettervi un po' di buon umore in generale, per farci una chiacchierata, per farvi ascoltare della bella musica. Se avete una serata come tutte le altre, se invece avete la notte prima degli esami e fate parte di quella parte appunto di persone di cui stavamo parlando poco fa, ecco, magari qualcosina, magari non ci state ascoltando, penso, perché magari state studiando, state ripassando, cioè, oppure tu ti ricordi la tua notte prima degli esami, Giada?
1: Sì, me la ricordo. Brutta.
0: Brutta, niente, onestamente, anche perché c'era il Covid. Ricordiamo che noi volevamo partire raccontando momenti bellissimi, invece qui dentro abbiamo vissuto tutti i traumi. Infatti sono arrivati 90.000 messaggi di ascoltatori con traumi, ma anche bei ricordi. Ma sentiamo un audio in generale.
1: C'è qualcuno che ci ricorda che ha un valore relativo, ecco.
0: Sì.
2: Ma sì, voglio dire, nella vita un diploma, la scolarizzazione, sono delle cose che hanno un valore relativo.
0: Beh,
2: guarda cosa sei diventato, sei fighissimo.
0: No, ma poi mi sono diplomato, carino. Infatti. No, ti ringrazio molto, ma poi comunque sono tornato e mi sono diplomato. E ci sono tanti illustri che faranno la maturità domani. E tra l'altro, tra gli illustri e i ragazzi ci sono delle frasi. Ho visto un articolo oggi, cos'era, forse di Sky, TG24, che diceva le frasi da non dire ai ragazzi che devono fare la maturità. Ad esempio, ce la farai. A te darebbe fastidio? Cioè, se tu sai che domani mattina devono dire ce la farai.
1: Ma non mi darebbe fastidio, dai.
0: Ma infatti, perché dicono? Oppure hai studiato, adesso fidati di te.
1: Ma
0: però sai perché non dà un po' fastidio? Perché

0: come i reel e i TikTok, ci vuole la base che la fa sembrare intelligente.
1: Bravo.
0: Cioè la base, metti una base di Interstellar, per favore, cerca Interstellar, Tito.
1: Quella è sempre bella.
0: Vedrai che tutte le frasi che di solito danno fastidio, se le dici con la musichetta sotto come i reel di Instagram, secondo me funziona. Prova, ce l'hai?
2: Ma non è aspetta.
0: Prova.
2: Non è questo.
0: Questo cos'è, tutta la conos. Vabbè, va bene uguale.
1: È carina, dai.
0: Ce la farai. Vedi?
2: Va bene.
0: È diverso.
1: Mi piace.
0: L'importante è provarci. Siamo orgogliosi di te comunque vada.
1: Oh.
0: Oh, mi raccomando, non agitarti troppo.
1: Questa mi ha dato fastidio anche a me.
0: Questa mi ha dato fastidio anche a me. È un po' come, oh, vai a giocare? Oh, non sudare però,
1: È vero.
0: Oh, vai tranquillo. Andrà bene. Che ne sai?
1: Ma infatti,
0: cioè, non ti permette.
1: Dire?
0: Fai vedere quello che sai. Non devi dimostrare niente a nessuno.
1: Questa mi piace.
0: Sì, però se hai maturità, perché devi dimostrare che ti devono dare il diploma.
1: Sì,
0: no?
1: Hai ragione anche tu, in
0: poi
1: effetti.
0: Poi c'è una categoria frasi dei nonni.
1: Dei
0: che
1: nonni.
0: Secondo me valgono un po' per tutte. Ai miei tempi era peggio.
1: No,
0: un
1: non
0: po',
1: me lo dico.
0: Un po' da fastidio questo.
1: Sì, un po' tanto.
0: Vedrai che andrà tutto bene anche lì.
1: Beh.
0: Coraggio.
1: Punto. Così.
0: Così, a caso. Hai tutta la vita davanti. Poi c'è anche la categoria delle frasi degli amici. Siamo tutti nella stessa situazione. Che comunque a me non dispiace.
1: No.
0: Non sei l'unico ad avere paura. Dai che ci siamo. Ma la migliore è peggio di così non può andare.
1: Giusto.
0: L'amico
1: la
0: che
1: migliore.
0: Ti dice peggio di così non può andare. Secondo
1: non è più
0: me.
1: Tuo amico.
0: No, invece

0: te l'aveva detto già da
1: come infatti non me l'ha detto
0: 2013, ma ancora non vi conoscevate, avevi no. appena fatto, no, non avevi ancora fatto nel 2013, eri piccolissima.
1: Sì, avevo 12 anni,
0: piccola, sì, allora non conta. Chi è? Chi è? Sì, let's go. Sì.
2: Mamma butta la pasta.
0: Perché abbiamo finito anche per oggi, anche per questo mercoledì 17 giugno. Sì. E allora in bocca al lupo a tutti coloro che domani faranno la maturità. Ci avete anche, insomma, regalato un momento sia per rivivere i nostri traumi, ma anche per parlare di questo tema. Un in bocca al lupo a Pupo, da cui tutto è partito. Pupo,
1: giusto.
0: Enzo Minazzi, Enzo che farà la maturità anche lui alla grande. Noi ci sentiamo domani sempre dalle 20 alle 21. Giada, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: So che ti sei preparata.
1: Vai.
0: Tutto il tempo per questo, proviamo a mantenerlo. Allora, grazie a Giada in redazione, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Tito in regia.
3: Grazie a tutti.
0: A voi.
3: A tutti.
0: E poi.
1: E grazie al gatto.
0: Gatto, bravi! A domani!
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto allaccia la libertà!
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Dal 18 al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Quasi le 21.
2: Comunque bella bro. DJ.
3: Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go, inizia one.

0: Repeat It, Martin Garrix con Ed Sheeran.
1: Ciao, stay wild.
0: Ciao e buon mercoledì. È un mercoledì importante per noi per tanti motivi. Uno, perché dopo ci vediamo al Teatro Arcimboldi con una nuova data del nostro ping pong, la gara a ognuno esprime la propria opinione. Però è molto importante anche questa puntata, non che le altre non lo siano. Questo è un programma che è importante tutti i giorni.
1: Sei qua!
0: Yes! E tra le cose importanti che faremo oggi, un collegamento con una delle più grandi pop star contemporanee che è Lizzo. Cioè, oggi,
2: proprio
0: se,
2: lei.
0: Se ci risponde, perché
2: speriamo.
0: Noi la video chiameremo,
2: sì,
0: dopo.
2: Speriamo.
0: Poi speriamo che ci risponda. E come parliamo con Lizzo?
2: Proviamo
0: inglese.
2: A parlare in inglese.
0: Lei è di Minneapolis, okay. Quindi adesso mi iscrivo al volo ad un corso di inglese e cominciamo.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
10: Ristora.
9: Capsule per ogni ora.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Have fun with
14: Yellow Day, 20 giugno, Milano. Info su lerdammer.it.
0: Check, check, 1, 2, 3, prova.
15: Radio DJ.
0: Brr, brr, brr.
16: DJ, radio.
0: DJ.

0: In Italia è mercoledì.
1: Lui si chiama Michele.
0: About That Time. Come la canzone, una delle tante canzoni famose dell'artista che avremo ospite in questa puntata, e cioè Lizzo. About That Time. Are you ready? L'altra canzone che stiamo anche suonando molto è Bitch. Quindi parleremo con, cioè, con una bitch nel senso suo, perché per lei sicuramente è in un senso positivo. Sì. Ha chiamato l'album che si chiama Bitch.
2: Certo.
0: Quindi salutiamo tutte le bitch all'ascolto.
2: E vai.
0: Che non è da intendere.

0: In una visione italiana, quindi no. Offensiva. Ora, in America ormai bitch è anche quasi positivo, è quasi un elogio, sì. Cioè tu sei una bitch.
1: È una tipa tosta,
0: sì. Ma lo capiremo dopo quando ci collegheremo con Lizzo, lo avevamo promesso agli ascoltatori, mi ha scritto, ma figurati se Lizzo vi risponde.
1: Vediamo.
0: Ora speriamo.
1: Non mandatecela.
0: Però ci sono delle cose, intanto ciao a tutta la gang, ci sono delle cose che sono belle in un contesto e in un altro contesto no. Per esempio dire bitch in un contesto, che ne so, tu arrivi in una riunione con, che ne so, gli amministratori delegati o comunque gente seria e dici ehi bitch,
1: qual è
0: l'ordine del giorno? Bitch non va bene, non ci sta,
1: non va bene, inappropriato.
0: Ma ci sono altri contesti, per esempio sei in giro per strada, un cane si avvicina a te,
1: oh carino,
0: è bello.
1: Bellissimo.
0: Sei in aeroporto, un cane si avvicina a te,
1: no, meno bello, c'è qualcosa che non va,
0: vai un po', no, quantomeno vai in agitazione, poi magari sei pulito, non hai niente in tasca ovviamente, però un po' la, cioè, dice metti che mi hanno messo qualcosa in tasca o nel trolley, un po' la paura ce l'hai,
1: certo, vero,
0: oppure
1: vero.
0: Che ne so, sei in giro, stai camminando, ti danno 20 anni, bello, diciamo,
1: bello, molto,
0: cioè, 20
1: bello,
0: anni, bello,
1: sì.
0: Grazie, un complimento, ti danno 20 anni, ma sei in tribunale, non bello,
1: no, un po' meno
0: 20 anni, sei chiuso al 347 342 5220, listone di questo tipo di contesti, cioè cose belle che in un contesto sono belle ma allo stesso modo in un altro contesto non lo sono.
2: Che domanda intelligente che hai fatto.
0: È una domanda, è una challenge, ora capirete perché.
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Lola Young.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera ci siamo sdoppiati mentalmente pensando a espressioni, cose belle in un contesto che però allo stesso modo in un altro contesto sono tutto il contrario che belle.
2: Bella, sì. Wad, è bella. Un piacere sentirti anche se non ho capito una minchia.
0: Ti faccio uno degli esempi che ci arriva dagli ascoltatori. Il numero è quello della radio DJ One Nation One Station
1: 347 342 5220.
0: Tipo Marco scrive: ti scattano una foto, ci sta.
3: Bello.
0: Bello.
3: Mi fa
0: ti
3: piacere.
0: Scattano una foto in autostrada con l'autovelox.
3: Meno.
0: Non bello.
3: Multa.
0: Cioè, quello che succede è la stessa cosa. Ti stanno scattando una foto, però con l'autovelox tu anche lì magari sei in regola, stai rispettando.
3: No, però se ti scattano la foto è perché hai superato il limite di velocità.
0: Ah, te la scattano e poi controllano dopo?
3: No, scattano. Pam vuol dire che hai già preso la multa.
0: Ah, ok. Quindi
3: ciao.
0: Salutiamo tutte le persone che stanno guidando. Rispettate i limiti.
3: Bravi.
0: Ok. Sky's the limit, come dicevo il poeta.
4: Ciao Wad.
0: Sempre via messaggio scrivono: ti chiedono al banco salumi, tipo nel al supermercato, ti chiedono quanti grammi vuoi. Ci sta, è una bella frase, è giusta. Sei al parco, ti chiedono quanti grammi vuoi. Attento.
3: Aiuto.
0: Attento. Oppure, ma ci sono tantissimi esempi, ti dicono dal ginecologo, per esempio, è un maschio. Tu dici ok, figo, perché insomma, se sei al ginecologo, evidentemente motivo c'è.
3: Sì, certo. Però
0: oppure ti dicono è un maschio, ma sei in un night club a Rio de Janeiro. Poi magari ti piace la scoperta e la sorpresa. Però espressioni così ne abbiamo tantissime anche da parte degli ascoltatori ed è bellissimo.
5: Sì, guarda, yes. Cosa stai facendo?
0: Sto vivendo due contesti insieme contemporaneamente.
4: Va tutto alla grande.
0: Anche questa canzone rappresenta due contesti insieme contemporaneamente. La versione originale di Perdono remixata con Lazza, Tiziano Ferro.

0: I like to party.
1: Facciamo una festa.
0: Room Fire. Canzone del 2003, titolo Make Love and Listen to the Music.
2: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: How you doing? Stiamo immaginando la stessa frase detta in due contesti diversi, quanto ci possa completamente mandare in crisi. Anche un semplice voglio vederti da solo può essere, per esempio, in amore,
2: un
0: amore,
2: certo,
0: una ragazza, un ragazzo dice voglio vederti da solo, wow, te lo dice, che ne so, il tuo capo,
2: un po'
0: di paura,
2: o
0: il preside a scuola dice voglio vederti da solo, aia, aia. Ciao Paola, come stai?
3: Ciao Wad, bene.
0: Ho pensato bene a te tutta la notte.
3: Addirittura.
0: Ma anche lì dipende da come la intendi, no? Perché potrebbe essere.
3: Certo, se ti devo dei soldi è un problema.
2: Ma Paola è sul pezzo, eh?
0: È sul pezzo.
2: Sì,
0: Paola.
2: Sì, sì.
0: Tu ne hai di frasi, o comunque una frase che detta in due contesti diversi cambia completamente la sensazione, l'emozione?
3: Sì.
0: Tipo?
3: Allora, a me verrebbe in mente quando incontri una ragazza, una donna, la vedi con questo bel pancino e le dici ma che bella novità! Quale novità? Non sono incinta.
0: Quello è brutto.
3: Questa è molto brutto.
0: Quella
3: è
0: fa male,
3: brutto.
0: Fa molto male.
3: Tanto.
0: Oppure che ne so, uno che ti dice ho una sorpresa per te, è il giorno o la settimana del tuo compleanno, ok, dici sei felice.
2: Sì.
0: Se ti chiama il tuo commercialista e ti dice ho una sorpresa per te, non sarà mai una bella sorpresa.
2: Mai.
3: Non è vero, no, no.
0: Attenzione.
3: È successo.
0: Cioè?
3: È successo.
0: Racconta.
3: E mi diceva ma guarda che questa spesa che hai fatto, cioè hai diritto a un rimborso. E io veramente ho detto vai, prima volta che ti chiamo il commercialista e sono felice.
0: Ah, quindi i commercialisti possono dare anche delle belle notizie. Questo è un fatto, un avvenimento storico.
3: Sì.
0: Bellissimo.
3: Sì, sì, sì.
0: Credo
3: che
0: ci segnalano forse quella che è la frase che ti manda completamente in agitazione sempre, e cioè dobbiamo parlare.
2: Ah, certo.
3: Mamma mia.
0: Cioè,
3: dobbiamo parlare, devo dirti una cosa.
0: Sì. O anche forse quando in un contesto c'è non dire niente a nessuno può avere un valore leggero se state facendo una sorpresa, state organizzando magari una festa sorpresa, oppure che ne so, non dire niente a nessuno è anche quello che può dire uno che sta commettendo un micro reato,
2: sì.
0: Paola, giusto?
3: Certo, ma allora non me lo deve dire.
0: Esatto.
3: Non dire niente a nessuno, allora non dirlo neanche a me.
0: Ma perché tu lo dici a tutti, allora, in quel caso? Non tieni segreti?
3: No, no, io tengo. No, nel senso non voglio sapere. Se non si deve sapere, non si deve sapere. Non mi sento privilegiato a saperlo.
0: Ah, questo è bello, questa è una bellissima attitudine alla vita. Voglio vivere con te per sempre.
3: Ok, quando vuoi.
0: Sono qua tutte le sere alle 21. Grazie Paola.
3: Vabbè, ma quello è ovvio. Grazie
0: un
3: mille.
0: Bacio. Ciao,
3: un bacio, ciao.

0: meno bello se tu vai, che ne so, se lo dicessi a noi qui durante un'intervista, so tutto fatto dell'intervista, non sarebbe
1: non
0: bello.
1: Carino, no.
0: Però, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, è venuto più volte a trovarci Arti Five, era sempre lucidissimo.
1: È vero.
0: Quindi lo dice per motivi di poetica, no? È un liricista in questo caso. Swag Music.
2: Guarda, sei un bravo ragazzo, non ho capito un cazzo di quello che stai dicendo.
0: Sono quelle frasi che, dette in due contesti diversi, cambiano completamente l'emozione. Cioè, uno che ti dice: ti seguo ovunque. Se che ne so, il tuo bodyguard o il tuo manager, ok, ci sta, ti seguo ovunque,
1: è
0: anche una cosa bella, no?
1: Sì.
0: Però tutti gli altri, escluso bodyguard e manager, è pericoloso, fa paura. Ci segnalano anche un'altra frase assieme a "dobbiamo parlare", che ti manda sempre in crisi, e cioè: è meglio se ti siedi.
1: Ah, bruttissimo.
0: Che poi magari ci sarà qualcuno che si è sentito dire meglio se ti siedi e gli hanno detto, che ne so, abbiamo vinto al Super Enalotto.
1: Ah, certo,
0: ma
1: è vero.
0: Ma in percentuale, meglio se ti siedi, uno ti sta per dire una cosa brutta. O frasi che, dette in due contesti diversi, cambiano completamente l'emozione.
3: Il numero di telefono

0: 5220. Statemi bene, bro.
1: Hey, you.
2: Say what, gang?
1: Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
3: One gang. So.
2: Say what?
1: Listen up.
2: On Radio DJ.
1: Turn the radio on.
4: Yellow Day. Il 20 giugno siete tutti invitati ad un evento di soft clubbing pieno di energia e musica per festeggiare insieme l'arrivo dell'estate. Per l'occasione l'Erdammer trasformerà la sua sede di Milano in una spiaggia urbana. L'ingresso è libero, si mangia, si beve, si prende il sole, si gioca a ping pong, insomma ci si diverte grazie all'Erdammer. Vi aspetto sabato 20 giugno dalle 12 alle 19 in largo Tazio Nuvolari 1, proprio di fronte all'uscita della metro Romolo, per lo Yellow Day, una giornata dal gusto unico, quello di Lerdammer.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
13: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: No, saluto Mari. Mari Frois. Abbiamo già raccontato nelle puntate precedenti che eravamo entrati in contatto. Vengo a trovarti quando vengo in Italia. È venuta in Italia, non è venuta a trovarci. Sono quelle frasi. Anche vengo a... vengo è proprio una parola equivoca. Chissà se Lizzo ci ha detto sì, oggi ci sono, e poi dai, tra un po' la chiamiamo e non c'è.
2: Pensiamo positivo. Pensiamo...
0: Roby, tu sei positiva? Roby?
3: Pronto, ciao.
0: Sei positiva?
3: Sì, abbastanza.
0: Che poi vedi, bravo, anche l'espressione sei positiva può essere
2: bravo,
0: bello oppure può essere anche negativa.
3: Sì,
0: ce n'è tante,
3: vero.
0: Ce ne stanno segnalando tantissime di frasi equivoche che comunque cambiano feeling, emozione a seconda del contesto. Tipo, se ti dicono non sentirai niente.
2: Ah, certo.
0: Quando poi te lo dice il dentista, te lo dice il dentista e poi altro che non senti
2: sì,
0: niente.
2: Infatti, bugiardo.
0: Abbiamo trovato qualcosa. Cioè, abbiamo trovato qualcosa. Può essere due bambini che stanno in spiaggia a cercare cose. Quindi, mamma, abbiamo trovato qualcosa. Invece poi te lo dice un medico, abbiamo trovato qualcosa.
3: Ah,
0: subito.
3: Certo.
0: Tu,
3: certo.
0: Roby, ne hai di esempi simili?
3: Sì, me ne viene in mente uno.
0: Let's go.
3: Ad esempio... sono a una festa, sento dire il mio nome, sono contenta, Roberta, Roberta. E invece magari sono a casa da sola, completamente da sola, sento il mio nome. È un po' inquietante.
0: Ma tu quando, perché poi capita un po' a tutti quanti, quando si sta in casa da soli, magari senti un rumore strano, tu in quei momenti cosa fai? Perché c'è la categoria delle persone che ne so, accendono la TV, mettono la musica per evitare,
3: allora,
0: di sentire il rumore fastidioso o no?
3: Spiego, perché io praticamente sola sola non lo sono mai, perché ho 8 gatti e 2 cani.
2: Oh,
3: e
2: wow.
0: Ma che bello. 8 gatti, allora, e 2 cani, quindi una squadra di calcio.
2: Sogno.
3: 2 cani e 8 gatti, sì. E quindi prima mi accerto che non siano loro.
0: Che però magari già che ci metti 6 ore ad
2: sì,
0: accettarti, no?
3: Sì, mi passa poi la paura, amico. Ma poi mi sono dimenticata.
0: Quindi scusa, noi ti immaginiamo a Torino che torni a casa dal lavoro e trovi ad accoglierti 8 gatti e 2 cani.
2: Amore.
3: Eh sì.
2: Che
3: sono
2: bello.
3: In campagna, i gatti. Ah. Entrano, escono, però la sera vengono tutti a casa a dormire, e quindi sì, soprattutto se faccio il turno di sera che arrivo che è già buio, sono tutti a casa davanti che mi aspettano.
0: Mi immagino che il calore sia bello, però sì, questa casa piena di peli
3: tantissimi,
0: sì.
3: Infatti c'è da farsi un po' il mazzo, diciamo, a pulirla.
0: Prego, però... esibire nomi di tutti i gatti e dei 2 cani.
3: Certo. Vai. Allora, in ordine di ritrovamento, perché sono tutti gatti presi dalla strada,
0: okay,
3: non li ho
0: acquistati.
3: Allora, Dodo, Kira, Zoe, King, Prince, Michael Jackson, Simba e Trilli.
0: Michael Jackson e il King. Come mai hai chiamato un gatto Michael Jackson?
3: Perché fa il
0: che cammina al contrario
3: quando vuole uscire.
0: Grande.
3: Perché fa... E i cani, ho un border femminuccia che si chiama Maya e un volpino adottato.

0: Rocky
1: penso che sia il nome da cane più diffuso quantomeno tra gli anni 80 e gli anni 90.
0: Sì, si chiamava già così perché l'ho preso che aveva un anno e non gli ho cambiato il nome.
1: Che bella allora che lui... sei. Un giorno vorremmo venire a vedere tutto questo ambiente.
0: Mi farebbe tanto piacere, sono in mezzo al verde, quindi sarebbe una bella gita. Vi
1: che
0: aspetto.
1: Bello. Grazie Roby, un bacio.
0: Grazie a te, un bacio. Ciao.
1: Dopo un bellissimo 1212 celebration con Night, eccola forte di Night.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: DJ Kool. Era il 1996, usciva questa canzone che aveva il sapore però degli anni, fine anni 70, inizi anni 80, cioè quel primo rap, quello del fest, quello che all'epoca chiamavano party rap, cioè il rap per fare casino in un certo senso nel club, il rap che campionava anche dal funk per esempio. Anche in questa canzone ci sono dei samples presi dal funk, su tutti un classico del 74 dei Kool & Gang.
1: Stammi andando forte tutto quando parlo nei nuvoli.
0: Stiamo andando forte è un'altra frase che potrebbe avere un senso equivoco, dipende da quale punto di vista. Simona, tu come sei messa a equivocità?
2: Buonasera, guarda, un piacere sentirti.
0: Piacere mio, alla prossima, grazie. che formalità, Simona?
3: Una tipa seria.
0: Molto seria.
2: Vabbè.
0: Tipo nel tuo lavoro ti capita
2: è l'emozione che mi fa essere seria.
0: Nel tuo lavoro ti capita di dire delle frasi o sentir dire delle frasi che dette altrove potrebbero avere un altro senso?
2: Non tanto sul lavoro quanto vedere un qualcosa, insomma, tipo che ne so, quando rientro a casa e c'è il gatto che mi guarda e mi miagola, mi fa piacere, mi dà il benvenuto. Ma se vedo il gatto che guarda un angolo della casa totalmente vuoto e miagola ripetutamente, è un po' inquietante.
0: Ah, vedi, comunque oggi puntata gattara, anche la scrittrice di prima aveva 8 gatti. Tu quanti gatti hai a casa?
2: No, uno e due, un gatto e due cani.
0: Come si chiamano?
2: Si chiama Mario. Bandito.
3: No, bello,
0: bandito,
3: Mario.
0: Bandito spacca.
2: Mario ha 12 anni, bandito ha 19 mesi e il gatto ha 5 mesi e si chiama Trudy.
0: Trudy. Amore. Si chiama, beh, che bello. Ma il gatto ovviamente se lo chiami non ti caga, chiaramente.
2: È poco. Ancora piccolino, ancora non ha capito.
0: Quindi cioè quando un gatto guarda e miagola, ma non guarda il, insomma, te, ma guarda un angolo della casa, è un allarme quello?
2: Sì, è un po' inquietante perché dicono che loro vedono gli spiriti.
3: È vero.
0: No, ragazzi, che terrore questo.
3: È vero.
2: Vabbè, ma se non c'è nessuna inquietudine che passa alla persona, sono spiriti buoni, non sono sempre cattivi.
0: Simona, la voglio con me tutta la vita proprio. Cioè, questa attitudine, questo atteggiamento è bellissimo. Ma ti è mai capitato di sentire degli spiriti attraverso il tuo gatto?
2: Anche attraverso la sensazione della pelle.
3: Hai capito,
0: Simo? Dici di più, Simo, dici di più.
2: Quando senti una presenza, mi è capitato.
0: Ma la presenza, adesso il programma cambia completamente, diventiamo un programma di soprannaturale.
2: Sì, cioè, paranormale.
0: Paranormale. Come la senti la presenza di uno spirito in casa?
2: Non so che dirti, senti qualcosa di strano, senti... Io per fortunatamente ho sempre sentito sensazioni di benessere, non mai di paura.
3: Un'energia positiva.
0: Un'energia.
2: Sì. Ok. E vedere anche un qualcosa.
3: Ha visto. No.
0: Hai visto qualcosa? What? Simona, ma ce lo dici così? Racconta meglio. Simo.
3: No.
0: Simo non esiste.
3: È sparita.
0: Simo è stata rapita.
3: Simo.
0: Simona, ci sei?
3: No, vabbè, tantissimo.
0: È stata rapita durante la telefonata in diretta. No, teniamola così.
3: Okay.
0: Non sapremo mai che Simo? Fine ha fatto Simo. Mentre parlava di spiriti e di presenze, è scomparsa.
4: Say what?

0: songs, cioè le canzoni che sono tutte turu turu turu turu turu turu, ce ne sono diverse, poi ci sono le lala songs e via così.
1: Ciao ciao, what?
0: Era il 2002 quando Milky faceva la versione originale di questo pezzo, poi ripreso da David Guetta. 2002, anno in cui tra le canzoni più vendute in Italia ce n'erano alcune che sono proprio nel tessuto, visto che prima l'ascoltatrice ci parlava di spiriti, di presenze, sono ancora presenti oggi le canzoni più vendute quell'anno, l'anno di Milky. Per esempio, Whenever, Whatever,
2: Shakira.
0: Shakira. Ma ancora di più la seconda canzone più venduta quell'anno, che fu A Serie. Cioè sono proprio nel tessuto, le vedi, insomma,
2: sono
0: anche
2: tra di noi.
0: Sì, sono tra di noi, come gli spiriti a casa dell'ascoltatrice Simona.
3: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
4: Say what?
3: Bueno.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
13: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta. Ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. Un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento. Con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22.
3: Hey gang, sono le 22.

0: Yes, è la nuova di
1: mamma mia che puntatona stasera, ragazzi.
0: Di dito nella piaga, vero nome Margherita. Ho potuto constatare di persona che anche nel suo caso questo succede in molti ambienti. Alcuni per fare i fighi, che so, all'artista che ha il nome d'arte la chiamano poi con il nome vero, anche se non sono amici. Tipo alcuni sentivo che chiamavano dito nella piaga: ciao Margherita. Che
2: senza...
0: ci sta, okay. è un'attitudine. I got not that attitude, bitch. Cioè, okay, non ho quell'attitudine. Nel senso che secondo me è un artista, anche se anche se proprio è un tuo amico da sé, o è proprio amico tanto. Oppure lo chiami, cioè Achille Lauro lo chiami Achille, anche se poi non è il suo vero nome.
2: Sì,
0: dito,
2: certo,
0: nella piaga la chiami Dito. Dice. Ciao Dito, non ciao Margherita, cazzo, ti conosci. Cioè, perché devi pensare di far sembrare che tu sia suo amico? Questo è un po' il viaggio. Per esempio, noi ora ci colleghiamo con Lizzo. Lei di nome si chiama Melissa. È un po' come se io tra un po' dicessi: hi Melissa. Quella dice: frate, ma te, ma chi ti conosce?
1: Bitch.
0: Bitch, che è il nome dell'album nuovo di Lizzo, che tra un po' si collega con noi.
3: Mi chiede come what, mi chiede come what, adesso come what.
4: Hey, what?
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
11: DJ, I like, say what, one gang show, pink,
12: boom,
11: I like DJ,
13: she's a bitch,
14: this is Lizzo and you're listening to Say What,
13: she's a bitch, on Radio, okay. DJ,
15: one gang show.

0: Jackson ha inventato una cosa nuova in un periodo storico dove già era praticamente impossibile inventare qualcosa di nuovo. Ora con i social fa anche tutto questo parallelismo, è ancora più impossibile. Poi parla benissimo di Prince, con cui lei ha collaborato, lei ha vissuto per tanto tempo a Minneapolis, e quindi ne parla benissimo, dice era un genio. E poi commenta il periodo storico, sia quello di Michael e Prince, cioè il periodo pre-streaming, dice erano delle pop star anche perché era un periodo in cui la musica non era satura come lo è oggi.
1: Say what?

0: Uno dei grandi classici di Lizzo, che è fuori con l'album nuovo che si chiama Beach e che è qui con noi stasera a distanza. We are playing a lot the track Sexy Ladies, is a banger track, so old school. What did you listen and dance to when you were not Lizzo yet?
1: Oh my god, I love pop music. Like, I grew up listening to a lot of like Britney Spears and NSYNC and things like that, Janet Jackson. And then I also grew up listening to a lot of R&B and rap. Like, I love Lauryn Hill, I love Missy Elliott, I love Destiny's Child, I loved B2K, I loved Usher. So I think I was really fortunate to grow up in a generation that was like right before like streaming and stuff, because I was able to listen just to like the best music, like quality, well done, well produced, well written music that was well packaged. Now, because of streaming, we live in an era where like it's a little sloppier and a little like less finished and a little less thought out. And there's more music than there's ever been. And I think that's cool too, because it gives smaller artists an opportunity to blow up really quickly. But I came from an era where the music was like well constructed, well thought out, and well packaged and well delivered. And I'm so grateful for that, because I have a sort of pastiche and appreciation for good quality music that I don't think any other generation after us will ever have again.
0: Yeah, I feel you, I feel you. Commentando una canzone del suo album, che è Sexy Ladies, che abbiamo ascoltato prima, le ho detto: che musica ascoltavi quando non eri ancora Lizzo? Lei dice: io sono cresciuta con Destiny's Child, Britney Spears, NSYNC, Janet Jackson, ma anche cose più R&B, ovviamente Lauryn Hill, Usher, B2K. E poi dice anche: sono stata fortunata a crescere prima dell'epoca dello streaming, perché la musica era di qualità, dice, quality music, ben prodotta, ben confezionata, ben scritta. E qui è un po' polemica, ma un pensiero che spesso facciamo anche noi da queste parti. Dice: ora si pensa meno al prodotto che si mette fuori. La sua generazione ha avuto la fortuna di assistere alla musica meglio fatta probabilmente di sempre. Can you tell something about Lizzo meets Sasha B Fluting? Is that a children picture book?
1: Yes, it's a picture book and I'm so excited about it. It tells the story of how I started playing the flute. It's a magical rendition of it. It's Lil Lizzo. She is struggling to find her voice, struggling to belong. And she meets a magical talking flute that can't play music, which is crazy. It's like, how can you talk but you can't play music? So they go on a journey together to like find their voices. And it's a really beautiful story. I'm so excited for it to come out.
0: Yeah, can't wait to read it. Thank you so much, Lizzo. See you soon. Bye bye.
1: Thank you.
2: Say what?
0: Ciao. Tra le varie attività che Lizzo ha, oltre alla musica, oltre alla sua linea di abbigliamento, anche un libro che sta per uscire, un libro per bambini sostanzialmente. È una storia magica di come lei ha iniziato a suonare il flauto. È la storia di una bambina che non ha una voce, non sa come trovare la sua strada e incontra un flauto magico parlante. Dice: è una storia che si insegna ai bambini. Ladies and gentlemen, abbiamo avuto ospite Lizzo in questa puntata, come promesso.
3: Va tutto alla grande.
0: Adesso scrivete qui nei commenti qual è il prossimo ospite internazionale che vorreste vedere qui a
2: Say What.
0: You know, appuntamento a domani. Ciao. Radio
4: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
2: Say What.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Radio DJ consiglia:
8: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
9: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
8: LP,
9: Coez,
8: Elvis Costello,
9: Mannarino
8: e tanti altri.
9: No Borders Music Festival, il suono della natura.
8: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e noBordersMusicFestival.com.
3: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
10: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
3: E poi dura come minimo 20 minuti.
10: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
3: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
11: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
3: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
10: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
11: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.

0: Sabrina. Madonna.
1: Però sta spaccando.
2: Madonna.
1: Confession 2. Arriva il 3 luglio. Lo so bene perché sotto casa mia, praticamente Gianluca, è stato il primo punto di guerriglia marketing. I poster, quei famosi poster, sono stati proprio, hanno trovato posto nella città di Milano, proprio lì sotto casa mia. Mi ricordo nella notte in cui proprio c'era la persona che li attaccava.
3: Sì, hanno fatto una grossissima campagna di quella che una volta, non so se si chiama ancora così.
1: Milano, Londra, Parigi, New York.
3: Sì, esatto, guerriglia marketing. Sì. No, quel tipo di comunicazione molto push, molto aggressiva, che in qualche modo però pare che faccia effetto su un target, chissà quale.
1: E lei ha rinforzato, l'abbiamo già raccontato, ha rinforzato qualche settimana fa con un video dove nella notte londinese andava ad attaccare i suoi poster, che è una cosa che potremmo fare noi se facessimo la cena di notte.
3: Sì.
1: La cena di notte, i poster li attacchiamo, ce l'attacchiamo noi, la foto ce la fa Marco. Sì. Ci portiamo Simone nella notte e li attacchiamo, no che lo fa Madonna per le vie di Londra.
4: Io ho il cappuccio, ho le felpe col cappuccio, quelle nere.
3: Però la vera viralità è che lo fa lei, ovviamente. Cioè, la vera viralità è che lo fa lei. E, insomma, Madonna attacchina per una notte. È già un titolo, no? Tu già clicchi. Madonna ora fa l'attacchina. Sì, tu tac, te clicchi.
1: Come
3: hai
1: dice?
3: Già cliccato.
1: Attacchina in inglese come si dice? Attacchina. Little attack.
3: Attacker. Game attack.
1: La stickerina mi suggerisce il buon Marco Lo Monaco. Inizia un'altra di notte con i Vitiello su Radio DJ. Buonasera.
5: Con i Vitiello alla Radio DJ.
1: Password diretta. Vai.

0: due cose che ti riguardano, caro okay. Gianluca Vitiello. Due cose.
1: Così cominciamo.
0: La prima è okay. media, cioè neutra. La prima è neutra, ma ci tenevo molto.
1: Ah, ok.
0: E la seconda è brutta. Cominciamo da quella neutra.
1: Mi potevi chiamare al telefono? Cioè, il primo intervento neutra e brutta. Allora, cioè, non c'è una
0: neutra,
1: bella.
0: Neutra e brutta. Quella neutra, che poi in realtà è bella, nella speranza che tu mi dia una buona notizia, è sei riuscito a convincerla?
1: No, Nico, no.
0: Sai già di cosa sto parlando?
1: Sì, sì.
0: Dillo che anche ai nostri ascoltatori.
1: Sì, sì, e da qualche giorno abbiamo raccontato così, ci sono i saggi di fine anno, no? Della danza, chi ha un bambino, una bambina che fanno danza, ma anche i saggi musicali, questo è proprio il periodo dell'anno, il saggio di fine anno. Anche mia mamma frequenta un gruppo di signore che fanno balli, credo balli di gruppo,
0: sì.
1: E stasera c'era il saggio.
0: Nella chiesa.
1: Sì, diciamo la palestra, diciamo così, il dance floor è la sacrestia della chiesa. Stasera c'era il saggio di fine anno, mia mamma non ha voluto partecipare perché dice non sono ancora pronta per partecipare.
0: Però va a mangiare la pizza e si fa la foto vestita di nero come il coreografo richiede. Tutta
1: sì,
0: la

0: allora, prude per essere vestita di nero.
1: Sì. Potremmo dare degli aggiornamenti tra poco, perché pare che stia già tornando. Quindi okay, non lo so.
0: Ma io non ti ho chiesto. Fino adesso purtroppo non abbiamo dato novità rispetto a quello che dicevamo ieri. Cioè, più o meno è giusto per coinvolgere anche i nuovi ascoltatori, no? In questa cosa.
1: Mamma e papà, che sono andate ai saggi di fine anno, sì, anche stasera, magari.
0: Ma io la cosa
1: magari,
0: più
1: no?
0: importante che in questi giorni ti volevo chiedere: come si pone tuo padre nei confronti di questo ballo di gruppo, di questo saggio mancato e di questa pizza in nero? Ecco, questa
1: sì,
0: era la
1: allora,
0: cosa più bella.
1: Sì, sì, diciamo, la tengo molto bassa, scettico. Diciamo scettico. Okay, la tengo bene, molto bassa, cioè uso okay, un termine un po' neutro.
0: Era la cosa questa era la cosa neutra.
1: La cosa brutta, la cosa brutta. Sono un po' angosciato
0: Marco,
1: a questo punto.
0: E mo chi glielo dice?
1: Mo chi glielo dice?
2: E mo
0: Messi ha battuto Maradona.
1: Guarda, sta cosa qua l'ho sentita.
0: Messi io l'ho sentita distratto stamattina, cioè il primo fatto, sì, e ho detto minchia, me la devo mettere da una parte del cervello, che stasera come cominciamo lo devo andare a sfruculiare con sto fatto che Messi ha battuto Maradona perché ha vinto 6 palloni d'oro, 4 Champions League, 2 Coppe America,
1: allora,
0: molti titoli nazionali,
1: che quando
0: di
1: c'era Maradona,
0: coppe nazionali, Maradona ha vinto solo 2 scudetti con Napoli, un mondiale, fine,
3: quando c'era Maradona quella è meglio di
1: No. Allora, quando c'era Diego, il pallone d'oro non c'era, altrimenti avrebbero dovuto toglierlo dalla gara, perché li avrebbe vinti ovviamente ogni anno lui. Quindi già questo. E poi Maradona non è nelle competizioni, perché Maradona, Messi è uno dei più grandi calciatori della storia del calcio. Maradona è un'icona pop. Maradona è come Che Guevara, capito? È come Andy Warhol.
0: L'ha detto la televisione stavattina che Messi aveva battuto.
1: Travalica il calcio. Non sta nelle statistiche Maradona, non è il gol in più.
0: Se lo dice la televisione vale più che se lo dice la radio, soprattutto se la radio la facciamo noi.
1: Ma poi Maradona ha vinto un mondiale da solo, Messi ha vinto.
0: Ma cosa vuol dire
1: che
0: ha vinto da solo? Che era in campo da solo?
1: Sì. No, che comunque la squadra non era proprio tra le favorite. Okay. E lui ha vinto da solo, no? Si dice questo, ma non è neanche troppo esagerato.
0: Il calcio è un gioco di squadra.
1: Sì, però lui ha vinto da solo. Mentre invece Messi ha vinto.
0: Gallo tutto
1: quello che dice
0: dici.
1: Marco no, mentre Messi ha vinto tanto, però ha vinto sempre con delle grandissime squadre, insomma, sia i mondiali che i club eccetera.
0: Ti leggo a monitor anche questa, perché non voglio prendere le distanze, che dovrei fare questa domanda: Maradona è più grande di Michael Jordan? Maradona è più grande di Muhammad Ali? Volevamo capire e risolvere questo fatto.
1: Allora, per me sì, ma secondo me ogni Maradona è come Muhammad Ali nella box e come Jordan nel basket.
0: Ok, perfetta la risposta. Ci stava. E dire che questa sera parleremo di tutt'altro.
1: C'è un altro argomento.
0: Gianluca, che ti piace? Aprite le finestre e lasciatevi guardare in casa.

0: bomba, anzi a bombazza, come dice Simone, perché questa cosa è interessante. Adesso vedrete che comincerete a scrivere. 347-342-5220. Probabilmente anche oggi lo avete intercettato. C'è un account Instagram che si chiama Soffitti dalle finestre. Potete cercarlo mentre ascoltate.
1: Bellissimo,
0: la
1: è bellissimo.
0: Soffitti dalle finestre. L'idea semplice, geniale. Foto di soffitti, solo soffitti scattati guardando dentro le finestre della casa della gente la sera quando le luci sono accese e le tende sono aperte. Non vedi volti, ovviamente, questo certo. Account, non vedi chi ci vive, non vedi i mobili, vedi solo il soffitto e ti fai tutte le tue idee. Il lampadario che hanno, il soffitto certo. Affrescato, le travi a vista. Cavolo, c'erano quelle travi in legno, le hai dipinte di bianco, disgraziato.
1: Chi te la fa? Ah, io quello lo dico sempre, quella... quando le vedo dipinto dico sempre.
0: Quella
1: sempre,
0: crepa,
1: quella roba lì.
0: C'è quella crepa, ammazza, guarda che condominio, c'è quella crepa che si vede da qua. Può essere che a lui non gli dà fastidio a me che ci passo tutto. Sto facendo degli esempi, sto facendo degli esempi. È interessante, cioè quella crepa che nessuno ripara mai. È la cosa strana che ti incanta questo sito.
1: Sì, sì, è veramente favolosa la pagina, curata benissimo, l'idea è favolosa davvero.
0: Però è vero o no che ogni soffitto racconta qualcosa?
1: Sì. Sì, sì, sì, sì. Io ricordo sempre che in Corso di Porta Ticinese a Milano c'è un appartamento a metà di Corso di Porta Ticinese che ha queste travi a vista, Nico, ma anche con delle dei dipinti, no? E tu lì veramente si vede poco, ovviamente, perché si vede sempre un pezzettino, no, del tutto. Però quel pezzettino serve, come dici tu, ad accendere la fantasia a chi ci abita, no? Saranno dei ricchi, saranno degli stranieri che l'hanno fittato, sarà un uomo d'affari. Insomma è bellissimo anche immaginare anche questo.
0: C'è stato un periodo in cui uscivo con una persona che a casa sua in cucina, in una villa padronale del Pavese, aveva un affresco che proteggeva dai vapori della cucina con un apposito plexiglass. Sul soffitto
1: abbiamo un'amica in comune, Nico, che ha una casa che è protetta dalle belle arti, sì. Ed effettivamente alcune cose che stanno dentro questa casa neanche lei può, che ne so, fare un lavoro di ristrutturazione se non avvisando le belle arti, che effettivamente lavorano per fortuna anche la tutela di certe case, no? Di certe case che hanno certe storie incredibili.
0: Comunque, infatti, perché ogni soffitto racconta qualcosa: lo stucco antico in un palazzo del centro, quello basso e moderno nel loft, uno con una lampadina nuda che pende. Allora pensi, speri per lui che sia solo una ristrutturazione, che presto quella lampadina verrà sostituita almeno da una piantana, no? Cioè, è voyeurismo, è, c'è un po' di voyeurismo.
1: Io guardo, nel senso, forse non tutti ci fanno caso, però io per esempio guardo molto le finestre, ma perché dalle finestre, non sono un esperto, qualche volta puoi notare che qualcuno ha anche dei quadri, quelli molto grandi, comunque di artisti famosi.
0: Allora, è voyeurismo, però è un po'... innocente, guardi solo il soffitto, non guardi, stai a spiare la vita delle persone. Adesso, cioè, su quello ci arriveremo nel prossimo intervento, perché ovviamente allargheremo. In questo caso però quello che fanno gli amici del sito è sbirciare senza sbirciare davvero. Ma non ho sentito come si chiama. Si chiama Soffitti dalle finestre su Instagram, e adesso aspettiamo voi per allargare il discorso.

0: Il profilo Instagram, in tanti abbiamo questa abitudine di guardare in casa della gente, in questo caso i soffitti. Tanti messaggi: provate a passare dal centro storico di Avigliana vicino Torino, bellissimi soffitti di antiche case, è il messaggio di Fabio. C'è un altro Fabio, sentiamo.
1: Ciao Vitiello, Fabio da Seveso.
0: Ciao Fabio.
1: Se guardano il mio soffitto scoprono la passione di mio figlio 16enne per le zanzare.
0: Ah, le scamacce.
1: Perché è ossessionato, appena ne entra una deve ucciderla a tutti
0: sì,
1: i costi.
0: Un po' più palpe rispetto all'arte sì, di cui si parlava
2: non,
0: prima.
2: Non sono
0: però
2: proprio affreschi, sì, ma lasciano sì, comunque sì, il segno.
0: E poi dice bene Dodo, credo si chiami, le sopraelevate delle città, in
2: sì,
0: particolare
2: sì,
0: ne abbiamo anche una a Milano, ti consentono di guardare dentro casa della gente,
2: certo,
0: ma non i soffitti. Lì sei proprio quasi alla stessa altezza.
2: Sì, sì, sì, certo.
3: Allora, Donato da Genova.
2: Ciao Donato. Ciao Donato.
3: La mia ex in sopraelevata a Genova. Uh-huh. Mi diceva, eccola, passa da lì, passa la sopraelevata, così guardo dentro le finestre della gente. Non so per quale motivo.

0: tipo lo volesse fare, però insomma passavo da sopraelevato per accompagnarla a casa e lei guardava dentro le case della gente. Quindi non lo so.
1: Allora, mi dicono che il Ponte della Ghisolfa qui a Milano chiude dalle 22 perché oltre ai rumori
2: c'è un problema di privacy.
1: Sì, c'è un problema di privacy, praticamente passando in macchina guardi in casa della gente.
2: Beh, comunque, Nico, è un punto d'osservazione. Diciamo inedito e sicuramente privilegiato, perché
1: sì,
2: veramente da quell'altezza lì delle sopraelevate puoi effettivamente entrare direttamente dentro le case.
1: È anche vero che è un passaggio di sfuggita sul ponte della Ghisolfa,
2: però,
1: ovviamente
2: sì, no,
1: non ti puoi fermare un attimo. Senti Vito.
3: Ciao Vitiello, buonasera, sono Vito.
1: Ciao Vito.
3: Ora mi avete aperto un ricordo, avete sbloccato un ricordo. Catania, via Etnea, pasticceria Prestipino.
1: Bello.
3: Vedete, rimane a metà strada tra Piazza Università e Piazza Duomo. Mi incantavo le volte ci sono andato, perché proprio al primo piano, al massimo al secondo, sopra Prestipino, c'era questi soffitti dipinti meravigliosi. Ciao Agnu!
1: Guarda, c'è rimasto solo il tempo di una domanda, credo, a giudicare dalla faccia di Simone. La domanda

0: classica canzone che vive la seconda giovinezza grazie ai social, Ma Baker, che esce nel 77, poi attraverso trend, balletti, sfide comiche, TikTok, lo pompa in tutto il mondo, tant'è che i Bonnie M decidono, o quello che rimane di loro, decidono di cavalcare il successo e hanno iniziato anche loro a sfidarsi a suon di vecchi video dell'epoca dove ti facevano vedere come la ballavano loro che la cantavano, i Bonnie M su Radio DJ. C'è un meraviglioso fuoripista rispetto a guardare fuori tema. L'hai visto quello di Lisa?
1: Lisa, ah, è qua, eccolo qua, Nicolò. Leggi.
0: Allora,
1: leggilo.
0: È molto semplice. Mi dite perché ogni volta che rivedo il mio ex mi manca sempre di più? Si ferma Lisa. Lisa, approfondiamo non appena facciamo fuori questa storia dei soffitti. Simo, che tempi abbiamo? Che magari continuiamo dopo la pubblicità.
2: 20 secondi veri.
0: No, 20 secondi.
1: No, Lisa, non possiamo dare 20 secondi.

0: 20 secondi.
1: No,
0: dai.
1: 20 secondi possiamo dare pace alle vostre orecchie se volete. Cioè, stiamo zitti per 10. Vi va?
0: Sì. Va bene, esperimento radiofonico.
1: Sì, è una cosa che non si fa
0: la serata
1: mai alla
0: giusta.
1: Radio. Adesso sono diventati già 5 con questo risolino sciocco.
2: Ma io.
1: 4,
2: se dai, 5 secondi si può fare.
1: 5 secondi andiamo in pubblicità. Ma neanche te l'annuncio. Sì. Sto zitto da adesso.
2: Chi è che c'ha la musica sotto? Sei tu.
1: Per non avere il totale silenzio, dai. Tra poco.
3: Di notte.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Disney e Pixar presentano...
8: Jessie, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 23.

0: Lisa, ci sei?
1: Sì.
0: Hai sentito che
2: ciao,
0: canzone
2: Lisa.
0: Che abbiamo scelto per introdurre
1: esatto.
0: L'argomento
1: sì,
0: che ti manca?
1: Anche Bruno Mars, esatto. Ve lo dico.
2: Bene.
0: Stasera
2: questo è un bene.
0: È una serata di grandi emozioni. Tu già hai visto il tuo ex e non ci stai dentro stasera.
1: Esatto, hai capito tutto.
0: Ok, avevo bisogno di questa atmosfera, di Bruno Mars e i suoi mariachi in sottofondo, sentirti un attimo, mandare la pubblicità, alzare l'audience e poi riprenderti, ok?
1: Va bene.
0: Resta con noi, a tra poco.
1: Ciao. Radio DJ
3: One Nation One Station. Disney e Pixar presentano
4: Jesse, pronto?
5: Woody.
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi conosce le sue bollette.
10: Nen.
9: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Torna di notte su Radio DJ, ma soprattutto abbiamo al telefono Lisa, che qualche minuto fa ci aveva mandato un messaggio che ovviamente ci aveva molto colpito. Il messaggio diceva: mi dite perché ogni volta che rivedo il mio ex mi manca sempre di più? È così, Lisa?
1: Esatto, confermo.
0: Allora, Lisa, a Vicenza fa caldo come a Milano, come un po' in tutta Italia, sì?
2: Sì, sì.
1: Sì, ma si muore dal caldo, è già perché, partita bene l'estate.
0: E sta minestra perché la vuoi riscaldare? Facevi bene a mangiartela, te la mangiavi fredda già stasera e non ci pensavi più, perché riscaldarla?
1: Non so, perché frequentiamo la stessa palestra, quindi o va via dalla palestra, vado via.
0: Cerca di evitare tutti i posti che conosci. E che conosco anche la canzone di Battista.
2: Ma Lisa, ma in che modo però frequentate la stessa palestra? Cioè, quando lo incontri in palestra, quando vi incontrate, vi parlate o soltanto vi guardate in un certo modo, vi guardate come
1: allora,
2: due che non hanno più niente da dirsi,
1: riesce a sostenere lo sguardo dell'altro, quindi a parte un ciao e un guardarsi in faccia e poi abbassare lo sguardo tutti e due, anche stasera è successa la stessa cosa.
0: Lisa, scusa, ma com'è finita per arrivare soltanto a salutarsi e basta?
1: No, è finita in tranquillità. Lui non, probabilmente non è pronto per una cosa seria, nonostante non sia un ragazzino, e io non chiedevo niente di robe straordinarie, quindi niente di matrimoni, robe.
0: E quanti anni ha lui, per curiosità?
1: Ne fa 40 quest'anno.
2: Guaglione.
1: Io sono più grande, ho qualche anno in più.
2: Vabbè. Lisa, ma tu credi che diciamo questa mancanza che tu provi per lui minimamente possa essere corrisposta dall'altra parte, oppure una cosa tua perché capisci che dall'altra parte?
1: Secondo me magari è una idealizzazione mia della persona.
0: Ma senti, sì, ma dopo questi incontri fugaci in palestra, dove appunto non più di un saluto, nessuno dei due in un giorno magari particolare ha mandato un messaggio,
2: oppure viene a fare la doccia a casa mia?
0: No, vabbè, no. Già così è diretto, già così è molto
1: sono
0: diretto.
1: Sempre là, però evito perché appunto non voglio ricevere una risposta negativa e quindi rimango nel mio limbo.
2: Sì, ma ecco. Lisa, se lui mandasse quel messaggio vieni a fare la doccia a casa mia, tu da ex ci andresti?
1: Parto subito.
2: Cioè, si era capito dalla prima domanda.
0: Va nuda già in macchina per la strada, va nuda per la strada. Eccomi, sono come tu mi vuoi.
1: Ma non sono per quello. Anche voi.
2: Senti, Lisa, è al contrario. Se, nel senso, tu ci andresti?
1: Non lo so, perché ragiona in modo strano. Lui ragiona in modo strano. È molto particolare, è molto introverso come ragazzo, che è l'opposto rispetto a me, che sono molto espansiva nel mandargli più di una volta i vari messaggi. E più di una volta sono stati letti quelli che mi giravo, a Linus, a Fabio Volo.
0: Aspetta, non ho capito cosa c'entrano Linus e Fabio, mi sono perso sto passaggio.
1: No, perché seguo sempre Radio DJ quando non lavoro, quindi insomma è qualsiasi, okay. È scaglionata nell'arco della mia giornata. Okay. Quest'anno non sono riuscita a venire al party like a DJ, ma l'anno prossimo ci rifaremo con delle mie amiche, quindi insomma siamo venuti l'anno scorso, quest'anno per vari concerti nel mezzo non ce l'abbiamo fatta, ma siete il 2027, il buono proposito del 2027. Ogni tanto mi trovo con voi nel appunto esprimere i miei pensieri, ecco.
2: Sì, tu dici anche agli altri programmi mando dei messaggi, mi sembra aver capito questo, giusto?
1: Sì, perché appunto sono quelli che seguo di più, voi, Fabio e Linus e Nicola, insomma, in base alle mie, al mio orario di lavoro.
2: Senti, e Lisa, loro che ti dicono?
0: È meglio di così.
2: Sto scherzando. Lisa, loro che ti dicono quando tu mandi messaggi con domande tipo quella di stasera, cioè che ti manca il tuo ex? Loro che cosa ti consigliano magari?
1: Vai avanti, lascia perdere, era un tramite per portarti a qualcos'altro.
0: Dipende il segno zodiacale, tu che segno sei?
1: Un magnifico acquario.
0: Ah no, sull'acquario non so niente. Io so su Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. I famosi segni cardinali che da qualche giorno dovrebbero cambiare la vita. Io ho paura.
1: Lui è un bilancia.
0: Bilancia dovrebbe cambiare la vita. Quindi magari cambia testa e incomincia. Appunto, magari cambia testa e comincia a prendersi quelle responsabilità che magari o solo con te non ha voluto o che non vuole a prescindere.
1: Può essere stato un tramite anch'io per lui per crescere.
2: Certo, Lisa, un'ultima domanda, diciamo, in queste volte in cui l'hai incontrato in palestra, da 1 a 10, quanto sei stata vicina a fare la cazzata? Cioè di mandare quel messaggio, di dire quella cosa in più, in qualche modo di esporti? C'è la tentazione.
1: Però Lisa, la paura è la risposta.
0: Lisa, te la posso dire la mia? Dimmi. Ti dico la mia. Così, senza pensarci, adesso chiudi la telefonata con noi e dici: ho parlato di te ai Vitiello a Radio DJ. È un gancio meraviglioso, perché innesca tutta una roba. Innesca tutta una cosa che lui per curiosità si va a risentire la puntata, in qualche modo domani in palestra si rompe il ghiaccio e ti dirà: ma che cazzo hai fatto? Sei andato a parlare con quei due napoletani? Voi state a Vicenza, quindi quella ce l'avete quella roba di magari con quei napoletani, quelle cose lì, e da cosa da napoletano nasce cosa?
2: Allora, io
0: dai napoletani nasce cosa?
2: No, io direi che ho parlato con Fabio Volo, secondo me è la cosa migliore.
0: Sì, con Fabio, se lo metti direttamente in mezzo Linus, se non
2: Linus
0: se ne parla
2: e Nicola,
0: più.
2: Certo. Ci vediamo
1: in mezzo tutti quanti, andiamo a tirare tutti e quanti.
0: Ho parlato di generica, ho parlato di te a Radio DJ. Buonanotte Lisa, un bacio.
2: Ciao Lisa, buonanotte.

0: Vedi, c'è dell'incertezza anche nella canzone post Lisa. Abbiamo fatto questo meraviglioso fuoripista di argomenti, no? Con Lisa che rivede il suo ex e anche la canzone casualmente scelta, no? La cabala musicale dei Cake che si chiama Perhaps, Perhaps, Perhaps, è un forse, è un avverbio utilizzato per esprimere proprio l'incertezza, la possibilità, sì, ma anche l'incertezza.
1: E la busgué, cioè vieni no, a giocare a pallone, no, no, a busgué.
0: No, a busgué è vago, che non si, cioè, sì, non anche si capisce. Forse,
1: anche forse è un po' vago,
0: anche
1: però.
0: Forse è vago. Anche,
1: anche forse,
0: vago,
1: Nico, sì, può, sì, forse sì, può essere, può essere sì, può essere no, anche forse è un po' vago.
0: Io però, per non saperne leggere né scrivere, quel messaggio lo manderei. Ma vogliamo tornare sull'argomento dei soffitti? Abbiamo detto soffitti dalle finestre, un account Instagram, idea semplice, foto di soffitti di gente che passando per strada vede un soffitto e chiaramente abbiamo detto che un soffitto ti dice molto delle persone che abitano in quella casa. La seconda domanda per voi è: vi piacerebbe se qualcuno fotografasse il soffitto di casa vostra, magari di sera? Io ci ho pensato, la risposta onesta in questo caso anche qui è perhaps, dipende, forse
1: dipende, sì sì sì, sì.
0: Allora, no, solo
1: se
0: il
1: hai un soffitto bello,
0: se è solo il soffitto anonimo senza nomi, senza cose, senza sapere
1: vabbè, sotto al soffitto che scrivi Nicola Vitieni,
0: no cioè, però magari magari uno, se uno sa lì sì, sai, ci abita, non nel mio caso, però magari vengono in mente certi palazzi romani, si sa che sono abitati da determinate persone o del mondo della politica o del mondo dello,
1: certo,
0: spettacolo. Ecco, se potessi attribuire il soffitto, quel soffitto di casa, ad un nome, legarlo ad un nome, no, non mi piacerebbe.
1: Però no, a me invece se avessi un soffitto così bello mi piacerebbe che qualcuno sapesse e pensasse: ah, lì vedi quel soffitto bellissimo con le travi a vista e con gli affreschi del 500? Ci abita
0: Gianluca
1: Vitiello.
0: Pensato che questo ragionamento, tutto sto discorso e anche questo sito può proliferare soprattutto d'estate, perché è l'estate che ci mette con le finestre aperte, d'inverno le tende sono chiuse, le persiane abbassate, noi ci proteggiamo naturalmente i nostri soffitti, anche la nostra privacy, invece d'estate per il caldo apri tutto, l'aria che deve circolare e con loro, aprendo le finestre, si apre anche un pezzo della nostra vita privata. Cioè, quante volte tornando a casa avete guardato dentro le finestre illuminate? Diciamo anche
1: sì,
0: prima,
1: io,
0: no?
1: Io tantissime volte, poi se abiti in certi contesti, no, a Milano anche in altri posti ovviamente, tipo in dei contesti di loft, cioè lì non c'è manco bisogno che guardi, che guardi tu, perché i loft che sono fatti tipo villette a schiera, no, un po' come stand up, sì, così, sì, cioè tu passi nel corridoio, ci sono tutti questi loft ed è inevitabile che tu guardi nelle case e a un certo punto questa cosa diventa così normale che pure quelli che sono guardati, cioè che vengono guardati in quel momento, non ci fanno più caso, perché è una dinamica proprio di certi posti di Milano, e dico Milano perché abitiamo a Milano e questo cioè lì lo possiamo osservare.
0: Non so se leggere questo suggerimento che mi arriva, anche perché non credo che riguardi noi, quindi chi è quel famoso conduttore radiofonico che frequenta il DJ Building e che vive ormai da molti anni in un signorile palazzo Liberty milanese sopra l'ambasciata turca?
1: Non siamo noi.
0: Io ti devo dire, sopra le ambasciate non ci vorrei vivere,
1: no,
0: a prescindere, ma no, per la Turchia, cioè in generale, no?
1: No. Però non siamo noi.
0: No, certo che sì. No. Allora, Federica da Milano, abito al primo piano, d'estate tengo sempre le tende aperte. Una volta un passante mi ha urlato: bella Badario! Sono rimasta bandita, ma in fondo mi ha fatto piacere perché l'avevo scelto io. Le donne, vedi. Marco da Torino: faccio l'opposto, appena fa caldo chiudo tutto, persiane comprese, soffoco dentro pur di non vedere, di non far vedere niente a nessuno. Sono fatto così. C'è Giulia: mio marito gira per casa in mutande, questo è un altro classico, con le finestre,
1: sì,
0: aperte, convinto che nessuno guardi mai dentro le case altrui, e io gli dico sempre che si sbaglia. Certo.
1: Sì, succede pure a me. Già da un secondo piano alto dove sto io, effettivamente dall'altra parte, il palazzo di fronte, ti guardano e io guardo loro. Cioè io so molte cose della vita di quelle persone, perché inevitabilmente ogni giorno, pure se non vuoi,
0: certo,
1: qualcosa vedi e qualcosa capisci.
0: Allora, io un espediente. A 14 anni vedere il seno di una donna più grande, 13-14 anni, è tanta cosa. L'espediente è anagrammare il suo cognome. A noi ragazzini ci faceva impazzire la signora Sorreni. La signora Sorrelli girava d'estate, girava col seno scoperto,
1: aveva caldo,
0: in casa negli anni 70 era primi anni 80 era tanta roba, cioè per un ragazzino una botta.
2: Scherzi.
0: Non da poco. La signora Sorreni.
1: La signora Sorreni girava cioè aveva caldo, Nicola.
0: Poi nel mio cortile c'era una grata, ripeto cose da ragazzini, c'era una grata e accedevi sotto questa grata di ingresso al cortile, ci accedevi soltanto passando dalle cantine. La chiave della cantina però l'aveva soltanto uno di noi e noi eravamo molti pomeriggi d'estate l'abbiamo passato sotto quella grata per il fresco, l'estate è calda per prendere un po' di fresco. È un po' più facile per me. Le chiavi le aveva Raffaele.

Maria Antonietta e Colombre su Radio DJ, senza vestiti, 23-23. Allora Gianluca, l'argomento, i soffitti delle case, inaspettatamente caldo, anche se la stiamo tenendo

0: molto flat, perché guarda, okay, che guardare in casa della gente l'argomento lo potresti scaldare e non poco. C'è un messaggio: Anna da Napoli, il mio soffitto ha una crepa che chiamiamo il fiume, è lì da 20 anni, se qualcuno la fotografasse penserebbe che è arte contemporanea, è solo che non abbiamo mai, bello, chiamato il muratore. Luca da Bologna: da ragazzino guardavo sempre dentro le finestre illuminate tornando a casa la sera. Perché dici da ragazzino? A 29 anni quelle cose secondo me si continuano a fare, cioè c'è quel tipo di curiosità, non per guardare le persone, aggiunge, per immaginare come fosse vivere in quelle case diverse dalla mia, è vero? Perché poi comunque anche da un semplice scorcio ti fai...
1: Beh, capisci che quella casa, insomma, probabilmente se c'ha le travi a vista, soffitti di un certo tipo, probabilmente ci vive qualcuno che, insomma, quella casa se la può permettere, banalmente.
0: Sentiamo.
2: Cugini miei.
0: Gianlu, c'è un tuo cugino?
1: Nicolò, io credo siamo tanti, cioè, già io e te non siamo parenti, siamo già due.
0: Fammi sentire.
2: Se tu lasci tutto aperto, ci sono alcune finestre a Roma, lasciano tutto aperto perché lo vogliono far vedere quella minchia anche di soffitto bello che c'hanno. E con mia moglie dice: minchia, guarda quel soffitto che bello, che spettacolare. Ci piace la gente fargli vedere, farsi vedere il soffitto, quindi lo lasciano le finestre aperte apposta. Io
1: un po' c'ha ragione.
2: Metto le tende, non lo faccio vedere a nessuno il mio soffitto, anche perché minchia devono vedere. Buonanotte, picciotto.
0: Dalla capitale con questo bel accento romanesco.
1: Sì, ti destaccio sicuramente.
0: Allora, Veronica dalla provincia di Treviso: con cambio città e lavoro e da tanto che non vi sento, proprio oggi al lavoro canticchiavo la vostra sigla e uno dei miei ragazzi mi ha chiesto cosa stessi cantando, così vi ho nominato. Cari Vitiello, stasera siete nelle mie orecchie. Grazie mille per esserci sempre. Ciao e buonanotte. Veronica, che non parla di soffitti, ma della sua giornata di lavoro, nella quale in qualche modo siamo entrati anche noi.
1: Grazie.
0: Bello, bello. Ma senti che bello, i Gotham Project e Tango.

0: Mi piace questa malinconia dei Gotham Project perché ha qualcosa di malinconico anche il messaggio di Martina che arriva da molto lontano, sentite.
1: Ciao ragazzi, Martina da Melbourne, sono le 7:30 qua, sto portando il cane Ernesto a passeggio.
0: Il cane Ernesto, bello.
1: Quanto mi mancano i soffitti per le strade quando fa caldo, la bellezza che c'è, e è bello che la condividano con tutti. Proprio si respira bellezza ovunque in Italia quando la vogliamo vedere. Quindi grande generosità la mia opinione su questi soffitti esposti. Ciao, buona nottata per voi, buona giornata per noi. Ciao.
0: Grazie Martina, buona giornata anche a te. Senti, ma hai notato che idea geniale è stato fare quell'account Instagram, che ovviamente non abbiamo fatto noi, soffitti dalle finestre? Cioè già soltanto dalla resa, io pensavo fosse una cosa così da parlarne, il primo intervento, invece stiamo facendo tutto il programma. Perché effettivamente qualcosa prende, addirittura viene fuori la malinconia.
2: Sì.
0: Per no, uno che sta poi, in Australia e manca la bellezza
2: magari
0: italiana.
2: Magari non c'è quella bellezza lì, ovviamente, no? Non c'è quella bellezza lì, per cui ti riporta un po' a casa e quindi un po' di malinconia ti viene.
0: Va bene, ci riprendiamo dopo la pubblicità. Grazie Martina, salutaci da Australia.
3: 347 342 5220 diretta

0: Radio DJ. One nation.
1: One station. Di notte. Irrinunciabile.
0: Radio DJ.
2: One nation. One station.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Summer Funk è tornato Gabbani su Radio DJ e in una canzone estiva parla di dinero. Cosa vi torna in mente? La citazione di... ci sono certe...
1: Sì, Righeira, no?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: tengo, non dinero. Tengo dinero. Oh, oh, oh.
0: Ci sono certe canzoni in determinati momenti, come parlare di bollicine. Non può essere che da la canzone di Vasco non si può più parlare di bollicine. Ci sta, anche se ti torna in mente subito, magari è fatto apposta. Citazione.
1: Tu dici una citazione, no? Un omaggio, direbbe qualcuno. Sì, può essere.
0: Allora, restiamo per un attimo in Australia, anche se ho chiesto a Marco Lo Monaco di raggiungerci un attimo. Ci siamo collegati con l'Australia e mentre Martina portava fuori il suo cane, aveva nostalgia della bellezza italiana, in questo caso, visto che abbiamo parlato dei tetti che riusciamo a scorgere nelle notti d'estate quando le finestre sono aperte. Quindi Daniele, carico di malinconia per i suoni in sottofondo al messaggio australiano. Senti.
2: Buonasera Vitiello. Ok, è vero, a Martina gli mancano i soffitti, però avete sentito lo spettacolo del sottofondo del messaggio di Martina? Tutti i rumori del posto in cui è.
0: Non ci ho fatto caso. Lo riascolterò.
2: Non lo cambierei per nessun soffitto, sinceramente.
0: Davvero? Devo riascoltarlo, sì. Il messaggio. Avete sentito,
3: sì,
0: dei rumori particolari?
3: C'erano i cinguettii degli uccellini. Tanta natura.
0: Attento, vedi. Simone, bravo. Allora, a Daniele e a chi magari in Australia non c'è mai stato o ha un po' di nostalgia e vorrebbe tornarci, leggo in questo momento una notizia dal Corriere. Sydney, Londra. In 22 ore, non ci sono scali, si tratterà del volo più lungo del mondo, parte per la prima volta a ottobre del 2027, a febbraio cominciano a mettere in vendita i biglietti. Ora, un volo di 22 ore,
1: mamma
0: voi lo farete
1: mia,
0: tante volte.
1: Scalo.
0: Gianluca, tante volte lo scalo è anche un'occasione per sgranchirsi le gambe.
1: Sì,
0: soprattutto
1: perché pare
0: se
1: che
0: devi
1: dure,
0: andare in
1: auto. Duri
0: in
1: di più, no? Con lo scalo, no?
0: Dura
1: è vero
0: di più,
1: che dura di
0: sì,
1: più.
0: Sì.
1: Però a volte, però... Nico, come giustamente dici, cioè quello scalo lì ti dà proprio modo di... in qualche modo un attimo di ripristinarti, no? Come se
0: sì,
1: fossi quasi, no? un telefonino quando fai il ripristino. Io ho fatto questa primavera il volo Milano-Tokyo senza scalo.
0: 15 ore?
1: 16.
0: 16, eh.
1: 16. Con le rotte un po', no, un po' strane,
0: sì,
1: era un
0: sì,
1: momento
0: sì,
1: molto particolare.
0: Geopolitico,
1: no?
0: Strano, certo.
1: Sì, sì, sì, un momento geopolitico strano, per cui le rotte erano un po' particolari.
0: Certo.
1: 16 ore, vabbè, senza scalo sarò meglio, ma sai che non sono così sicuro, perché anche lo scalo piccolo, a volte lo scalo, che ne so, a Francoforte, a Monaco, in effetti quello non fa tanta differenza, perché dopo un'ora...
0: Sì, un'ora, più, due, ci sta, no?
1: Quello è più una seccatura, effettivamente, però lo scalo a metà o comunque dopo 5-6 ore già comincia a essere qualcosa, perché guarda, il volo diretto è dura, a meno che non voli in business.
0: Questo 22 ore, che, capito? E da febbraio cominciano a vendere i biglietti. Mamma mia.
1: Non lo so, io sono andato da solo.
0: Sydney, Londra, sì.
1: Ero in un coso con altre persone vicino, erano tutti insieme, ero l'unico da solo. Eppure quello è scomodo. Per fortuna che ero esterno, perché sennò ogni volta ti devi alzare, devi chiedere a tutta la famiglia di alzarsi.
0: Ancora dall'Australia, sentiamo Martina, vuole farci sentire altri rumori della mattina australiana.
4: Bello. Ma che natura, sono su Sydney Road, sentite i rumori delle macchine. No, c'è la natura più splendida, ma non nel messaggio mio.
0: No, si sono sentiti gli uccellini, stavolta li ho sentiti anch'io. Ma ho chiesto a Marco Lo Monaco di raggiungerci, perché stamattina mi ha scritto un messaggio con una notizia che arriva dai mondiali. E si sa, cioè, non è argomento mio.
1: Marico, ma com'è che ne par-

0: ogni giorno adesso.
1: No, mi piacciono quelle cose di colore. No? Allora, la prossima notizia ce la racconta Marco e riguarda chi?
2: Riguarda LinkedIn e un calciatore che sta disputando il mondiale.
1: C'è uno che è stato chiamato con un messaggio su LinkedIn. Quando mi ha mandato il messaggio l'ho aperto subito, ho detto che ci fosse qualcosa pure per me. Adesso tra poco te la racconto. C'è uno che gioca al mondiale che è stato contattato su LinkedIn. Tu lo apri? Ogni tanto ci sono mille messaggi.
0: Sì, ogni tanto lo apro, c'ho mille messaggi ogni volta.
1: Complimenti per il tuo anniversario su Radio DJ. A me arrivano quelli su LinkedIn. Ringrazio tutti. Vabbè.

0: su Radio DJ 23:42. Sono già andato ad aprirlo LinkedIn, che tra i social è quello che controlli di meno, non ci siamo iscritti tanti e tanti anni fa, però curioso perché sotto Olimpiadi Milano Cortina mi arrivavano le notizie tipo questa azienda sta cercando un conduttore, un presentatore.
1: Sì, il tuo profilo Nico, se sta cercando sì, ti chiamano.
0: Ma manco la malafigura di prenderlo da LinkedIn, non lo so, cioè mi faceva strano. C'erano sì, diverse società sotto che chiedevano, lo chiedevano su LinkedIn, ma non conoscete Maiolo, scusa. Care società, il caro Michele a questo sì, punto. No, però ci sono ancora ogni tanto quel tipo di annunci per noi che facciamo questo mestiere. Qua ora si parla di calcio e c'entra proprio il social network che mette in contatto chi offre lavoro e chi lo sta cercando o viceversa. Marco, eccoci.
2: Allora, storicamente su LinkedIn questo non è il primo calciatore che appare. Lui, questo ragazzo Robert Lopez, si era fatto un profilo durante gli anni dell'università, okay, aveva messo dentro i suoi studi.
0: Di che squadra parliamo?
2: Di Capoverde.
0: Capoverde. Okay.
2: Aveva okay, fatto un profilo, lui giocava a calcio a livello dilettantistico. Sta il fatto che nel 2019, quindi qualche anno fa, sì, è stato contattato dal CT, dal selezionatore della nazionale di Capoverde, soltanto che lui

0: non si è filato il messaggio, perché questo tizio gli ha scritto il CT su LinkedIn, ma nella chat, e lui, pensando fosse spam, pensando fosse una cosa impossibile, lo ha cestinato e non l'ha proprio calcolato.
1: E come è rientrato poi in contatto con
0: e
1: lui?
0: E poi sono riusciti a chiamarlo, perché lui è diventato un calciatore semiprofessionista, ma ha fatto una carriera non gigantesca. Diciamo che Capoverde si è qualificata al mondiale, ma è un pochettino la sorpresa di questo mondiale, sia per la qualificazione, perché ieri ha strappato un pareggio alla Spagna.
1: Ah dai.
0: Sì, poi non ci sono giocatori professionisti in Capoverde, quindi sono tutte persone che fanno il mondiale come tipo secondo lavoro, magari prenderanno due soldi.
1: Oh,
0: ma...
1: e non si è qualificata l'Italia, scusate, lo dico da profano, la cosa più banale da dire in questi casi.
2: Certo. Sì, è effettivamente piuttosto grave che l'Italia non si sia qualificata per il terzo mondiale. Intanto, giusto per l'attualità, si sta giocando a Dallas, credo, Inghilterra-Croazia, che è stato un primo tempo incredibile. Adesso mancano più o meno un quarto d'ora e l'Inghilterra vince 3-2.
1: E ditemi una cosa, voi che ve ne intendete, che possibilità abbiamo di vedere in campo Messi contro Ronaldo?
0: Beh, buone possibilità.
1: Buone possibilità.
2: Passano il turno, poi che ne so, ai quarti, così potrebbero incontrarsi.
1: Cioè, così se Messi vince, non ci saranno più dubbi sul fatto di dire che diventerà meglio di Maradona.
2: Se Messi. Adesso.
3: Tutti qua.
2: Grazie bambino.
1: Ho cominciato con la provocazione. Volevo chiudere.
0: Se Messi vince il mondiale, gli arrivano i complimenti su LinkedIn. Complimenti che hai vinto il mondiale.
1: Voi ce l'avete LinkedIn?
0: Sì.
1: Io poi la pronuncia giusta è LinkedIn.
2: LinkedIn.
1: Ce l'hai già, lo guardi?
2: Sì, sì.
1: Lo apri?
2: Ogni tanto così, cioè, ogni tanto lo guardo. Non è una roba che guardi sempre, però ogni tanto lo guardo.
1: La rete.
2: Sì. Vuole entrare in collegamento con te.
1: Conduttori e presentatori per Milano Cortina. Cioè, me lo ricordo questa cosa. Ogni tanto un conduttore lo cercano anche con quel sistema.
0: Anche i calciatori.
1: Anche i calciatori.
0: C'è un calciatore, un campione del mondo 2006, Zaccardo, che si mise su LinkedIn con tutto il suo palmarès, campione del mondo, campione d'Italia, bla bla bla. Prendetemi con la sua esperienza. Non credo sia stato contattato, ma lui si offriva ai club così come vetrina.
1: Invece nel caso dell'atleta di Capoverde, le cose sono andate decisamente meglio per lui. Grazie Marco Lo Monaco, grazie. Tutte queste curiosità di colore legate al mondiale, in attesa, no, dell'halftime con Madonna, le seguiamo.

0: dove ha intenzione di andare o dove hanno intenzione di andare gli artisti, nel senso che non li piega immediatamente alle logiche commerciali, ed è il motivo per cui vediamo, sentiamo arrivare dall'Inghilterra fenomeni come lei, che si chiama Shanna Spyro ed oltre ad essere molto brava è anche molto molto carina. Leggevo di Ray, che è un altro emblema di questa libertà artistica, ha fatto addirittura un duetto meraviglioso ai Brit Awards, c'è Olivia Dean, c'è Celesti, e si facevano in questo articolo anche le differenze con altre zone del mondo, inglesi molto liberi e in questo caso con Shanna Spyro anche molto molto raffinati.
1: Di notte il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Siamo al memoriello, le ricorrenze musicali di domani 18 giugno. Nel 1976 gli ABBA si esibiscono per il re di Svezia alla vigilia delle sue nozze.

0: un remix. È la prima volta che lo percepisco con calma. Devi stare molto, molto calma. Al femminile?
1: Io ho sempre pensato calmo, scusate.
0: Anche cioè, io. Ma vedi che abbiamo così. Avuto la stessa sensazione.
1: Cioè, infatti sono rimasto un po' smarrito sentendolo.
0: Simone, hai fatto qualche magheggio, me l'hai messo al femminile. Molto no, calma.
2: Ho preso una edit, però sentiamo.
3: Devi stare molto calma.
1: Ma la edit, no. No, dice calma, sì, Nico. Dice questa calma. È una edit editata con la finale. Forse. Perché il pezzo si chiama anche molto calmo, non può essere.
2: Forse è un altro ritornello.
0: No. Meno male che ci sono i compleanni. Per intero, magari fa la prima parte al maschile e la seconda al femminile.
1: Può essere, non
0: e
1: lo
0: il frame
1: non lo
0: che
1: so.
0: Ha preso riguardava le quote rosa. Non lo so. Allora, domani invece, più che un compleanno, è un ricordo con un sorriso, perché compirebbe 83 anni la meravigliosa Raffaella Carrà.

avevano dimenticato ma non la canzone, potrebbero cercare Alison Moyet oggi, anche mentre canta questa Situation degli Yazoo. È veramente in splendida forma e tra pochi minuti compie gli anni. Invece ne compie 84 Sir Paul McCartney. Una recente biografia che si chiama Many Years From Now ha dato la spiegazione più bella, cioè la sua canzone definitiva. Se dici Paul McCartney te ne vengono in mente tante insieme ai Beatles, però ti viene in mente Yesterday, che lui stesso, Paul McCartney, considera la più bella del suo repertorio e anche di quella dei Beatles. È dedicata a sua madre, che è morta quando lui aveva solo 14 anni. Tanti auguri a Sir Paul McCartney.

0: qualche minuto gli auguri a Paul McCartney, che compie 84 anni. E con questo sottofondo è quasi un haiku le poche parole di Anna. Ci manda una foto da Party Like a DJ e dice: buonanotte, è quasi yesterday. Cioè, tra tre minuti è yesterday.
1: Bello, grazie Anna.
0: Grazie Anna. L'ultima buonanotte è per te e per tutti voi. Ci sentiamo domani per un'altra di notte. Grazie Simone, grazie Marco. Buonanotte da Vitiello.
1: Ciao, grazie, buonanotte.
2: Ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: Ma è pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta la zanzanella.
8: Guagliù. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca un minuto agli Yesterday.
4: DJ Radio DJ.
1: Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: esce un martini? Una tequila sunrise?
1: E qui siamo già al Ciringuito, ragazzi, con questa musica qui, eh? Siamo già nettamente proiettati sulle vacanze. Buongiorno a tutti, siamo alla metà della nostra ultima settimana, è l'ultimo appuntamento con la dottoressa Stefania Andreoli, siamo all'ultimo mercoledì di quest'anno, siamo pronti a iniziare e questa è la nostra sigla.
2: Stai su, Walter!
1: Dai, Walter, fammi su, dai!
3: Sono suissimo!
1: Mamma mia! Ti fai trascinare!
3: Sono suissimo! Vero?

0: alla fine le infilo.
1: Madonna, Walter, sembra che c'hai una lavatrice sulla schiena.
2: Ma cioè, cosa vuoi?
1: Ma buttala giusto, carico.
2: Sono
1: stai
2: carico.
1: Su.
3: No, te le ricordi i cavalieri dello Zodiaco che avevano l'armatura sulla schiena? È uguale, Walter.
1: Mamma mia, veramente. Dai.
4: Oppure raccontaci. Liberatene.
3: Liberatene.
1: No, perché sei una sei un peso, come direbbe Zero Calcare.
2: Ma
1: un collo. No, veramente. Oh, nemmeno mia figlia piccola vuol giocare con te.
2: Ma non avete
1: te.
2: Nulla da dire.
1: Come si dice?
2: Sono rimasto malissimo.
4: Me l'ha detto che voleva scappare dalla tua squadra.
1: Allora, ieri
4: composta da te e lei.
1: Qualche giorno fa qualche giorno fa ho comprato le bocce.
4: Molto belle, tra l'altro.
1: Pedanche, credo che sia.
2: Petanche,
1: credo che si pronuncino, perché c'è una differenza tra le bocce italiane, che sono un po' più grosse, e le petanque dal francese. Charlotte, confermi? Vieni dentro un secondo. Abbiamo due stagiste, si chiamano, essendo che anche le nostre stagiste devono essere miliardarie, intanto si chiamano tutte e due Carlotta e Charlotte. Per darvi l'idea che noi non è che prendiamo Maria Grazia, Ornella,
4: no.
1: Come mia mamma. Sto dicendo tutti i nomi di parenti miei.
3: Luisa.
1: Sto dicendo la Luisa. No, noi abbiamo Charlotte, Carlotta, c'è spazio ancora per una Ginevra,
3: sì.
1: Una Beatrice.
4: Anche io avevo in mente Beatrice.
1: E una Ludovica. Se proprio vogliamo tirar fuori Charlotte, giusto, pétanque, tu che sei francese.
5: Pétanque. Ci vuole la nasale alla francese.
1: Pétanque. Perché sono un po' più piccoline. E sono quelle bocce lì che si gioca che si giocano nel sud della Francia. Con i pantaloni, un po' di lino, la camicia con le maniche tirate un po' su, un cappello di paglia, e stai lì a giocare.
2: Come si dice cappello di paglia?
5: Chapeau de paille.
1: Chapeau de paille. Hai notato che oggi ho la maglietta della Francia?
5: Infatti, sì, grandi complimenti.
4: Finalmente hai una bella maglietta da calcio, volevo dirti.
1: Quella della Francia è una bella maglietta.
4: Mi piace il galletto.
5: Vintage.
1: Questa non è quella di quest'anno, è quella, credo, del 2000. È l'anno dopo che, cioè il periodo dopo che hanno vinto i mondiali. Europeo 2000.
4: Molto
1: sì,
4: bella.
1: Molto bella. Molto
5: manca
1: bella.
5: Una stella.
1: No, ai tempi no, adesso sì, ma secondo me dagli ancora un mese ne mancano due, secondo me, di stelle, perché ieri la Francia, insomma, è andata.
4: Come è informata la Charlotte?
1: Lo sarà, è il suo paese. Allora, ieri siamo andati a giocare a pétanque e i team erano formati io e figlia grande, Walter e figlia piccola.
2: Una partenza scelta anche da me.
1: Sì, cioè è stato lui che ha detto: Olly, tu giochi con me. Olly parte carica, lei tutta felice. Dopo due mani avevamo un po' preso il largo io e Nina, però devo dire che erano ancora tutto sommato in partita, ma vedeva un Walter così. Dai, diceva, dai Walter, stammi su.
3: Anche lei.
1: Che a un certo punto lei diceva, no, boh, basta, voglio cambiare squadra. E voleva cambiare squadra, non voleva più giocare con Walter.
4: Perché Walter non gioca per vincere.
2: Brava.
4: Però è un problema, se non sei competitivo, no, giocare.
1: Io invece andava fuori di testa per sta cosa qua. Ci sei rimasto male.
2: Poi
1: che sei stato scaricato.
2: Ma mi piacerebbe chiedere anche alla dottoressa Andreoli se è un male non essere competitivi.
1: Ti posso iniziare a dare.
2: Non me ne frega niente.
1: Ti posso iniziare a dare una risposta?
2: Sì.
1: Allora, se non ti vince non te ne frega niente, gioca da solo intanto e non giocare in una squadra, perché magari agli altri invece interessa. Questo è il mio primo consiglio. Fai uno sport dove giochi da solo e quindi decidi tu se vinci.
2: Scusa,
1: se
2: questa cosa non vuol dire che non mi impegno,
4: Secondo me va contestualizzato, un po' generalizzata come domanda.
1: Stai generalizzando?
2: Sto generalizzando.
1: Ma perché vai con l'intelligenza?
2: No, è vero, di base non mi è interessato tanto vincere. Cioè, mi piace giocare, mi piace divertirmi, ma ho perso e sti cazzi.
1: Sì, certo. No, di base è cosa ti lascia alla fine. Cosa ti lascia alla fine? Se alla fine sei felice, boh, basta, va benissimo.
2: Vabbè, felice no, non è che dici, ah, bello, ho perso.
1: Beh, no, però c'ho anche delle volte che chi se ne frega.
2: Ma anche quando giocavo a calcio, non è che,
1: no, io quando giocavo a calcio, se perdevo, rosicavo fino al primo allenamento, fino al lunedì rosicavo.
2: No,
1: sì. Però, mi dava proprio fastidio l'idea.
4: Se il non essere competitivi significa non impegnarsi perché tanto non ne vale la pena, allora forse qualcosa fa. Cioè,
2: no, quello mi piace.
1: Ah, cioè, tu ci metti massimo impegno, ma poi pazienza. Forse è la cosa più sana. No, io se perdevamo ci rimanevo molto male. Se perdevamo per colpa mia, era proprio un misto di frustrazione, vergogna, cioè, proprio ci stavo male. E crescendo sono migliorato. No, dai, migliorato. Chi se ne frega. Allora, ci faremo dire questo e tante altre cose che riguardano voi e i vostri figli neonati a cui non sapete come dire di no, con la dottoressa Stefania Andreoli al 347-342-5220. Pronta per l'ultima volta a farvi da balia, da chioccia, da luce, da faro. Ok? Da faro.
2: Confermata per la prossima stagione?
1: Conferma, lei sì.
2: Tu?
1: I rotocalchi dicono che non sei. Confermata per la prossima stagione la Steffi Andreoli e tutto quanto. Tra le altre cose, l'abbiamo anche vista ieri perché è venuta a registrare anche un'altra puntata di Supernova con noi, che uscirà tra poco.
4: Bene.
1: Tra poco. E Walter non c'è. Cosa ho sbagliato?
2: No, ho scritto un messaggio a Raimondo che veramente.
1: Cosa ha detto Raimondo? Si può
2: quando
1: leggere?
2: Ho visto le foto su Instagram della partita di ieri. Pensavo stessi giocando con tuo padre. Ho detto, ma guarda un po'. Proprio una foto di famiglia. Invece
1: era Walter, quel signore lì canuto. Era il buon
3: Sei
1: Walter.
3: È canuto
1: dal balcone. È caduto dalla culla quando era piccolo, sì, Walter. Sì. E poi è rimasto così. Diceva

0: Amo 347-342-5220. Pronti a iniziare? Iniziamo con la musica che piaceva a mio padre. Io iniziamo con gli Oasis.
1: E
0: la, la, è uguale. Hanno la stessa età. Hanno la stessa identica età. Roll with it! Gli Oasis su Radio DJ.

0: La differenza, giustamente, dice Brilla, la fa come perdi. Se l'avversario è più forte, tu hai dato il massimo, va bene. Se tu hai perso perché hai sottovalutato, non ti sei impegnato, sei stato un po' sciatto, così, e lì... Lì rosichi, ma adesso ce lo facciamo spiegare bene dalla dottoressa Stefania Andreoli.
1: Se metti il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti se ne frega.
2: Devi uscire di più, giocare di più fuori.
1: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
3: Non l'ho fatto apposta, mamma.
4: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: Petonk. Ieri, dopo che abbiamo fatto la puntata insieme, io sono corso...
5: Pensavo la petonk.
0: No, sono corso a giocare a petonk con Walter e le mie figlie.
5: Ho sentito.
0: Visto, eravamo tutti di corsa. Ieri la dottoressa è tornata a Supernova, vedrete la puntata tra pochino, insomma. Ma è tornata per rifirmare bene il bagno. Però capirete tutto guardando
5: è
0: la
5: stato
0: puntata.
5: Bello ieri, grazie Ale dell'ospitalità.
0: Ci siamo divertiti. Devo dire come ci divertiamo sempre con te, ma anche con gli altri.
5: Non
0: ospiti,
5: vedo come potrebbe essere altrimenti.
0: È stato molto bello e i ragazzi la vedranno tra poco. Vogliamo parlare di competitività o andiamo subito su Marco da Roma che c'ha la figlia di 6 anni lì che...
5: Allora, voglio essere onesta come sempre. Non ho niente di geniale da dire sulla competitività che non abbiate già così allungato voi come stimoli.
0: Mentre su Marco da Roma?
5: Marco da Roma.
0: Siamo pieni
5: da
0: di
5: Roma
0: roba.
5: Così.
0: Marco!
6: Eccolo!
0: Hai mai giocato a petonk?
6: No, mai.
0: Vabbè, c'è un tempo per tutto. Allora Marco, siamo qui, ultima puntata con la dottoressa. Qualcuno dice, ma quindi domani non c'è il Giovedilemma? Certo, domani è l'ultima puntata del Giovedilemma, poi viene

0: è l'ultima puntata proprio di questa stagione, poi vacanze, ci ritroviamo a settembre. Vai Marco!
1: Allora, ho la prima figlia di 6 anni che legge e scrive da ormai da 2 anni abbondanti, sorella di una più piccola di 4 e mezzo. Mm-hmm. La grande ha iniziato a leggere, diciamo a leggere a memoria uscendo dal nido.
2: Certo.
1: Quindi
2: uscendo dal nido? No, ho detto certo sul leggere a memoria perché capisco il processo cognitivo.
0: Leggere a memoria è una fase che attraversano tutti i bambini quando tu gli leggi talmente tanto tante volte delle storie che poi loro te le rileggono girando le pagine.
2: No,
0: è quello?
2: Credo che Marco si riferisca al fatto che riconosceva visivamente
0: le parole,
2: le lettere.
0: Ah, okay, quindi
1: ha iniziato come ha detto Ale, mm-hmm. e poi ha continuato.
2: Sì, sì, sono proprio tappe.
0: Degli step.
2: Però scusa, uscita dal nido vuol dire ad anni 3?
1: Sì, Urchi. È stata molto precoce. Su questo.
2: Mamma mia, sì.
1: Lo sono stato anch'io, devo dire. Al nido, io no, al nido non l'ho fatto. Ho fatto uscito dall'asilo, leggevo e scrivevo molto bene.
2: Mm-hmm. Spontaneamente, autodidatta.
1: Io no, lei sì.
2: Ok.
1: Io padre un po' all'antica del sud, diciamo, mm-hmm. che mi ha aiutato.
2: Ti ha un pochino torchiato, ok.
1: Esatto. Lei no, lei si è appassionata subito alla lettura.
2: Che e meraviglia.
1: Ha iniziato subito a, ripeto, a leggere a memoria e poi piano piano chiedendo quella che lettera è. Ha iniziato a riconoscere anche lei le parole e le legge molto bene.
2: Sì.
1: Ovviamente.
2: Quindi ora è in prima primaria? O all'ultimo di materna?
1: Sta uscendo dalla materna.
2: Ok.
1: Sono gli ultimi giorni.
0: Vai, scusami, non per saltare perché sennò c'è già Maurizio che sta.
2: Ma sono dettagli importanti.
0: No, certo, certo.
1: Allora, ovviamente fa degli errori. Mm-hmm. Errori stupidi, errori che non sono gravissimi. E glieli faccio notare magari scherzandoci sopra. Lei si chiama Matilde, scrive magari ogni tanto Matlide e mm-hmm. ci ridiamo su. Ultimamente sta andando un po' in ansia, gli fai notare la doppia sbagliata, sempre ridendo, però inizia il suo pianto. Ma io non sono capace. A me hanno detto che la sto caricando troppo.
2: E chi ti ha detto questa cosa?
1: Allora, me l'ha detta una dottoressa. Senza che
2: ma una dottoressa in economia o
1: no in una psicologa.
2: Ok, sì. E tu che ne pensi?
1: Io penso di no, sinceramente.
2: Marco, adesso con buona pace di Maurizio noi facciamo il resto della puntata su questo. Però come
0: mi
2: tu
0: piace,
2: pensi di no? Cioè, perché non lo sapevi?
1: Perché non l'ho caricata tanto.
2: Ma questo chi lo dice?
0: No, cioè Marco sapeva di non averla caricata, ma...
2: No, signori, no, non difenderlo.
0: Marco, ti difendo io, non ti preoccupare.
2: Marco, tu lo dici secondo il tuo criterio di adulto, figlio di un padre alla vecchia maniera. Hai il tuo parametro per dire quanto l'hai caricata. Ma sta stellina c'ha 6 anni appena compiuti, non ha nemmeno iniziato la primaria. Non può avere la tua stessa portata sulle spalle, o no?
1: Beh, no, certo, quello no.
2: Oh.
0: Ma sai che io allora non ho capito niente? Questo nella vita.
2: Rifacciamo, cosa ti sfugge?
0: Nel senso, Marco corregge gli errori di figlia che legge già in un tempo precoce rispetto al solito.
2: E secondo lui è stato eccessivo fargli notare che questo mette pressione sulla bambina.
0: Secondo lui o secondo la dottoressa
2: secondo
0: che gliel'ha detto?
2: Secondo lui non gliela mette, secondo la dottoressa sì, ma lui è rimasto spiazzato perché dice ma no, non l'ho fatta sta roba.
0: Ah, e invece sì?
2: Beh, Urca, perché dici di no?
1: No, io dico di no perché non l'ho fatta.
2: Ma anche Ale dice di no, capiamoci.
1: Grave.
2: Eh no, ragazzi. Allora,
0: no, perché
2: qui
0: se
2: abbiamo un tema sul tavolo.
0: Se tu scrivi, no? E nessuno ti sta obbligando, ti sta legando così. Però c'hai questa cosa che scrivi così. Siccome quando fai un errore, farti vedere che, guarda, la versione giusta è così. Non è che devi legare le mani e picchiarla con le bacchette. Però
1: no,
0: guarda,
1: esatto.
0: Cioè,
1: lei,
0: guarda, bella,
1: legge in autonomia.
0: Brava, questa parola qua però ha la doppia. E si scrive con 2 T.
2: All'asilo, perché?
0: Ma che ne so, perché alla bambina piace scrivere. Cioè, visto che ha iniziato a scrivere lei, quando scrive, già che scrive,
1: spontanea volontà,
0: quando scrive, già che scrive, se c'è una doppia, dici, guarda, questa parola, bello, c'ha la doppia però.
2: Allora, amici, voglio darvi il beneficio di inventario.
0: Sì.
2: Marco, facciamo che sia in effetti come dite voi, cioè nulla di male, io lo faccio per dare una mano, so che questa cosa della lettoscrittura le piace e voglio aiutarla. Lei la prende male, ma non sarà perché io le faccio vedere l'errore, perché non mi sembra di farlo in un modo gravoso, giusto? Questa è la tua ipotesi, Ale potrebbe essere d'accordo. Allora qual è la tua teoria sul fatto che la bambina adesso comincia a sentirsi inefficiente, poco capace e ansiosa?
1: La mia teoria è che lo è sempre stata ansiosa, è stata caricata di ansia molto dai nonni materni.
0: Bravo, non è colpa tua, Marco.
2: A quale proposito, Marco?
1: A tutti i propositi, qualsiasi, anche il primo passo, attenta, gli strillavano dietro e lei si dà molta paura su queste cose, quindi lei va molto cauta. È molto emotiva, fatica a fare le recite, le recitine a scuola. Sta iniziando adesso a farle, ripeto, le fa dal nido, quindi sta iniziando adesso a farle.
2: Perfetto, quindi vediamo se sto capendo. Io parlerei con te per sempre, ma penso che adesso Maurizio mandi della pubblicità senza avvisarci.
1: Possiamo pagarlo?
2: Allora, possiamo dire il nome di questa bimba o preferisci di no?
1: Non ho capito.
2: Si può dire il nome della tua bimba?
1: Matilde.
2: Ah, scusami, è vero. Allora, potremmo dire in una riga, ipersemplificando, che la Matilde, che mi piace un sacco tra l'altro, in effetti abbia aperto un tema di performance, come potrebbero averlo poco o tanto tutti, ma lei in maniera che si è già fatta notare? Sì, posso rispondere da sola?
1: Sì, okay. Sì, secondo me sì.
2: Alla luce di questo, tu che sei il suo papà, e lo sai, la conosci, l'hai già profilata da questo punto di vista. E ti sei già accorto che tu hai detto i nonni materni, però qui il papà vecchio stampo l'hai avuto tu, quindi chissà se non è la famiglia allargata. Calcare un po' la mano su certe cose. A maggior ragione, ma perché farle notare la doppia? Cioè, perché piuttosto non scegliere di stare indietro su quella cosa lì? E se lei ti chiede di controllare che cosa ha scritto, certamente dirglielo. Ma se non ti chiede niente, perché farle notare un errore sapendo che già vive male il risultato da portare al pubblico?
1: No, lei me lo fa, lei scrive da sola.
0: Anche io avevo capito
1: poi
0: così.
1: Mi dice, ho scritto bene, ho fatto bene, tutto a posto.
2: Ah, io questo pezzo lei me lo chiede, non l'avevo
1: io
2: capito.
1: Io dico,
2: ok, allora chiedo scusa. Ma potremmo magari cambiare il modo allora. Tu dici ridendo. Tu ridi ma lei piange. Possiamo cambiare magari modalità?
1: Magari.
2: Ok. Volentieri. Allora, non avevo capito che fosse lei a chiederti di correggere. In questo caso mi rimangio tutto e capisco anche cosa io non avessi capito e Ale sì. Magari su questa cosa, però, siccome il resto mi sembra che resti tutto vero, cioè che comunque la Matilde con la valutazione fa fatica, troviamo un modo che forse per te è da adulto che ci sorride. Per lei invece è vissuto in un modo che, avendo un concetto di ironia molto diverso a 6 anni, non coglie fino in fondo e può farla sentire in qualche modo vergognosa.
1: Ok.
2: Quindi sì. Magari potrebbe essere, lo fanno anche alcuni insegnanti, una correzione condivisa. Ok, Matti, guardiamo insieme, leggiamo insieme parola per parola, vediamo se sei tu a trovare l'errore, altrimenti io ti aiuto dandoti degli indizi. Cioè che diventi una costruzione in tandem anziché tu che dall'alto le correggi quello che ha fatto di bene o di male, ma lei che fa parte attiva e si coinvolge in quello che può fare meglio la volta dopo.
1: Ok.
2: Ti convince?
0: Ci sta.
1: Mi convincissimo.
0: Scusami, già che sei qua, Marco, perché sto leggendo un po' di... per esempio, un'ascoltatrice dice, è una bambina piccola, che ci sta giustamente, fatela correggere alle maestre, non siete insegnanti. Madonna, ma se un padre non può neanche dire qua ci sono le doppie, ma veramente dobbiamo vivere in questo mondo così in cui ci dobbiamo mettere i guanti, la cioè, Marco gli potrà dire guarda questa parola qua si scrive
2: sì,
0: con le doppie? Cioè,
2: se devo spezzare una lancia per chi ha scritto, secondo me intendeva solo non ha ancora nemmeno iniziato la scuola. Su quella roba
0: ma
2: lì
0: sì,
2: puoi
0: certo.
2: Rimanere indietro, che era quello che avevo capito prima io. Se invece è la bambina a chiedere, tu non è che puoi dirle che si
0: no.
2: Scrive Matlide.
0: No, questa cosa qua te la faccio giudicare domani dalla maestra che è preposta.
2: No, no, la qualità diversa la fa la richiesta della bambina. Perché
0: certo.
2: Adesso siamo ancora nel mondo del gioco,
0: del
2: non
0: gioco,
2: dei compiti
0: certo,
2: a casa.
0: Certo. Marco, ti salutiamo.
1: D'accordo, vi saluto anch'io. Grazie, buona giornata.
0: Un abbraccione. Grazie anche a te. Buone vacanze. Ciao.

0: lasciare che i bambini si puliscano da soli dopo aver fatto la cacca? Chiede Federica.
1: Oggi mai, che puntatona, mai. Caspita, è l'ultima, già vi ho dimostrato che non mai. Vi seguo più, non capisco niente. Allora, quanto tempo ho? Perché non è una domanda in tono minore?
0: Zero. Vai, zero. Come allora, zero? Ah, siamo già a metà della nostra...
1: Quando volete.
0: Allora, andiamo in pubblicità e poi rientriamo.
1: Ah, ok, ci posso tornare?
0: Stabilendo delle regole precise su quando è il momento in cui devono iniziare a pulirsi.
1: Intanto se Federica ci manda dettagli, tipo di che bambino stiamo parlando, di che età. Però comunque c'è un criterio, eh.
0: Ok. No, certo,
1: ah no,
0: certo.
1: Abbiamo detto che lo diciamo dopo.
0: Sì, sì, sì, dopo la pubblicità. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo qua su Radio DJ con la dottoressa Stefania Andreoli. Tra poco.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Alessandro Cattelan, mi dice, a me non sembra un nome da conduttore.
8: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
7: Sì. Radio DJ.

0: Pen. Che bella chiacchierata che ci siamo fatti anche con la Fosca durante
1: Mamma mia.
0: La pubblicità.
1: È stata la parte più bella della puntata fino
0: Fosca
1: adesso.
0: Si vede che c'ha un c'è una formazione, formazione. Ha detto accarezzare. Cos'è che ha detto? Cos'hai detto Fosca? Accarezzare?
1: Non accarezziamo abbastanza e parlava di un concetto.
0: Di un concetto, cioè ha usato il termine accarezzare, che è di per sé molto fisico, legato però a qualcosa di molto astratto.
1: Glielo rubo, mi è piaciuto molto.
0: Se lo fatturerà la dottoressa Stefania Andreoli. E anche per quest'estate le vacanze belle le farà.
1: La citerò
0: lei,
1: però.
0: Porca
1: io
0: miseria, oh.
1: Do a Cesare quel che è di Cesare. E non mi prendo quello che è di Cesare.
0: Allora, prenditi la domanda di Federica di prima, che ce la siamo già un po' presa, però. Voleva sapere a che età bisogna lasciare che i bambini si puliscano da soli dopo aver fatto la cacca. E parte della discussione che è nata, poi è andata da tutt'altra parte così, però è nata proprio dal chiedersi perché Federica ci sta chiedendo questa cosa. Cosa nasconde questa domanda? Non può essere solo una cosa pratica.
1: Ma non credo, nel senso che mi stupirebbe, l'avrebbe googolata, l'avrebbe trovato, l'avrebbe chiesto a un insegnante di scuola dell'infanzia.
0: Cosa vuoi da noi, Federica?
1: Fatto delle ipotesi, però mi piace farvi vedere che non è il delirio perverso o malizioso dello psicologo che vede per forza della dietrologia dappertutto. Anzi, vi invito, così senza ossessionarsi, però a chiedersi sempre l'origine delle cose, perché lì dietro si trovano dei tesoretti. E quindi qui mi sono chiesta, adesso qualche indicazione così di massima ve la do, però chissà chi è Federica, cioè è una mamma? È un insegnante della scuola dell'infanzia? È un'ex bambina? Perché si fa questa domanda? Perché ci sono dei tocchi che secondo lei andrebbero interrotti, che secondo lei andrebbero prolungati? Allora mi sono fatta dei film. Magari potrebbe essere una mamma scontenta del fatto che il suo bambino torna a casa a 4 anni sempre con la biancheria sporca perché non sa pulirsi da solo quando va in bagno. Ne ha parlato con l'insegnante che le ha detto: no, però in bagno noi non tocchiamo i bambini per come sono capaci, va bene così, e forse lei cercava un confronto o magari viceversa. Allora mi piace dirvi questo: in effetti secondo me la storia, la scuola dell'infanzia, quindi 3-5 anni di massima, è proprio questa fase di passaggio, questa lunga anticamera che conduce alla primaria, dove in effetti l'ideale per tutti i tipi di comportamento, non solo il controllo degli sfinteri, un po' una capacità minima di pulizia, poi se un bambino in prima elementare torna a casa con la biancheria sporca va benone, siamo ancora perfettamente nella normalità, però in effetti la capacità di separarsi, di passare del tempo lontano dalla mamma in autonomia, rispettando il turno di parola, facendo silenzio, togliendosi il dito dalla bocca anziché continuare la suzione non nutritiva, ecco, diciamo che la scuola dell'infanzia serve a tutto questo, non perché lo insegni la scuola, ma perché è il momento della vita nel quale sei ancora molto piccolo per poterti permettere, anche solo per una questione di coordinamento mano-sedere, di non essere in gambissima. Nello stesso tempo devi poter arrivare alla scuola primaria capace di fare da solo senza doverti vergognare, certo, o sentirti a disagio. Quindi io direi che tra i 3 e i 5, chi prima, chi dopo, chi più, chi meno, bisognerebbe progressivamente aiutare il bambino a far da solo. Perché? Perché generalmente in effetti i bambini, non so se tutti lo sanno, soprattutto se non hanno figli o non ne hanno di piccolini di recente, alla scuola dell'infanzia i bambini vanno nel bagno da soli, motivo per il quale non ci sono le porte e non c'è la distinzione tra i maschi e le femmine, non per quello che dice Pillon della teoria gender, sì, che non esiste, proprio per favorire l'autonomia, ma nel frattempo buttare un occhio e vedere che nessuno combina un pasticcio o si fa del male. Però in effetti non verrebbero toccati o puliti a meno che non se la facciano addosso, non vadano cambiati completamente. E quindi in qualche modo poter garantire intanto all'insegnante e alla commessa, che non potrebbero forse star dietro a tutti, e l'insegnamento al bambino di imparare prima o poi, diceva Maria Montessori, insegniamo ai nostri bambini a fare da soli, mm-hmm, potrebbe essere il momento più opportuno. Magari qualcuno ci riesce a 3 anni e mezzo, qualcuno arriva ai 5, va bene, però direi che è questo momento qui, prima si è troppo piccoli, dopo si è troppo grandi.
0: Volevo leggerti un messaggio che si riferisce ancora alla prima telefonata di Marco, no?
1: Sì.
0: Quindi al concetto di correggere i bambini quando sono piccoli, eccetera. Ilaria dice: questa puntata sembra la stiate facendo proprio per me, sono esattamente le cose di cui discuto con mio marito per nostro figlio di 5 anni. E secondo me è una cosa di cui abbiamo parlato spesso con te in questi mercoledì, e secondo me è anche...

0: la dimostrazione di come sia positivo che appunto le nelle famiglie ci sia un maschile e un femminile, perché poi magari sbaglio, mi immagino che tu sia quella a non dire niente al bambino, tuo marito sia quello, e vabbè, però disciulati anche un pochino. Maschile e femminile, non necessariamente eterosessuali, no? Però abbiamo sempre parlato di maschile e femminile,
1: simbolico,
0: anche invertito. Per esempio, a casa mia ci sono delle cose in cui capisco che il femminile sono io, yes, e il maschile è mia moglie. Però che ci siano queste due, questi due poli che diano insieme la direzione che poi credo va a creare l'equilibrio. Uno spinge da una parte, uno dall'altra. Ecco, Ilaria, l'importante è che non pensi di aver ragione solo tu. Cioè, ecco, questo poi è la cosa. Però è bello che ci sia, che uno è un po' più protettivo, l'altro un po' più, dai, cazzo, disciula, fai un po', vai, no?
1: Allora, mi piace molto perché in effetti questo permette di coprire la quasi totalità delle sfumature, dei comportamenti e degli ambiti, e di fatto offre a un bambino o una bambina la possibilità di stare dentro a declinazioni diverse senza dare l'idea che ce ne sia una sola. Quindi è proprio allungare delle opportunità, dei regali. Occhio a una cosa che magari non è il caso di Ilaria, però forse non abbiamo mai parlato, Ale, di questa faccenda dei genitori che discutono tra l'uno e l'altra proprio perché sono polarizzati, magari anche in maniera coriacea alle volte.
0: Due visioni molto distanti.
1: Caspiterina, sì. Allora attenti, perché questa cosa qui non è poi da sottovalutare. Intanto perché per un bambino quanto più è piccolo, tanto più genera grande senso di precarietà ed insicurezza. Mm-hmm. Cioè l'ideale sarebbe, quando si ha genitori di bambini molto piccoli, allora ti parlo proprio dell'optimum, sì, che generalmente non raggiungiamo mai. Sì. Però amici, se vi amate, parlate prima di queste cose. Poi magari uno si scopre un genitore totalmente diverso da come si era immaginato di essere, nel bene o nel male, però diciamo, nelle intenzioni...
0: Cioè prima di fare dei figli?
1: Certo. Ti immagini come lo chiameresti, ma ti piacerebbe un maschio o una femmina?
0: Sì, diciamo, i macrosistemi valoriali che avete intenzione di comunicare andrebbero discussi un po' prima di fare un figlio.
1: Cosa che io davo per scontato che si facesse nelle coppie. Ho scoperto che non è così, perché ci si lascia prendere da mille altre cose e da una fiducia alle volte immotivata dal proprio sentimento verso l'altra persona. Diciamocele queste cose, nel senso che se in effetti stai con una persona che pensa che sarebbe ottimo eccedere nei mezzi di correzione, secondo me, se lo sai, poi non è che puoi cadere dal pero, no? Mm-hmm. Quindi l'ideale sarebbe, diciamocele prima, certe cose. Perché? Perché quando il bambino è piccolo bisognerebbe essere proprio un fronte comune. Mm-hmm. Cioè il dissidio dovrebbe trovare pochissimo spazio per dare proprio un senso di sicurezza, una direzione lineare che fa sentire il bambino dentro a una traiettoria condivisa, sicura, che va in quella direzione lì e non dirama in mille, che appunto potrebbe non essere foriero di opportunità ma anzi di confusione. Poi invece in adolescenza, attenzione, perché il figlio che è cresciuto, se si accorge che la madre subisce il punto di vista del padre o viceversa, lì non solo ci si infila, quello a tutte le età, e rischia di diventare un grosso pasticcio per la famiglia e per tutto l'equilibrio del sistema. Ma da adolescenti non si riesce più ad avere stima del genitore che tutto sommato cerca il compromesso con il partner, ma al contrario si comincia a non valorizzare l'identità e la soggettività del papà o della mamma. E di fatto questa cosa può diventare oggetto di attacco, perché è il momento nel quale tu ti stai soggettivando l'identità, è il tuo compito precipuo. Se non vedi una bella personalità e in qualche modo un po' di carattere nel tuo genitore, per te può diventare qualcosa da cui prendere grandemente le distanze. E poi soprattutto lì uno vuole che ti schieri. L'adolescenza chiede da che parte stai, perché se non stai dalla mia devo saperlo, ma se stai dalla mia devo saperlo.
0: Ok, mettiamo una canzone e Mauri è un malo, ci abbiamo ancora tempo di salutarla per bene la dottoressa. God's Plan, Drake, su Radio DJ.

0: Pensa che volevamo levarla sta canzone, invece abbiamo visto Carlotta e Charlotte di là che la stavano cantando tutta. Così dice, dai, vai, dobbiamo parlare. Ci scrive un'ascoltatrice dicendo: mio figlio, quasi 12enne, si ciuccia ancora il dito. Prima che tu le dia un consiglio nel caso, suo figlio, quasi 12enne, si ciuccia ancora il dito. E lo sta dicendo a te in questo momento, a noi. Però c'era stato un momento in cui suo figlio, 11enne, si ciuccia ancora un dito. Ci sarà stato un momento in cui suo figlio, decenne, si ciuccia ancora un dito. E uno in cui 9enne, 8enne, 7enne, 6enne, quinquenne, come si dice? Quinquenne si ciucciava ancora un dito.
1: Sì.
0: Forse era quinquenne che era il momento di fare questa domanda. Ma poi magari l'ha fatta e non lo so. No?
1: Sì, per due motivi. Il primo, come dicevamo prima, è che proprio gli psicologi dell'età evolutiva raccomandano di uscire dalla scuola dell'infanzia con una capacità di sostituire quella che appunto si chiama suzione non nutritiva, ovvero il dito in bocca, con dei comportamenti più in linea con l'età. Mi spiego. Mettersi il dito in bocca di fatto è un comportamento autoconsolatorio, no? Serve a coccolarsi ed è tipico dei bambini molto piccoli che il dito lo vivono come il sostituto del capezzolo, naturalmente. A 5 anni non sei più un lattante, no? Tutti d'accordo. Per cui se ancora utilizzi quel comportamento significa che in qualche modo non si sta evolvendo la tua modalità di tranquillizzarti, di farti passare l'ansia. Se arriviamo a 12, in effetti questa cosa, senza preoccuparsi, nel senso che potrebbe essere isolata e limitata a questo, quindi non necessariamente è un ragazzino disfunzionale, però ecco, racconta di qualcosa che è rimasto fissato, si dice in gergo, fermo, a un'età molto più precoce di quella di uno che dovrebbe andare in seconda o terza media. Quindi magari un pensiero sulla gestione dell'emotività io lo farei.
0: C'è differenza tra ciucciarsi il dito, per esempio, e levarsi le pellicine con insistenza a livello di conforto che uno cerca, più o meno, di sfogo del nervosismo, ecco.
1: Perché il secondo caso ha più una matrice masochistica, cioè autolesiva. Si arriva alle volte anche proprio a provocarsi sangue,
0: certo.
1: Quindi lì c'è anche un pezzettino di dolore, vuol dire che tu ti plachi in qualche modo provocandoti nel male, mentre a succhiarti solo il dito provoca solo piacere,
0: piacere.
1: E sì, magari ti può rovinare il palato, ma non è di questo che stiamo parlando, naturalmente.
0: Chiaro. Steffi, grazie mille.
1: Ci risentiamo
0: mercoledì, ma non il prossimo, neanche quello dopo, mercoledì di settembre.
1: Ma che giorno è? Io lo devo segnare in agenda.
0: Allora, fammi vedere il calendario, sono pronto. Non ne abbiamo ancora parlato, ma sono pronto a darti come data indicativa.
1: Se no, io non lo so.
0: Qua c'è un 3 settembre. Un 2 settembre.
1: Usti, un 2 settembre. Bomba.
0: Vogliamo fare un 9?
1: Ma dai, no.
0: Dai,
1: se
0: facciamo un 9 settembre.
1: Vengo il 2.
0: Ma non lo so se siamo qua al 2. Dai, facciamo.
1: Fammi sapere.
0: Allora, il 9
1: sicuro
0: è andata. 2 secondo me non è ancora il momento.
1: Io sono già a casa, sono già lavorante dall'1. Qualcuno mi mandi un fax.
0: Va bene, ti mandiamo una pack. Ciao Steffi, grazie
1: buona
0: mille.
1: A tutti,
0: buona
1: grazie.
0: Estate anche a te.

0: ragazzi, grazie mille a tutti per questa bella puntata. Grazie a tutti voi, grazie Foschi, grazie Mauri, Walter.
1: Eccomi. Sono carico come una mina.
0: Sei carico
2: adesso.
0: Carico a bestia. Oh, carichi per domani, che è l'ultimo giovedì. L'ultimo giovedì, io voglio proprio farmi le risatone.
1: Ti aspetto grandi cose.
0: Dai.
2: Se non vi sistemiamo domani, poi tre mesi.
0: Esatto, poi rimanete rotti tre mesi. Il tempo poi passa lento. A domani, ciao!

0: Promotion. Movie time.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Movie time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
13: C'è confusione.
12: C'è molta confusione.
13: Sì.
14: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Il mercoledì di Ciao Belli parte con il piede giusto, anzi con le infradito giuste. DJ Angelo e Roberto Ferrari aprono la puntata insieme a una delle nostre giovani voci più brillanti. E oggi si va tutti al mare, o meglio si parla di chi vorrebbe andarci, ma prima deve fare i conti con il caro ombrellone, tormentone estivo ormai immancabile quanto la crema solare. Le mezze stagioni sparite, i prezzi dei lidi tutt'altro. Per fare chiarezza abbiamo chiamato direttamente in causa chi lavora sotto al sole ogni giorno. Stefano De Clemente, titolare di un lido balneare, è il nostro ospite di oggi.
1: Sono il proprietario di un lido balneare, mi state commentando perché ho dei prezzi altissimi, 20 euro il parcheggio, 50 euro due lettine e l'ombrellone, e poi se volete mangiare 6 euro l'acqua, la Coca-Cola, oppure 12 euro panini, mi state tutti quanti commentando, ma se non tenete i soldi, un panino, guardate quanta gente sta in lì, guardate quanta gente, tutte queste persone sono venute qua, hanno pagato e sono state zitte,
2: e non si lamentano,
1: perché tenete i soldi, se non tenete i soldi, state a casa, e non venite proprio. Roma, spanagna, non venite. A due mesi paga 20 euro parcheggi, 50 euro rilottine in ombrellone, si paga 6 euro l'acqua e la Coca-Cola e 12 euro panini. E non si portano a mangiare fuori. E se roba una macchina.

0: problemi ai busti. Guardate quanta gente.
1: Addirittura.
0: In gomme busti, tenete i soldi, state a casa.
2: E non poteva mancare il nostro spazio dedicato agli amici di lunga data, sì, quelli con un po' più di esperienza di vita. Sì. Oggi saremo in compagnia del signor Giovanni Tirinzi.
3: Buongiorno,
2: un
3: Giovanni.
2: Personaggio davvero speciale che ci ha conquistati con la sua simpatia. Giovanni ha una storia che fa sorridere e commuovere allo stesso tempo.
3: Bene.
2: In mancanza di compagnia umana ha deciso di non stare solo e ha trovato un inseparabile amico in un carciofo. Sì, avete sentito bene, perché in fondo l'amicizia si trova dove meno te lo aspetti. Sì.
4: Mi è rimasto solo questo amico, io in carciofo.
5: Un carciofo.
4: Okay. Sono spariti tutti, tutti gli altri. E quando uno invecchia, già i soldi deve stare solo
5: con
4: carciofo, pensiamo un carciofo. Lo lascio al prossimo quando me ne vado.
5: Ci siamo noi comunque, dai, per te. Ci siamo noi, dai.
2: E attenzione, da qui in poi chi soffre di aracnofobia potrebbe voler abbassare il volume.
5: Nessun problema.
2: Nello spazio dedicato alla natura, oggi il protagonista è lui, il ragno. Quell'inquilino silenzioso che puntualmente troviamo ad aspettarci quando riapriamo la casa delle vacanze dopo mesi. Oggi a fare chiarezza c'è la mitica Sabina.
5: Brava.
2: Tra almanacchi, natura, scienza, Sabina ci racconterà tutto quello che c'è da sapere sui ragni di casa, con quella competenza e quello stile che la rendono unica.
6: Se tante volte vi capita di trovare un ragno in casa e pensare che brutto,
5: no, è bellissimo,
6: vabbè, dai, questa volta sarò clemente, invece di spiaccicarlo lo metterò fuori casa, sappiate che l'avete comunque condannato a morte, perché la maggior parte dei ragni di casa sono talmente abituati all'ambiente domestico che fuori lasciano le penne, quindi se volete fare una cosa carina per i ragni, lasciateli dove sono, si faranno la loro vita e si mangeranno anche le zanzare.
2: Se anche tu hai avuto un'avventura con un ragno, se al Lido ti sei sentito chiedere una cifra da capogiro per un ombrellone, o se hai un'opinione sul fenomeno del momento, il portiere del Capoverde che fa il dentista ed è oggettivamente più simpatico del tuo, questa è la tua trasmissione. Manda un vocale al numero magico, dicci come la pensi, senza filtri, senza cerimonie, come piace a noi.
7: 3 4 4 0 3 7 0 0 5.
2: E per lo spazio detox saremo con il giovane scleromatto che ci racconterà gli incredibili benefici portati dai cetrioli sia alla pelle che alla circolazione.
8: Dicono che i cetrioli puliscono il colon, però oggi ho fatto una scoperta incredibile, cioè che bisogna mangiarli, vaffanculo.

0: caldo, fate come DJ Angelo, rovesciatevi il boccione dell'acqua.
1: Non sono capace di cambiarlo.
0: Senza tappo addosso, vedete che poi state belli, tranquilli.
1: Sono freddo i piedi, ragazzi.
0: Tutta l'ora. Almeno un'ora.
2: Ciao belli! Ma oggi verdurai, tra cetrioli, carciofi.
0: È vero, c'ha ragione. E fa bene.
3: Uè Ferrari! Dimmi. Attenta la danno la Naspi.
4: Forza, scrivi a Ciao belli!
1: Non sa cos'è!
4: Forza, scrivi a Ciao belli!
0: Poi me lo spiega bene il video.
1: Non sai cos'è la Naspi?
0: No, non so cos'è la Naspi.
1: Molto spesso quando andiamo al ristorante voglia di bere un vino che magari non è in casa.
0: Sì.
1: In quel caso lo si può.
0: Ma guarda,
1: caldo, non bisogna pagare il diritto di tappo. Ed è proprio di questo che si parla questa settimana su Rai 3.
0: Ah, benissimo.
5: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3,
0: certo.
5: Massimo Giletti affronta il tema del diritto di tappo.
0: Vai,
5: la
0: Massimo.
5: Norma che regola la possibilità per il cliente
1: sì.
5: di portare il proprio vino al
1: magari
5: ristorante.
1: Un vino importante,
5: per approfondire l'argomento, siamo stati ospiti de Il Rito, un locale di riferimento
1: bello,
5: a Carate Brianza.
6: Un cliente si è arrabbiato perché gli ho chiesto 40 euro per aver portato la sua bottiglia di vino e averla consumata nel mio locale.
1: Era magnum,
6: tutto questo che ho fatto è sicuramente legale e giustificato.
1: Sì, bicchieri,
7: sì, pronto, buongiorno.
8: Buongiorno,
7: sono Massimo Giletti. Piacere, tanto piacere.
8: Anch'io.
7: Ah, siamo due Massimi, allora, perfetto.
8: Siamo due al massimo. Siamo.
7: Piacere. Senta, noi stiamo realizzando una puntata dedicata ai locali particolari. Ho visto che organizzate un sacco di eventi. Voi, no? E
8: sì.
7: I miei autori, Vassalli, mi ha mostrato uno dei vostri simpatici video che mi ha colpito particolarmente, quello della questione del diritto di stappo.
1: Tappo,
8: sì.
1: Tappo.
8: Ah, di stappo. Ok, sì.
7: Cioè, quando sì. la gente si porta la bottiglia di vino da casa, giusto?
0: Come la torta.
8: Sì,
0: la
8: perché la gente poi lo interpreta come i pezzenti che portano il bicchiere, la bottiglia di vino, ma non è per risparmiare.
7: Bravo.
8: Quando si fa questa cosa, è proprio, difatti poi ci volevo fare degli altri video su questa cosa,
1: certo.
8: È quando uno porta delle bottiglie importanti, sicuro per lui non è il problema del 20 euro o del 40 euro, perché lui si vuole bere quella bottiglia e sa che può trovare certi tipi di piatti curati in un certo modo nel nostro locale. Questo è sempre dietro
7: una
8: ricerca.
7: In che cosa vi differenziate rispetto ai vostri competitors?
8: Rispetto ai nostri competitor, che facciamo appunto un lavoro completamente differente. Noi partiamo da una qualità della materia prima che può sembrare banale, il fatto che tutti dicono che c'è una materia prima buona, ma io sono tornato stamattina alle 6 dalle mie vacanze che ho fatto visita a un'azienda di limoncello ad Ischia,
1: Ischia,
8: proprio sull'isola di Ischia, con questa signora che si chiama Assuntina Di Capri, che fa il limoncello ad Ischia in bottiglia 7 bottiglie alla volta, un prodotto super artigianale.
7: Lei è molto interessante, potremmo fare una telefonica oppure venire ospite nella trasmissione quella prossima, allora, la prossima settimana, guardi, le dico, abbiamo verrà Mara Venier, Tommaso Paradiso, Michel Hunziker, poi avremo anche Matteo Berrettini e il cantante Malanga, io non so se lo conosce Malanga.
8: Malanga no, tutti gli altri sì, ma mi parla di cibo.
7: Immagino.
1: Malanga no.
7: Malanga in questo momento è qua in studio con noi. Aspetti un attimo. Malanga, ti piace l'attività qua del signor Massimo di karate?
9: Signor Giletti, va bene, ma a me non piace la carne. Io sono vegano. Io sono baccherico oggi, miglio e grano saraceno. E so bene. E quando mi viene fame mi do un bicchiere di mirto, che lo fa mio nonno.

0: Maranghe
1: oppure Fire Ferru, che è fatta con le prugne,
0: sì.
1: Tutta roba genuina, dottor Gillicchi.
0: Però Malanga, questo è il tuo stile di vita, mentre tu Malanga, visto che sei giovane, devi farti conoscere e andare a fare un'esibizione in questa pizzeria qua, in questo ristorante, questo si chiama Il Rito, giusto?
2: Il Rito
0: a Carate Brianza, perché lì potremmo fare una bella diretta in corso della puntata, magari
3: dove
0: intervista anche gli avventori del locale. Per
1: va bene, si può fare. Abbaccia che la gente mi bilancia le pietre come l'ultimo buco.
0: Vabbè.
1: Se questo un secondo, vi presento la mia nuova canzone che ha sentito la Pructu. Tirano le pietre.
0: Ma vuoi stia a sentire, Massimo, che lui è forte.
3: Vai, adesso capirà che non
0: dai, però falla veloce perché non abbiamo tempo. Ma vai.

0: vabbè, poi questo magari gli diamo una ripulita, è molto carico questo pezzo. Che voto diamo a Malanga, Massimo? Da 1 a 10?
1: 8, dai,
0: vabbè, più che la sufficienza. Sì. Senta, io la ringrazio Massimo, io la faccio chiamare dai miei autori, l'ho fatta parlare prima con Andrea, che era sentito, no?
1: Sì.
0: Così magari ci mettiamo d'accordo e magari se o viene... Noi siamo qua a Milano in mecenate.
2: Ma lui viene subito,
0: molto distante. Bene,
2: dopo il Malanga
1: vengo,
2: è convintissimo.
1: Va bene, vengo in
0: e la prima volta che passo vengo... da voi, da quelle parti, quando vengo a mangiare da voi, mi fa lo sconto?
1: Il mio numero così,
3: anche privato,
0: perché
3: privato.
0: Io dalle vostre
1: dica. Bene, no, si faccia dare il mio numero che mi chiama direttamente. Se
0: perfetto, è questo qua? Questo qua è il suo numero?
1: Sì, sì, questo è il mio numero.
0: Perché io le spiego, Massimo, dalle vostre parti a Carate Brianza ho una fidanzata, ho anche un figlio, ma non è dichiarato, si chiama Gigiolino, ha 9 anni, ma non lo posso riconoscere perché è nato da una mia scappatella, cioè per quello.
1: Ah, ok.
0: Sì, guardi che mi costa più di 3.000 euro al mese, ma sono orgoglioso di lui.
1: Bene.
0: Alla fine è un gilettone anche lui. Quindi, insomma, Gigiolino Giletti, esatto, cuore di papà. Quindi, insomma, spero che da grande capisca che suo papà molto spesso. Purtroppo io non resisto ai piaceri della carne
3: certo.
0: E il suo papà ogni tanto liberava il gilettone a destra e a manca.
3: Ok.
0: È così. Guardi, mi sto quasi emozionando
2: adesso
0: a pensare a Gigiolino Giletti.
2: Niente.
0: Vabbè, comunque poi lo farò entrare in famiglia magari quando compie 18 anni.
3: Io,
0: guardi, ho detto queste cose con lei perché si chiama come me. Ecco, io dico, e poi è molto simpatico. Vabbè.
2: Se commosso, Gigiolino,
1: il mio numero è questo, se vuole chiamarmi, mi chiama. La metto giù nella cantina, non so se ha visto qualche video. Abbiamo una cantina solo per due persone.
3: Sì, ma bello.
0: Va bene, io la ringrazio, è stato gentilissimo.
1: Allora aspetto una vostra chiamata.
0: Ne approfitto, visto che stiamo registrando, che siamo qua. Gigiolin, se per caso mi stai ascoltando, sappi che il papà ti vuole sempre bene.
1: Stavate registrando?
0: Sì, perché stiamo preparando la puntata della settimana prossima.
2: Sì, qualche pezzo lo tengono.
0: Comunque io la faccio chiamare per venire in trasmissione. Questa è la preparazione, solo la preparazione, basta.
1: Okay.
0: Va bene, la ringrazio, Massimo.

0: cosa mi ha attirato del signore di prima del ristorante? La cantinetta, quella riservata per due persone.
1: Ah, bello.
0: Secondo me potrebbe essere una figata quella.
1: Sì, sì, vero, sì, vero.
0: Se non
2: ciao
0: bello,
2: Angelo, buongiorno. Le dici al ferro se ci fa uno sgrabs?
1: Ok, ok.
3: Non li faccio. Ciao, sono Gigioletto, il figlio di Giletti. Forza Inter, papà, forza Inter sempre.
1: Forza Inter, Gigiolone, Gigiolone.
0: Ciao Gigiolone.
4: Fra tutti gli ingredienti che poteva dire il limoncello. Sì. Il limoncello che se dopo che io ho pagato c'è
1: cioè, no, sì, ma guarda che c'è il limoncello, no, quello buono, beh, non quello industriale, sempre, vai tranquillo, no, quello buono è importante, sì, bella,
0: va, va, prende la casa.
5: Ma DJ Angelo, ma il boccione dell'acqua lo cambia Fabio, sì, Volo,
1: lo
5: si
1: so,
5: sa,
1: sbagliato.
5: Cioè,
0: e me l'ha finito.
5: Non ti mettere
0: signorina
5: proprio a rischio.
0: No, no, no.
5: Vabbè, almeno stai fresco.
1: E poi non aveva neanche
5: ma
1: il
5: DJ
1: tappo.
5: Angelo, ciao, ma

0: voglio più Boccioni.
1: Concordo con lei.
2: Un saluto a tutti gli anziani, buongiorno, che ci seguono. Buongiorno. Siamo qui per le anticipazioni di quello che tutti vedremo oggi alla Vita in diretta, che va in onda alle ore 17 su Rai 1. Anche oggi parleremo di mondiale con la tripletta di Messi, anche se io personalmente sono contro l'Argentina, visto che il mio vicino di casa, che è di Buenos Aires, fa delle grigliate sul balcone, che a volte resta la nebbia anche per 2 o 3 ore. Ma veniamo all'attualità più fresca e andiamo subito a Parma, dove si è svolto un festino con droga. E questo per noi della Vita in diretta è un piatto ricco, per cui andiamo subito dai colleghi del TG Parma.
3: Semplice ritrovo tra amici in collina con tanto di spuntino e bevande nei pressi di un capanno di legno, ma un festino all'insegna dello sballo, a quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Traversetto, lo protagonisti di un'operazione antidroga scattata nella tarda serata di sabato scorso e conclusa con una denuncia e 2 segnalazioni. I militari hanno agito nel corso di un servizio di controllo di routine finalizzato proprio alla repressione del traffico di droga. Si sono accorti di un fascio di luce proveniente da una zona particolarmente isolata, immersa nell'oscurità del comune, e giunti sul posto hanno trovato il capanno.

quei quattro ragazzi intenti a fare festa. Tutti i residenti a Parma sono stati traditi subito da agitazione e ansia durante l'identificazione. Uno di loro, 27enne, poi denunciato, avrebbe nascosto diversi grammi di marijuana suddivisa in involucri di cellophane all'interno di un termos per le bevande. In tasca aveva anche 3 grammi di shabu, una potente metanfetamina. Nei guai sono finiti anche altri due componenti del gruppo, entrambi 26enni di origini straniere, trovati in possesso

0: DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: ciao, ciao Mauro. Bene, bene. 14:34, qualche amico.
1: Ciao belli. Ciao, ma ve lo ricordate? Ciao belli su Italia 1.
2: Come no, certo. Pupazzi, ciao belli Pupazzi.
1: Il ferro Pupazzetto era veramente uno spettacolo.
3: Posto stivi a ciao belli 3440370050. Posto stivi a ciao belli.
0: Avevo anche qualche cappello in più,
4: Successo ieri per la Francia ai mondiali, questa sera tocca l'Inghilterra.
0: Sì.
4: E allora andiamo in Texas, dal nostro amico Nino, che ha lasciato la battaglia dei comici per entrare a far parte del cast di Rai Sport.
5: Un saluto del nostro amico Nino.
0: Buongiorno Nino.
5: A Titti Stadium di Arlington, in Texas, dove questa sera si gioca la partita Inghilterra-Croazia.
0: Sì.
5: Io sono qui tutto a spese della Rai, e anche se di calcio capisco poco, sono riuscito a buttarmi dentro nella spedizione a patto che non mangio le bistecche,
0: perché
5: dovete sapere che la diaria di uno che mangia bistecca si alza notevolmente rispetto a chi mangia pasta, pane e verdure, che poi detto in confidenza strettissima, io ieri una bistecca me la sono mangiata, che l'ho rubata nel piatto a Walter Zenga. Walter Zenga è una persona molto permalosa, infatti dopo che gli ho mangiato la bistecca dal piatto voleva andare in armeria a comprare una pistola, che qui in Texas le vendono anche in farmacia. Per fortuna che Milo Infante l'ha convinto che era una spesa inutile, altrimenti mi sarei preso qualche proiettile nel piede. Per chi non crede che qui in Texas vendono le pistole e i fucili in farmacia, sappiate che l'altro giorno ho comprato uno sciroppo per la tosse, il farmacista mi ha dato i bollini e ho vinto una mitraglietta. Ma veniamo alla partita di questa sera,
0: meglio,
5: qui allo stadio TT di Arlington in Texas.
4: Alle 22,
5: non vi posso dire niente né sulle formazioni perché ne so poco, ma vi posso dire che molta gente tra il pubblico verrà vestita da sceriffo, perché qui siamo in Texas e la gente gira ancora a cavallo, come infatti se vai in giro per il Texas in automobile vieni inseguito dallo sceriffo a cavallo che ti ferma e ti chiede se lo porti a fare un giro in macchina. E allora appuntamento a questa sera qui dal Texas per la partita Inghilterra-Croazia. La partita sarà trasmessa messa in diretta sia su DAZN sia in chiaro su Rai 1,
4: Rai,
5: ma chi ha i soldi può vedere anche le altre partite della giornata, mentre chi è povero e ha solo l'abbonamento Rai può vedere solo una partita al giorno, scelta da Ciccio Graziani. Per scegliere le partite da mandare in onda, Ciccio Graziani lancia una pietra sul tabellone dove ci sono tutti gli stemmi della nazione. Di quello che viene colpito si trasmette poi la partita, che la possono vedere tutte le persone, anche chi non ha tanti soldi.
4: Beh,
5: e sono anche orgoglioso di dirvi che qui con me in Texas è arrivata questa mattina la comica Simona Rosini, che sono riuscito a buttarla dentro nella squadra a patto che non mangi carne e non faccia il doppio giro di colazione.
6: Ciao Robby! Ciao ragazzi,
7: ciao.
6: Sono Simona Rosini. Robby, io sono qua in Texas, mi raccomando, stai attento al gatto, che ho paura che senza di me si toglie la vita quello.
7: No, ma sei tranquillo.
6: No, io lo conosco Robby. Vabbè, che i gatti di vidi ne hanno tante, sette ne hanno. Se tu lo sai Robby che il gatto con te non ci vuole stare
7: ma
6: più,
7: ma vuole dormire sempre con me, ma che dici?
6: Perché di notte quando ti svegli per andare al gabinetto lui si prende paura, Robby.
7: Immagino,
0: è vero, ti passo sotto.
6: Senti, Robby, io sono qui in Texas.
7: Ok.
6: Vuoi che ti porto un cappello da sceriffo, Robby?
7: No, grazie.
6: Che ti copre un po'.
7: Solo quello. Manca quello, siamo a posto.
6: Senti, Robby, mentre sono qui in America, io sto gestendo anche la tua carriera di calciatore, Robby.
7: Ma cosa devo fare in
6: te? E adesso che il mister Ruben Amorin è al Milan, secondo me quello ti chiama a fare il numero 10.
7: Ma non sai che giocare a calcio.
6: Al posto di Rafa Leão.
7: Non so tirare neanche un pallone.
4: Certo.
6: Robby.
7: Sì.
6: Lo so che non è vero,
7: ma, no, è vero.
6: Ma pensa se lo fosse. Avremmo una casa davanti al Duomo, Robby. Io sarei sempre in Montenapo a fare shopping.
7: Vabbè, ma cosa c'è?
6: Tutti i giorni, Robby.
7: È un po' troppo penale.
6: Ti prego, fammi sognare, Robby. Dimmi che sarei un calciatore del Milan.
7: Vabbè,
6: dimmelo.
7: Sono un calciatore del Milan.
6: Ecco, adesso allora mi metto in contatto con il Milan Store per la tua maglia.
7: No,
6: richiamo adesso.
7: No, lascia perdere.
2: Buongiorno.
6: Sì, pronto, sono sempre io, Simona Rosini. Parlavo.

0: Sulla Gazzetta Sportiva di oggi, e già io volevo sapere se per caso c'erano già indiscrezioni, che c'era già la maglia, è quello.
1: No. Quando sarà ufficiale, magari. Sì.
0: Ma neanche col soprannome, che lui è chiamato Porcherino, c'ha qualche cosa, ma vi hanno mandato? Niente?
1: No.
0: Strana sta cosa, però. Perché allora facciamo così: allora io richiamo quando presentano la squadra, che sicuramente mio marito ci sarà. Perché non credo che il Milan compra mio marito così e poi non ci fa la maglietta. Non penso proprio. Guardi, io comunque, se voglio, posso venire, voi la potete fare la maglietta, però.
1: Sì, certo, possiamo personalizzarla.
0: Allora, guardi, quando mio marito arriva lì al Milan, le faccio fare una dedica sulle scarpe. Va bene? Che mio marito Robby è sponsorizzato dalla Makeup, le scarpe dei campioni. Non so se lo sa.
1: Non
0: le ha mai avute un paio di Makeup?
2: No, è troppo giovane.
0: E allora gliele faccio trovare. Sì. Che numero porta?
1: Gentilissimo.
0: Che numero porta?
1: 42. Ah,
0: 42. Sì. Perfetto, sì. Perché mio marito prima faceva le Tepa Sport e adesso con le Makeup.
2: È vero.
0: Io posso... Ho parlato con...
1: Raffaele.

0: Rignone.
1: Ale.
2: Raga, è ufficiale. Prossimo sì. Fantacalcio chiamo la Porcherigno. Bellissimo.
1: La squadra, bravo. Parliamo di patrimoniale, lo facciamo con Fedez, che su questo tema ha idee molto precise.
3: Bene.
1: Poi per chi sta pensando di smettere di fumare, arriva il motivatore Alberto Ferrarini.
3: Ottimo.
1: A seguire vi presentiamo una signora che conosce ogni trama di tutte le telenovele.
3: Se le seguite tutte, quindi.
1: Ed infine scopriamo quella crema che è nata per tutt'altro e che si è trasformata nel rimedio preferito contro le occhiaie.
3: Ah sì.
1: Vai. È una crema che andava da un'altra parte.
4: Concordo con lei.
1: E si mette per le occhiaie.
3: Quando la metti ti dicono è la faccia come.
5: Da Palpo Podcast, Fedez è la patrimoniale. Il motivatore Alberto Ferrarini e il metodo per smettere di fumare. Da Ilva Dante, la signora e le trame delle telenovelas. Da Non lo faccio per moda, Michele Bravi e la crema per le emorroidi contro le occhiaie. Da Oltre la Terra,
3: vai.
5: Le civiltà pre-atlantidee.
3: Vai.
6: Fedez e la patrimoniale.
7: Diteci la vostra posizione sulla patrimoniale, su questi ricchi brutti.
8: Se si fa questa legge, tu i tuoi patrimoni li porti fuori, scappi.
7: Come questo è il tema. Se in un mondo ipotetico non esistessero delle soluzioni che permettessero agli straricchi, di cui io non faccio parte, stai parlando di un'altra categoria.
8: Te ne scappi?
7: Non me ne scappo.
8: Allora, la notizia è che Fedez non scappa se gli facciamo una patrimoniale.
1: Hai capito.
6: Il motivatore Alberto Ferrarini e il metodo per smettere di fumare.
9: Vai. Sto dicendo qui a Cornelio che lui fuma, ma non è nessun fumo. Lui gli manca la tetta della mamma, quindi la sigaretta non è altro che il capezzolo che succhio.
1: Okay. Non lo sapevo.
9: Allora, la prima regola da fare è prendere consapevolezza su questa cosa qui.
1: Certo.
9: Una grande, immensa consapevolezza, forza, sennò due calci nel culo. Detto questo, poi quando prendi la sigaretta, osservi questo e pensi al capezzolo di tua mamma.
1: Bene.
9: A un certo punto arriverà un punto che dirà: ma io non ho mica più bisogno a 40 anni del capezzolo di mia mamma, no? Hai capito?
10: Perfettamente.
1: Io smetto in un altro
6: La signora
1: modo,
6: e le trame delle telenovelas.
11: Ma chi guarda in televisione? Chi le piace?
12: Ma che guardo? Guardo le telenovelle. Che guardo? Teramara. Adesso stanno a fare Tradimento.
11: Tradimento. Ecco, ma mi racconta un attimo la trama di Teramara?
12: La trama che questa è sposata da 30 anni con...
11: Questa chi?
12: La protagonista,
1: protagonista
12: del...
11: Che si chiama?
12: Sono tutti i nomi stranieri. Il marito la tradisce, va con un'altra, fa una bambina e da lì nascono proprio tutti i tradimenti. Poi c'è sta uno che va in pesca il figlio di questa, stava a difendersi da uno, gli ha dato una coltellata. Quello si è fatto credere che era morto e mo questo lo sta ricattando.
11: E invece tradimento di che parla?
12: Tradimento, questo, no?
11: Ah, questo tradimento. È tradimento.
6: Michele Bravi e la crema per le emorroidi contro le occhiaie.
13: Da cosa è uscita sta roba, crema delle emorroidi per... Cioè, parliamone un attimo.
14: Allora, quello è un grandissimo rimedio. Non è che me sono inventato io, cioè le dive del cinema lo raccontavano. Tutti i dermatologi ce l'hanno con me adesso. Perché chiaramente non è una cosa... Cioè, puoi farlo per le occasioni importanti, non è che tutti i giorni, crema per le emorroidi, fa male. Cioè, quando lo metti addosso, senti che brucia, non è un bruciore che fa bene, capito? Però tira tutto.
13: E a Sanremo tu?
14: Io sempre crema delle emorroidi, tutto il tempo.
13: Ma tutti i giorni?
14: Tutti i giorni,
13: mattina e sera?
14: Sempre.
13: Ma dopo la metti la protezione solare?
14: Ma se una volta che c'hai la crema delle emorroidi in faccia, sei protetto da tutto.
1: Ciao!
6: Le civiltà preatlantidee.
15: Invece a livello proprio di studi sulle civiltà, che
1: prima
15: ho visto essere tra le tue passioni, civiltà precedenti a quella di Atlantide?
16: Sì.
15: Hai affrontato qualcosa?
16: Sì, Okay. Allora, questa civiltà qui messicana era, diciamo, una succursale di Atlantide, perché era del periodo in cui Atlantide è finita, quindi circa il 10.000 a.C., quindi più o meno l'epoca è quella.
1: 10.000 anni prima.
16: Poi dopo mi sono accorto che c'erano anche altre civiltà risalenti a milioni di anni fa. Erano come noi adesso, che siamo qui, e praticamente si sono autodistrutti. C'è stata una guerra, non è rimasto più nessuno. E non è rimasto più nessuna traccia, tranne le tracce nelle rocce. Perché anche se avevano gli aerei, le navi, i sommergibili, qualsiasi metallo, con un periodo di tempo adeguato, quindi 100.000, 200.000, 300.000 anni, si polverizza, non rimane niente. Quindi anche se c'è l'acciaio inox, qualsiasi tipo di lega viene mangiato anche dai batteri, ci sono,
1: e c'erano anche un
16: ridiventa terra, quindi non rimane nessuna traccia.
1: Certo.

0: delle make-up porte, dei passport, sì, più o meno, Blondie con Rapture.
1: Esistono, tra l'altro, abbiamo
0: guardato, si trovano ancora.
2: Mi scusi, vai, porcherigno!
3: No, ciao! Porcherigno, Ale,
0: oh! È colpito.
3: Porcherigno, Ale, oh!

0: Minacci con Maledetto Me su Radio DJ. Questo è Ciao,
1: ciao belli.
0: Bello,
1: come siamo messi con la ruota della fortuna?
2: Bene, bene, bene, adesso bene, molto bene, grazie.
3: Roberto, che è un grande lavoratore, non sa che cos'è la NASPI, giustamente.
0: No, non lo so.
3: È la disoccupazione. Molti ragazzi adesso lavorano 3 mesi, poi dopo si fanno pagare le vacanze con la disoccupazione dallo Stato.
0: Ma dopo 3 mesi ciao, basta. Belli. Molto esaustivo, ciao, la NASPI.
4: La musica, la playa, l'estate, la NASPI, voglia di lavorare,
0: hai capito?
4: Che sta sotto i piedi.
0: Si vede che vivo in Svizzera.
4: Non ci voglio

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
7: Io sì.
6: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
8: La DJ Parade con Albertino, Farget. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.